0: tifosi dell'Inter. Applausi anche per il numero uno del Milan, Paolo Scaroni, e per Daniele Massaro. Infine il calcio: sono qui per vincere e riportare la nazionale dove merita. Roberto Mancini apre così la sua seconda avventura sulla panchina azzurra. A Coverciano il primo raduno con 34 convocati e 9 esordienti in vista della Nations League. Il commissario tecnico chiede tempo e pazienza, ma punta a risalire rapidamente il ranking e rilanciare l'Italia. È tutto il traffico.
1: Via Radio.
2: Una buona nottata da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Per lavori di ammodernamento sono chiusi in Liguria i tratti sulla 7 Serra Valle Genova tra Genova San Pierdarena e il bivio per la 10 Genova Savona verso Milano e a seguire tra Busalla e Roncoscrivia, mentre sulla 10 Genova Savona ha chiuso il tratto tra Rapallo e Recco verso Genova. Riaperture previste per le 6. Ed è tutto, guidate sempre con prudenza e fate buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Avete sentito Autostrade per l'Italia? Guidate con prudenza, mi raccomando, e rimanete sempre su RTL 102.5, amici. E se vi va, chiamateci 02 25 15 15.
4: Sarà bello sentirvi, ascoltare le vostre voci, sì, le vostre storie. Anche se avete un po' sonno, non vi preoccupate, no. Ci pensiamo noi, nottamboli, al 378 378 102.5.
3: Esatto, adesso parliamo d'amore, anzi, parlar d'amor, c'è Saif.

0: Camera, Ed Sheeran su RTL 102.5. La polemica, tutti sapete, insomma, è stato colpito il cantante, ma non è di questo che vogliamo parlare. C'è invece un nostro ascoltatore che sta facendo dei piccoli lavoretti a quest'ora. Sto finendo di verniciare una finestra, eccola, aperta, ovviamente per far andare via l'odore di vernice, e siccome si è tutto praticamente sporcato, la pittura sui piedi, dice: vado a dormire con i piedi inzunzati oppure invece faccio una doccia? Ma io direi di lavartene.
1: Sì, dice Roby che praticamente è solo, sì. Però ha fatto questo lavoro a piedi nudi.
0: Bello.
1: Che dici, forse perché hai meglio la presa sul pavimento per poter fare il lavoro?
0: No.
1: Oppure no, non c'entra? Proprio
0: ti
1: per...
0: Beh, prego. Noi uomini ogni tanto ci prende quella roba lì, ma sai che c'è? Non riesco a dormire, ho dormito poco, ho dormito tanto. Adesso c'ho sta vernice qua, ma sai che c'è? Faccio un po' la via.
1: Di notte.
0: Prendi l'iniziativa di notte così, ma le scarpe, vabbè, ma tanto non fa niente, poi se ne va. In realtà non se ne va.
1: No.
0: Perché passerai più tempo in bagno a togliere la vernice sui piedi, sulle mani e le unghie, insomma, che potevi farlo prima, mettevi i guanti, mettevi le scarpe,
1: cioè,
0: però invece noi uomini delle volte quando si attiva il neurone sbagliato, è questo è.
1: Ecco, ma quando si attiva quel neurone sbagliato, no? Cosa fai di strano la notte? Magari ti svegli, vabbè, a parte prepararti uno spaghetto, che quello l'abbiamo fatto tutti. Però magari, non so, ti viene da andare a lavare i piatti, da buttare la spazzatura e dici: ah cavolo, dovevo farlo, non l'ho fatto. Oppure
0: no.
1: Qualche altra idea, da mandare un messaggio a ex, non so, cosa ti viene da fare?
0: No, quello no, guarda, meglio sverniciare una ringhiera, fatti un piatto di spaghetti, apri una cassetta di birre, lascia stare il messaggio all'ex, che quelle che...
1: Le pazzie fatte di notte, ragazzi.
0: Cose di notte non sono buone di giorno, ok?
1: Sì, è vero, perché poi vai a dormire in un modo, ti svegli che la giornata è diversa. Comunque, pensiamo alle nostre pazzie che abbiamo fatto di notte.
0: Il giorno dopo ti penti, dici: ma perché ho fatto quella cosa ieri?
1: Vabbè.
0: Dai, Noemi e Vito Salamanca, tu cosa fai questa sera?
2: Stare con

0: This is the last time su RTL 102.5, sono le 2:18 minuti. Salutiamo il nostro amico Riccardo di Pordenone che in questo momento scarica farina in Friuli. Grazie Riccardo.
1: E comunque prima abbiamo parlato di Shakira, di Laura Pausini, ragazzi, cioè comunque che brividi quando c'è la musica live dal vivo, quando vedi un artista così importante e con un'altra altrettanto importante, però insomma che è nostra, no?
0: Certo.
1: E lì ti vengono un po' i brividi, cioè quanto siete felici quando un artista fa così una carriera così appunto importante.
0: Ma poi soprattutto Laura Pausini, insomma, che è una cantante pluripremiata come Shakira, ma lei forse un pochino di più, pluripremiata in Sud America, pluripremiata in America, insomma era il nostro vanto italiano. Volevo dirti una
1: amica
0: cosa,
1: amica mia, amigos, zittos, non voglio sentire
0: no. Scusa, volevo dirti, volevo dire che tu un giorno potrai, insomma, se ti impegni un po' di più, diventare come Laura Pausini.
1: Non ci credo nemmeno io.
0: Ma se ti impegni un pochino
1: sì,
0: in più, hai capito?
1: Devo iniziare a parlare anche spagnolo, muy bien, perché così non va bien.
0: Sì, ma no, sai che bella? Io proverei a cantare in spagnolo, Grace, sai?
1: Tengo una cabeza, sì.
0: Sì, tengo la camicia nera. No, non va bene quella roba lì. No,
1: no, allora cerco di un attimo.
0: Hola, che tal? Hola, che tal?
1: Bellissima. Allora cerco di trovare un nuovo modo di cantare, sì. Ok?
0: Hola, che tal?
1: In una nuova lingua.
0: Esatto. Ciao.
1: Ciaone.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Yeah, uno c'è!
3: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
2: Piacere, Calzolone!
3: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
2: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
0: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio. Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
4: Hai già provato Buono Premium?
5: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
6: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
7: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
8: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799 TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.

Amo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: sono quasi tutti questo video dei Maroon 5 e Cardi B, Girls Like You, alle 2:30. Nino Tamboli su RTL 102.5, siamo Vanessa, Armando e tutti voi allo 02 25 15 15. Abbiamo sentito un po' di gente stasera, c'è chi è ancora in vacanza, chi si fa le ferie, chi non va a lavoro, chi ozia.
1: Ecco, c'è chi invece parla della città dove si mangia meglio nel mondo, che è Copenaghen.
0: Ma non è
1: c'è
0: vero.
1: C'è qualcuno che ce l'ha scritto. E
0: sì.
1: C'è chi invece può parlare di cose da fare nella notte, di cose da non fare nella notte, ad esempio quando si va a dormire. Noi abbiamo il brutto vizio di stare sempre lì al telefono, perché magari non lasciamo RTL 102.5 come sottofondo, e magari non so, possiamo pensare, leggere un libro, no? Non guardare la TV, ma ascoltarci solamente, ad esempio. Oppure guardate la TV senza stare sempre al telefono.
0: Abbiamo sentito anche un ragazzo che grazie a noi è riuscito a prendere il foglio rosa. Io ho dei dubbi, chissà come ha fatto.
1: Si è concentrato, no?
0: Tu guidi malissimo.
1: Chi? Io guido benissimo, sì. Ma cosa dici?
0: E questo ha preso il foglio rosa con noi in sottofondo, che ha studiato la notte. Adesso però c'è l'esame, c'è la patente, è un po' difficilotta lì, ma ce la farai.
1: Ecco, la notte serve a portare consiglio, quello sicuramente, sì. Ma anche a studiare.
0: Ma certo. Senti, ti regalo una bella canzone, sì. Una bella novità, un ragazzo che è cresciuto, sta crescendo, farà grandissime cose, una bella carriera. Stiamo parlando di chi, Gray?
1: Di Johnny Herr con Achille Lauro, per noi.

0: E Giorgia, girasole, il fiore preferito da Vincent Van Gogh. Mamma quanto so bravo. E poi sai che il girasole, lo sai, no? Che il girasole
1: sì?
0: non vive, vive solo per una stagione e poi muore.
1: No.
0: E purtroppo è così. Poi c'è i semi che cadono, poi rifioriscono grazie ai semi.
1: Scusa, so, coltivi i girasole? Perché sei così informato?
0: Muore, il girasole poi a un certo punto muore. Vabbè. No. No, volevo dirti questa cosa, vabbè. Un contenuto sui fiori.
1: No, vabbè, poi cioè, è un fiore comunque allegro, no? Cioè, bello se qualcuno ti regala un girasole. Cioè, non
0: attenzione.
1: È che dice, che cosa?
0: Lui è uno che ha il pollice verde. Ah. C'è il nostro amico Giuseppe al telefono.
1: Ciao.
2: Buonanotte.
1: Ma ciao, quindi Giuseppe. Il tuo pollice è verde, è vero sì o no?
2: Ma che verde è verde, io non faccio neanche crescere uno spicchio d'aglio.
1: Cioè, ma nemmeno...
0: una piantina di piccante, di peperoncino piccante non ce l'hai sul balcone di casa, no, niente.
2: No. Non...
1: Ma scusa, nemmeno una pianta grassa?
2: C'ho la pianta, ho comprato un bonsai un paio di settimane fa, ma io ogni giorno che arrivo a casa trovo sempre delle foglie a terra, secondo me morirà presto.
1: Perché il bonsai è delicato, ha bisogno di cure, se non lo curi.
2: E ci parlo pure.
0: Non ci devi parlare, gli devi dare l'acqua la mattina e il pomeriggio e la sera, devi dargli acqua.
1: Forse tre volte è troppo.
2: Non vanno bagnate quasi per niente.
0: Io ho avuto un bonsai anni fa, gli davo sempre acqua con lo spruzzino. E quello è cambato.
2: No, questo qua c'è scritto su internet che mi sono informato un po'.
0: È un bonsai fit, un bonsai fit. Vabbè. Giuseppe, quindi abbiamo capito che non capisci niente.
1: Una volta a settimana, in estate ogni giorno il bonsai, o due volte al giorno, nei periodi molto caldi. Vedi. Volevo dirti che in estate, in inverno circa due o tre volte a settimana. Quindi mi sa che devi dare un po' d'acqua,
2: No, basta che ci passi la terra, se è umida non gli devi dare acqua, se non è umida si asciutta certamente.
0: Va bene, Giuseppe,
1: vabbè, facci sapere che fine fa il tuo bonsai.
2: Se morirà, gli facciamo un funerale al mando che devo uscire.
0: Poverino il bonsai.
1: Ma scusa, hai mai regalato invece dei fiori ad una donna?
2: Guarda, sì, però ho avuto la fortuna che la mia ex, per lei i fiori erano soldi sprecati.
1: Odiava bravi. I fiori.
0: Però posso dire, Giuseppe, ogni volta che ti sentiamo e parliamo d'amore, donne, eccetera, tu sempre della ex parli. Ma un'altra che te la faccia dimenticare, c'è.
2: Ha chiesto per i fiori, almeno mi ha fatto il me in 15 anni, un sacco di soldi di fiori.
1: Scusami, i fiori.
0: Quindi salutiamo la ex di Giuseppe.
1: Ciao ex, oramai sei un ex, siamo sicuri?
0: Ciao Giuseppe.
2: Ex? Per me ormai ci esiste più niente.
0: Alla fine del bonsai, fatto.
1: Ciao, salutaci il tuo bonsai e dagli un po' d'acqua.
0: Andiamo con Olivia Dean.
3: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
5: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Affrettati, l'offerta termina fra 4 giorni.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
7: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
8: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.

0: Solo 3 minuti, Negramaro su RTL 102.5. Non ce ne abbiamo 3 minuti, no, cara Vanessa,
1: no, no,
0: Gregg,
1: no, no,
0: non c'è,
1: no,
0: altro. Perché abbiamo finito, abbiamo esaurito. Siamo esauriti.
1: Siamo.
0: Abbiamo esaurito anche i minuti a nostra completa disposizione. E tra poco c'è Alberto Bisi.
1: Sì, è pronto. Ma prima abbiamo parlato di Laura Pausini. Ed eccola qui. E noi ce l'abbiamo, Laura Pausini.
0: Perché fai la figa? Adesso sei in piedi così.
1: È così, mi sto sgranchendo le gambe. Oggi mi sono allenata. Oh, oh, oh, oh, Laura Pausini.
2: Che vuoto che

0: c'è. La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Alberto! Tra poco il Crazy Club e con Alberto ci facciamo delle chiacchierate nel fuori onda. Mamma quanto parla, parla, parla, mi fa la capo quando hanno pallone.
3: Senti chi dire, parla, ragazzi. Senti.
2: Allora andiamo a chiudere con un grandissimo successo, tutto international, ovvero il nostro Millennium Meet. Prego,
3: mamma
2: signorina.
3: Mia, do you really want to hear me? Culture Club, eh?

0: Oh La La. Really Want to Hurt Me, Culture Club su RTL 102.5. Raccogliamo baracche e burattini, signore e signori, e andiamo via, perché tra poco c'è il Crazy Club di con Super Trafra.
1: Oh, Alberto sono Bisi. D'accordo. Beh, perché d'accordo? Le nostre tre ore sono andate. Bravo, hai resistito tre ore, l'avevi detto all'inizio del programma, ce l'hai fatta.
0: Sì. Quindi, no, ma certo che resisto, vediamo. Tre ore, un tempo resistevo in più, adesso
1: vediamo se ce la farai anche domani a mezzanotte. Senti, con i nottamboli
0: me la tiri, perché vuoi,
1: certo,
0: che muoia?
1: Ma no, vai. Buonanotte Armando Piccolillo.
0: Ma buonanotte Vanessa Gray. Buonanotte ai suonatori, come
1: e a
0: direbbe
1: tutti,
0: qualcuno.
1: Ai suonatori un po' sballati. Ciao.
0: Ciao.
2: RTL 102.5 Time.
1: Anche a Taggia in provincia di Imperia sono le 3. Buonanotte.
3: RTL 102.5 Giornale Orario.
4: Una buona nottata da Tommaso Angelini. Il Tribunale di Sorveglianza di Verona ha concesso la semilibertà a Chico Forti, condannato all'ergastolo negli Stati Uniti per l'omicidio di Anthony Dale Pike, per il quale si è sempre dichiarato innocente. Forti ha trascorso 25 anni in carcere in Florida ed è detenuto in Italia dal 2024. Già da dicembre svolge volontariato in un'azienda agricola veronese, attesa ora la decisione sulla libertà condizionale. Andiamo all'estero. Donald Trump torna all'attacco dei media dopo il ritiro dei pass alla Casa Bianca per CNN, MS Now e Politico. Le tre testate hanno fatto causa per riottenere l'accesso e un giudice ha dato loro ragione. Trump annuncia ricorso e accusa i media di diffondere fake news e di minacciare la sicurezza nazionale. Torniamo in Italia. La procura di Velletri indaga sulla morte di Denise Cosco, figlia di Lea Garofalo, per ricostruire anche i rapporti con il padre, detenuto ad Asti per l'omicidio della madre. Acquisiti il cellulare e la posta elettronica della donna morta dopo una caduta dal palazzo di Ariccia. Il fascicolo per istigazione al suicidio resta contro ignoti. Infine il calcio. Altro forfè azzurro. Dopo Cristante, Roberto Mancini deve rinunciare anche a Federico Di Marco. Il difensore dell'Inter non ha recuperato dal problema fisico accusato con il club. Al suo posto Mancini ha convocato il difensore dell'Aston Villa, Matteo Ruggeri. È tutto, ora il traffico.
3: Via Radio.
5: Una buona notte e bentrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è regolare da nord a sud sulla rete e al momento non ci sono disagi alla circolazione. Tuttavia vi informo.

0: Informiamo che per programmati lavori di manutenzione fino alle 5 di questa mattina sulla 13 Bologna-Padova rimarrà chiuso sia il tratto tra Rovigo e Villa Marzana in direzione di Bologna, sia il tratto tra Ferrara Nord e Occhiobello per chi viaggia verso Padova. Non abbiamo altre segnalazioni, da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
2: Oh, eccoci qua in diretta nazionale con il Club dei Poveri Pazzi, il Crazy Club su RTL 102.5, la radio VMP. Bene, sono a posto così? A posto? No, domando, a posto, semplicissimo, Leo?
3: A posto o un parolone?
4: Per me è perfetto.
2: David,
4: tutto okay? Per me è perfetto, guarda, io okay, l'unica cosa che io vorrei cambiare il nome in Club dei Poveri Pazzi in Club della Normalità.
2: Sì, beh, ci potrebbe stare anche questo. Va bene, iniziamo benissimo.
3: È tornato David.
4: Usciamo unito.
2: Certo, ci sarei arrivato subito.
4: Oh, eccolo qua. Oi. Usciamo unito.
2: Lampascione, un altro lampascione, qua sono tutti lampascioni in questo periodo e vi salutiamo, va bene. Sì, ritroviamo con piacere David Bella che naturalmente seguirà la regia video del Crazy Club insieme a Leo Di Mauro che segue anche la regia del Crazy Club. Siamo pronti, un bellissimo saluto naturalmente a Virginia. Il ragazzo come si chiama?
3: Quello che lavora al catasto?
4: Ladislao.
2: Allora, dai, sì. Vanessa Gray e
3: Armandone,
2: Piccolillo, Coccodrillo. Bene, siamo pronti, mi hanno tutto compagnia fino adesso e questa è una gran bella cosa. Io mi ritrovo qua adesso in questa situazione, quindi a volte mi trovate un po' di fretta perché devo sistemarmi dopo Vanessa. Così, siamo pronti io direi però, sì. Pulito tutto.
3: Su!
2: Sono stato velocissimo e apriamo le saracinesche del Crazy Club. Pronto?
5: Pronto, buongiorno Alberto, bentornato nel popolo bisiano.
2: Ma come? Bentornato? Ma dove sei? Va bene.
5: Spazio.
2: Ah sì, certo, grazie, buona giornata.
3: Ma quanto siete belli.
2: Ma sì, lasciamo bene.
3: Su, ancora no. Su.
2: Dai.
6: Buongiorno RTL.
2: Buongiorno.
5: Buongiorno Albertone.
7: Buongiorno a tutti, ciao Sfasciati, sono Filoncino di Vicenza.
2: Ciao Filoncino.
6: Ragazzi, crazy? Ciao belli.
8: Ciao Albertone, ciao, un bacione.
2: Buongiorno. Ecco. Ciao, buongiorno.
9: Vi voglio tanto bene.
6: Buongiorno.
10: Installati, buongiorno. Un saluto da Antonio il camionista.
2: Ciao Antonio.
6: Bentornati, bene. Carissimo Alberto e Leo.
11: Bene. Buongiorno, voglio.
6: Incomincia il delirio della notte. Buonanotte a tutti e buongiorno.
2: E su questo, ciao. Siamo d'accordo su questo,
3: bravo,
2: ovviamente.
3: Bravo.
2: Va bene. Siete strani? Siete lampascioni? Siete crazy? State qua con noi. Tutta la nottata sarà un'altra gran bella nottata qui su RTL 102.5, la radio VMP. Grande musica adesso.

0: L'amore non mi basta, dice, hai capito?
1: E cosa vuoi di più?
0: Non so, è strano. Perché non basta?
1: Davvero no?
0: Ci sarebbe da chiedersi, ci sarebbe da chiederci, ci sta chiederci. Sì. Beh, perché non basta?
2: Ragazza esigente.
0: Com'è?
2: Ragazza esigente.
0: Ah, perché è esigente. Va bene, allora accettiamo questa risposta. Va bene, 02 25 15 15 per la community. Naturalmente ci sentiamo con le telefonate by telephone, benissimo, botte risposte in tempo reale, come dico spesso, ci sta, ma anche con i vostri vocali che vi piacciono moltissimo, 378 378 1025, i vocali e i messaggi, gli sms, grande musica, allora grande radio, grande musica e grandi aficionados, nuova settimana insieme a voi e come sempre alla grande. Come siamo messi con le presentazioni, Leo?
1: Male. No, ci sono.
0: Va bene.
1: Fatevi avanti, prego. Iniziamo così al volo, senza pensarci più di tanto.
0: Sì, come vai.
3: Ascoltatori del Crazy Club,
0: ecco.
3: Fatevi avanti. Non lasciamo il nostro Alberto Bisi, il nostro grande Alberto Bisi, da solo questa notte. Quindi vi aspettiamo numerosi qui al Crazy Club.
0: Bravissimo,
1: bravo, no?
0: Sembrava il raduno, un grande raduno internazionale. Chi è lui?
1: Ma adesso non mi sfugge. Mi sfugge.
0: Metteteci ogni tanto un nome in quello che fate, insomma, ci sta, così ci conosciamo. La voce non mi è nuova.
1: Sì, la voce non è nuova, ma facci capire chi sei, amico nostro.
0: Io?
1: No, parlavo con lui.
0: Scusa, guardavi me, ho detto ti devo far capire io.
1: Perdonami.
0: Sì. Niente, ma hai già bloccato il discorso.
1: No.
0: Va bene.
1: Angela.
0: Angela. No, Leo.
1: Angela.
0: Non va bene così.
1: Dove sei stata?
4: Sono stata dall'estetista.
0: Oh, mamma mia. Ma puoi entrare così.
1: È stata dall'estetista.
0: Ho già i brividi io. Lo fai apposta, Leo? Oh, mamma. Lascia stare. Tutto bene?
4: Signore e signori, si aprono le porte del Crazy Club,
1: del paradiso.
4: È una bella avventura il Crazy Club.
0: È una bella
4: avventura.
0: Certo.
4: Ciao Alberto, ci sente benvenuto.
0: Ciao Angela.
4: La vostra simpatia si sente in tutta la radio.
0: Senti che voce che ha, Leo. Grazie, è bello quello che dici. Perché ride così? Va bene.
1: Ognuno ride come vuole.
0: Dopo beviamo un caffè insieme.
1: Dai, è stata anche dell'estetista.
0: Vista.
1: Non l'hai vista?
0: Non ancora bene.
1: Vedi, bellissima. Che è un po' diversa.
0: Sì. Forse per quello non l'avevo riconosciuta.
5: Che la notte del Crazy Club abbia inizio.
6: E allora sono in onda.
0: Qui alla grande, Another featuring 54 Ultra.
1: Ma questa ti piace?
0: Mi fa impazzire.
1: È stupenda.
0: Talk to you.

0: Red Chili Peppers su RTL 102.5, un grande brano anche questo. By the way,
1: wow, wow.
0: Hey, hey. Alla grande naturalmente qua su RTL 102.5. A proposito di RTL 102.5, vi ricordo che oggi Giovanni Scifoni sarà il nostro ospite dalle 12 in Viva l'Italia. Un momento di economia aziendale, ripartiremo naturalmente con la musica.
1: Chi è?
0: Io non ce la faccio più con sto citofono. Chi
2: tu
0: è?
2: Non hai la minima idea delle cose di cui parli.
3: No, oh, fate piano.
0: Ma cosa ha fatto adesso?
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
7: E da oggi anche il mobile.
6: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
8: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
9: Hai già provato Buono Premium?
10: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
11: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
12: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
13: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.

altro cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino.

io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi

aspetta. Mi fischiano le orecchie, suspense, un attimo prima del sequel, cash, non comprende monete, Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi, come un negro bello diretto a bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri, felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza. Shakerà.

Posizione già dentro al mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban fuggiti dal Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo chi.

0: che bella. Sei la mia dolce
1: metà. Ci siamo in diretta nazionale, come sempre, insieme a tutti voi, tutti i nostri aficionados e lampascioni, naturalmente. Comunque, va bene, 378-378-1025 per i vostri messaggi, i vostri vocali, e ci sentiamo anche by telephone 0225 1515, poi abbiamo anche la crazy curiosità,
0: sì, esatto.
1: Per esempio, comunque ne parleremo tra pochissimo.
0: È entrata a far parte di questo mondo magico. Magico.
1: Sì. È in evoluzione, ci sono tante cosine nuove. Tanto il primo momento, poi passa, Dai, su. Sì,
0: la vita continua.
1: Bravo, la vita continua.
2: Buongiorno Alberto. Buongiorno Crazy Club.
1: Sì.
2: Vediamo che si riparte. Saluto da Panaio di Buti. Ciao.
3: Ciao! Questo programma l'orologio ha messo le ali. Tempo vola!
1: Bravissimo!
4: Buongiorno, sono qui, tornato sempre qui su RTL 102.5. Normal people.
5: Buongiorno Alberto.
1: Bravi.
5: Buongiorno Leo.
1: Sì.
5: Buongiorno a tutti.
6: Buongiorno.
1: Buongiorno.
6: Buongiorno. RTL anche mia. Alberto,
1: Ehi.
6: Ti consiglio un po' di pesce per la memoria. Sì. Magneto pesce.
1: No,
6: magneto
1: pesce. Ma quale pesce?
6: Divertimento.
1: Crazy, è buona.
6: Crazy.
1: Yeah. È buona la memoria, è buona. Ah, perché non mi ricordavo il nome di coccodrillo, no? Vanessa. Ma non è vero, scherzo.
0: Ma
1: Vanessa
0: sicuro?
1: Gray e Armando Piccolillo. Guarda, l'ho detto perfettamente bene.
0: Il tipo del catasto, ormai lo chiamano così in giro.
1: Sembra che stia lavorando all'ufficio del catasto, è vero, vero. Adesso per come è vestito, no?
0: Io non ti dico niente, non ti ho detto niente.
1: È tra l'altro ha una certa aplomba anche.
0: La faccia ce l'ha,
1: Sì, anche.
0: Il signore del catasto, dov'è il signore del catasto?
1: Ma gliel'hai già detta sta cosa?
0: Ma l'avrà già sentita.
1: Sì, l'avrà già sentita.
7: Ma secondo me lui già lo sa.
1: Ci sta sentendo adesso. Oi, wreck the gomma.
4: Alberto, porca vacca, mi ricordo se ho messo il sale nell'impasto del pane.
1: Oh, caspita.
4: Tu te lo ricordi? Ciao, da Antonio da Sovenia.
1: Certo. Sai cos'è successo, Antonio? Mannaggia gli gamberetti.
0: Ma cosa fa?
1: Che avrei messo lo zucchero dentro per quello. Lo sai cos'è successo, no? Una volta che hai messo lo zucchero, lo sai, già un po' di tempo fa. Cos'è successo? Come è finito il forno?
0: Ricordiamo. Io mi ricordo benissimo, anche se ho una memoria corta, però mi ricordo che l'ultima volta ti è scoppiato il forno.
1: Quando hai...
0: Appunto.
1: Hai messo lo zucchero ancora veramente?
0: Hai scoppiato ancora?
1: Oh, porca!
0: Così ce lo siamo tolti dal...
1: Ma roba da pazzi!

0: Non è mai stato subito anche, il titolo del bellissimo brano di Biagio Antonacci, che salutiamo, Biagione, alla grande qua su RTL 102.5. Grazie anche per i vostri vocali che arrivano sempre numerosi, grazie.
1: Oh, ma ci seguono dalla Colombia. Ciao.
0: Sì, anche.
1: Ciao Ivan Zapata. Ciao Ivan.
0: Ciao Ivan, ciao, dalla ciao, Colombia. Ciao. Grande, bella, la
2: Alberto,
0: Colombia.
2: Vorrei perdonarmi, ma non so se sei d'accordo con me. Che? Antonio, il panettiere, il sale, oltre che nel pane,
0: certo,
2: lo dovrebbero mettere nella zucca.
1: Bravo.
0: Sì,
1: sì, bravo,
0: certo.
1: Bravo,
0: concorda,
1: bravo,
0: concorda, bravo, infatti. Cari lampascioni, il sale è importante, ma la vita continua comunque, dai. Tra poco ci sarà anche l'appuntamento col Crazy Jukebox, come vi avevamo anticipato. Per prenotare il Crazy Jukebox bisogna conoscere la password.
1: E qual è? Qual è?
0: Questa è 2x7.
1: Aspetta un attimo.
0: Segnala, segnala.
1: Allora,
0: segnatala.
1: Vai.
0: Allora, 2x7ny, alfanumerica.
1: Ah. Caspita.
0: Questa è bella facile.
3: Perdonatemi, però ci vuole un carattere speciale.
0: Un carattere speciale nella prossima.
3: Sì, cosa, un asterisco, perché? Un punto interrogativo.
0: Sì,
3: sai,
0: anche.
3: Il dollaro.
0: Sì.
1: Dopo lo mettiamo.
0: Anche il dollaro.
1: Tanto le password cambieranno.
0: Sì, continuamente, certo, esatto, certo.
1: Anche perché io qualche verbalino devo pur farlo.
0: Ecco, Leo giustamente sta ricordando la sua posizione in questo caso.
1: Ecco.
0: Quindi mi raccomando, se no partono i verbali e io non ci posso fare niente, credete. 2x7ny. Fra un po' faremo le parole crociate. Vabbè,
1: no,
0: adesso basta. Adesso chi? Basta.
1: E rispondo io. Chi è?
0: Ecco.
4: Alberto, sei un mago di primo livello, non di terzo livello come me e come gli altri.
0: Ah, ho capito.
4: Un genio sei. Sei tutto per la vita dell'essere umano.
0: Ma è incredibile. Grazie.
5: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
6: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
7: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
8: Hai già provato Buono Premium?
9: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
10: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
11: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: NEC, almeno stavolta, sembra, perché a volte cambia il nome, mi dicono. Quindi NEC almeno stavolta.
1: Sì.
0: E dovrebbe essere anche il titolo della canzone.
1: Basta.
0: Come?
1: No, bisogna secondarlo, ricordatevi questa
0: con
1: cosa.
0: Con chi parli?
1: No, no, no, tutto a posto.
2: No, ma è, a lui ha ragione.
0: Cioè, David, scusami.
1: Adesso, David, tu
2: no,
1: non lo sai.
2: No, ragione tu, diceva Alberto, non
0: grazie,
2: lui.
0: Grazie, grazie.
2: Ci mancherebbe.
0: Vabbè.
1: Mi avete confuso. Allora...
0: ci mettiamo poco noi a confonderti, Carlo.
1: Tu non lo sai, David, ma quando tu non c'eri la settimana scorsa...
0: Ma si inventa delle
1: Alberto
0: cose
1: che... ha legato in maniera particolare con Diego, ok? E quindi è nata questa amicizia.
2: Non è una liaison, giusto?
0: Ma no, stai tranquillo.
1: Adesso non esageriamo.
2: Però, anche se fosse.
0: Ma David, ma ci credi tu?
1: Però si sono organizzati, hanno fatto un fine settimana insieme.
0: Ma non è assolutamente vero.
1: No, adesso vi faccio sentire quello che
0: succede. Ma
1: c'eravamo
0: già sentiti al telefono.
2: Prima di far sentire, farei un commento. Cioè, Diego è un bell'uomo alla fine, che ci può
0: stare. Vabbè, ma cosa mi interessa? Io ho smesso di fumare.
1: Vabbè, comunque si sono divertiti.
0: Ma ci siamo sentiti al telefono io e David, dai.
1: Vabbè, comunque ti sei divertito con Diego, hai fatto insieme
0: che
1: a lui
0: cosa?
1: Questo fine settimana. Sentiamo Mick, il tuo pilota. Cosa è successo, Mick? Racconta.
0: Ma roba da
3: pazzo. Il pilota, sì. Signor Alberto, volevo far presente che dopo il nostro weekend con Diego sull'aereo, il signor Diego si è dimenticato il perizoma tigrato nella sua camera. Ci provvede lei a ricapitarglielo?
0: Ma qua stiamo andando veramente fuori di matto, Qua siamo a livello di denuncia.
1: Ma
2: Mick, è un buon gustaglio.
0: Ma qual è leopardato? Ma quale leopardato
1: è? Denuncia per un perizoma.
0: Ma un perizoma leopardato.
1: Ma pure tu per un perizoma.
4: Un amore quando ami troppo.
0: Ma incredibile.
4: È più difficile da mantenere. Perché noi siamo due città di porti. Non siamo

0: Crazy Club Jukebox.
1: Crazy Jukebox, il disco dedica. Allora, pronti con la password anche, se no non si fa il disco dedica. Chi è?
2: Allora, abbiamo nonno Pino.
1: Sì. Oh, nonno Pino alla grande!
3: Orecchia di gomma!
1: Ah, che bel piacere, guarda, è un bellissimo piacere. Ogni tanto ci sentiamo in diretta. Grazie per il jukebox, spero che tu sia pronto con la password.
3: La password. Password.
1: La password. 2X e ti aiuto un attimo.
3: Non lo so.
2: Va bene, dai, fa niente. Non la sa, fa niente.
3: Ho un'età, ho 102 anni.
2: Non è quello il problema, è che tu non sei stato attento. Ma fa niente, ti arriva solo un verbalino, ma tutto a posto, vai tranquillo.
3: Va benissimo, non ci sono problemi.
1: Nonno Pino, poi decide o rinunci alla Crazy Jukebox oppure c'è il verbale quando uno non si ricorda la password. Va bene, allora va bene il verbale?
3: Certo,
1: il verbale. Così fai il Crazy Jukebox. Ti va bene, Leo?
2: Sì, va benissimo.
1: Caro Leo Di Mauro, ti va proprio bene, eh?
2: David, passami le penne, lasciamo la penna.
1: Va bene, Leo. Nonno,
3: Eccolo,
1: nonno Pino, ci siamo. Allora, The Beatles, un bellissimo brano dei Beatles, A Hard Day's Night. Un bel brano, siamo negli anni 60 naturalmente. A chi fai la dedica?
3: La dedico a te.
1: Ah beh, grazie. Un abbraccio.
3: Anche a te.
1: Grazie per la tua fedeltà.
4: Aspetta, ma Beto, cosa è successo? Scusa, che sei, la dedica a te in che senso?
1: Che cosa?
4: Cioè, è una dedica, cioè, anche qua, è come con Diego?
1: No, ma no, è un ascoltatore, un afficionato. Leo, hai creato un bailamme che guarda.

0: Bellissimo brano dei Beatles per quanto riguarda l'appuntamento con il Crazy Jukebox.
1: Oh, vabbè.
0: Un abbraccio a nonno Pino, dimmi.
1: Nonno Pino, sono 148 euro.
0: Anche le cifre devi sparare.
1: Vabbè, dai. Oh.
0: Cioè, stai creando veramente un bailamme pazzesco a tutti noi, eh?
1: Vabbè.
0: Guarda che io te li tolgo i verbali. L'intesto a me. No.
1: Dai, 8 euro te li do.
0: 8 euro! Ok, anche a Senis, provincia di Oristano, le 8:30.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Tommaso Angelini. Dopo l'annuncio del governo sul tetto agli studenti stranieri nelle classi, il capo dello Stato Sergio Mattarella ribadisce che la scuola è la più efficace leva di integrazione e richiama l'articolo 34 della Costituzione. Dalla CEI, il cardinale Zuppi chiede una scuola inclusiva. Le opposizioni attaccano il governo, fa propaganda sulla pelle dei bambini. Cambiamo argomento, sono in corso valutazioni sulla presenza italiana in Medio Oriente, con particolare attenzione alla sicurezza dei contingenti. Il ministro della difesa Crosetto assicura nuove misure per proteggere gli assetti, soprattutto quelli aerei, e conferma la continuità delle missioni internazionali. Focus sullo stretto di Bab el-Mandeb nel Mar Rosso e sulla sicurezza dei mercantili. Voltiamo pagina. Mario Adinolfi torna in carcere dopo aver violato il divieto di utilizzare i social durante gli arresti domiciliari. La misura è stata aggravata dalla Guardia di Finanza per il ripetuto uso delle piattaforme e il rischio di reiterazione del reato e inquinamento probatorio. Adinolfi era ai domiciliari nell'ambito di un'indagine sulla cosiddetta scommessa collettiva. Infine il calcio, sono qui per vincere e riportare la nazionale dove merita. Roberto Mancini apre così la sua seconda avventura sulla panchina azzurra. A Coverciano il primo raduno con 34 convocati e 9 esordienti in vista della Nations League. Il commissario tecnico chiede tempo e pazienza, ma punta a risalire rapidamente il ranking e rilanciare l'Italia. È tutto, ora il traffico.
2: Via Radio.
4: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole da nord a sud sulla rete, dunque al momento non ci sono disagi alla circolazione. Vi informiamo però che per programmati lavori di manutenzione sulla 1 Milano-Napoli fino alle 5 di questa mattina resterà chiuso sia il tratto tra Casal Pusterlengo e Piacenza Sud in direzione di Bologna, sia il tratto tra Terra di Canossa e Parma per chi viaggia verso Milano. Non abbiamo altre segnalazioni, da Autostrade per l'Italia è tutto. Guidate con prudenza e buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: La diretta nazionale continua con il Club dei Poveri Pazzi su RTL 102.5, la radio VMP, naturalmente grande radio, grande musica, grandi aficionados, insieme a Leo Di Mauro che segue anche la regia del Crazy Club, David Bella per quanto riguarda la regia video, che ritroviamo con grande piacere. Dimmi Leo.
1: Allora, stavo pensando, sì, ripetiamo la password perché è, sì, giusto così, quindi 2x7ny,
0: sì, okay, fra un po' cambierà. Okay. Ah, è per il prossimo jukebox,
5: sì, esatto,
0: sì, sì.
1: Ah, la cambiamo?
0: Sì, David, no, conferma.
5: Se no è facile,
0: è bravo,
5: cioè, tu vuoi, esatto, avere tutte queste multe, incassare?
0: È nel tuo interesse, eh? Certo. È nel tuo interesse.
1: Abbiamo esordito bene, cioè,
0: sì,
1: primo,
0: certo,
1: primo jukebox, primo verbale.
0: Ricordatevi le password, è semplicissima, io ve la dico, scrivetevela, poi ogni tanto la ricordo. Adesso quella che abbiamo fatto prima non serve più, fra un po' dico quell'altra, oh, credetemi, oh, oh. Sennò, mi sento imbarazzato.
5: Alberto, io tra qualche giorno, sì, comincerei ad aggiungere anche i geroglifici, così almeno
0: se li mettiamo,
5: sì, sbattiamo.
0: Beh, rendiamo un po' più difficile, facilitiamo un po' troppo Leo, però c'ha il mutuo, dicevi,
5: ma noi gli dobbiamo dare una mano, il,
0: sì,
5: mutuo è corposo,
0: sì, sì, sì, sì. Però se indovinano ci va un premio anche,
5: Sì, e glielo dà Leo, ovviamente.
0: Se azzeccano
5: i soldi, delle, sì, multe.
1: E che gli do io?
0: E questa è una novità.
1: Un paio di scarpe usate.
0: No, sì. Con tutti i soldi che hai fatto con grazie ai verbali, ma scusa.
1: Però sono scarpe consumate, sono le mie,
0: Sì, cioè, sì.
5: C'è l'odore di Leo Di Mauro.
0: Io non griderei troppo vittoria. Ernia. Ancora? Ti fa male ancora? Mannaggia.
6: che nome dai ad un

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi e ne

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima.

0: Buongiorno, bellissimo questo motivo, Carica proprio, arriva la carica giusta nel cuore della noce, così. Va bene, salutiamo tutte le categorie che lavorano di notte con noi, oltre agli aficionados che ci seguono in generale, quelli che fanno tardi, quelli che si alzano presto, anche quelli che lavorano, tante categorie lavorano di notte, sono veramente tante.
1: Tutti i lavoratori!
0: Esatto, fermati lì. E noi le salutiamo tutte, poi aiutateci a ricordare qualche categoria che magari sentiamo poco, siete veramente tanti.
1: Samuele lo salutiamo, ci segue spessissimo.
0: Ah, Samuele.
1: Tra l'altro in questi giorni ha fatto il compleanno, auguri Samuele!
0: Beh, anguri e meloni, di buon compleanno! Ancora un saluto a Tony di Casale Monferrato. Ciao Tony. Vincenzo de Roma,
1: guarda. In tempo reale, Valentin, sì. Ciao Valentin,
0: dai Valentin, quanto tempo che non ci sentiamo
1: dall'Australia. Ma che ci racconti cosa succede in Australia? Dici qualcosa, Valentin, fatti sentire.
0: Fatti sentire da uno bravo anche magari. Ma poi c'è anche del vino buono in Australia, pure in Australia.
1: E lo conosciamo.
0: E noi ti ringraziamo, ancora.
1: E chi si dimentica di te?
0: È vero. Ma quando passi per Milano, dai, faccelo sapere. Va bene?
1: Se passi da qua ti offriamo noi qualcosa.
0: Perché siamo un grande aficionato.
1: Siamo in debito, Valentin. Se passi da qua ti offriamo... Cosa gli offriamo?
0: Non entrare in un giro vizioso adesso, lascia perdere. Appena finito di parlare di vino, anche tu, mannaggia gli gamberetti.
1: Un po' l'acqua asciutta va bene.
0: L'acqua asciutta va benissimo.
2: La migliore acqua asciutta del globo.
0: Infatti, oltretutto, va bene. Un abbraccio Valentin, grazie, che tra l'altro sono anche aficionados, amici suoi, colleghi che ci ascoltano, che ci seguono.
1: In Australia, lui è stato bravo, come dire, ha fatto sentire il podcast evidentemente a qualcuno.
0: Esatto, e c'è un passaparola che funziona benissimo oltretutto.
1: Ci si innamora così,
0: È vero.
1: Per noi è un gioco da ragazzi.
0: Esatto.
3: Buongiorno Leo, buongiorno Alberto, buongiorno a tutti i poveri pazzi.
0: Sì.
3: Il club più pazzo del mondo, il Crazy Club. Ciao belli, vi voglio bene.
4: Ciao, sono Miki. Ascolto il RTL. Mi piacciono le donne belle. Zam zam. Ciao a tutti.
0: Questa voce mi sembra di conoscerla.
1: Questo è un esempio di qualcuno che non sta bene.
0: No,
1: però,
0: ecco.
1: Qui però, all'interno del club va benissimo.
0: Esatto. Ma ultimamente, no? Se vogliamo parlare di crazy curiosità.
1: Sì, esatto. Parliamone, sì.
0: Esatto. Che cosa, qual è quella cosa per cui, ecco, ultimamente non spendereste neanche un euro? C'è qualcosa che per cui niente da fare, neanche un euro.
1: Anche perché
0: una crisi curiosità questa, poi se c'è quei prezzi che ci sono oggi. Dimmi.
1: Mi incuriosisce questa cosa.

0: cosa, appunto.
1: Com'era questa?
0: David, tu? Così?
2: Che non spenderei neanche un euro. Sì. È bella questa roba qua.
1: Per cui non spenderei neanche un euro.
2: Cioè, deve essere una roba proprio che mi fa schifo.
1: Vabbè, insomma, che dici. Sì. Però non dici così, ma dici che non spenderesti neanche un euro.
2: È molto educata, peraltro.
1: Sì, è vero, no.
2: L'approccio è bello.
1: No, denota una certa sensibilità.
2: Esatto, bravo, vabbè. Bravo.
1: Ok, e l'ho trovata qui al mercatino, Leo.
0: Ah, a poco prezzo?
1: Oh, ma sì, un euro.
0: Ah, sì?
3: Lavoratori! Ehi! Siete grandiosi!
1: Eccolo Tommaso Paradiso! E come dice lui, agitare Coca-Cola! O fuori come dei balconi, cari lampascioni!

0: Sasha! Shakira, whenever, wherever.
1: Ma com'è?
2: Questa è stupenda.
0: Ah, vedi. Gli piacciono tutte. Bene, il resto. Ci sta, insomma, ok? Allora, la crisi curiosità ha preso bene, direi.
1: Sì, sì. Marco, quindi?
0: Marco,
3: buongiorno,
0: pronto?
3: Alberto, buongiorno,
0: sì?
3: Leo. Sì. Io non spenderei mai neanche un euro, sì, per un pacchetto di sigarette.
0: Bravo. Costano tantissimo, ma neanche un euro, vedi?
1: Vedi?
0: Niente fumo, niente arrosto.
1: Primo per la salute. Seconda, sì, cosa, certo, così non gli, certo, diamo soldi a quei quattro lambacioni.
0: Lambacioni, va bene.
1: È vero o no?
0: Lo so, però insomma. C'è la possibilità di fumare ancora, c'è la libertà, insomma.
1: Sì.
0: E uno si vuole fumare, fuma, insomma. Tu fumi?
1: Assolutamente no.
0: Bene.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
6: Yeah, uno c'è!
7: Facciamo amicizia!
6: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
8: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
9: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
10: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
11: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
11: Affrettati, l'offerta termina fra 4 giorni.
12: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: Madame!
1: Dal karma, Calypso fai l'alta.
0: Bella, nelle tue labbra.
2: Quindi, Alberto,
0: senti che ritmo.
2: Si cavalca,
0: dimmi Leo.
2: Si cavalca, sì. Fammi capire, quella password quindi è da depennare?
0: Sì.
2: Va bene.
0: È sparita.
2: Ne hai un'altra allora.
0: Punto esclamativo.
2: Sì.
0: Rosa T0.
2: Un attimo.
0: Oh, veloce.
3: Oh, ma si dice subito. Cioè, bisogna segnarlo.
0: Bravo, David. Allora, punto esclamativo, segnatelo anche voi.
2: Sì.
0: Rosa.
2: Sì.
0: T di Torino,
2: sì.
0: Zero.
3: Bello, mi piace questo, ecco. Perché c'è anche il carattere speciale. Bravo.
0: Ti piace?
2: Scusa, sì, no. Okay. Lo zero scritto zero.
0: Zero,
2: oppure...
0: non O, zero.
2: Ah,
0: è uno zero.
2: Zero.
0: Zero.
2: Va bene.
0: È zero.
2: Wow. E questa password servirà per il prossimo jukebox.
0: Jukebox, sì. Dovete essere pronti con la password.
3: Forse.
0: Esatto.
3: Perché se gli cambi idea, gli gira.
0: Sì, ne faccio un'altra.
3: Esatto.
0: Però dove essere. Però dovreste essere pronti, perché se no partono i verbali.
3: Wow.
0: Allora, ci tenete più a pagare il verbale a Leo o fare il vostro crazy jukebox?
2: Amici.
3: Da oggi arrivano subito.
0: Infatti,
3: ce ne sento, partono e arrivano già al mittente.
0: Prima 148 euro, no?
2: Sì.
0: Il verbale che è dato prima,
2: sì.
0: Nonno Pino.
2: Sì.
0: Ma cos'è? Più IVA?
2: No. Compreso di IVA.
0: Compreso, sì, tutto. Compreso.
3: Ma chi è IVA, scusate?
4: Dunque, non spenderei neanche un euro al supermercato qua vicino. Si è montato la testa, ha alzato i prezzi assurdi. Già non ci andavo prima, adesso proprio niente più.
5: Per cosa non spenderei una lira ultimamente? Ma guardate, per la macchina non ne posso veramente più. Il problema è che bisognerebbe trovare un lavoro da casa.
0: Sì, è vero, ma un euro, non una lira, un euro.
2: Sì,
0: l'altra
2: è un modo di dire, no?
0: Persona era
2: Valeria.
0: Vero. Ecco, mi sembrava, sì. Va bene, allora, punto esclamativo, Rosa T0 per il prossimo Crazy Jukebox. Mimmo, ti abbiamo cercato per il jukebox. Ci sei?

0: Le vibrazioni, vieni da me, bellissimo brano. Abbiamo riascoltato con grande piacere, siamo negli anni 2003-2004 mi sembra, primi anni 2000, grande tuffo anche questo, va bene? Allora, punto esclamativo, Rosa T di Torino 0, questa è la password, non la dico più, per prenotare il vostro Crazy Jukebox. Se volete risparmiare il verbale cercate di tenerla presente, vero?
1: Sì, mi raccomando, sì. Siate attenti.
2: Mi raccomando, punto esclamativo come simbolo, no? Scritto punto esclamativo.
0: No, esatto, sì. Vabbè. Ma chi è che? Cosa è successo?
1: Questo l'avevo capito anch'io.
2: Vabbè, che
1: non era difficile.
0: Insomma, va bene. Oh, devo dirvi due cose in un occhio, velocemente però, grazie.
3: Sei pronto? È riaperta l'Opus di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
4: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Affrettati, l'offerta termina fra 4 giorni.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
6: C'era una svolta, e poi un'altra, e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
7: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
8: Ma deve essere anche complicata?
7: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
8: La procedura X-Fir?
7: La attiviamo noi.
8: La conservazione digitale è a norma?
7: Ce ne occupiamo noi.
8: Ti servono SPID o firma digitale?
7: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
8: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
7: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.

0: Anni 90, fine anni 90, aspetta. 97.
1: 97.
0: Sì, alla grande. Ok, un salutone anche da Siracusa. La categoria delle guardie giurate, Alessio, Fabio e Renato. Un saluto alle guardie giurate di tutta Italia, la categoria. E poi ancora, ciao ragazzi, ogni tanto riesco a sentire anche voi, specialmente quando smonto dalla notte. Siete fantastici, Angelo di Sperlonga.
1: Ciao,
0: grazie,
1: Angelo.
0: Grazie,
1: ciao.
0: Grazie Angelo, grazie.
1: Allora, Filoncino, dici, allora, cos'è che... No... Ah, che... No, Filoncino non ce la fa.
0: Sì. No, perché la crisi curiosità è che cosa... non spendereste neanche un euro, sì. Perché cosa? Sì. Neanche un euro.
1: Ecco, va, diccelo, Filoncino. Cioè, non fare quella faccia. Ma
2: io non spenderei un euro, ecco, per il monopattino. Hanno messo la targa, l'assicurazione, ma secondo te è normale spendere quei soldi? Che poi per strada ci sono le voragini. Ma chiama Cumbane, ma chiama il mio amico si è fratturato il polso con il monopattino. Paga bollo, assicurazione. Indossa il casco, io non spenderei più un euro per il monopattino.
0: Certo, però l'assicurazione può servire, no?
1: Certo, ma pure il casco serve, certo. Appunto perché ci sono le voragini.
0: Insomma, però dice costa molto, insomma, costa molto. Il monopattino.
1: È vero, costa molto. Però io ti consiglierei, sai cosa? Tanto prima o poi, adesso ci stiamo arrivando pian pianino,
0: Sì.
1: Un asinello. L'asinello costa poco. Ti dai qualcosina da mangiare, due patatine.
0: Sì. È carina l'idea.
1: Un aperitivo ogni tanto. Sei a posto.
0: Io preferirei un cavallo.
3: Ti ho sentita comunque tremare e provavi a non farlo vedere e di colpo

0: Crazy Club Jukebox.
1: Ed eccoci all'appuntamento con la Crazy Jukebox. Chi abbiamo?
2: Mimmo, buongiorno.
1: Poi Mimmo.
3: Buongiorno Alberto, buongiorno Leo, buongiorno a
1: bene,
3: tutti.
1: Bene.
3: È sempre un piacere, sempre
1: anche,
3: un grande piacere.
1: Anche per noi, caro Mimmo, anche per noi. Vediamo. Parliamo di Crazy Jukebox, parliamo di password.
2: Vediamo se è attento. Allora, Mimmo, tira fuori la password, dai Mimmo. Dai.
3: No, spendere. No, rosa T0.
1: Beh, ci siamo. Vabbè, punto esclamativo.
3: Scusate,
1: all'inizio rosa T0. Oh. Sì, dai, è emozionato.
2: Allora,
1: sì,
2: siccome sì, sono buono, sì. Oggi sono buono. Te la passo, Mimmo,
4: dai,
2: te la passo.
1: Ha deciso Leo, benissimo. Attenzione
3: grazie,
1: ai verbali. Niente, allora c'è un compleanno, mi sembra, vero?
3: Sì, è stato il compleanno di mia figlia Aurora ieri. Però
1: bello.
3: Ieri, come dicevo prima, eravate a riposo e io sì. Ho il grande piacere di fargli gli auguri tramite
1: certo,
3: voi.
1: Certo, così potrò sentire anche il podcast. Bellissimo il nome, auguri e meloni di buon compleanno ad Aurora!
3: Auguri!
1: Complimenti, vai, complimenti!
2: Aurora.
1: Guarda che brano che abbiamo, bellissimo, Chicago con Baby What a Big Surprise. Grazie Mimmo.
3: Grazie a voi e sempre per la grande compagnia che ci fate.

0: Chicago. Questo per l'appuntamento con il Crazy Jukebox Baby, what a big surprise! Allora, anche a Rocca Scalegna, provincia di Chieti, sono esattamente... Ma che nome pazzesco è questo, ma...
1: RTL 102.5 giornale orario.
2: Buona giornata da Tommaso Angelini. Il Tribunale di Sorveglianza di Verona ha concesso la semilibertà a Chico Forti, condannato all'ergastolo negli Stati Uniti per l'omicidio di Anthony Dale Pike, per il quale si è sempre dichiarato innocente. Forti ha trascorso 25 anni in carcere in Florida ed è detenuto in Italia dal 2024. Già da dicembre svolge volontariato in un'azienda agricola veronese, attesa ora la decisione sulla libertà condizionale. Cambiamo argomento. 6 imputati chiedono di patteggiare pene tra 2 anni e 2 anni e 9 mesi per l'esplosione al deposito ENI di Calenzano che nel dicembre 2024 causò 5 morti e 27 feriti. La procura di Prato ha dato

0: dato parere favorevole riconoscendo anche i risarcimenti alle vittime. Per altri tre imputati è stato chiesto il rinvio a giudizio. Voltiamo pagina. Si sono tenuti nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali della leggenda nerazzurra e della nazionale Sandro Mazzola, morto venerdì a 83 anni. I dirigenti della Juventus sono stati accolti dagli applausi di una parte dei tifosi dell'Inter, applausi anche per il numero uno del Milan Paolo Scaroni e per Daniele Massaro. Infine il calcio, altro forfè azzurro. Dopo Cristante, Roberto Mancini deve rinunciare anche a Federico Di Marco. Il difensore dell'Inter non ha recuperato dal problema fisico accusato con il club. Al suo posto Mancini ha convocato il difensore dell'Aston Villa, Matteo Ruggeri. È tutto, ora il traffico.
1: Via Radio. Una buona giornata e bentrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole da nord a sud sulla rete, dunque al momento non ci sono disagi alla circolazione. Vi informiamo tuttavia che per programmati lavori di manutenzione sulla diramazione Roma Nord fino alle 6 di questa mattina resterà chiuso il tratto tra Sette Bagni e Castelnuovo di Porto in direzione della 1 Milano-Napoli. Non abbiamo per ora altre segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Eccoci qua, buongiorno Italia, ben ricoverati al Club dei Poveri Pazzi, il Crazy Club, la notte dei poveri pazzi, la notte delle categorie che lavorano tutta la notte con noi, qua su RTL 102.5, la Radio VMP. Grazie per l'ascolto che ci date, grazie anche per la vostra partecipazione e l'energia
4: adesso
3: che ci date.
4: Fammi capire.
3: Beh, io sono contentissimo.
4: Allora, dimmi. Dunque, per la colazione del mattino, no?
3: Sì.
4: Come funziona? Devono usare una password?
3: Da domani ci sarà una password anche per la colazione. Devono metabolizzare bene.
4: Quindi
3: insomma,
4: oggi è libera senza
3: libera
4: nessuna
3: password. Senza, okay, esatto. Okay.
4: Allora mandateci le vostre foto e video.
3: Video, okay. Sì, per la prima colazione che faremo in chiusura del Crazy Club tutti insieme. Come una cosa che piace moltissimo. La facciamo tutti insieme, poi ne scegliamo due o tre di foto con il nome, mi raccomando, così vi salutiamo anche in diretta nazionale. Però poi le archiviamo tutte, un giorno facciamo vedere un bel po' di foto tutte insieme.
4: Io
3: insomma
4: farei una mostra
3: fotografica, perché
4: dici?
3: No, perché no,
4: pensiamoci.
3: Io adesso farei un po' di musica,
4: dai.
3: Qui abbiamo Ultimo.
4: Ah,
3: tutto,
4: sì. Ah,
3: tutto.
4: Questa com'è? Com'è questa?
5: Ma questa è stupenda.
4: Ah, vedi?
3: Anche questa, sì.
6: Tutto,
3: sì.
6: Tutto.

0: 30 gradi, pazzesco, ragazzi, quest'estate è stata bella tosta, però
1: a proposito veramente di gradi, appunto,
0: infatti, comunque, ma dicevo prima Rocca Scalegna, ma in senso positivo, un nome pazzesco, ci sono di quei nomi, no, di abbiamo certi nomi veramente particolari, no, dei nostri paesi qua, in Italia, insomma, ovviamente strani, anche bizzarri, no, però belli, sono belli comunque. Allora 02 25 15 15, un saluto anche a Sergio da Genova, il palermitano, grazie per i saluti che ci hai fatto, grazie Sergio. Poi ancora, siete grandi, grazie, mi fate molta compagnia tutte le mattine che devo aprire il negozio, sveglia 3:15 e si apre alle 4:30. Oh, ammazza, oh,
1: ma che negozio è?
0: Grazie ragazzi, almeno mi tenete sveglio mentre attraverso Milano. Valerio, che negozio hai?
1: Facci sarà sapere. Un'edicola? Non sì, lo so.
0: Potrebbe essere.
1: La butto lì.
0: Un'edicola, sì, o qualcos'altro. Intanto salutiamo la categoria degli edicolanti che esistono ancora, eh?
1: Come no?
0: In tanti posti d'Italia, a proposito di paesi, e città.
1: Lampascio!
0: Lampascio!

0: Lampa Show.
1: Buongiorno RTL, sì. 102.5. Ciao da Fabio.
2: Io non spenderei neanche un euro per la guerra o per tutte le guerre.
3: Te credo, certo. Giusta osservazione, grazie.
4: Giustissimo.
3: Neanche un euro, vedi?
4: Ma neanche 50 centesimi. Sì.
3: Vabbè, adesso siamo quella anche centesimi. Non so. Cosa fai? Cosa dici? Com'è? Chi è che è? Pronto?
4: Pronto?
5: Mi sente?
3: Mi sì? Sente? Mi scusi?
5: Sì, sì, sì, benissimo.
3: Mi sente lei? Grazie.
5: Sì, benissimo, benissimo.
3: La ringrazio.
5: Allora, volevo sì. fare gli auguri al mio figlio che oggi compie 4 anni.
3: E se, con chi parlo, mi perdoni?
5: Aldi, camionista.
4: Ah. Albi? Albi come Alberto?
3: Albi.
5: Aldi come supermercato.
4: Ah, no. Aldi con la
3: Aldi,
4: D. Con la
3: Aldi,
4: D.
3: Okay, va bene. Okay.
4: Auguri!
3: Allora, anguri e meloni di buon compleanno, si chiama, scusami?
5: Chiama.
3: Si chiama?
5: No. Ryan.
4: Ryan.
3: Ah, bello. Ryan, bello il nome anche. Sì, bello.
5: Grazie,
3: veramente.
5: grazie.
3: Va bene, buon compleanno, rimaniamo in contatto quando vuoi,
5: Grazie mille, siete numero uno, mi sento ogni mattina.
3: Ah, bene, grazie a te allora per la fedeltà, ci sentiamo quando vuoi.
4: Grazie a te.
5: Grazie mille, ragazzi.
4: Grazie a te, Aldi. E ringrazia anche tuo figlio che crescerà con diciamo ascoltando questa radio e questo programma.
5: Speriamo, crescerà bene.
3: Grazie mille. Ok, buon lavoro, grazie.
6: Grazie. Preferisco di no.
4: Ma come? Hai rovinato tutto.
3: Ma chi era?
4: Stava andando tutto bene. Grazie a te, grazie.
3: Grazie. Bruno Mars. Oh my soul.
4: Oh, ma questa com'è? Com'è?
3: È bellissima. Ogni tanto mi freghi. C'è lei che si mette sempre in mezzo. Chi è quella ragazza? Sentite che brano, pazzesco.

0: belli tosti. Una bella iniezione di EP, energia pura, un intramuscolare, ok?
1: Buongiorno!
0: Buongiorno! Are you gonna be my girl? Alla grande! Aspettiamo le vostre foto, per la prima colazione che facciamo tutti insieme. La tazzulella e caffè, la brioche, il cappuccino e poi dolce, salato, agrodolce, quello che volete voi.
2: Spedite, spedite al 378-378-1025.
0: Esatto, con i vostri nomi, così vi possiamo salutare. Intanto, a proposito di saluti, salutiamo Paolo dalla palestra, dice: ormai in palestra stanno scomparendo i top e i micro pantaloncini, ce ne faremo una ragione. E te credo, cambia la stagione.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Così questa è la nuova Volvo X60.
5: Che ne dici? 100% elettrica.
4: Bellissima, ma giusto un limite.
5: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
4: È vero, ma il prezzo?
5: Come la tua ibrida.
4: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
5: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
6: Questo no? Questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
7: Hai già provato Buono Premium?
8: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
9: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
10: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.

0: Ci qua, insomma. Bellissimo brano questo di Marco Mengoni, eh? Ti è piaciuto?
1: Manderei tutta l'aria, dice.
0: Ma perché?
1: Si potrebbe fare.
0: Ti riferivi al titolo?
1: Sì.
0: Stai dicendo Leo di punto in bianco.
2: Ah, pensavo, io avevo capito a bell'aria.
1: Si potrebbe fare una... chiedere, come dire, una domanda di questo tipo.
0: Sì.
1: Una notte di queste.
0: Che cosa mandereste all'aria? Una crazy curiosità. La faremo. Dai.
1: Che dici? Vi convince? Vi convince?
0: Sì. Sì. Ci può stare. Bello, sì. Sì, anche le canzoni aiutano, i titoli delle canzoni. Vedi?
3: Buongiorno, RTL.
0: Sì, buongiorno.
3: Con Leo D'Alberto ti devi buttare giù dal letto. Buona giornata da Ugo.
0: Ciao Ugo, non c'è la rima ma è carino lo stesso.
1: Vai Ugo, sei dei nostri ormai.
0: È vero, è vero. Va bene, ciao ragazzi, sempre 11, saluti da Ilaria.
1: Ciao,
0: grazie,
1: Ilaria.
0: Grazie Ilaria.
1: Anche Cecilia, ciao Cecilia.
0: Cecilia. Ciao, Anna ciao. Maria di Montecatini Terme, ciao, grazie
1: buongiorno.
0: Anche a te.
1: Oh, siamo quasi alla colazione, mezz'oretta.
0: Sì, sì. È già arrivata qualche foto, mi raccomando. Della prima colazione, quello che volete, quello che vi pare e piace.
1: Dal caffè al caffè latte, sì, sì. ai maccheroni.
0: Dolce, salato, agrodolce, agropiccante, come sì. volete voi, dai!
1: Scusa un attimo, mi scappa sì. una novità.
0: Ti che scappa?
1: Una novità.
0: Lascia.

0: Un grandissimo brano, una grandissima artista, Amy Winehouse, Rehab su RTL 102.5. Anche un grandissimo appuntamento, l'appuntamento che riprendiamo oggi con la viabilità.
1: Traffico
0: 02 25 15 15 strada o autostrada che state percorrendo, il tratto e la direzione. Partiamo subito in tempo reale con Ettore. Carissimo, buongiorno.
2: Buona giornata Bertino, buona giornata a tutti. Allora sì, mi trovo sulla strada provinciale della Valseriana, Bergamo direzione Clusone, all'altezza dello svincolo.

0: di Nembro. Tutto positivo, 17 gradi. Buona giornata a tutti voi. Ciao.
1: Bene, grazie, buona giornata anche a te. Alla prossima. Franco, buongiorno.
2: Buongiorno a te Alberto, buongiorno Leo, autostrada 14, direzione ancora, all'altezza del casello di Riccione, 21 gradi, tutto positivo.
1: Bene, grazie, alla prossima ancora, buon viaggio Calimero, ci siamo, ciao!
3: Fratellino Albertino, buongiorno, a uno altezza de capo, qua direzione sud, 21 gradi, tutto positivo Albertino.
1: Buona giornata, grazie, Brooklyn, vai pure!
4: Ciao Alberto, buongiorno a te, buongiorno a tutti. A uno, direzione sudica, quasi all'altezza di Parma, e tutta la coscia lunga, bella e positiva.
1: Molto bene, buona giornata e buon viaggio. Luigi, carissimo.
5: Ciao Alberto, buongiorno. Sono sulla 11, direzione Pisa.
1: Sì.
5: All'altezza di Pistoia, 22 gradi, tutto camparoso.
1: Grazie per il vostro giro che facciamo in tutta l'Italia. Dobbiamo correre un attimino, mi raccomando, voi no. Grazie per la vostra collaborazione, sempre molto importante, e per qualsiasi segnalazione mandateci un messaggio in tempo reale. Naturalmente speriamo che non sia necessario, per cui massima prudenza come sempre. Ok, grazie ancora e a tutti voi come sempre buon viaggio.
6: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
7: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su Decathlon.it.

0: www.cinepop.it.
1: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.

0: Oasis alla grande Don't Look Back in Anger.
1: Wow, che bella! Che bella, che bella, che bella!
0: Ma alla grande.
1: Qualcuno insomma dice: ma siete tirchi? Ma non per essere tirchi, dai!
0: Ma perché?
1: Che no, perché ormai, come dire, sai quando ti rompi, no? Dici, basta, io per questa cosa non spenderei più neanche un euro. E questo è il senso.
0: Sì, in questo senso è ovvio.
1: Chi è,
0: che uno
1: chi è
0: si
1: tirchio?
0: Arrabbia.
1: Chi è tirchio? Tu
0: ma
1: sei tirchio?
0: No. No, guarda.
1: Tu sei tirchio? No.
2: E che sei pricchio?
1: Appunto. Quindi,
0: cosa ha detto?
1: Antonio, tu non spenderesti neanche un euro per che cosa?
3: Antonio Pasticciolo, allora io non spenderei nemmeno un euro per la benzina. Anzi, sapete che faccio?
0: Vabbè.
3: Quando si è fermata la macchina... Va buono così, la benzina non la metto.
1: Appunto.
0: Ecco, a posto.
1: Io ti seguo.
0: Oh, mamma mia.
1: Tanto la vita continua, come dice Alberto.
0: Sì, certo, certo. Ma sì, dai, facciamocene una ragione. Tanto la vita continua. Beatrice, oh, finalmente hai buttato all'aria il codino. Oh, ogni tanto, sometimes, Beatrice. Un abbraccio, grazie. Ma... allora siamo pronti con... la prima colazione, ma niente passo, l'avete capito? Ma probabilmente non la metteremo neanche, ne abbiamo già due importanti per il Crazy Jukebox, va bene? Comunque tranquilli, così
1: colazione...
0: poi andate via lisci con la vostra colazione.
1: Sbizzarritevi, sì. Ma colazione libere.
0: Libere, ecco. Sì. Libere e belle. E buona.
4: Sì.
0: Buone.
4: È perdere tutto.
0: Sì.
4: È per

0: Ma me l'avevi già detta questa cosa?
1: Stare con te è unico.
0: Noemi.
1: Sì. È l'unico errore.
0: Vedi?
1: Ce ne siamo accorti che era già metà luglio. Questo bacio è l'ultimo.
0: Ah sì?
1: Ma tu.
0: Che cosa?

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Grandissimo tuffo nel passato storico musicale per una band indimenticabile, Led Zeppelin. Qui storia della musica un'altra volta. È una storia bellissima, Stairway to Heaven.

0: Meraviglioso, eh? Ah. Led Zeppelin, Stairway to Heaven.
1: Wow, che bello.
0: E te credo.
2: Sì.
0: Grande Millennium Hit su RTL 102.5. Alla grande. Ok, va bene, è il momento anche della prima colazione in chiusura naturalmente del Crazy Club qui su RTL 102.5. Un saluto anche a Letizia, anche lei dalla palestra all'Isola d'Elba, la salutiamo.
2: Hola, buongiorno,
0: buongiorno
2: Letizia.
0: Federica che si sta a ripigliare un attimino, grazie.
2: Ciao,
0: Federica.
2: Federica,
0: Tony il messicano, Sergione di Cuneo, Gennaro da Napoli, una bella manciata di saluti. Anche Alessandro di Norcia, Alessandro, so, ci dobbiamo sentire, dimmi.
2: Ma a Voghera chi c'è?
0: Emanuela! Va bene. Emanuela! Grazie Alessandro, dai! Allora passiamo alle foto dunque della prima colazione.
2: Sì. Ci siamo. Eccoci qua.
0: Oh,
2: qui ci sono delle belle crostate.
0: Le
2: sì.
0: Crostate di.
3: Allora, Luca e Gianchi. Gianchi Funky, anzi.
0: Gianchi Funky.
3: Sì, sì. Bene. Gianchi Funky.
2: Siamo a Trivero, giusto? In provincia di Biella.
0: Ah, bene, verso Biella. Grazie. Molto bella la foto, senz'altro buona la crostata, eh? Molto bella la presentazione. Poi, a qua andiamo di prosciutto, ragazzi. È il prosciutto crudo.
3: Io lo preferisco, questa la preferisco, questa è la mia preferita, sì. Questo è Roberto.
0: Piace molto anche a me. Ciao Roberto, grazie. Ancora.
2: Ancora l'ultima,
3: e
2: l'ultima.
3: E poi chiudiamo in bellezza.
2: Cosa abbiamo? Cosa abbiamo? Vediamo un po'.
3: Bel video.
2: Ah, c'è il video.
0: Ah, il video,
2: sì,
0: una
2: sì,
0: carrellata
2: sì.
0: Qui di brioche, avevo visto.
2: Esatto.
0: Mamma mia, ma che roba, spettacolo.
2: Queste sono le brioche che prepara, sai chi? Sebastiano.
0: Che? Ah, Sebastiano!
3: Bravo Sebbi.
0: Sebastiano che sta a Monaco, no?
2: Esatto.
0: Monaco di Baviera.
2: Grazie Sebastiano.
0: Ok, grazie, grazie a voi. Naturalmente le altre le archiviamo. E siamo pronti per chiudere. L'appuntamento sarà questa notte, come sempre, nel cuore della noce, ore 3. Grazie a Leo, grazie a David, ma soprattutto grazie di cuore a tutti voi. Ok, buona giornata e che l'energia sia con voi. Grazie ancora.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: È martedì 22 settembre, buona giornata da Ludovica Marafini. Il capo dello Stato Sergio Mattarella ha ribadito l'importanza della scuola per l'integrazione dopo l'annuncio del governo sul tetto agli studenti stranieri nelle classi. Sentiamo Alberto Ciapparoni.
6: Manca ancora tempo alle politiche del 2027, ma la campagna elettorale sembra già cominciata. Meloni nell'ultima settimana si è scatenata. Prima l'abolizione del bollo per le auto medio-piccole, poi la promessa di un tetto al numero degli stranieri nelle classi e del divieto del burka a scuola. Promesse declamate dal palco di Phoenix, la festa dei giovani di Fratelli d'Italia. Però c'è stata subito la reazione del presidente Mattarella, il quale ha affermato che la scuola è aperta a tutti e quindi ha detto no a ghetti e barriere. Eppure la presidente del Consiglio ha deciso di dettare nuovamente l'agenda politica con il capo dei Vescovi Zuppi, presidente della CEI, che però non ci sta e protesta. La scuola deve essere inclusiva, concetto confermato dallo stesso Mattarella. Intanto Grillo torna a parlare al podcast di Fedez, negando la volontà di fondare un nuovo partito e attaccando Conte.
5: Sono in corso valutazioni sulla presenza italiana in Medio Oriente, con particolare attenzione alla sicurezza dei contingenti. Il ministro della Difesa Crosetto assicura nuove misure per proteggere gli assetti, soprattutto quelli aerei, e conferma la continuità delle missioni internazionali, focus sullo stretto di Bab el-Mandeb nel Mar Rosso e sulla sicurezza dei mercantili. Ora la cronaca. La procura di Velletri indaga sulla morte di Denise Cosco, figlia di Lea Garofalo, per ricostruire anche i rapporti con il padre detenuto ad Asti per l'omicidio della madre. Acquisiti il cellulare, la posta elettronica della donna morta dopo una caduta dal palazzo di Ariccia. Il fascicolo per istigazione al suicidio resta contro ignoti. Siamo al calcio. La nazionale italiana è in ritiro a Coverciano per preparare le gare di Nations League. Facciamo il punto con Niccolò Pompei.
1: Una nazionale da rifondare, i vecchi tifosi da riconquistare, ufficialmente iniziata l'era Mancini bis per l'Italia del calcio. Pensavamo di aver toccato il fondo dopo la Macedonia del Nord, proprio con Mancini in panchina, poi è arrivata la terza esclusione dal mondiale contro la Bosnia e ora bisogna inevitabilmente ripartire. Malagò ha scelto di farlo dall'unico CT che è riuscito a farci esultare negli ultimi 20 anni. L'europeo vinto nel 2021 rimane infatti una piccola, grande gioia nel periodo più buio del calcio italiano. Voglio riconquistare chi si sente tradito, riporteremo la nazionale dove merita, ha affermato Mancini in conferenza stampa. L'Italia si è radunata a Coverciano, sono iniziati gli allenamenti in vista della prima sfida di Nations League contro il Belgio venerdì a Roma. L'ultimo degli indisponibili è il nerazzurro Di Marco, con Ruggeri chiamato al suo posto. Saranno tanti i volti nuovi che indosseranno la maglia azzurra, l'obiettivo comune è sempre lo stesso: riportare l'Italia tra le grandi del calcio mondiale.
5: E tra pochi istanti, lo sapete, inizia Non Stop News, allora scopriamo l'argomento della linea diretta. Buongiorno Lorenzo Dardano.
2: Buongiorno Ludovica. Scatta oggi il cosiddetto click day per il bonus colonnine, cioè lo Stato rimborsa una quota peraltro anche consistente della spesa per installare la ricarica a caso in condominio. Si va da 1.500 euro per i privati fino a 8.000 per le parti comuni dei condomini, i fondi però sono limitati, e allora vi chiediamo che cosa ne pensate, vi convince questa svolta elettrica, pensando anche a una mobilità un po' più sostenibile che, a quanto poi vedremo nell'arco della puntata di Non Stop News, stenta a decollare in Italia. Infatti gli italiani utilizzano, sì è vero, bici e moto, ma l'auto rimane sempre principale, quindi una mobilità che rimane una sorta di chimera, una mobilità sostenibile difficile da raggiungere. 378 378 1025 02 25 15 15. A tra poco.
4: Previsioni del tempo.
7: Una buona giornata da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore l'alta pressione sarà ancora dominante sull'Italia, inizialmente infatti prevarrà il sole e i cieli saranno parzialmente nuvolosi. Segnaliamo nella seconda parte del giorno locali fenomeni sulla bassa Calabria e sulla Sicilia ionica. Le temperature minime diffusamente saranno comprese fra i 18 e i 22 gradi. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
4: Via Radio.
8: Buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare su tutta la rete in gestione. Fa eccezione la diramazione di Roma Sud, dove ci sono le prime code tra Torrenova e il Grande Raccordo Anulare in direzione di quest'ultimo. Per il meteo, vento forte è segnalato sulla 27 Venezia-Belluno tra Vittorio Veneto Sud e Belluno. Prudenza in uscita dalle gallerie sui viadotti. Ricordo che per lavori di ammodernamento sulla A7 Seravalle-Genova la stazione di Seravalle Scrivia è chiusa in entrata in direzione di Milano fino alle ore 6 del 15 novembre. In alternativa è possibile utilizzare l'entrata di Tortona. Mentre sulla A14 Bologna-Taranto è chiusa l'entrata di Bologna-Borgo Panigale in direzione di Ancona fino alle ore 5 del 27 di novembre. In alternativa consigliamo di utilizzare l'entrata di Bologna-Casalecchio. E da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
9: RTL 102.5 sostiene il Premio San Gennaro World 2026. Vi aspettiamo a Napoli il 28 settembre sul Sagrato del Duomo per celebrare il miracolo terreno della cultura, dell'arte, della musica e della festa.
10: Si chiama proprio così, Non Stop News, 6 e 7 minuti, la trasmissione del mattino di RTL 102.5, si comincia alle 6, si finisce alle 9, la prima ora con protagonisti voi ascoltatori e in studio Lucrezia Bernardo, buongiorno.
11: Buongiorno, buongiorno Giusy Legrenzi, buon martedì 22 di settembre a tutti voi, buongiorno anche a Lorenzo Dardano, pronti a partire oggi con una nuova puntata. Secondo me qui la polemica possiamo anche contenerla, però sicuramente ci sono diverse visioni della questione.
2: Buon click day verrebbe da dire, buongiorno anche a te Lucrezia. Grazie Giusy, vista la giornata siete pronti appunto per le 12, credo sia il mezzogiorno di fuoco.
10: Mezzogiorno di diciamo fuoco, così, io non sono assolutamente d'accordo con questo tuo pensiero perché sono pochissime le persone che in Italia hanno un'auto elettrica e che quindi richieda una colonnina, sono veramente un numero molto molto ridotto.
2: Però ci sono 68 milioni di euro totali, 15 per l'anno in corso a disposizione.
10: Fino al 2030, quindi c'è con calma, cioè, diciamo che c'è la speranza che un po' di gente si compra converta al full elettrico e quindi poi decida di installare o condominialmente o a casa la colonnina.
12: Sì, perché non è solo la colonnina, ma anche i lavori elettrici, edili, la progettazione, l'allacciamento alla rete. Allora, quanti di voi si sono già preparati? Avete provato, per esempio, anche a proporre l'installazione nel vostro condominio o siete stati trattati piuttosto male?
10: Non lo so, appunto. Il bonus funzionerà perché restituisce l'80% sì. della somma, che devo dire è veramente non è per niente poco.
12: No, certo.
10: Si lavora sul dopo, però prima devi fare tutto, devi fare lavori, devi sistemare, devi avere i certificati e poi vai sulla piattaforma e fai la domanda. Questo per chi ha in animo di usufruire del bonus. Mm. Ma parliamo di mobilità sostenibile.
11: Anche. Sì. Esatto, sì.
10: Siamo lontanissimi.
11: Appunto, certo. Vogliamo indagare questa mattina con voi, cioè le premesse sono interessanti, tutto bellissimo, ma è davvero un qualcosa che si riesce a fare? Ce lo consente la vita magari di oggi in città, per esempio? Siamo organizzati da quel punto di vista, dal punto di vista delle strade, dal punto di vista poi dell'efficienza delle colonnine che magari troviamo in giro, la disponibilità, si può davvero fare oppure è una bellissima idea ma ancora impraticabile?
10: Le bici, qualcuno va in giro in bici? Non lo so, chiedo. Allora, giusto per farci capire dove siamo, perché non è chiaro a tutti, c'è un indice di mobilità sostenibile nei vari paesi nel mondo. In Italia nel 2000 era il 34%, nel 2025 era il 34%.
12: Ah, insomma, quindi metto cambiamento, vedo. Beh, cioè, partiamo da qua. Okay. Benissimo.
10: Raccontateci quanto siete sostenibili nella vostra mobilità allo 02251515.
12: 378 378 1025. Si parte con la musica.
11: Ci sono Giulia e Bresh, Serenamente.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Serenamente, ecco, prendiamola serenamente questa mattinata alle 6:13 minuti. Buongiorno, buongiorno. Elettrici, non elettrici, sostenibili, che tipo di mobilità diciamo portate nella vostra vita? Mobilità sostenibile intendevamo questa mattina, parliamo di questo, tra l'altro con una serie di approfondimenti poi durante la trasmissione sì, Nostop sì. News intorno alle 7:45, veramente con un sociologo, no tu perdonami, alle 8:10 con un paio di
1: esperti,
0: ospiti
1: sì.
0: esperti molto interessanti che ci raccontano sia i numeri sia la ricaduta poi sulla società. Andiamo da Luca, buongiorno, benvenuto.
1: Ciao Luca.
2: Buongiorno, buongiorno a voi. Luca, chiamo da Monza e Brianza.
0: Prego.
1: Ti convince questa svolta elettrica? Dici un po'.
0: No, bene, non ti sentiamo, però ci proviamo. Sì.
2: Ci provo. Penso che non è fattibile ancora. Siamo molto lontani. I problemi sono tanti. Non è retorica, però le macchine costano ancora tanto. Colonnine ce ne sono poche. E poi parliamoci chiaro. Nessuno spiega bene anche caricare una macchina elettrica,
0: sì.
2: che costi hanno. In più aggiungo, se non erro, ho letto che in Inghilterra parlavano di mettere una tassa annuale sulle macchine elettriche. Mm. Quindi sapete dove torneremo? Che si cambiano macchine, si comprano le macchine elettriche e poi si pagherà il bollo. Cioè tutte le agevolazioni che ci sono verranno tolte, perché andrà a finire così.
0: Ok,
2: io
0: allora, mettiamo che 30, tu
2: 40.000 euro.
0: Mettiamo che tu abbia ragione, e quindi che si vada a pari. Mettiamo che si vada a pari con le auto a benzina e gasolio. Possiamo, secondo te, in questo modo, anche andando a pari, migliorare la situazione della nostra aria? Possiamo? Cioè, se fossimo a pari, ecco, quindi mettiamo che ci rimettano il bollo sull'elettrica, eccetera, eccetera. Alla fine è meglio o no evitare di mandare nell'aria tutta quella porcheria che esce dalle auto?
2: No, sicuramente, però posso essere sempre un po' il dito nella piaga. Quando ci impongono quasi, compriamo la macchina elettrica che è pulita, sì, è vero, aerei.
0: Rimane tutto il resto, c'è il mondo che sta lavorando per far sì, hanno appena sperimentato il primo volo completamente in elettrico, tra l'altro incredibile, ha fatto non so quanti,
2: ecco,
0: si sta lavorando, sì, ma bisogna partire però, perché altrimenti non andiamo da nessuna parte.
1: Luca, prima di chiudere, però non è solo colonnina, ci sono anche lavori elettrici, edili, cioè,
0: no, ma sono
1: anche
0: quelli legati alla colonnina, questi
1: certo,
0: lavori
1: certo, okay. Però magari non so, ti può interessare anche qualcosa di legato a dove vivi, anche quello può far bene all'ambiente, intendo, non solo la macchina.
2: Assolutamente, però penso anche, io spesso vado a Milano, ma le macchine che vedo parcheggiate a Milano, fuori di sera, quindi io dico, ma tutte quelle macchine lì, se un domani dovessero essere elettriche, ma le colonnine, ma dove sono?
0: Ma perché non pensiamo a lungo termine, perché oggi le auto che sono in giro elettriche hanno moltissime colonnine, sono già molte di più di quelle che potevamo immaginare anni fa, quando ci sembrava di vederne una ogni 1000 chilometri, e sono già tantissime. È chiaro che più vendono auto elettriche, più ci saranno colonnine. Cioè mi sembra che
1: le cose vanno di pari passo. Grazie Luca, grazie per il tuo contributo.
0: Luca, dobbiamo, c'è Francesco,
1: un altro ascoltatore.
0: Ti salutiamo, grazie. Ciao
1: buongiorno,
0: Luca.
1: Buongiorno Francesco.
0: Ciao Francesco. Francesco, pronto? Buongiorno,
3: eccoci.
0: Sei tu.
3: Buongiorno, ciao a tutti, RTL anche mia. Io vi ascolto da sempre, dalla mattina alla sera. Per quanto riguarda per le colonnine, giusto?
0: Sì, in generale, anche la mobilità sostenibile, insomma.
3: Okay. Perché io ho installato quest'inverno, prima della fine dell'anno, la colonnina, avendo fatto nei mesi precedenti un adeguamento alla mia abitazione con il fotovoltaico. Mm. Poi ho anche acquistato una piccola autovettura elettrica sempre all'inizio di quest'anno. E naturalmente anche con la possibilità di avere l'incentivo per la colonnina,
0: certo.
3: Perché ho dovuto fare dei lavori non solo di installazione ma strutturali con una linea elettrica
0: infatti dedicata,
3: esatto.
0: È per quello che il bonus è ampio, tutto, perché copre,
3: esatto,
0: anche questo.
3: Il problema è che è tutto certificato, solo che è uscito il decreto, però non ci rientriamo perché noi abbiamo fatto l'anno scorso, facendo conto che l'anno scorso ci hanno detto di farlo perché quest'anno sarebbe uscito il decreto per coprire l'anno 2025.
1: Però Francesco, in generale ti trovi bene, cioè a distanza di X tempo?
3: Allora, io dico che ho seguito le orme dei miei figli, perché ho mia figlia e mio genero che hanno adeguato l'abitazione, hanno due macchine elettriche e hanno la colonnina.
0: Ed erano molto contenti, e tu hai detto faccio anch'io.
3: Ho seguito.
0: Sono contenti i tuoi figli, Francesco?
3: Sì, no, anche io.
0: Okay.
3: Solo che ci sono delle problematiche dovute anche, diciamo, a questi piccoli aiuti che poi alla fine non sempre vengono, come posso dire, non vengono attuati e non noi possiamo soffrire.
0: Ok, tanto per capirci, se l'aiuto non ci sarà, cioè il fatto, fai conto che non ci sarà l'aiuto per te, sei pentito o no? Comunque di aver fatto questo passo?
3: No, non sono pentito perché anche se abbiamo fatto un bel investimento importante nel totale,
0: il risparmio è alto.
3: Effettivamente mia moglie utilizza l'auto e sono 4 mesi o 5 che non sta praticamente consumando un euro di gasolio, che avevamo prima una piccola auto diesel.
0: Certo,
3: e
0: molto
3: noi
0: chiaro.
3: Stiamo praticamente ammortizzando le bollette.
0: E caricate tutto a casa?
3: Assolutamente.
0: E caricate
3: sì.
0: A casa. Okay. Francesco, grazie.
1: Grazie.
0: Andiamo con le notizie. Dopo l'annuncio del governo sul tetto agli studenti stranieri nelle classi, il capo dello Stato Mattarella ribadisce che la scuola è la più efficace leva di integrazione e richiama l'articolo 34 della Costituzione. Dalla CEI il cardinale Zuppi chiede una scuola inclusiva. Le opposizioni attaccano il governo, fa propaganda sulla pelle dei bambini.
1: Il Tribunale di Sorveglianza di Verona ha concesso la semilibertà a Chico Forti, condannato all'ergastolo negli Stati Uniti per l'omicidio di Anthony Dale Pike, per il quale si è sempre dichiarato innocente. Forti ha trascorso 25 anni in carcere in Florida ed è detenuto in Italia dal 2024. Già da dicembre svolge volontariato in un'azienda agricola veronese, attesa ora la decisione sulla libertà condizionale.
0: Andiamo al calcio con un altro forfè azzurro. Dopo Cristante, Mancini deve rinunciare anche a Di Marco. Il difensore dell'Inter non ha recuperato dal problema fisico accusato col club. Al suo posto ha convocato il difensore dell'Aston Villa, Matteo Ruggeri.
4: Via Radio.
5: Buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. Circolazione in aumento sulla rete. Partiamo da Roma, dalla diramazione di Roma Sud. Qui ci sono code tra Torre Nova e il grande raccordo anulare in direzione di quest'ultimo. Ci spostiamo sul tratto urbano della 24 Roma Teramo per segnalare code tra Via Togliatti e la tangenziale est in direzione Roma Centro. E sulla A4 Milano-Brescia, circolazione rallentata tra Dalmine e Cavenago in direzione di Milano. Per quanto riguarda la situazione meteo, attenzione, vento forte segnalato sulla 27 Venezia-Belluno tra Vittorio Veneto Sud e Belluno. Prudenza in uscita dalle gallerie e sui viadotti. Ricordo che per lavori di ammodernamento questa notte sulla 1 Milano-Napoli verrà chiuso il tratto tra Fabro e Chiusi in direzione di Firenze dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
1: Grazie, grazie davvero. 6:22 minuti. Interessante, perché tanti ci stanno scrivendo al 378-378-1025 il click day sul colonnine attira, Giuse.
0: Il bonus colonnine, anche se molti sostengono, insomma, che non siamo pronti, l'Italia non è pronta. Ma non avevamo un vocale da ascoltare.
6: Dopo pretendono che la gente non si incarni. 68 milioni di euro, ma che li investono in altre cose? Ma quante sono le persone che hanno l'auto elettrica? Ma adesso con tutte queste cose che ci sono da pagare, rincari benzina e quant'altro.
0: Ti diamo una notizia, saranno sempre di più le persone con le auto elettriche.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da €370 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
2: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
5: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista.
6: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
7: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a €1.200 in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
8: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da €17.300 grazie al bonus Renault di €1.000 per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
9: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
10: Hai già provato Buono Premium?
11: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
12: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
13: Oh, finalmente un po' di relax.
14: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da €14.950 oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da €99, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo €4.126, rata finale €10.499, fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: The War Republic qui su RTL 102.5 Connection all'interno della linea diretta di Non Stop News per parlare appunto del bonus colonnine. Oggi la giornata cruciale, in particolare a metà giornata, anche il riferimento a Giusi all'estero. Qualcuno dice: sono stato a Shanghai in Cina, 20 milioni di abitanti, tantissime auto elettriche, la qualità dell'aria e soprattutto il silenzio è impressionante.
1: D'accordo, è impagabile, è vero, ma noi siamo lontanissimi da lì, molto molto lontani, e come abbiamo visto con i numeri all'inizio non c'è neanche stato uno slancio negli ultimi anni, perché sostenibile eravamo al 34% nel 2000 e nel 2025 idem, sempre al 34%, quindi vediamo un po' se nei prossimi anni le cose migliorano. C'è Francesco, buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno a voi e ai vostri radioascoltatori.
1: Grazie, allora, Francesco, da dove chiami? Per sapere.
2: Allora, chiamo da Brescia, ma sono della Valle Camonica.
1: Che è sempre Brescia, però.
2: Sì, sempre in provincia, però ho sottolineato, sai benissimo.
1: Volevi la specifica della Valle Camonica. Va bene, Francesco, vai, raccontaci.
2: Allora, volevo dire solo, io sono molto green. In che senso? Sono green perché ho i pannelli fotovoltaici, perché ho la pompa di calore. Però adesso come adesso, io da ignorante di materia, come tanti politici, mi dico: se tutte quelle macchine che fossero, che sarebbero in giro, fossero elettriche, giusto?
1: Sì,
2: con le nostre linee elettriche, con i nostri accumulatori di energia, cosa faremmo? Ci metteremo a caricarle a mano come i giocattoli di una volta?
1: E ci risiamo. Una situazione come quella che stai proponendo tu. La situazione come stai proponendo tu non accade da oggi a domani mattina. È questo il punto. Cioè, ma se tutti avessimo di colpo così, bacchetta magica, 7 milioni di auto elettriche. Non è così, ci saranno dei tempi con i quali amplieremo le reti, con i quali metteranno più colonnine, eccetera. Come è successo per qualunque processo al mondo, ci vuole tempo.
2: Ma perché abbiamo una parte politica che è contro. Io sono stato pro alla nuclear. Quando c'è stato
1: il referendum, hai votato a favore. Sì, ma di lì andremo, non ci sono tantissime alternative. Di lì andremo.
2: Allora bisogna far fuori una certa cosa politica, scusi se io dico così. Ma noi non stiamo parlando di politica stamattina.
0: Il futuro sembra essere quello, ecco. Poi c'è un tema di adeguamento che dici tu sulla approvvigionamento, questo
1: assolutamente
0: è vero. Ma poi
1: ovunque
0: la politica lì conta meno, perché
1: non abbiamo lo stesso problema adesso che abbiamo, ci fermano le navi a Hormuz e a questo punto ne arriva in Italia meno, costa il triplo, cioè, ma di cosa stiamo parlando? I problemi ci saranno sempre. Chiaro è che se andiamo a aumentare la richiesta energetica, pian piano nel tempo si adegueranno anche coloro che devono procurarla questa energia. Quindi non sono così spaventata. Sappi che di colpo questa cosa non succederà, non succede in 10 ore. Giusto?
2: Allora la domanda, io sono positivo. Allora alla domanda se sei positivi o meno, totalmente positivo.
1: Ok,
0: perché ma tu quella svolta l'hai già fatta.
1: Hai preso,
0: no?
1: Hai l'auto elettrica?
2: No, io non ho l'auto elettrica per questo problema qua.
0: Però
2: volevo
0: prenderla.
1: Cioè, per quale problema? Che hai paura di rimanere senza energia?
2: No, perché non mi serve. E poi c'ho la geotermia, che è quella che costa di più. Poi casa mia è green.
1: Tu sei col geotermico?
0: Fotovoltaico, sì. Mi sembra, no?
1: No, credo sia un ulteriore.
2: Riscaldamento e raffreddamento geotermico faccio con le falde della terra.
1: Sì, esatto. Beh, quindi avere un'auto elettrica per te dovrebbe essere un po' in linea col tuo pensiero, prima o poi,
2: Poi. È come il geotermico, a me serve l'inverno tanto il geotermico, l'inverno il sole non c'è. Va bene, se andiamo avanti così ci sarà anche in inverno tanto sole.
1: Appunto, fa un caldo bestia. Ciao Francesco.
2: Buona giornata ancora.
3: Dopo l'annuncio della presidente Meloni sul tetto agli studenti stranieri nelle classi, il capo dello Stato Mattarella ribadisce che la scuola è la più efficace leva di integrazione e richiama l'articolo 34 della Costituzione, tutto mentre il governo respinge le critiche delle opposizioni che, secondo il presidente del Senato La Russa, fanno solo demagogia.
0: E si infiamma lo scontro tra Trump e i giornalisti. Il tycoon aveva revocato gli accrediti per accedere alla Casa Bianca a CNN, MSNBC e Politico, accusandoli di diffondere fake news in solidarietà con i colleghi anche altre grandi reti come NBC, CBS e Fox, che hanno smesso di coprire gli appuntamenti del presidente, che ora lancia Trump TV, uno streaming attivo 24 ore su 24.
3: Infine il calcio, sono qui per vincere e riportare la nazionale dove merita. Roberto Mancini apre così la sua seconda avventura sulla panchina azzurra. Coverciano il primo raduno con 34 convocati e 9 esordienti in vista della Nations League. Il CT chiede tempo e pazienza. È tutto.

0: Dito nella piaga Miss Italia, 6:36 minuti. Buongiorno Lucrezia, Lorenzo Giusi, sono le 6:36, dicevo, e arrivano anche molti messaggi scritti, non abbiamo proprio tempo per tutti, però per esempio un amico, Alberto, dice: io non ho alcuna intenzione di passare a breve ad un'auto elettrica, cosa devo fare? Installo la colonnina adesso approfittando degli incentivi e tra qualche anno poi compro l'auto. Allora, intanto ti informiamo che gli incentivi coprono fino al 2030. Quindi magari prenditela con calma, decidi se vuoi un'auto elettrica, hai 4 anni di tempo, ce la puoi fare.
1: E poi c'è anche Mariella per aggiungere un altro messaggio, forse non siamo stati capaci, dice, in questi anni di lavorarci prima, se ci avessimo lavorato e rinnovato in questo momento di instabilità geopolitica non avremmo magari tutti questi problemi, no? Quello che dicevi tu, siamo rimasti a quell'indice lì in 25 anni, insomma.
0: Cambiato,
1: no?
0: Quasi niente.
1: Quasi nulla.
0: C'è Michela, buongiorno, benvenuta.
2: Sì, buongiorno,
1: ciao,
2: sono
1: Michela.
0: Michela.
2: Chiamo da Duino, dal mare, vicino a Trieste.
0: Sì, ottimo.
2: Io volevo raccontare la mia esperienza. Noi ci siamo trasferiti da 2 anni nella casa qui a Duino, però il lavoro è rimasto in Friuli, quindi faccio mediamente 150 chilometri al giorno. Quando ci siamo trasferiti abbiamo installato il fotovoltaico, ci siamo organizzati per installare una colonnina di auto elettrica, abbiamo comprato l'auto elettrica. E io sono felice perché dà una soddisfazione enorme poter viaggiare, prima di tutto sono tranquilla che non inquino e quindi viaggio serena, e poi un risparmio enorme. Io praticamente quasi viaggio gratis, perché,
0: quasi perché avendo il fotovoltaico, sì, e caricando la casa è chiaro che insomma va a finire lì. Senti, ma la goduria, sì, quando passi davanti al distributore e vedi scritto 2, 3, 4, 6, come? Dici.
2: Quella è importante.
0: 2,346, tu dici, e io non lo devo fare.
2: Infatti ci diciamo, non abbiamo nessuna nostalgia di fermarci, no, ai distributori.
0: Ecco, devo dire una cosa, Michela, perché mi riporti a molti messaggi che sono arrivati, poi non li leggiamo tutti, però il concetto è molto spesso questo: nessuno di chi è passato all'elettrico tornerebbe indietro. Cioè abbiamo almeno fino ad ora, poi se qualcuno è pentito e vuole comunicarcelo e chiamarci molto volentieri, però mediamente chi ha fatto questo passaggio, perché all'inizio lo spiegava anche bene un nostro ascoltatore in un vocale, c'è un po' il timore, no, di quel famoso oddio rimango senza carica,
1: infatti,
0: oddio sto, e invece
1: Michela,
0: passato
1: chiedere
0: quello
1: proprio questo, Giusy, cioè forse lo switch l'hai dovuto fare non ho capito bene in che periodo, ecco, lì è stato il momento complicato quando ci hai dovuto pensare.
2: No, noi ci abbiamo pensato, perché trasferendoci di casa avevamo già in mente di fare questo passo, e quindi abbiamo installato un impianto fotovoltaico di un certo tipo, quindi abbastanza potente, con delle batterie belle grosse, in modo da poter sostenere la ricarica dell'auto.
0: Certo.
2: E quindi è stata una cosa naturale, studiata ad hoc, e devo dire che è molto soddisfacente.
0: Certo.
2: Io da quando abbiamo iniziato questa cosa, quindi era alla fine del 2024, io personalmente non ho mai fatto una ricarica in una colonnina pubblica.
0: Pazzesco, più di un anno e mezzo. Fai a casa, arriva a casa la sera, attacca la presa e saluti.
2: Ecco, sì, fortunatamente arrivo a casa a ora di pranzo, sì, e quindi ho il pomeriggio libero per poter caricare con il sole. L'unica ricarica che abbiamo fatto una colonnina è stata quando mio figlio è andato all'estero, e quindi ha fatto una ricarica lui.
0: Perché ci è andato con l'auto elettrica? Beh,
2: perché ci è andato con l'auto elettrica, e quindi ha fatto la ricarica lui.
0: Sì,
2: l'esperienza della ricarica esterna
0: Non l'hai ancora fatta. Però tieni conto che, tra l'altro, come dicevamo, siccome è un processo che va avanti man mano, adesso ci sono le colonnine che caricano velocissime. Cioè tu in un quarto d'ora carichi quasi il 100% dell'auto, della batteria.
2: Ecco, per quanto riguarda i costi, io devo dire che approfittando del contributo regionale che il Friuli Venezia Giulia dava sugli impianti fotovoltaici e il bonus della colonnina che c'era già a suo tempo, abbiamo ammortizzato bene la spesa, in più non consumando per la casa, perché ovviamente anche i consumi di casa insieme con l'auto sono ridotti all'omicino, quindi veramente è un costo che viene ammortizzato velocemente.
0: Ti senti un po' green, Micaela?
1: Beh, molto,
2: sì,
1: direi.
2: Sì,
1: dai.
0: Sei un po' green, vero? Molto, che molto. Bello. Quindi anche, pensa, dopo tutto questo risparmio, la percezione di contribuire a migliorare il pianeta. Beh, mi sembra tanta roba, Ciao Michela,
1: grazie.
2: Può far qualcosa,
0: sì,
2: ecco.
0: Brava.
2: Volevo lanciare questo messaggio che è fattibile.
0: È fattibile.
2: Per tutti.
0: E te l'abbiamo lasciato fare, credo che sia servito. Grazie ancora, Michela. Ciao,
2: grazie,
0: buona giornata.
2: A voi, buona giornata a tutti.
0: Ciao. Fate come lei, 02 25 15 15.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
4: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Tutto. Ci sono concerti che si vivono, altri che fanno la storia.
7: Tutto.
6: Il 4 luglio 2026 a Tor Vergata 250.000 persone hanno cantato all'unisono e ora quell'emozione arriva sul grande schermo. Ultimo, tutto, live a Tor Vergata. Il concerto evento arriva al cinema dal 22 settembre. Con RTL 102.5 puoi esserci.
8: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
10: Sì, ho dimenticato i maniscalchi.
9: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
11: Ha dimenticato i discount.
9: Giusti discount.
11: Ormai non vale più.
9: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.

0: Una prima informativa dei carabinieri è giunta alla procura di Roma sulla vicenda della professoressa aggredita da un alunno in una scuola media della capitale. Si cercano gli istigatori e si indaga sui quattro profili che hanno seguito la diretta del ragazzino. Non si esclude che server e autori possano trovarsi in Russia.
1: L'alto rappresentante dell'Unione Europea Kaja Kallas ha sollecitato il mantenimento a lungo termine delle sanzioni contro la Russia per la guerra in Ucraina. Poi ha affermato che la missione Aspides nel Mar Rosso ha bisogno di ulteriori assetti navali e aerei, vista la gravità dello scenario.
0: Sono qui per vincere e riportare la nazionale dove merita. Roberto Mancini apre così la sua seconda avventura sulla panchina azzurra. A Coverciano il primo raduno con 34 convocati e 9 esordienti in vista della Nation League. Il CT chiede tempo e pazienza, ma punta a risalire rapidamente il ranking e rilanciare l'Italia.
1: 6:48 quasi in chiusura di questa linea diretta. 22 settembre, il click day alle 12, il bonus colonnine, ma anche un po' la mobilità. Giusy, parleremo anche di questo all'interno della puntata in generale di Non Stop News, con anche uno studio interessante su come ci stiamo muovendo. L'auto rimane ancora il mezzo principale, per quanto le biciclette siano salite, insomma la mobilità a due ruote, diciamo green, no?
0: Torneremo anche in Non Stop News su questo tema del tetto agli stranieri, anche in vista del dopo l'intervento del Presidente della Repubblica Mattarella, che insomma ieri si è espresso molto chiaramente da Amatrice proprio su questa tematica. Lo faremo con il Presidente dell'Associazione Nazionale Presidi, ma non solo, ci sarà con noi anche un sociologo.
1: Sì, il professor Maurizio Ambrosini, ma intanto in linea abbiamo Filippo. Buongiorno Filippo.
2: Buongiorno, buongiorno RTL, RTL anche mia.
0: Da dove Filippo?
2: Da Trento.
0: Da Trento, prego.
2: Iniziamo dicendo elettrico tutta la vita.
0: un non pentito, decisamente, come dicevamo, chi va di lì poi non torna, mi spiegano, mi dicono.
2: Esattamente.
0: Dici come tutto, prima dolcevi, elettrico queste... auto o elettrico
1: casa,
0: o fotovoltaico in casa, eccetera. Mm-hmm. Quindi...
2: Guarda, fotovoltaico in casa con batteria,
0: sì?
2: E vettura elettrica,
0: sì.
2: Che ha cambiato la vita.
0: Che quasi. Ti ha cambiato la vita. Da quanto tempo hai fatto il cambio con...
2: Sono circa 3 anni, uh-huh. 90.000 chilometri,
0: okay.
2: un risparmio assoluto, silenziosità, mm. comodità, mm. sicurezza e un altro modo di guidare.
0: È vero, è proprio questo è un altro modo di guida, credo di. Che cosa credi di aver imparato in questi 3 anni con questa nuova modalità di guida, per esempio?
2: Innanzitutto stai anche più attento ai consumi. Nel senso, il pedale lo devi premere in maniera un po' diversa, è una guida un po' diversa.
0: Sì, sì, è
2: cioè,
0: vero.
2: Non ci sono ste gran accelerate, anche se la macchina ha delle prestazioni assurde.
0: Eccellenti, sì.
2: Non ha mai parlato, sì, perché le prestazioni, sì, di una vettura elettrica non sono paragonabili a quelle di una vettura termica. Uh-huh. Ma poi anche il senso di non inquinare quando vai in giro. È proprio una guida diversa.
1: Ecco Filippo, che cos'è che invece frena secondo te tanti italiani, al di là dell'aspetto economico, adesso
0: al
1: ne
0: di là
1: parlo
0: del costo,
1: più,
0: sì, vero.
1: Sì, più come filosofia, e quindi che ha spinto te a fare questo cambio?
2: Allora, innanzitutto bisogna dire che al momento l'Italia non sarebbe ancora pronta per tutti, nel senso che la vettura elettrica è comoda se uno può arrivare a casa la sera
0: e caricarla
2: e la carica,
0: certo.
2: Dico, io posso collegarla anche a lavoro, ho la colonnina anche a lavoro, e questa è una cosa in più, perché sinceramente se devi sempre pensare dove ti fermi al pomeriggio a ricaricarla, e poi i costi sono comunque molto più onerosi in una colonnina pubblica rispetto a casa, quello può fermare un po' la gente.
0: Dici che può spaventare l'idea, però adesso io non vorrei dire, ho un po' di informazioni su questa situazione, in realtà si può caricare a casa regolarmente con un connettore specifico, tu la colleghi alla 220 di casa.
2: Ma guarda, io a casa non ho la collanina, proprio l'ho presa a 220,
0: esatto.
2: E la collego a quello. Però se uno abita in condominio, Giusy, come fa?
0: Ottimo, ottima riflessione. Infatti le colonnine ci sono anche nel bonus,
1: sì.
0: Le colonnine dei condomini. È vero, però in condominio diventa complicato, dici, e questo potrebbe essere uno dei maggiori freni in questo momento, non avere la colonnina sotto casa.
2: Sì, quello secondo me è un freno, però bisogna ricordare che in molti paesi tipo Londra,
0: sì,
2: un lampione sì, un lampione no,
0: c'è la colonnina,
2: cioè, è adibito a colonnina elettrica.
0: Sì, sì. Ma infatti stavamo ragionando anche con gli altri ascoltatori, avrei sentito Filippo, è un processo che va un po' di pari passo uno con l'altro, insomma. Oggi però possiamo dire, se tu ti muovi e fai tanta strada, diciamo che non ti basta la ricarica di casa, trovi un sacco di ricariche sul percorso.
2: Allora, diciamo sinceramente che uno fa tanta strada vuol dire che fa più di 300 km al giorno, più di 300-350. Quindi o uno è un rappresentante, un venditore, se no normalmente uno non fa 350
0: km. No, ho capito, non tutti i giorni, ma ti capita di andare a Roma, da Trento ti devi fermare.
2: Ma guarda, io da Trento vado in vacanza in Basilicata, sì, e per me andare in elettrico, andare con la macchina della moglie che è termica,
0: sì,
2: non cambia niente.
0: Ma non era questo il ragionamento, il ragionamento è che trovi un sacco di posti dove ricaricarla,
2: ma
0: in quel tragitto.
2: Ma
0: anche perché di solito queste auto te lo dicono loro dove devi fermarti.
1: Sì, magari.
2: Esatto, io ho la macchina americana.
0: Hai quella lì, esatto.
2: Okay, okay, okay. Lei ti dice a che ora lì arrivi, quanti minuti stai fermo, come riparti,
0: esattamente,
2: come arrivi.
0: Esatto,
2: è una guida diversa, come detto prima.
1: Grazie,
2: è
1: Filippo. Grazie per la tua testimonianza.
2: Grazie a voi.
1: Ciao, c'è Chiara. Sentiamo anche lei. Ciao.
3: Ciao.
1: Buongiorno,
3: ciao,
1: Chiara,
0: buongiorno.
1: Da dove?
3: Allora, buongiorno, io chiamo da Mestre.
0: Sì.
3: E ho un figlio che lavora, è responsabile Italia.

0: prenderla a lui, insomma, è più complicato. E dai, mamma, è per te, benissimo. Poi di là, la prima okay. cosa.
1: Attimo di, attimo di silenzio, sì. attimo, dobbiamo concentrarci. Sì. Adesso ci devi dire com'è andata.
2: Questo cambio
0: è benissimo. Vabbè, la prima cosa è stata mettere la colonnina, che il figlio doveva testare come funzionava il montaggio della colonnina, e casa sua non lo poteva fare. Papà, metti la colonnina. Quindi un anno prima avevamo la colonnina
1: che non serviva, poi, era lì pronta.
0: Esatto. E poi a febbraio 2025 siamo andati da Venezia a Roma a ritirare l'auto elettrica. Allora, tanto siamo tornati su e quindi le varie ricariche, giustamente. E poi io invece la ricarico praticamente una volta a settimana
1: a casa. A casa. Eh sì, perché se fa pochi chilometri, certo, non è che certo. le serve di. Okay. Quindi no, sei una di quelle, praticamente tutti, che non tornerebbe indietro.
0: Assolutamente, anche come diceva
1: l'ascoltatore prima,
0: cioè il modo di guidare. Cioè, la volta che mi è capitato di tornare sulla mia macchina vecchia, tu cos'è questa cosa?
1: Hai detto cos'è questa padella? Cos'è questa pentola?
2: Grazie, Chiara, grazie davvero.
0: Ciao.
1: Ciao.

0: Meravigliosa, I Don't Feel Like Dancing, She's So Sisters, ad accompagnarci alle 6:59 minuti. Caro Lorenzo, io te lo dico, anche se hai cambiato la postazione, qui abbiamo convinto un amico. Volevamo comunicarti, amico, che non siamo pagati da produttori di auto elettriche, perché ci
1: confermo,
0: scrive: buongiorno, mi avete convinto, mi organizzo.

0: organizzo, prendo la colonnina col bonus e poi compro l'auto elettrica. Grandissimo Ronaldo, grazie. Ma concludiamo con un altro messaggio vocale.
1: Buongiorno, sono Davide. Io penso che sia una buona idea quella degli incentivi per i condomini, per le colonnine, però non siamo ancora pronti mentalmente, secondo me, perché noi attribuiamo, spesso la gente attribuisce l'auto elettrica al risparmio. Compro l'auto elettrica per risparmiare, per spendere meno, e non compro l'auto elettrica per non inquinare, perché spesso si sente dire ma su per giù la corrente la paghi quanto la benzina. Sì, ma devi cercare di contribuire a non inquinare, no, a risparmiare. Quest'idea qui non abbiamo ancora. Ciao.
2: Io canto World Tour. RTL 102.5 ti invita ai concerti di Laura Pausini. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
0: Sono le 7, anche a Colle di Macine, in provincia di Chieti.
3: RTL 102.5 giornale orario.
4: È martedì 22 settembre, buona giornata da Ludovica Marafini e Lorenzo Dardano. In primo piano all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il presidente francese Macron ha avuto un colloquio con Donald Trump, ci aggiorna Giovanni Perria.
5: Nella settimana dell'Assemblea Generale dell'ONU, New York si conferma al centro del mondo con gli incontri a margine dei lavori a Palazzo di Vetro tra i capi di Stato e di Governo, il più importante in queste ultime ore tra il presidente americano Donald Trump e quello francese Macron. Il capo dell'Eliseo ha parlato di un faccia a faccia costruttivo su Ucraina e Mar Rosso, proprio mentre la Francia si prepara a presentare al Consiglio di sicurezza una risoluzione per sbloccare lo stretto di Hormuz e collaborare con gli Stati Uniti per garantire la sicurezza del trasporto di petrolio. Macron ha ribadito la necessità di garantire a Kiev gli intercettori, mentre per il capo della Casa Bianca l'obiettivo è chiudere al più presto il conflitto a poche settimane dalle elezioni di midterm. Di questo parlerà in giornata proprio con il leader ucraino Zelensky.
6: E tutto mentre si infiamma lo scontro tra Trump e i giornalisti. Il tycoon aveva revocato gli accrediti per accedere alla Casa Bianca a CNN, Snow e Politico. Anche altre grandi reti come NBC e Fox hanno smesso di coprire gli appuntamenti del presidente, che ora lancia Trump TV, uno streaming attivo 24 ore su 24. Ha detto il presidente: non attacco la stampa libera, ma le fake news.
4: La cronaca ci riporta in Italia, in Sicilia, dove madre e figlio sono morti per le esalazioni di una cisterna. Sentiamo Nicolò Pompei.
7: Una donna di 37 anni, Rosalia Alamanna, e il figlio, 21enne, Vincenzo Troia, sono stati trovati morti nel garage della loro abitazione a Partinico, nel palermitano. Nel garage dove si è verificata la tragedia c'erano due cisterne interrate. La donna, titolare di un'impresa agricola, conservava dentro queste cisterne le reti per la raccolta delle olive che, lasciate dentro un anno, sarebbero macerate producendo quindi anidride carbonica. Il ragazzo, secondo quanto ricostruito, sarebbe sceso nella cisterna per prendere le reti e non ha avuto scampo, è morto intossicato. La madre, non vedendolo risalire, sarebbe andata nel garage a controllare, morendo a sua volta. Alla tragica notizia si aggiunge il fatto che Vincenzo era diventato padre solo da qualche mese, viveva insieme alla compagna in una casa proprio di fronte a quella dei genitori, dove si è consumata la tragedia.
6: Ieri l'ultimo saluto ad una leggenda del calcio, Sandro Mazzola. Il servizio è di Sergio Gadda.
8: Sandro Mazzola è stato sepolto nel cimitero di Monza. Ieri l'applauso dei suoi tifosi, centinaia, che gli hanno reso l'ultimo saluto nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Sulla bara un mazzo di rose bianche e la maglia numero 8. Nell'omelia Monsignor Carlo Facendini ha ricordato più l'uomo capace di motivare chi gli è stato vicino che il campione. L'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti ha invece ricordato l'eredità che ha lasciato Mazzola. Così l'ex giocatore nerazzurro Ramiro Cordoba.
9: Quando veniva in Pinettina a visitarci, per noi era una gioia immensa, perché era sempre un onore vederlo lì, era vicino a noi e quello ci dava tanta motivazione.
8: Per ricordare il simbolo della grande Inter di Elenio Herrera erano presenti il presidente della Federcalcio Malagò, molti dirigenti delle squadre tra cui Milan e Juventus e molti ex calciatori.
4: È tutto per questa edizione, adesso il meteo e poi la viabilità.
3: Previsioni del tempo.
10: Una buona giornata da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore inizialmente il contesto sarà stabile sull'Italia. Segnaliamo poi nella seconda parte del giorno dei fenomeni anche a sfondo temporalesco sulla Sicilia ionica e in parte sulla bassa Calabria.

0: Le temperature massime saranno in lieve calo sul versante adriatico e al nord, qui intorno ai 25-26 gradi, localmente fino ai 31 sul versante tirrenico. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Via Radio.
2: Buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è in aumento in prossimità dei principali centri urbani. Sulla A4 Milano-Brescia ci sono code a tratti tra Dalmine e Cavenago in direzione di Milano. A seguire, nella stessa direzione, code a tratti tra il raccordo per la tangenziale est e Viale Certosa, con tempi di percorrenza di 20 minuti. E sulla 1 Milano-Napoli, traffico intenso nel tratto toscano tra Calenzano ed il Bivio per la 1 direttissima verso Bologna, con tempi di percorrenza di 15 minuti. Ci spostiamo a Roma, siamo sulla diramazione di Roma Sud, un chilometro di coda tra Torre Nova e il grande raccordo anulare in direzione di quest'ultimo. Situazione analoga sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, gestito dalla Strada dei Parchi, dove segnaliamo 5 km di coda per il traffico congestionato tra il grande raccordo anulare e la tangenziale est verso Roma Centro. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Sette e cinque minuti, buongiorno, martedì 22 settembre, seconda ora di Nostop News con Lucrezia Bernardo, con Lorenzo Dardano, Giusile Grenzi e l'uomo più green che possiamo avere noi qui in Nostop News, che è Enrico Galletti, l'uomo verde.
4: Sempre per le mie origini svedesi, eccetera,
3: sì,
4: eccetera.
3: Sì, perché lì piace molto, no, tutto questo essere green e salvare un po' il pianeta.
4: Buongiorno, buon inizio di giornata, sempre perché, questo è un bel gancio, si torna a parlare anche oggi della polemica che è scoppiata dopo la notizia del tetto del 30% degli studenti stranieri nelle scuole. La questione si è incicantita, quindi sarà insomma uno dei temi portanti anche di questa puntata, e poi andremo sul regolamento di Sanremo, del prossimo Festival di Sanremo che è uscito ieri, ci dà modo di parlare di musica, di intelligenza artificiale, di novità molto importanti che sono anche un po', no, lo specchio dei tempi.
5: Eh sì, perché non potrà sostituire insomma la creatività umana, e questo è un bel dato che ci vede insomma in prima linea, e poi naturalmente l'attualità.
6: Esatto, quindi tanta insomma carne al fuoco, c'è veramente di tutto e di più nella puntata di oggi. Prima però, come sempre, ci sarà la rassegna stampa e prima ancora c'è la musica. Allora partiamo con Elisa.

0: l'opinione di Davide Giacalone.
1: Sono le 7:10 minuti, inizia qui la rassegna stampa. Su quasi tutti i giornali di oggi la notizia principale rimangono le reazioni alle dichiarazioni di domenica della Presidente del Consiglio Meloni sul tetto al 30% di studenti stranieri nelle classi, in particolare quelle del Presidente della Repubblica Mattarella. Si parla poi anche ancora del congresso della Lega, delle reazioni al voto in Germania e, lo dicevamo poco fa, sarà un tema anche in Non-Stop News, le regole del prossimo Festival di Sanremo. Buongiorno a Davide Giacalone.
2: Buongiorno, eccoci qua.
3: Buongiorno Davide. Allora, della scuola abbiamo parlato ieri, le novità sono tre che hanno fatto, insomma, così accendere ulteriormente il confronto. Le parole del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha detto la scuola deve aiutare a non formare ghetti, lo ha detto ieri all'apertura dell'anno scolastico ad Amatrice. Le parole della Presidente della CEI, Zuppi, dice la scuola deve includere, un discorso e un concetto molto simile. Poi un'intervista del ministro dell'istruzione e del merito oggi alla Corriere della Sera. Il discrimine è l'italiano, dice il ministro Valditara, la legge avrà come elemento centrale la conoscenza della lingua. A te.
2: Sì, dice il ministro, diciamo, nel corso dell'intervista, senza la completa padronanza della lingua non c'è vera integrazione, non c'è successo scolastico e non c'è futuro. Panico nel mondo politico e giornalistico, nel mondo del calcio è già stato chiesto lo scudo grammaticale, perché se questi sono i criteri evidentemente comincerà una selezione feroce nel mondo in cui il condizionale è considerato uno sconto di pena e il congiuntivo un'infezione oculare. Ma il punto qual è? È che questa discussione si è infiammata nel corso delle 48 ore ed è di una totale, assoluta inutilità. Non esiste neanche lontanamente il problema. Figuriamoci, primo, la formazione delle classi non la fa il Sor Augusto, la Sora Cesira, per cui dobbiamo mettergli una legge perché la devono rispettare. La formazione delle classi la fa la struttura burocratica del Ministero dell'Istruzione, ridenominato anche del merito, che se conoscesse il merito dovrebbe dire, ragazzi, quindi il problema non c'è. Qual è la differenza se le classi le fa la struttura burocratica del governo, cioè del Ministero dell'Istruzione, tra stabilirlo per legge o stabilirlo per circolare, come, quindi per atto amministrativo, come è già dal 2010. Dal 2010. O volete forse dirmi che i direttori scolastici regionali, alias i provveditori, quando arrivano a circolare dicono: chi se ne frega, non c'ho tempo, buttatela, cioè, se non mi disturba? Evidentemente si spera che le tengono conto. Quindi la risposta è zero, primo. Secondo, leggo una cosa straordinaria, cioè ci vuole il decreto legge perché si applica subito, si applica subito. Il Presidente della Repubblica ieri alla negoziazione dell'anno scolastico, le classi le avete già fatte, che fa, le cambiate? Cioè, no, non le cambiamo, ma deve essere vigente per tutti quelli che si iscrivono da ora in poi all'attuale anno scolastico. E quanti sono? Cioè, stiamo parlando di qualche decina, qualche centinaio, a volere esagerare, ma quanti sono? Terzo,

0: Dice il ministro dell'istruzione e del merito, i limiti non si applicheranno agli studenti che hanno frequentato la scuola dell'infanzia ed entrano in prima elementare o a quanti hanno frequentato positivamente alcuni anni di scuola, eccetera, eccetera. Quindi non c'è il limite del 30%, un altro limite della legge non si sa, quello della circolare era il 30%. Quindi questo limite non c'è per tutti quelli che hanno frequentato la scuola prima ancora dell'elementare, il che fra l'altro dovrebbe far ricordare che forse sarebbe meglio avere il posto per tutti, italiani e stranieri, nelle scuole prima delle elementari. Dice sempre il ministro, le classi con più del 20% di studenti stranieri neoarrivati che non conoscono la nostra lingua sono poco meno di 1000. Per lo più elementari, poco meno di 1000. Devi solamente mandargli un insegnante. Non devi cambiare le leggi dello Stato italiano. È chiaro questo? Qui stiamo parlando di forse 20.000 persone su 8 milioni di studenti. Stiamo parlando di, dice il ministro, meno di 1000 classi su 300.000 classi italiane. Devi solamente mandargli qualcuno che gli insegni più velocemente l'italiano. Cioè, però se lo facciamo per legge è stabilito per sempre. No, dice il ministro, calma, perché è chiaro, leggo testualmente, è chiaro che ci sarà la possibilità di una deroga laddove non sarà possibile spostarli in scuole vicine, ma la norma è cogente. La norma è cotta prima di nascere, perché questa è esattamente la circolare del 2010. Uguale, perché lo dicevamo ieri, se tu hai una sovrabbondanza, leggo la pagina successiva sul Corriere della Sera, Mestre, qui 9 su 10 sono stranieri. Certo, perché evidentemente i residenti sono prevalentemente stranieri, ma non è che tu gli puoi cambiare la realtà. Non è che puoi cambiare quella a Mestre ci stanno perché stanno a lavorare. Non è che c'è stata l'invasione di Mestre, chiaro? Allora, tu che cosa fai quando li porti a scuola? Dici no, bisogna che ci siano più italiani. Che facciamo? Li partoriamo da qua all'inizio dell'anno scolastico? Non si può. E allora li distribuiamo quegli stranieri in modo tale che, diciamo così, non ci sia una percentuale troppo alta. Dice il ministro, sì, calma, si farà la deroga, perché non è che li puoi portare troppo lontano. E quanto ci costa fare questa roba? Quindi eventualmente si fa la deroga. Quindi eventualmente non cambia assolutamente niente. Ma quanto è bello fare questi dibattiti sui grandi principi, chiamando grandi dichiarazioni, facendo con una rilevanza e un'attinenza alla realtà pari a zero. E questo, diciamo, è il grande divertimento di queste ore. Poi finisce, tra poco questa storia passa in cavalleria e si occuperemo di qualche altro grande principio senza alcun riferimento alla realtà.
1: Quando sono le 7:17 minuti ci fermiamo per un istante e diamo la linea alla viabilità e poi torniamo con Davide Giacalone.
2: Via Radio.
3: Buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è sostenuta sulla rete. In apertura la 4 Milano-Brescia, ci sono code a tratti tra il raccordo per la tangenziale est e Viale Certosa verso Torino con tempi di percorrenza di 20 minuti. In direzione opposta verso Brescia, code a tratti tra Viale Certosa e la barriera di Milano Est. Ci spostiamo sulla vicina 8 Milano-Varese per segnalare code tra Fiera Milano ed il bivio per la 4 verso Milano. E sulla 9 Lenate Chiasso code per l'attraversamento della dogana tra Como Montolimpino e Ponte Chiasso in direzione della Svizzera. A Roma, sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, 5 km di coda per il traffico congestionato tra il grande raccordo anulare e la tangenziale est verso Roma Centro. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e non usate mai il cellulare alla guida. Buon viaggio.
1: Grazie, auguri di buon viaggio a tutti noi. 7:18 minuti, torniamo in edicola con Davide Giacalone andando sulla prima della stampa oggi. I dati Istat, manovra pesa al responso deficit, i timori del governo, il conto alla rovescia appunto scade oggi con la revisione dei dati macroeconomici del 25. L'Istat è chiamato a certificare se l'Italia è riuscita a riportare il deficit al livello che può consentire l'uscita dalla procedura europea per disavanzo, una soglia, Davide, che vale ben di più di una questione statistica.
0: Sì, naturalmente, come tutte le soglie, non è che tra il 2,9 e il 3,1 di deficit, meno ancora tra il 2,9 e il 3, ci sia una differenza

0: vocale, però è come tutte le soglie, è come i limiti di velocità, è come i limiti di alcol che puoi bere mettendoti alla guida. Basta mettersi d'accordo su qual è il limite. Qui il punto è il seguente: l'Italia era in procedura, è in procedura di infrazione per eccesso di deficit e ha stabilito di rientrare da questa procedura già nel 2027, cioè tu deve essere tutto concluso. Naturalmente il 2027 saranno sui dati 2026. In realtà il governo ha compresso molto la crescita del deficit, ha fatto un ottimo lavoro. Su questo, diciamo così, si sono dimostrati affidabili e seri. E la, diciamo, la concreta speranza era quella di uscire dalla procedura di infrazione non nel 27 ma nel 26, cioè adesso, quindi sui dati del 25. Quando l'Istat ha promulgato i dati di deficit del 2025, quelli provvisori, 3%, porca miseria, per lo 0,1 non si acchiappa. Ripeto, non è che sono due universi, sono divisi dallo 0,1, però quello 0,1 ha un qualche modo a che vedere con quella soglia. Adesso quelli che si aspettano oggi, per cui mettiamo subito le mani avanti, quelli che si attendono oggi sono i dati definitivi sul deficit 2025, a parte che di definitivo in questo mondo non c'è mai niente, i dati si ritoccano sempre, ma insomma quelli di riferimento per il 25 e vedremo se siamo al 2,9 o siamo al 3. Però attenzione, eh. Il 2,9 è comunque alto, cioè l'importante è uscire dalla procedura di infrazione. Se non si riesce a uscire oggi, ne usciremo tra qualche mese perché il deficit è stato contenuto. Questo è una buona, è un buon successo ed è una cosa che va riconosciuta al governo, ma il tema grosso è quello che comunque i nostri conti sono gravati da un debito mostruoso e da un deficit comunque molto alto. Cioè, qualcuno dovesse credere che se arriviamo al 2,9, allora per l'anno prossimo possiamo spendere a debito. No, questo non è vero ed è bene chiarirlo subito. Così come qualcuno ha pensato, e qualcuno è riuscito anche a dirlo, e invece, però, certo, se l'Istat ci mettesse un po' di buona volontà, no, l'Istat fa 2 più 2 deve sempre fare 4, e 2 meno 1 fa 1, perché sia chiaro. Pensare che l'Istat possa in qualche modo aggiustare i conti non è una cosa da furbi, è una cosa da fessi e pericolosissima. C'è l'esempio della Grecia, che lo dice in maniera chiarissima: la bancarotta se la sono creata non per le regole europee, ma per il falso del loro Istituto Nazionale di Statistica.
1: 7:22, abbiamo veramente pochissimi secondi, ma non vogliamo esimerci da questa riflessione sul nuovo consulente del ministro Giuli, lo stilista, il suo stilista, che è diventato, sia chiaro, a titolo gratuito, appunto, il nuovo consulente, consigliere, del titolare del MIBAC. È Domenico Vacca, che ci racconti?
0: Ma perché, vedete, il titolo gratuito è strano, una cosa strana, cioè se è una minima prestazione professionale deve avere una valutazione, la sua valutazione comporta una remunerazione, che significa lo faccio gratis? Lo faccio gratis perché in realtà quel titolo mi dà visibilità e mi dà accesso, vestirò qualcuno del cinema, voglio dire. Vi ricordo che diciamo, il governo di centrodestra è nato con un altro ministro della cultura, poi è finito, è arrivato Giuli, nessuno immaginava avesse per la verità, almeno io non immaginavo avesse uno stilista, pensavo che quelle cose diciamo, riuscisse ad accozzarle per i fatti suoi senza bisogno diciamo, di un aiuto esterno. L'idea era quella, primo, basta con l'amichettismo da sinistra, adesso vale solamente il merito. Beh, il sarto, diciamo così, è una buona cerniera tra l'amichettismo di destra e l'amichettismo di sinistra. La seconda cosa è noi vogliamo l'egemonia culturale. Ragazzi, egemonia culturale è come è quel di cui parlava Gramsci, che comunque non l'avete letto. Il concetto è questo, è come il fascino. Io non ti posso dire adesso devi dirmi che sono affascinante, cioè, prima di tutto perché questo fa perdere qualsiasi fascino all'istante. Uno che dice voglio l'egemonia culturale e poi nomina il sarto come consulente, evidentemente c'è una scucitura tra la pretesa e la realtà.
2: 7:24 minuti, per oggi termina qui la rassegna stampa. Grazie come sempre a Davide Giacalone.
0: Grazie a voi e buona radiovisione a tutti.
3: Rapido sguardo allo sport, cominciamo dalla Gazzetta con Inter, una freccia in più, la maxi sosta regalerà a

l'obiettivo, la spinta di Spence, l'inglese erede di Dumfries, sarà pronto per la ripresa del 10 ottobre a Parma. Corriere invece, e dice Allegri, una furia, allarme Napoli, primi effetti dopo la delusione di Firenze e il meno 6. E chiudiamo con Tutto Sport, Juve sembra scherzi a parte, si rompe pure Kolo Muani, meno male che c'è la sosta. E poi il ricordo a Sandro Mazzola, ciao Sandro, leader gentile, l'omaggio di Milano e del calcio.

0: Le 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
1: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
2: Il mio consulente del lavoro? È differente. È anche il mio commercialista. Puntuali, precisi, sempre un passo avanti. Non si fermano ai numeri. Mi guidano nella gestione contabile, fiscale e del personale. E mi aiutano a crescere davvero. Il loro ingrediente segreto? I software e i servizi Zucchetti, intelligenza artificiale, automatismi e innovazione che fanno la differenza. Io penso ai ristoranti, loro mi aiutano a gestire al meglio la mia attività. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Questo sì che è un 10.
3: Non basta farsi notare. Il vero stile è sentirsi bene in ciò che indossi. E noi lo sappiamo dal 1965. Carrera, la forza del vero jeans.
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
5: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
6: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
7: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
8: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
9: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Affrettati, l'offerta termina fra 4 giorni.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
11: Non voglio essere fritto!
12: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
11: E gli altri?
12: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
13: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
14: Così questa è la nuova Volvo X60.
15: Che ne dici? 100% elettrica!
14: Bellissima, ma giusto un limite!
15: Ancora! Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria!
14: È vero, ma il prezzo?
15: Come la tua ibrida?
14: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
15: Eh no, la differenza c'è! Questa è Volvo.
14: Nuova Volvo EX60 The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.

0: L'alta rappresentante dell'Unione Europea, Kaja Kallas, ha sollecitato il mantenimento a lungo termine delle sanzioni contro la Russia per la guerra in Ucraina, ha poi affermato che la missione Aspides nel Mar Rosso ha bisogno di ulteriori assetti navali e aerei, vista la gravità dello scenario.
1: È stata concessa la semilibertà a Chico Forti, condannato all'ergastolo negli Stati Uniti per l'omicidio di Anthony Dale Pike, delitto per cui si è sempre dichiarato innocente. Forti ha trascorso 25 anni in carcere in Florida ed è detenuto in Italia dal 2024. Da dicembre svolge volontariato in un'azienda agricola veronese. Ora si attende la decisione sulla libertà condizionale.
0: Vandalizzate con vernice nera e verde due pietre d'inciampo a Trastevere dedicate agli ebrei romani Michele, Ezio Spizzichino e Aurelio Spagnoletto, deportati e uccisi ad Auschwitz. Lo denuncia la comunità ebraica di Roma, che parla di un oltraggio alla memoria della Shoah. Le 7:33 è tutto per questa edizione. A più tardi.

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Amici, bentrovati all'appuntamento con le stelle. Partiamo come sempre dall'Ariete. Saturno stavolta non sembra impedirvi di sognare o di credere in qualcosa di bello, o al contrario avrete la sensazione di potervi permettere di meglio e di più. Amici del segno del Toro, avrete a che fare con le emozioni forse complicate, con impulsi non sempre facili da controllare, forse perché vi si chiederà molto, forse perché non vi sentite apprezzati. Cari Gemelli, Luna e Urano si capiscono al volo, rendendo agile e leggera la giornata, aiutandovi a vivere al meglio ogni cosa con intelligenza e la giusta impostazione. Cari Cancro, vi preoccuperete di qualcuno facendo completamente qualcosa a favore di una persona, per questo riceverete gratitudine, apprezzamenti, per questo sarete amati. Leone, se davvero tenete a una persona, allora questo è il momento di dimostrarlo con i fatti. Pensate e agite come piace agli altri, spostate la vostra attenzione. Amici del segno della Vergine, ci sono momenti in cui non è possibile garantire la giusta e necessaria attenzione per le cose del momento, meglio rimandare gli impegni che contano. Bilancia, bello poter contare su energie rapide e disinvolte, anche quando magari la pensano diversamente da voi. Per una volta non darete troppa importanza alla forma. Scorpione, non ricercate negli altri emozioni o soluzioni per un presente che non vi convince. Non date a qualcuno colpe che non appartengono a nessuno, siate gentili. Sagittario, parlerete in modo veloce e preciso, dicendo esattamente quello che pensate senza mai preoccuparvi troppo delle maniere, una sincerità che non va per il sottile. Cari Capricorno, Luna e Capricorno si capiscono, si parlano, per questo la qualità delle vostre relazioni sembra essere destinata a migliorare sensibilmente. Tempo di vivere il cuore. Acquario, piuttosto chiara e molto decisa questa luna che detta per voi amori e preferenze, vi apprezzerete per ciò che siete, non avrete fretta di dimostrare. Infine, cari Pesci, affronterete con calma la giornata, senza mai dare troppa importanza a niente e senza esagerare con le intenzioni e con le sfide, le cose del momento.
2: 7:39 minuti, allora torniamo in diretta. Oggi inizia la Milano Fashion Week, un appuntamento, insomma, a cui guarda non solo tutta Italia, ma davvero tutto il mondo ogni anno.

0: No, le collezioni per la primavera estate 2027. Parliamo dell'evento di moda in assoluto più importante con le amiche di Donna Moderna. Oggi c'è Paola Salvatore, per la precisione donnamoderna.com. Grazie e bentrovata. Buongiorno. Paola, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti, ben ritrovati.
2: Buongiorno Paola, grazie per essere con noi. Oggi poi comincia anche la Milano Fashion Week, la settimana della moda, quella insomma più importante forse anche a livello mondiale. E allora, che cosa ci raccontano le passerelle? Pare che stiano tornando forse gli abiti fascianti, eppure in un certo senso noi stiamo anche riscoprendo un po' gli abiti oversize. Allora, qual è la situazione?
1: Allora sì, buongiorno, la Fashion Week ufficialmente inizia oggi, anche se ieri abbiamo avuto già qualche accenno di feste, di apertura, ha riaperto uno storico negozio di Dior, strepitoso, se passate da Milano andatelo a vedere perché è veramente una piccola chicca, ma in realtà allora le passerelle di questo autunno-inverno che stiamo per iniziare a vivere, in realtà è tutto molto fasciante, molto gli skinny, i famosi odiati jeans skinny che abbiamo indossato tantissimo negli anni, sono ritornati, però molte di noi non vogliono scendere a quel compromesso di rimettersi quelle cose fascianti che i vestitini, vi ricordate che usavamo tantissimo negli anni 90. Abbiamo scoperto l'oversize soprattutto nei primi anni 10 del 2000 e abbiamo sposato la causa fondamentalmente, perché l'oversize è un comfort per noi, è una coccola, ci protegge, ci fa stare comode. E allora quella comodità che abbiamo molto vissuto durante la pandemia, perché siamo state a casa dentro le tutù, dentro i maglioni grossi eccetera, non l'abbiamo più voluta abbandonare. Dopotutto l'oversize è anche, diciamo, una tendenza, non è una vera tendenza, ormai è uno stile di vita che per molte donne ha significato anche empowerment. Vi ricordate negli anni 80 le spalle larghe, le famose spalline che vedevamo sui tailleur, il famoso power dressing, i tailleur che per la prima volta entravano nelle stanze del potere, perché poi fino allora le donne avevano fatto ben poco in quelle stanze lì, e quindi erano un modo per esserci, un modo per essere presenti. Quindi l'oversize ha sì un ruolo di comfort, di comodità, ma anche un modo per essere presenti, per farsi notare e per dire io ci sono. È anche la cultura rapper, per esempio, se vi ricordate, negli anni 80 faceva conoscere per la prima volta queste giacche giganti, degli omini su dei vestiti oversize, proprio gigantissimi, che anche per loro avevano questa senso di presenza, la presenza attraverso il messaggio dell'abito. Ecco.
0: Chiaro. E si decidono anche i colori? Cioè si suggeriscono, mettiamo così, anche i colori?
1: Ma allora, io sul tema dei colori sono sempre un po', è un po' finita quell'era del colore. Sì, c'è il famoso colore Pantone dell'anno, sì, ci sono, quest'anno c'è il viola più del burgundy, cioè ci sono sempre dei colori che trainano più di altri, però in realtà ormai ci siamo abituati a vivere tutti i colori, così come la moda non è una, ma ci sono tante personalità. Appunto, sulle passerelle c'è lo skinny, ma noi ci vestiamo oversize. Esatto. Vuol dire tanto, ma non vuol dire che ci sono assolutismi come c'erano una volta. Cioè, un tempo si guardavano le passerelle con una sorta di reverenza, cioè quello che ci fanno vedere noi lo mettiamo. In realtà oggi non è più così, perché abbiamo capito che possiamo metterci del nostro.
2: Esatto, e facciamo insomma tutto quello che può essere anche un suggerimento, lo facciamo un po' più nostro. E allora sì, esatto. Ci vestiamo ancora oversize, non è solo una questione di stile, potete approfondire il tema su donnamoderna.com. Grazie intanto a Paola Salvatore per essere stata con noi oggi, buona giornata e buona Fashion Week.
1: Grazie mille, grazie. Abbiamo bisogno.
0: Grazie, ciao. Paola. Ciao, ciao. Allora avete visto che anche la politica ultimamente si è occupata di gonne, no?
3: Vabbè.
0: Tutto si tiene, direbbero i francesi.
3: Cosa si sarà mai inventato il ministro Tajani?
0: Si è scusato ieri, è stato mal interpretato, ha detto che io non intendevo
3: cosa,
0: assolutamente.
3: Devono mettere le gonne lunghe le donne?
2: Sì. Oltre il ginocchio.
3: Coprirsi?
4: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Cosa fa Oscillococcinum?
2: Cosa fa Oscillococcinum?
1: Cosa fa Oscillococcinum?
3: Cosa fa Oscillococcinum?
2: Cosa fa Oscillococcinum?
4: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
5: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum, da Boiron.
6: Pelle secca.

0: che è sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
1: Let's go! The Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, smartphone Oppo Reno 16F con supervalutazione tuo a 499 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
2: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
3: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
4: Repower.
5: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
6: Ma deve essere anche complicata?
5: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
6: La procedura X-FIR?
5: La attiviamo noi.
6: La conservazione digitale è a norma?
5: Ce ne occupiamo noi.
6: Ti servono SPID o firma digitale?
5: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
6: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
5: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
7: Frigorifero nuovo? Pensa a Kronberg. Kronberg, con la C di cucina.
8: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
9: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAEG 11,81. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
10: RTL.
11: Quarantasette minuti dopo le 7 del mattino, allora torniamo in diretta. Come annunciato dal Presidente del Consiglio Meloni, il governo vuole rendere operativo per legge il tetto, se ne parla da due o tre giorni, del 30% di alunni stranieri nelle classi. È una soglia già prevista, la circolare del 2010, il ministro di istruzione era ministro Gelmini, ma finora largamente disattesa. Ieri anche le parole del Presidente della Repubblica Mattarella, che ha detto che insomma la scuola non deve formare ghetti. Sentiamo l'opinione dei dirigenti scolastici con il presidente dell'Associazione Nazionale Presidi, Antonello Giannelli. Grazie per essere con noi, buongiorno.
12: Buongiorno e un saluto a tutti gli ascoltatori.
13: Allora, i presidi hanno segnalato fin da subito le difficoltà legate alla scelta delle scuole di quartiere, perché il nodo era appunto conciliare l'esigenza didattica con il principio di prossimità. E ne parlavamo anche all'interno della nostra rassegna stampa, la precedente circolare sul limite del 30% non è mai stata applicata.
12: Allora, diciamo, non è che non è mai stata applicata, è stata applicata laddove si poteva, però, come è stato giustamente osservato da più parti, una circolare non è una fonte del diritto, quindi non ha un valore prescrittivo, è una forte raccomandazione, ma naturalmente può essere disattesa. Le cose cambierebbero se si trattasse di una legge. Però da quello che possiamo capire, la legge prevederà ovviamente delle deroghe in casi particolari, in quanto, come ho avuto modo anch'io di ricordare in varie occasioni, se abbiamo un quartiere, diciamo, a forte presenza di stranieri, o chiamiamoli così, stranieri, che non parlano italiano, insomma, le scuole hanno difficoltà.
11: Non la sentiamo, Presidente. Adesso sì, prego, continui pure.
12: Dicevo, o ci sono altre scuole vicine, oppure è difficile mandare via i bambini, perché poi l'altra cosa su cui dobbiamo riflettere è che coloro che non sanno sono gli iscritti alle prime classi, quindi insomma, a mio avviso stiamo parlando di scuola dell'infanzia e di classe prima della primaria, oppure eccezionalmente di qualche studente più grande appena arrivato.
11: Certo, detto

0: Però, Presidente Giannelli, che parliamo di pochissimi casi, no? E in molti di questi casi sono insomma centri piccoli in cui è difficile davvero trovare un'alternativa. Dire alle famiglie non potete portare i vostri figli nella scuola che sta sotto casa o sta nel vostro quartiere, ma li dovete portare alla scuola più lontana con dei problemi, no? Anche per il trasporto, di cui certamente bisogna farsi carico.
1: Bisognerà vedere cosa prevede la legge, però non riguarda soltanto centri piccoli. Abbiamo per esempio a Milano, a Roma, grossi insediamenti, quartieri in cui sicuramente c'è una componente di una diversità linguistica molto pronunciata. Abbiamo scuole con iscritti bambini, ragazzi di cittadinanza non italiana che a volte sono la maggioranza. Però ripeto, il problema è andare a vedere la conoscenza dell'italiano. Io credo che ci sia una ambiguità tra straniero e alunno che non parla l'italiano che va assolutamente risolta.
0: Allora, dobbiamo interrompere il collegamento che purtroppo ve ne sarete resi conto, si sente molto male. Mi sembra che però il punto di vista del Presidente dell'Associazione Nazionale Presidi Giannelli sia molto chiaro. Quindi grazie per essere stato con noi e a questo
1: grazie
0: punto
1: a voi.
0: Ci salutiamo, abbiamo un problema di linea. Andiamo dal professor Maurizio Ambrosini, docente di sociologia dei processi migratori all'Università degli Studi di Milano. Un punto di vista interessante, no? Questo tetto del 30% è necessario secondo il governo per le classi. Ci riferiamo al tetto di stranieri, di alunni stranieri presenti. Qual è la sua opinione? Buongiorno intanto e grazie per essere con noi.
2: Buongiorno, grazie a voi per avermi invitato. Ma io credo che il ministro Valditara questa mattina abbia meglio precisato la norma in gestazione. L'attenzione non va sulla stranieritudine, se mi consentite il neologismo, ma sul problema della conoscenza dell'italiano, come diceva anche il professor Giannelli poc'anzi. Non è rilevante essere stranieri, il problema è quanto conoscono l'italiano. In secondo luogo dobbiamo ricordare che i 2/3 dei ragazzi con cittadinanza straniera che frequentano le scuole italiane, 930.000, sono in realtà nati in Italia e nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria siamo sull'80-90%. Quindi direi che si riduce un po', vorrei dire si sgonfia la dimensione del problema. C'è molto allarme su queste classi ad alta concentrazione di stranieri, ma anche qui c'è un dato, sono meno del 5% queste classi. Dobbiamo circoscrivere la questione a una piccola porzione del sistema scolastico e lì concentrare l'attenzione. Ora, mi sembra sempre di aver capito che il ministro ammette che a volte non è possibile evitare la concentrazione se le altre scuole sono troppo distanti.
3: Esatto, esempio. Esatto, lo dicevano.
2: E lì va, allora, mi sembra prevista una norma diversa, una soluzione diversa per quella del potenziamento educativo, come in Francia, come in altri paesi, cioè classi più piccole, più risorse in termini di insegnanti e di dispositivi per facilitare l'apprendimento della lingua italiana.
3: Quindi, professore, mi perdoni, è un po' questa la strada, proprio facendo anche il parallelo con quello che accade negli altri paesi.
2: Ci sarebbe un altro problema, ma assai più spinoso. La concentrazione nelle classi si determina perché molte famiglie italiane scelgono loro di portare i figli in una scuola un po' più distante, ma dove ci sono meno alunni stranieri. E qui il tema diventa delicato perché si tratta di incidere sulla libertà delle famiglie. Lì la soluzione dovrebbe essere quella di rendere più attrattive queste scuole di periferia, con investimenti per sport, teatro, attività complementari alla scuola vera e propria che rendono interessante anche per le famiglie italiane mandare proprio lì i propri figli in classi più piccole e con insegnamento più individualizzato.
0: Certo, detto però purtroppo avete sentito la qualità, sembra di essere tornati dietro di 30 anni su tutto in questo spazio, vabbè. Detto però che resta il tema della lingua. Cioè, e quella è una cosa alla quale si può mettere mano solo inviando più docenti che si occupino in maniera specifica degli studenti che devono ancora imparare bene la lingua italiana. No, mi sembra che questo sia un principio cardine. Poi tutti gli altri ragionamenti.
2: Sì, la lingua è fondamentale per l'integrazione, il progresso.

0: la Repubblica, che andando a inaugurare l'anno scolastico ad Amatrice si è curato, insomma, di dire che la scuola non deve correre il rischio di creare, di formare dei ghetti. Sì. Grazie professore, a presto.
1: Grazie a voi, grazie.

0: Alicia Keys con You Don't Know My Name. 7:58 minuti. C'è una categoria di supergeni che si chiama Cubers, cioè sono quelli che risolvono il cubo di Rubik, che riescono a risolverlo anche in 5 giorni a volte, ma ce la fanno. Per esempio io non ne faccio parte. C'è un per esempio, ecco. C'è qualcuno che è ben oltre.
1: Due volte in 3 giorni, record mondiale femminile, siamo in Cina, ecco. Lei ha 6 anni.
0: Appunto, in quanto tempo?
1: 4 secondi e 27.
2: 4 secondi. Cioè, lei si mette lì mentre tu tra poco fai il segnale orario, dici vista anche a
0: che ne so, 100 celle,
2: anche alle entrate sul serve, e lei ha risolto il cubo di Rubik. Giusto,
0: che io sono 2 anni che sto provando a girarlo e non ce la posso fare.
2: 7:58, tra poco la terza ora di Non Stop News. Prima ci sono le ultime notizie con Ludovica Marafini.
3: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente,
4: tipo zero sprechi, zero residui.
5: Arrestare terra a terra.
4: Scusate.
3: Per sostenere chi se ne prende cura.
4: Non provateci a casa.
6: Ci teniamo a risparmiare le energie,
7: preferendo quelle alternative rinnovabili.
8: Perché al pianeta teniamo un mondo.
6: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
0: Pochi secondi alle 8 anche a Colorina, in provincia di Sondrio.
9: RTL 102.5, giornale orario.
10: Martedì 22 settembre, una buona giornata da Ludovica Marafini e Lorenzo Dardano. In primo piano la politica, al centro resta il dibattito sulla scuola, ma non solo. E allora sentiamo Alberto Ciapparoni.
11: La scuola è aperta a tutti e deve unire. È la più

0: Grande leva di integrazione, non crea i ghetti, un concetto ribadito anche dal capo dello Stato Mattarella. Il governo però non cede. Giovedì in CDM è previsto il decreto e dopo l'annuncio della Premier Meloni di un tetto al numero degli stranieri nelle classi e del divieto del burka a scuola, Fratelli d'Italia vuole anche far partire in Parlamento il DDL contro il separatismo islamico con il divieto del velo in tutti i luoghi pubblici e con pene più dure per il reato di induzione al matrimonio. Intanto, al podcast di Fedez, Grillo smentisce così l'ipotesi di un nuovo partito.
1: Come faccio io a fondare un partito, a organizzarlo? Non ho, mi dispiace, ma non ho il potere di farlo, non ho le facoltà di farlo. Io posso dare degli input a delle idee, delle straordinarie sull'ambiente, sulla religione.
0: Da New York, Tajani si scusa per la frase sulle donne con le gonne lunghe, che sarebbero più affidabili.
2: E proprio a New York, la settimana dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, oggi è il giorno di Donald Trump. Nelle prossime ore è previsto l'incontro tra il tycoon e il presidente ucraino Zelensky. Stanotte, intanto, nuovo attacco sulla regione di Dnipro. Sono due i morti.
3: Siamo alla cronaca. I carabinieri di Pesaro e Urbino hanno condotto perquisizioni e sequestri nei confronti di quattro giovanissimi che fabbricavano Molotov. I quattro, che sarebbero vicini agli ambienti antagonisti, avrebbero realizzato diverse bottiglie incendiarie che avrebbero poi testato all'interno di un capannone abbandonato, causando incendi e deflagrazioni.
2: E cambiamo argomento. Scatta oggi il cosiddetto bonus colonnine. Il servizio è di Giovanni Perria.
4: I dettagli dell'operazione sono sul sito del Ministero delle Imprese del Made in Italy. L'appuntamento è fissato a mezzogiorno, quando scatterà il click day per ottenere il cosiddetto bonus colonnine, l'incentivo per sostenere le installazioni di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici da parte di cittadini e condomini. Si potrà ottenere per gli impianti realizzati tra il 26 giugno e il 31 dicembre 2026 e coprirà fino all'80% del valore, fino a un massimo di 1.500 euro per le abitazioni singole e 8.000 euro per gli interventi nelle parti comuni dei condomini. Il governo ha stanziato 68 milioni di euro da spalmare fino al 2030, 15 milioni per l'anno in corso. Anche per questo si terrà conto dell'ordine cronologico delle richieste fino all'esaurimento dei fondi disponibili.
3: Infine il calcio, con la ripartenza della nazionale di Mancini in vista della Nations League. Sentiamo Nicola Pompei.
5: L'Italia riparte di nuovo da Roberto Mancini. Dopo le delusioni degli ultimi anni, la nazionale prova a voltare pagina e a ricucire il rapporto con un popolo azzurro che si è sentito tradito. A Coverciano è cominciato il nuovo corso del commissario tecnico, chiamato a riportare entusiasmo e risultati dopo l'ennesima mancata qualificazione al mondiale. Voglio riconquistare chi si sente tradito, riporteremo la nazionale dove merita, ha detto Mancini nel giorno della presentazione. Il lavoro è già iniziato, allenamenti, idee nuove, una nuova rosa destinata a cambiare volto. Un mix tra giocatori esperti e tanti giovani, e proprio i nuovi arrivati rappresentano una parte fondamentale della ripartenza. L'ultima defezione è quella di Federico Di Marco, sostituito da Ruggeri. La prima risposta arriverà dal campo venerdì a Roma. C'è il Belgio per la Nations League e speriamo di vedere già i nuovi innesti. Per l'Italia è il momento di ricominciare con entusiasmo, con rabbia e con la forte volontà di far tornare gli azzurri un motivo di orgoglio per il paese.
3: È tutto per questa edizione, arriva il meteo in diretta e poi la viabilità.
6: Lasciali andare. Puoi portare i tuoi oggetti elettronici nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Quelli più grandi invece puoi farli ritirare se ne acquisti uno nuovo. Scopri di più su lascialiandare.it.
7: Previsioni del tempo.
2: Un buon martedì a Paolo Corazzona, a cui chiediamo subito: ma arriva o no questo autunno? Buongiorno.
8: Buongiorno Lorenzo. Oggi effettivamente è l'ultimo giorno d'estate, da domani parte ufficialmente l'autunno e ci prova questo autunno a farsi sentire, in realtà ti dirò, con effetti limitati. Però dobbiamo intanto registrare un leggero calo delle temperature nei prossimi giorni. Già oggi sulle regioni adriatiche, ad esempio, non andremo oltre i 25 gradi. Anche le minime sono leggermente diminuite. Tra domani e dopo, un po' in tutta Italia, perdiamo 2-3 gradi, non molto, perché semplicemente c'è potere nella norma, però appunto è un tentativo di autunno. E poi ti segnalo un po' di variabilità. Oggi e domani solo all'estremo sud, Calabria, Sicilia e domani Sardegna. Ma tra giovedì e venerdì arrivano piogge un po' più diffuse sul medio adriatico e al sud. Quindi insomma lì appunto è un tentativo di autunno, che poi in realtà nel weekend vedrà già un allontanamento, perché l'estate secondo me avrà ancora di che farsi sentire.
2: Chiarissimo, grazie Paolo, a domani.
8: Ciao.
2: Ciao.
7: Via Radio.
9: Buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è intensa sulla rete anche per il traffico pendolare. Sulla A4 Milano-Brescia ci sono code a tratti tra il raccordo per la tangenziale est e Viale Certosa verso Torino con tempi di percorrenza di 30 minuti. In direzione opposta verso Brescia code a tratti tra Viale Certosa e Milano Est con tempi di attraversamento di 20 minuti. Incolonnamenti anche sulla 8 Milano-Varese tra Fiera Milano ed il bivio per la 4 verso Milano con tempi di percorrenza di 15 minuti. Sulla A10 Genova-Savona code a tratti tra il bivio per la 26 dei trafori e quello per la 7 in direzione di Genova. Sulla 11 Firenze e Pisa Nord code a tratti tra Pistoia ed il bivio per la 1 in direzione di Firenze con tempi di percorrenza di 30 minuti. Infine a Roma sul tratto urbano della 24 Roma Teramo 7 km di coda tra il grande raccordo anulare e la tangenziale est verso Roma Centro. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.
7: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL
10: 102.5. 8 e 6 minuti, la terza ora di Non Stop News su RTL 102.5.
11: E si apre parlando ancora di talenti. Prima parlavamo di risoluzioni del cubo di Rubik. In pochissimi secondi, non solo, anche chi ha 93 anni corre i 100 metri è riuscendo a farlo in pochissimi secondi.
2: 25:58, complimenti alla signora Emma Maria Mazzenga, 100 metri.
11: Lei si gode la sua pensione così, 93.
12: Se non diciamo questo, 93 anni, sì sì. E corre, ma come una matta.
11: In 25 secondi, lei la sua pensione la passa così.

0: Sienna Spyro su RTL 102.5 alle 8:09. Allora, martedì 22 settembre, come si muovono gli italiani? Parliamo un po' di mobilità, perché l'osservatorio ISFORT ha pubblicato dei dati interessanti su questo, che fanno emergere intanto l'auto, che resta dominante, ma insomma ci sono diverse novità, diversi spunti su cui riflettere. Ci colleghiamo allora con il direttore di questa ricerca, Carlo Carminucci. Grazie per essere con noi, buongiorno intanto e benvenuto.
1: Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori.
2: E dicevamo appunto che la regina rimane ancora l'auto, oltre il 60% di preferenze, mentre fatica di più il trasporto pubblico locale. Quali sono gli ostacoli, Carminucci, che impediscono questo riequilibrio verso i mezzi pubblici?
1: Ma come sempre accade di fronte a problemi complessi, le cause sono a loro volta diverse. E quindi bisogna agire su più fronti per poter cercare di migliorare questa situazione. Parliamo del trasporto pubblico. Il trasporto pubblico ha necessità intanto di reti infrastrutturali adeguate, pensiamo alle metropolitane, ai tram, alle ferrovie, eccetera. E su questo negli ultimi anni sono stati fatti parecchi investimenti nelle nostre città per recuperare anche un divario molto spiccato rispetto alle grandi città europee, però gli effetti più positivi li vedremo solo tra qualche anno. C'è bisogno però poi di fondi e risorse per poter mandare gli autobus, i treni e le metropolitane, cioè c'è bisogno di risorse per finanziare i servizi che hanno bisogno appunto di risorse pubbliche. Su questo fronte insomma c'è ancora un po' di incertezza e di debolezza, perché il Fondo Nazionale Trasporti non è stato adeguato negli ultimi anni, quindi anzi è stato anche un po' eroso dall'inflazione. Quindi c'è questo tipo di problema, per cui ci vuole una politica un po' più decisa da parte soprattutto delle amministrazioni centrali, ma anche delle amministrazioni locali. Per quello che riguarda poi la circolazione veicolare, soprattutto nelle città, ma in generale nei territori, anche qui bisogna fare più infrastrutture per la mobilità leggera, pensiamo a quella ciclistica, le piste ciclabili, le corsie riservate, e anche per favorire una mobilità pedonale che guadagni lo spazio pubblico, che oggi è invaso quasi esclusivamente dalle auto, quindi spazi per le isole pedonali, pedonalizzazioni, eccetera, accanto a misure che siano anche un po' di, noi diciamo, di mitigazione un po' della circolazione privata, cioè ridurre un po' le velocità veicolari delle auto, in modo che anche chi si muove con altri mezzi, ad esempio in bicicletta o a piedi, si senta più sicuro.
0: Certo.
1: E questo darebbe anche più qualità, diciamo, proprio al paesaggio urbano, e quindi più qualità della vita per tutti, noi diciamo.
0: Insomma, è come se ci fosse una disponibilità di massima al cambiamento, ma servono le giuste condizioni. Emergono delle differenze anche sulla base dell'età?
1: Beh sì, molto significative, ma queste sono evidentemente strutturali. È chiaro che ad esempio le fasce più giovani, noi le monitoriamo fino dai 14 ai 29 anni, sono fasce che utilizzano molto di più i mezzi pubblici e vanno di più in bicicletta, ma è ovvio, perché insomma i giovani spesso non sono automuniti, e poi adesso, come sappiamo, c'è anche una tendenza abbastanza accentuata da parte dei giovani a
0: ritardare, no, il conseguimento,
1: sì,
0: della patente.
1: Si prende la patente
0: non scatta più a 18 anni precisi, ma a volte magari anche a 20, 21,
1: perché l'auto non è più vissuta come uno status symbol, come è stato per la nostra generazione, quella dei boomer. E allo stesso modo anche le fasce di popolazione più anziane vanno molto di più a piedi, evidentemente, perché non hanno più necessità magari di fare spostamenti lunghi per ragioni di lavoro, e quindi la mobilità sostenibile, diciamo, dei giovani e degli anziani è sicuramente maggiore rispetto alle altre fasce di età. E poi soprattutto abbiamo registrato una mobilità più green delle donne, perché le donne vanno un po' di più a piedi, un po' di più con i mezzi pubblici, e poi soprattutto quando vanno in automobile lo fanno magari in condivisione, cioè come passeggeri più che come guidatori, e quindi complessivamente contribuiscono di meno alla circolazione e al traffico veicolare delle auto nei nostri territori.
2: Grazie, grazie anche per questa differenziazione tra genere ed età. Carlo Carminucci è stato con noi, direttore della ricerca eSport. Grazie davvero.
1: Benissimo, grazie a voi e buona giornata.
3: E in diretta con noi c'è anche Michela Finizio, giornalista del Sole 24 Ore, che ci ha raggiunto questa mattina. Allora, buongiorno, grazie per essere con noi.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, allora perché è importante questo punto di vista? Perché l'abbiamo detto anche in linea diretta, oggi parte il bonus colondine ed è interessante vedere nel momento in cui la benzina e il diesel toccano i massimi dell'ultimo periodo quanti abbiano optato per questa conversione all'elettrico. Ci sono proprio dei dati sulle immatricolazioni nel 2025, che cosa ci raccontano?
4: Sì, allora innanzitutto raccontano una ripresa del mercato delle auto elettriche che negli anni precedenti in realtà non aveva attecchito tantissimo nel mercato italiano, invece arriviamo a nuove immatricolazioni di auto elettriche che rappresentano una quota del 12,6%, quasi, quindi un 13% di nuove immatricolazioni sono auto o full elettrico o plug-in, comunque ibride. E si tratta ovviamente di una quota di mercato importante per l'Italia, perché è cresciuta di 5 punti percentuali rispetto al 2024, quindi all'anno precedente, quindi uno sprint. Però allo stesso tempo siamo ancora molto lontani dalla media europea del 26,8% su nuove immatricolazioni che riguardano insomma tutti in media i paesi europei. Quindi sicuramente stiamo accelerando, è guidata molto dalla normativa e quindi anche dal regolamento contro le emissioni di CO2 nelle auto, nelle città, insomma, quindi sicuramente c'è un mercato anche molto guidato dalla legislazione. Sappiamo che il 46% di queste nuove immatricolazioni sono auto aziendali, quindi è importantissima anche la normativa che incentiva e che porta le flotte aziendali a convertirsi in elettrico, e qui c'è anche un regolamento europeo che porta degli obiettivi, dei target, quindi è un mercato che sta cambiando, sicuramente aumenta l'offerta, sono in tutto 6 modelli in più che sono arrivati sul mercato nel 2025, quindi c'è tutto un indotto che porta a credere che questo mercato stia crescendo, e il bonus colonnine che parte oggi sicuramente va a inserirsi in questo trend, perché potrà solo accelerare insomma questa conversione auto.
3: Ecco, esatto, Michela Finizio con noi questa mattina. Abbiamo parlato di questo bonus che appunto partirà da oggi, a partire da mezzogiorno in realtà, il via alle domande di adesione. Un bonus che comprende varie misure, tra cui anche un debutto interessante che riguarda un leasing incentivato per certe fasce, no? Allora, a chi è destinato e di che cosa si tratta?
4: Allora sì, oggi parte quello che è proprio un incentivo, diciamo, fiscale per quelle che sono è un bonus, un contributo che viene dato con un tetto fino a 1.500 euro, un tetto di spesa che copre l'80% di una spesa di un privato per l'installazione di una colonnina nell'ambito condominiale. Se vengono installate queste colonnine a livello nelle parti comuni, insomma, l'incentivo sale con un tetto fino a 8.000 euro. Si tratta di un primo step di un decreto, il decreto automotive, che è stato approvato a giugno, che prevede un pacchetto di misure, tra cui questo noleggio sociale ACI. Che cosa vuol dire? Che sarà previsto, però va ancora attuata questa parte, a dir la verità, quindi manca un decreto attuativo. È previsto che per chi ha un ISEE sotto i 30.000 euro, comunque sotto una soglia che verrà definita in preciso, insomma, proprio dal decreto attuativo, sarà possibile chiedere un'auto a noleggio in qualche modo con una tariffa, una specie di noleggio leasing, insomma, un'auto che sarà di un parco auto proprio dell'ACI, e bisognerà capire come funziona. Però diciamo che non è più solo un concetto di proprietà quello dell'auto, ma si potrebbe instaurare anche proprio un meccanismo di noleggio previsto dallo Stato, incentivato dallo Stato.
0: Certo, naturalmente per chi è in una fascia in cui magari non può permettersi un acquisto. Mezzogiorno abbiamo detto, giusto? Il bonus parte a mezzogiorno. Se dovessimo individuare, e qui davvero ci salutiamo Michela, una difficoltà che viene rilevata per la famosa cosiddetta svolta all'elettrico, che in Italia, come tu ci raccontavi, è un po' indietro rispetto ad altri paesi europei, quale sarebbe?
4: Sicuramente, diciamo, è anche, penso e credo, proprio una diffusione delle auto e del parco auto, diciamo, a motore a scoppio, che ancora è molto elevata. L'Italia ha un tasso di motorizzazione tra i più elevati a livello europeo, quindi ancora tra i più elevati, quindi bisognerà riconvertire il parco esistente, calcola che la parte delle colonnine elettriche ha sicuramente contribuito moltissimo, perché i distributori, le ricariche ancora non erano presenti in modo diffuso sul territorio, sono presenti per lo più nelle grandi città, anche se si segnala insomma uno sprint anche da questo punto di vista, perché sono salite insomma anche nell'ultimo anno tantissimo le nuove installazioni.
0: Grazie Michela Finizio, collega del Sole 24 Ore, grazie per essere stata con noi per questi dati che ci ha portato. A presto, buon lavoro.
4: Grazie a voi, buona giornata.
5: La Casa Bianca lancia la Trump TV, una piattaforma streaming attiva 24 ore su 24 dedicata agli eventi dell'amministrazione. L'iniziativa arriva dopo che Trump ha revocato gli accrediti stampa ai giornalisti di CNN, MS Now e Politico, testate che hanno annunciato una causa all'amministrazione per riottenere il pass. Ira del tycoon: non attacco la stampa libera ma le fake news sono una minaccia alla sicurezza nazionale.
0: Dopo l'annuncio sul tetto agli studenti stranieri nelle classi, il Presidente della Repubblica Mattarella ribadisce che la scuola è la più efficace leva di integrazione, richiama l'articolo 34 della Costituzione, tutto mentre il governo respinge le critiche delle opposizioni che, secondo il Presidente del Senato La Russa, fanno solo demagogia.
5: Sono qui per vincere, a riportare la nazionale dove merita. Roberto Mancini apre così la sua seconda avventura sulla panchina azzurra a Coverciano, il primo raduno con 34 convocati e 9 esordienti in vista della Nation League. Sono le 8:20, adesso la viabilità.
6: Via Radio.
7: Buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è sostenuta sulla rete. In apertura la A4 Milano-Brescia, dove segnaliamo code a tratti tra il raccordo per la tangenziale est e Viale Certosa verso Torino, con tempi di percorrenza di 30 minuti. In direzione opposta, verso Brescia, si impiegano circa 20 minuti per fare il tratto che va tra Viale Certosa e la barriera di Milano Est. Incolonnamenti anche sulla vicina 8 Milano-Varese, con code tra Fiera Milano ed il bivio per la A4 in direzione di Milano. Code per l'attraversamento della dogana sulla 9 Lenate Chiasso tra Como Centro e Ponte Chiasso in direzione della Svizzera. Sulla A10 Genova Savona code a tratti tra il bivio per la 26 dei Trafori e quello per la 7 in direzione di Genova. Infine sulla 11 Firenze Pisa Nord code a tratti tra Pistoia ed il bivio per la 1 verso Firenze. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
0: Grazie colleghi di Autostrade per l'Italia. 8:22, tra poco parliamo del Festival di Sanremo. Ieri è uscito il regolamento con diverse novità.
5: Ma soprattutto Stefano De Martino si è espresso, quindi avremo i 24 big, ha definito stucchevoli le quote rosa. Torna il televoto per il vincitore, si voterà sull'app.
0: Si voterà online, questa è una novità assoluta. E poi questa nuova serata performance che non sostituirà la serata delle cover.
5: No, è un'altra.
0: Ma sarà la serata di accesso all'Eurovision.
5: E ci sarà una giuria internazionale proprio per questo motivo.
0: E poi l'intelligenza artificiale, altra novità fondamentale, il rapporto con le canzoni. Ne parliamo tra poco, perché questo merita un ragionamento a parte. Dopo la pubblicità.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensare, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
2: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi, ma mi ascolti?
3: Sì, certo.
4: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€, solo da Old Wild West.
0: Dark Planet, c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%, perché Dark Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo Dark Planet.
5: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da €370 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
6: Questa settimana da Aldi tante offerte, come macinato misto da 800 grammi, 100% carne italiana, a €5,49 e avocado Haas, minimo 180 grammi, a soli 79 centesimi al pezzo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Ci sono donne che alla Pitta Rosso Pink Parade corrono per se stesse. C'è chi cammina per un'amica che ce l'ha fatta e chi con un'amica che ce l'ha fatta. E donne che lo fanno per tutte le altre donne.
8: Il 18 ottobre torna la Pitta Rosso Pink Parade a sostegno della ricerca sul tumore femminile di Fondazione Veronesi. Partecipa anche tu a Milano o in tutta Italia.
7: Iscriviti nei negozi Pitta Rosso o su pittarossopinkparade.it e ricevi il Pink Kit con la t-shirt ufficiale, perché la ricerca non si ferma.
9: Ma possiamo venire anche noi?
7: Sì!
10: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
11: Due verticale, trekking sull'Etna.
12: Escursione.
11: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
12: Aperitivo.
11: E un inverno imperdibile?
12: Vacanza con Costa.
11: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it.

0: house.fileni.it.
1: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
2: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
3: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Yeah, uno c'è!
5: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
4: Piacere! Calzolone!
5: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
4: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
6: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Oh, finalmente un po' di relax!
8: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, TAN fisso 6,99, TAG 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: Rubami la notte, i pinguini tattici nucleari su RTL 125 alle 8:31 minuti. E allora abbiamo accennato poco fa a quelli che sono i capisaldi, le novità del nuovo regolamento di Sanremo 2027, che porta con sé una novità fra le altre molto chiara: le canzoni in gara dovranno essere espressione della creatività umana e l'intelligenza artificiale non potrà intrufolarsi, insomma non potrà, per la precisione, sostituire o alterare il contributo creativo di autori e artisti. È insomma il completamento, se vogliamo, di una mossa che in piena estate aveva fatto notizia, perché la FIMI aveva stabilito nuove regole sull'intelligenza artificiale e da questa emittente per la prima volta era stata cancellata, era stata esclusa dai palinsesti una canzone fatta con ogni probabilità con l'intelligenza artificiale. Ci colleghiamo allora con il presidente di FIMI, Enzo Mazza, grazie per essere con noi e bentornato.
1: Buongiorno a tutti.
0: Facciamo Eccomi. Bene a dire che è il completamento di una battaglia cominciata quest'estate?
1: Sì, certamente. Tra l'altro una battaglia che, come hai detto tu, RTL è stata in prima linea. Questo concetto del rispetto delle regole sull'intelligenza artificiale, della trasparenza nella produzione discografica, nella produzione musicale, è un elemento centrale. E come fa Sanremo, diciamo, a non escludersi da questa campagna, da questa iniziativa? E questo è un segnale, secondo me, molto importante, che è arrivato proprio dal più importante evento musicale in Europa, soprattutto con canzoni inedite. Perché vale la pena di ricordare che siamo di fronte alla rivoluzione epocale, che sicuramente contribuirà, come tutte le tecnologie, anche allo sviluppo della musica. Ma in questa fase siamo in un momento nel quale noi ci troviamo di fatto di fronte al più grande furto del secolo, cioè tutto ciò che è stato creato in termini musicali negli anni è stato rastrellato dalle piattaforme e utilizzato per addestrare i propri sistemi, e questo senza l'autorizzazione.
2: Allora, se lo chiedono in molti, Mazza, i nostri ascoltatori, dicono: ma come si fa a verificare che una canzone presentata a Sanremo non sia stata fatta, rispetti in realtà queste regole, quindi non sia stata fatta con l'intelligenza artificiale?
1: Esistono oggi dei software che vengono utilizzati anche dalle piattaforme per verificare alcuni elementi che possono in qualche maniera indicare l'utilizzo per creare queste canzoni di quelle piattaforme che citavo prima, e quindi avere all'interno del brano musicale degli elementi che fanno sì che si riconosca che questi brani sono stati creati utilizzando soprattutto dei contenuti già noti, già protetti.
2: Già conosciuti.
1: Chiaramente non è semplice.
2: Appunto,
1: come
2: perché l'intelligenza è sempre più intelligente, questo è il vero problema.
1: Ma esattamente così. Però quello che riteniamo importante, così come è accaduto anche quest'estate e che con la campagna che appunto abbiamo lanciato, il messaggio che abbiamo lanciato, è importante in questo momento dare anche un messaggio all'intera filiera musicale, agli artisti, agli autori, che la loro opera rimane centrale, l'opera umana rimane centrale, la creatività degli artisti, degli autori deve essere al centro di questa rivoluzione, non il contrario.
0: Sì, insomma, l'obiettivo è proprio questo: proteggere la creatività. Allora, proprio per questo volevo chiederti che panorama avete trovato, insomma, proprio come gruppo, tra le case discografiche, tra gli artisti, insomma, in chi lavora con questa creatività e quali sono le opinioni rispetto all'intelligenza artificiale? C'è compattezza su questo?
1: Come dicevo prima, allora, l'intelligenza artificiale sicuramente, come tutte le tecnologie che hanno impattato sul settore, avrà anche risvolti positivi. Pensiamo solo al fatto che semplificherà per gli artisti anche l'aspetto creativo, aiuterà a creare aspetti della musica o contenuti musicali che magari non sono riproducibili oggi con le tecnologie attuali. Questo è un elemento importante, come un supporto, no? Un supporto tecnologico all'innovazione e alle capacità artistiche. Quindi gli artisti sotto quel profilo sicuramente abbracceranno l'intelligenza artificiale, così come le case discografiche, attraverso però delle licenze, dei modelli con le piattaforme che rispettano i contenuti, che rispettano la creatività e che sono sostanzialmente basate su un concetto etico della creatività, perché altrimenti noi ci troveremo di fronte soltanto appunto a canzoni create con l'intelligenza artificiale che non hanno nessun contributo umano, nessuna creatività.
0: Su questo non c'è dubbio, ma sono tutti d'accordo, perché poi è qualcosa che deve partire dagli stessi artisti, no? Che a difesa della loro di creatività.
1: Come dicevo, ci sono varie posizioni legate appunto all'esperienza e anche al rispetto della propria creatività e autonomia artistica. Quindi quello che accadrà, secondo me, sarà un ricambio generazionale da un lato, anche all'interno del mondo della creatività. Chi utilizzerà queste tecnologie per migliorare la propria qualità artistica, chi invece utilizzerà queste tecnologie solo in una minima parte manterrà la creatività umana al centro. Quello che è importante è che anche negli accordi con queste piattaforme di licenza per l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nella creatività venga rispettato questo diritto dell'artista, dell'autore, di scegliere se adottare le nuove tecnologie, l'intelligenza artificiale, oppure non adottarla, quello che noi chiamiamo opt-in, oppure dall'altra parte opt-out, nel caso che qualcuno decida di non essere assolutamente coinvolto nella produzione con l'intelligenza artificiale.
0: Certo, dopodiché la performance, il canto devono essere originali, anche perché c'è poi una prova del 9 che è quella del live.
2: Esatto.
0: E che, come posso dire, lì non è che uno si porta appresso.
1: Esattamente, è un po' come il tema dell'autotune, no?
0: Esatto.
1: Che abbiamo visto che è uno strumento molto utile, poi però nel momento in cui ci si esibisce dal vivo chiaramente vale proprio la capacità artistica, la capacità di intonazione, la capacità di essere protagonisti del palco.
0: Chiaro, è come l'interrogazione a sorpresa. Grazie al presidente di FIMI, Enzo Mazza, per essere stato con noi, e complimenti insomma per questa strada che abbiamo intrapreso insieme, però davvero grazie per avercela ricordata, ecco, ora che è arrivato.
1: Grazie a voi,
0: risultato.
1: Grazie a tutti.
0: Da
1: a
0: Sanremo.
1: Presto.
0: A presto, grazie.
1: A presto, arrivederci.
3: Partiamo da una notizia arrivata poco fa: sparatoria in una scuola superiore di Turgutlu in Turchia. 4 studenti sono rimasti feriti. Ad aprire il fuoco una persona non ancora identificata. Sul posto stanno intervenendo le forze dell'ordine.
4: Dopo l'annuncio sul tetto agli studenti stranieri nelle classi, il presidente Mattarella ribadisce che la scuola è la più efficace leva di integrazione, richiama l'articolo 34 della Costituzione, tutto mentre il governo respinge le critiche delle opposizioni che, secondo il presidente La Russa, fanno solo demagogia.
3: È di almeno 2 morti con diversi dispersi il bilancio del tifone Dujuan, che ha colpito la costa orientale del Giappone. Il maltempo ha provocato pesanti disagi anche ai trasporti, con più di 270 voli cancellati, sospesi anche alcuni collegamenti ferroviari nell'area di Tokyo.
4: E in chiusura il calcio, altro forfè azzurro dopo Cristante. Mancini deve rinunciare anche a Di Marco. Il difensore dell'Inter non ha recuperato dal problema fisico accusato con il club. Al suo posto Mancini ha convocato il difensore dell'Aston Villa, Matteo Ruggeri. È tutto.

0: Stupid song, Olivia Rigorso. Sono le 8:42 minuti e a questo punto diciamolo perché lei è una diciottenne, è bellissima e ha vinto l'80ª edizione di Miss Italia.
1: Esatto. Si chiama Sara Rizea, nata a Moncalieri, ed è anche Lucrezia, una campionessa in vasca, perché non è solo di bellezza.
2: Esatto, no? Adesso sogna le Olimpiadi, atleta delle Fiamme Oro, appunto, della Polizia di Stato, e anche iscritta all'università Scienze Tecniche Psicologiche. Insomma, devo dire, una vita piuttosto impegnata.
3: Sì, e già tanti traguardi, no? Portati a casa a quell'età. Pubblicità, poi Beppe Severgnini.
4: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
5: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Spazio Conad, grande spesa, piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 1° ottobre, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Chiedilo al tuo farmacista.
8: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
9: Messaggio da Marco. Piscina? Hai 2 nuovi messaggi nel gruppo Nuoto.
10: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99€. In store, app e su decathlon.it.
11: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL. Il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299€ al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300€. Valore futuro garantito 20.679€. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362€. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
12: Kia. Movement that inspires.

0: benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Con Amazon ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo due anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
2: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
3: Repower.
4: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
5: Chi ha dimenticato i maniscalchi?
4: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
6: Ha dimenticato i discount.
4: Giusti discount.
6: Ormai non vale più.
4: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
7: Dici che lo conosco?
8: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
7: Ah, quello naturale, senza additivi.
8: Bravo.
7: DOP, solo carne italiana.
8: Esatto.
7: Il crudo.
8: E allora non lo conosci.
7: Perché non è crudo, è Parma.
9: Piacere, prosciutto di Parma.
10: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
11: Ma deve essere anche complicata?
10: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
11: La procedura Xpir?
10: La attiviamo noi.
11: La conservazione digitale è a norma?
10: Ce ne occupiamo noi.
11: Ti servono SPID o firma digitale?
10: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
11: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
10: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
12: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
13: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: New York è la settimana dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e oggi è il giorno di Donald Trump. Nelle prossime ore è previsto l'incontro tra il tycoon e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Stanotte intanto nuovo attacco sulla regione di Dnipro. Sono due i morti.
1: Dopo l'annuncio sul tetto agli studenti stranieri nelle classi, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ribadisce che la scuola è la più efficace leva di integrazione, poi richiama l'articolo 34 della Costituzione, tutto mentre il governo respinge le critiche delle opposizioni.
0: Si sono tenuti ieri nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali della leggenda dell'Inter, Sandro Mazzola, morto venerdì a 83 anni. Sulla bara la sua maglia nerazzurra con il numero 8. Non ti scorderemo mai. La scritta.
1: 49 minuti dopo le 8 del mattino, ultimo spazio di puntata per commentare i fatti del giorno, per commentare l'attualità, ciò che accade in Italia e nel mondo, e oggi siamo felici di farlo con Beppe Severgnini, editorialista del Corriere della Sera, che però scalda anche i motori perché il 3 ottobre torna Severgnini alle 8 qui su RTL 102.5. Ben trovato Beppe, grazie.
2: Grazie a voi, eccomi qua.
1: E allora, che idea ti sei fatto? Cominciamo da qui, di questa questione del tetto agli studenti stranieri, 30% nelle scuole italiane. Oggi la prima pagina del Corriere richiama le parole del Presidente della Repubblica che dice non si creino ghetti.
2: Mi sono fatto l'idea che che non ci sia questa necessità e urgenza, perché parliamo di meno di 1000 classi. C'è un'intervista di Valditara, il ministro dell'istruzione, al Corriere stamattina, e dice anche lui che stiamo parlando di meno di 1000 classi il problema in tutta Italia. E quindi non ho ben capito se potranno fare un decreto legge, perché il decreto legge prevede necessità e urgenza, magari è un disegno di legge. Il punto, prima, sapendo di essere con voi stamattina, cercato di capire, non ho capito. È altrettanto evidente, secondo me, che il governo intende levare l'acqua intorno al pesce chiamato Vannacci. Che sia un pesce cane o un merluzzo lo vedremo, però non c'è dubbio che il governo Meloni è preoccupato, perché i voti li sta portando via soprattutto alla Lega, come sappiamo, però aumentano, e quindi questo è un tema per dire guardate che sulle questioni legate all'immigrazione, siamo molto sul pezzo. Per finire, il punto chiaro, e lì è vero, il problema non riguarda parlare di stranieri, che era confusione, parliamo di bambini, perché parliamo delle elementari, è un'altra cosa importante, stiamo parlando quasi esclusivamente delle elementari, bambini che non parlano italiano. Questo problema di averne più del 30% è raro, perché i bambini nati in Italia parlano tutti italiano meglio di noi, e a Monfalcone, a Mestre o in alcuni posti il problema ci può essere, ma da qui a farlo diventare un caso nazionale di questa urgenza e importanza, non sono molto convinto.
1: Insomma, la certezza è che siamo in campagna elettorale, in netto anticipo, ma questa, diciamo la verità, non è una novità, no? Non si comincia mai quando si comincia sempre prima. E tu dici, le agende dei partiti si stanno così uniformando al boom che ci sarà, e vedremo se ci sarà, o comunque all'effetto Vannacci. Nel centro-sinistra le cose non vanno meglio, perché non si riesce a trovare la quadra su un tema portante, che è la politica estera. Abbiamo visto che Conte è favorevole allo stop, diciamo, del riarmo, lo stop all'invio delle armi a Kiev, e di diverso avviso è la leader del Partito Democratico Schlein. Non si trova una quadra neanche sul leader, si devono, non si devono fare le primarie. Quelli non sono nodi facili da sciogliere.
2: No, sono nodi complicatissimi, e secondo me Giuseppe Conte ha sbagliato a mettere giù così duro: noi di qui non ci muoviamo, non ne negoziamo. Dovevano sedersi tutti insieme e trovare i comuni denominatori, i partiti dell'opposizione. Così partono in salita e rischiano di andare a perdere. Cioè, se non ci fosse Vannacci avrebbero già perso, come sta mettendo le cose. Il loro grande alleato naturale è Vannacci, che potrebbero portare via voti a Giorgia Meloni, che non credo vorrà allearsi con lui, non credo, perché se no Vannacci, dopo essersi mangiato Salvini, se arriva nei pressi del governo al prossimo legislatura si mangia pure la Meloni, secondo me. Tornando all'opposizione, sbagliano, c'è molta gente come me che non apprezza per niente, per esempio, le strizzate d'occhio alla Russia, questa sorta di ostilità verso l'Ucraina, la necessità di difendersi, tutti i paesi devono potersi difendere. e chiamarlo riarmo e far passare persone come me, e siamo tanti, che non si chiama ministro della difesa, ministero della difesa, non ministero dell'attacco, segnalo, e lo dice anche la nostra Costituzione. Ecco, far passare gente come me come dei guerrafondai è proprio sbagliato, perché vuol dire il nostro voto non l'avrete, punto fine.
3: Volgiamo lo sguardo anche al di là dell'Atlantico, negli Stati Uniti, Beppe, dove diverse emittenti televisive stanno cambiando approccio, no? Smettendo di seguire il presidente Trump, diciamo, senza se e senza ma. È una scelta, secondo te, di responsabilità giornalistica, o il rischio che magari questa scelta finisca poi per vittimizzarlo, no?
2: Beh, ha cominciato lui, perché ha buttato fuori i colleghi di CNN, di CNBC, poi li ha cacciati, cioè, hanno il badge, ho fatto anch'io il corrispondente a Washington, tu hai un badge per andare alle conferenze stampa che fa beep, esattamente come per entrare da voi a RTL o da me al Corriere, stessa cosa. Allora il beep della collega di CNN non funzionava più, quindi ha cominciato Trump. Del resto qualcosa bisogna inventarsi con quest'uomo qui, io credo che ci sono ormai tanti mezzi che vanno al di là dei mezzi di comunicazione tradizionali, tutto il web.

0: sono in grado di fare un impeachment e ci sono 100 occasioni, 100 motivi per farlo. Io non credo che Trump accetterà la sconfitta e avere il congresso contro. Lo dico con angoscia perché abbiamo già visto che se lui non accetta le sconfitte poi sono problemi. Stiamo parlando dell'America, non di uno staterello del caucasico che fa un colpo di stato ogni 3 anni.
1: Anche perché non è un bellissimo segno vietare ai giornalisti di fare il proprio lavoro, soprattutto in un contesto come quello degli Stati Uniti d'America. Beppe, veniamo alle cose serie. Sei pronto per il ritorno su RTL 105? Il tuo badge funziona? Abbiamo provato.
0: Allora, il mio badge quando entro al mattino, vengo da voi e sarò lì il 3 ottobre, vengo in studio. Non ho visto più, un po' ultimamente non ho visto più il gatto, ero molto dispiaciuto perché c'era un gatto, lo diciamo che ci ascolta.
2: Sì, il gatto nero. Sì, nero, bello. Il nostro gattone
0: simpatico, sì. E quindi mi accolgono con sorrisi e caffè, non ho bisogno del badge. Comunque ritorno, avremo ancora il quizzenio. Penso che il primo tema a cui mi dedicherò sarà proprio il ritorno, quindi provate a immaginare un quizzenio con la parola ritorno o che parla del ritorno.
1: Hai già dato qualche indizio, i nostri ascoltatori lo chiedevano. Allora, 3 ottobre, Severgnini alle 8, naturalmente alle 8 del mattino qui su RTL 105. Grazie Beppe, a presto.
0: Grazie a voi, buon lavoro e buona giornata a tutti.
3: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
4: La più bella musica di sempre.
3: Interagisce con te.
4: La più bella di sempre.
3: E adesso ti sblocca un ricordo.
1: RTL 102.5. 8:57 minuti, allora è la gran finale di oggi.
2: Assolutamente, beh, l'avete già riconosciuto questa base veramente inconfondibile. Sylvester che ha scritto questo brano nel 78, 10 anni dopo moriva a 41 anni, giovanissimo, ma questo non gli ha impedito di essere poi inserito nel 2005 nella Dance Music Hall of Fame, chiaramente per insomma la sua grande notorietà.
5: Qui dobbiamo preparare il falsetto, perché qui si canta You Make Me Feel.

0: Vi abbiamo dato un po' di carica stamattina. You make me feel, Sylvester, 8:59, pronti per i ringraziamenti e i saluti.
1: A cominciare da Paola Salvatore di Donna Moderna, Antonello Giannelli, presidente dell'associazione Presidi, e poi il professor Maurizio Ambrosini, docente di sociologia.
2: Per poi passare anche al direttore Carlo Carminucci e la giornalista Michela Finizio per essere stata con noi, il CEO di Fimi Enzo Mazza, e infine Beppe Severgnini, che ritroveremo presto, come detto.
3: Grazie ai nostri registi a Milano, Ricchi Aristarco, Più Ingegno, Gigi Resta, grazie a Andy Ceccarelli a Roma, Ludovica Marafini, Giovanni Perria in redazione, e noi torniamo domani alle 6 con Giusy Legrenzi,
0: con Lucrezia Bernardo,
2: Enrico Galletti e Lorenzo Dardano. Buona
3: a domani
2: giornata.
1: Ciao ciao,
3: ciao.
0: Le 9 in punto anche a Merlara, in provincia di Padova.
4: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli.

0: perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Esquisa. La bontà va condivisa.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Martedì 22 settembre, buona giornata da Ludovica Marafini. In questa edizione partiamo dalla Turchia, dove c'è stata una sparatoria in una scuola. I primi dettagli che arrivano con Giovanni Perria.
3: Tutto è avvenuto di fronte a una scuola superiore di Turgutlu, in provincia di Manisa, nella parte occidentale del paese. Secondo le prime informazioni, un uomo non identificato, intorno alle 8, ora locale, ha aperto il fuoco con un fucile a pompa sugli studenti che si preparavano a entrare nell'edificio. Quattro ragazzi sono rimasti feriti. Subito è scattato l'allarme con l'arrivo di mezzi di soccorso e decine di poliziotti che hanno isolato tutta l'area. Molti anche i familiari dei ragazzi giunti sul posto con il diffondersi della notizia. Ancora non è chiaro se l'attentatore sia stato arrestato, sconosciuto anche il suo movente.
2: Altra notizia arrivata poco fa che ci riporta in Italia. La polizia ha arrestato 21 persone ritenute componenti di un sodalizio mafioso con base operativa a Manduria, in provincia di Taranto. Tra i reati contestati anche quelli di traffico di sostanze stupefacenti, detenzione illegale di armi da guerra, estorsione e rapina, tutti aggravati dal metodo mafioso. Cambiamo argomento. Ieri a Milano i funerali di una leggenda del calcio, Sandro Mazzola. Il servizio è di Sergio Gadda.
4: Sulla bara un mazzo di rose bianche e la maglia numero 8. Un lungo applauso ha accolto Sandro Mazzola all'arrivo in Sant'Ambrogio. Nell'omelia Monsignor Carlo Facendini ha ricordato più l'uomo capace di motivare chi gli è stato vicino che il campione. L'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti ha invece ricordato l'eredità che ha lasciato Mazzola. Così invece l'attuale presidente nerazzurro Giuseppe Marotta.
5: Noi oggi abbiamo un dovere, che è quello di preservarne la memoria e i contenuti che questa memoria conserva, che dobbiamo obbligatoriamente trasmettere ai nostri giovani che amano il calcio, che amano la vita, perché gli insegnamenti che lui ha lasciato sono gli insegnamenti che rappresentano una palestra di vita per il futuro dei nostri giovani.
4: Ai funerali di Sandro Mazzola presenti il presidente della Federcalcio Malagò, dirigenti delle squadre tra cui Milan e Juventus e molti ex calciatori. Sandro Mazzola è stato poi sepolto nel cimitero di Monza.
2: E velocemente torniamo sulla notizia di apertura di questa edizione, la sparatoria fuori da una scuola in Turchia, perché l'aggiornamento è che il presunto autore sarebbe stato arrestato. Prima di chiudere anche uno sguardo alla borsa, apertura in sostanziale parità a Milano, il FTSE MIB segna meno 0,02%. Con questo è davvero tutto, adesso il meteo e poi la viabilità.
1: Previsioni del tempo.
6: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore splenderà il sole su gran parte della nostra penisola, salvo per qualche nota instabile lungo il versante ionico. Le temperature massime saranno pressoché stazionarie con clima ancora estivo, in calo solo lungo il versante adriatico, dove i venti infatti saranno anche in rinforzo. Per tutti i dettagli precisi vi invitiamo a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
1: Via Radio.
7: Buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è sostenuta specie per il traffico pendolare. In apertura una notizia che ci è appena arrivata dalla 1 Milano-Napoli, qui tra Reggio Emilia ed il bivio per la 22 del Brennero in direzione di Bologna, si sono formati 2 chilometri di coda per un furgone in avaria. Per le altre notizie sulla 4 Milano-Brescia, code a tratti tra il raccordo per la tangenziale est e Viale Certosa verso Torino, con tempi di percorrenza di 30 minuti. In direzione opposta verso Brescia, code a tratti tra Viale Certosa e Milano Est, con tempi di percorrenza di 25 minuti. In colonnamenti sulla 8 Milano-Varese, tra Fiera Milano ed il bivio per la 4 in direzione di Milano. Sulla 9 Lenate Chiasso, code per l'attraversamento della dogana tra Como Centro e Ponte Chiasso in direzione della Svizzera. Sulla 12 Genova-Sestri Levante, code tra Genova Nervi ed il bivio per la 7 verso Genova. Ed Autostrade per l'Italia è tutto. Fate buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
8: Sì, un po' con l'accento romano forse anche un po'. Va bene, buongiorno amici, bentrovati. Questa è la famiglia Giù al Nord, martedì 22 settembre.

0: Ahimè, vedi? Allora, questo è un controcanto, in realtà, sì, perché non dice i nostri nomi, quindi ci dobbiamo pensare noi, va bene?
1: Vabbè. Secondo me non se li ricorda, Sara, vuoi ricordarli tu?
0: Allora, per tutti quelli che ci vogliono querelare, diciamo, da Roma, Giulia Laura Biati, buongiorno.
1: Buongiorno, famiglia, vi manco?
2: Tantissimo, tantissimo. Tantissimissimissimo.
0: Falso. Porta i maritozzi quando ritorni. Jennifer Pressman.
3: Presente.
0: Eccola. Buongiorno. Eccola, la maregana, la nostra inviata americana, però resident qui, perché è inviata, dice cose dall'America, ma sta qua con noi da tanto tempo,
3: lo sapete. Siamo in Italia.
0: Brava, Jay. E poi lui... Come definirlo? Il rompino del nostro cuore.
2: Buongiorno
0: Luca
2: a voi.
0: Luca Viscardi, buongiorno.
2: Buongiorno e bentrovati. E qui invece con noi, come al solito, la donna che si preoccupa che qualcuno potrebbe prendere una capocciata sulle chiavette che lei lascia nei... È una roba complicata. Insomma, Sara Calogiuri, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno. Cosa mi sto perdendo?
3: Cioè, in realtà Luca vuole rubarti la chiave, Giulia.
0: Allora, Giulia, allora, Giulia è andata via a Roma lasciando la chiave dell'armadietto attaccata all'armadietto, Giulia.
1: Sì, perché ho fiducia nei miei colleghi.
2: Brava.
1: Nel mondo.
2: Sì,
0: male,
1: capito?
0: Male. E io ho detto, vabbè, io non la lascerei mai la chiave attaccata, perché se qualcuno passa davanti magari si prende una capocciata.
2: Hai capito?
0: E quindi lui ha fermato questa cosa. Allora, questi siamo noi, amici. Questi sono i nostri neuroni. Benvenuti, benvenuti nella famiglia Giù al Nord.

0: tutti col fiato sospeso insieme a The Weeknd, RTL 105. Buongiorno alla famiglia giù al nord in questa giornata che, lo sapete per chi ci segue da un po', per me il martedì è una giornata inutile, no? Però oggi è fine estate, quindi parola d'ordine, fine dell'estate.
1: Com'è andata l'estate 2026, così per sapere, per voi che siete a casa?
2: 378 378 1025.
3: Abbiamo schiacciato il bottone del numero, capito? Ragazzi, ma quando schiacciate il bottone lei parte. No, dicevo che ormai l'estate è un vecchio ricordo, cioè io non ricordo granché.
1: 30 gradi ieri.
0: Esatto.
3: No, intesa come estate vissuta, vacanze eccetera eccetera, io intendevo quello.
0: Sì,
3: naturalmente.
0: Vabbè, l'estate è stata, quello vuoi dire tu, no? È passata, però comunque possiamo fare un resume, un riassunto anche rispetto magari a quelli che sono stati i buoni propositi all'inizio dell'anno, perché adesso un po' si cambia, no? C'è lo switch.
3: Fine. E lasciamo la parola a Luca Viscardi.
1: Allora io non vorrei rubarvi spazio, fate pure voi.
0: Noi, ma soprattutto voi ascoltatori, dai, ci siamo.

0: Italo Disco, The Colors, RTL 102.5, ricordandovi cose importanti.
1: Eh sì, perché oggi ci sarà Giovanni Scifoni, nostro ospite dalle 12 in Viva l'Italia.
2: Oh,
1: non bello. Mancherei se foste voi. Bene, bene. Vocali, Luca, c'erano dei vocalini?
2: Abbiamo un vocalino da sentire.
3: Buongiorno a tutti e viva l'estate per chi l'ha fatta. E anche un giorno di ferie.
1: Aia.
3: Vai.
1: Aia.
3: E non se ne parla prima di novembre. Narausu.
0: Narausu. Però posso dire, tu mi sembri sardo.
1: Sì.
0: Comunque
1: sì.
0: Hai già questa grande fortuna,
1: sì,
0: no?
1: Sì,
0: di
1: sì.
0: Vivere la magnifica
1: certo.
0: terra della Sardegna.
2: Cioè, come dire che chi in un posto bello non deve fare le vacanze. Quindi,
0: no, no, detto questo, cioè, guarda che
2: siete a Palermo, niente vacanze. Basta.
0: Allora, stai molto attento.
1: Amici sardi che non avete fatto le ferie, Giulia Laura Biati. Si chiama così esattamente. Poi la cercate anche sul play della radio, sul nostro sito, c'è la mail.
0: Scusami.
1: Tac. Sì.
0: Ma volete mettere col grigiume e il caldo e l'affa di Milano d'estate?
1: Ecco.
0: Ah,
1: a me
0: cioè,
1: piace.
0: In Sardegna.
1: Sì.
0: Allora, io andrei in Sardegna volentieri.
1: Amici milanesi, se volete, Giulia Laura Biati.
0: Sì,
1: sempre.
0: Con...
1: Cioè, poi non sei milanese tu, imbruttita
0: so.
1: Pure.
0: Vabbè, non parlo più, spengo il microfono, via.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi specchi GP a cubetti o julienne da 80 grammi a 1,79 euro e tortellini super fini da 400 grammi a 1,85 euro,
8: ci basta il nostro suono preferito.
7: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Tutto.
10: Ci sono concerti che si vivono, altri che fanno la storia.
9: Tutto.
10: Il 4 luglio 2026 a Tor Vergata 250.000 persone hanno cantato all'unisono e ora quell'emozione arriva sul grande schermo. Ultimo, tutto, live a Tor Vergata. Il concerto evento arriva al cinema dal 22 settembre. Con RTL 102.5 puoi esserci.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
2: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
3: Le storie sono vere.
4: La storia è appena cominciata.
5: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
3: Non ci credo.
6: Vedrai che andrà tutto bene.
3: Stavolta potrai mostrare quanto vali.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
3: Andiamo.
7: La sua curiosità è soddisfatta?
5: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
8: Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Da Spazio Conad, grande spesa a piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 1° ottobre, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
10: Messaggio da Marco. Piscina? Hai due nuovi messaggi nel gruppo Nuoto.
11: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99 euro. In store, app e su Decathlon.it.
12: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
13: Papà!
12: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
14: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
15: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
16: Non basta farsi notare. Il vero stile è sentirsi bene in ciò che indossi. E noi lo sappiamo dal 1965. Carrera, la forza del vero jeans.
17: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
18: Hai già provato Buono Premium?
19: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
16: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
20: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.

0: Imagine Dragons con Bones, prima anche Marra e Gue Pequeño con Casini, che è, volendo, la canzone proprio giusta per questo programma.
1: Sì, la nostra colonna sonora.
0: Sì, sì, sì, la famiglia Giù al Nord, RTL 102.5, sono le 9.35. Allora, mi pare di capire che a proposito di fine estate, no? Perché oggi è l'ultimo giorno d'estate, domani inizia l'autunno, cioè, buoni propositi un po' traditi, insomma, soprattutto prendersi cura di sé, la palestra, le cose.
2: È che la palestra, a volte il tema è che non è che tu non vuoi andare in palestra, è che la palestra ti respinge, cioè tu arrivi lì davanti e senti le vibrazioni, sì, che dicono qui non mi voglio.
3: Ma anche voi avete la borsa in baule per la palestra nel caso in cui decide

0: permessi
1: da
0: di
1: 26
0: andare?
1: Anni.
2: Cioè,
1: sì.
2: Se... Scusa.
0: Devo cambiare perché sennò si sporcano i vestiti. Sono lì da mesi.
2: Allora, tu esci di casa sempre con la borsa alla palestra?
0: Eh certo, ce l'ho in baule.
3: Sì, però la differenza è che Jay ci va veramente. Sì. Questo piccolo
0: sì,
3: dettaglio.
0: Sì, anche i guantoni di box.
2: Ecco, quelli potrebbero essere utili nella famiglia. Jay, ricordatelo che c'è Viscardi. Portali che magari un giorno o l'altro.

0: una bella serenata, quella della Brancale, Alessandra Amoroso, RTL 1025 con la famiglia giù al nord. Allora, assodata fine dell'estate, mettiamo basta, da parte andata. Il file, ormai domani parleremo d'autunno,
1: quindi,
0: tutto il programma.
1: Angelo Beguini, togli le ciabatte.
2: Anche io oggi ho scarpe aperte tutto l'anno.
0: Perché fa
2: sì,
0: caldo.
2: Ma comunque ci sono anche l'infradito col pelo, quindi secondo me avremo anche quell'evoluzione di Angelo.
0: Che senso l'infradito col pelo, mi fa un'impressione.
2: Ma non l'hai mai
0: vista. Mamma mia, che orrore. Immagino delle altre cose, quindi non vi racconto. Scusate, invece, hanno fatto un sondaggio carino in Inghilterra. Mi piacerebbe girarlo a voi, veri normal people.
1: Eccoci.
0: Cioè, se capitasse un'emergenza, una cosa per cui doveste uscire scappando di casa, che cosa vi portereste?
2: A parte gli animali, dici?
0: Vabbè, quello lo diamo
2: cioè,
0: per scontato.
2: I membri della famiglia in generale.
1: Scusa, questo era il momento in cui schiacciamo il bottone numero?
2: Vai, schiaccia.
1: Schiacciato.
2: 378-378-1025.
0: Allora, vi dico già che gli inglesi hanno risposto foto di famiglia. E l'orsacchiotto, cioè il peluche.
2: Mamma mia, proprio indispensabile.
0: Ma non ti piace la famiglia, Luca? Che
1: capite
0: problema?
1: Perché il mondo va a rotoli, cioè le foto.
3: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Ne ho i cassetti pieni.
4: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
6: Subaru.
7: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
8: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
7: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile! Dammi qua!
9: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini!
10: Mille, mille e ancora mille! Sì, hai sentito bene! Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi

0: prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Capelli che cadono? Indeboliti o privi di vitalità? Intervieni subito con i nuovi trattamenti Air System Protoplasmina che trovi solo dai parrucchieri Beauty Air Pro, selezionati da Pharmaca International. Protoplasmina Air System è un programma intensivo che agisce in modo specifico grazie ai principi attivi dedicati nella versione per lei e per lui. Inoltre, ricevi subito in omaggio Tricosammina, un prezioso completamento per rendere il trattamento ancora più efficace. Cerca il parrucchiere Beauty Air Pro più vicino a te su pharmaca.com.
2: Protoplasmina di Pharmaca International.
3: Darka Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Darka Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo Darka Planet.
4: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
5: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
6: Let's go! Da MyTioWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 5, tuo a soli 499 euro. Approfittane in negozi online. MyTioWorld.
7: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Yeah, uno c'è!
9: Facciamo amicizia!
8: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
10: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
11: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
12: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
13: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
14: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
13: Affrettati, l'offerta termina fra 4 giorni.
14: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
15: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
16: E da oggi anche il mobile.
15: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
17: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
18: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: che bello. La frase finale, niente ci dividerà, è bellissima. Come di questi tempi poi. Eh no,
1: vale,
0: ma perché
1: per
0: serve di questi tempi, secondo me.
1: Vale anche per noi, niente ci dividerà. Aia. Saremo per sempre tutti e quattro insieme.
0: Sì, va bene.
2: Roma, Milano, un attimo.
3: Luca, hai appena gufato.
0: Ecco, mi rimangio tutto, tra l'altro. Alfa Gigi D'Alessio, RTL 102.5, la famiglia Gio Nord. Che cosa vi portereste via di casa se ci fosse un'emergenza?
1: Senti qua.
4: Buongiorno, sono Gigi Eneas da Napoli. Toglietemi tutto, ma non mi togliete l'Aulin. Mi porterei una bustina di Aulin, perché sopporto tutto, ma non il mal di testa.
1: Allora, sentite anche questo, sentite anche questo.
5: Buongiorno famiglia. Allora, io cosa porterei? Lo so che non si dovrebbe dire i propri animali, ma siccome il mio cagnolino di 13 anni e mezzo che non cammina più,
2: amore,
5: la prima cosa che prenderei è lui. Lui e il suo passeggino. Poi, vabbè, il marito, i figli, le loro gambe ce li hanno e si arrangiano.
2: Arranges e camminare veloce, sì, pedalare.
0: No, ma non è che non dovremmo dirlo, cioè non abbiamo escluso gli animali, anzi, già mai, però ce li diamo per scontati, appunto, come membri della famiglia, no? C'è qualcuno addirittura che ha delle borse e degli zaini già pronti, ragazzi, per queste
1: emergenze. Sì.
2: No, ma cosa avete dentro? Ecco, sono curiosa di capire questa cosa.
0: Per esempio, la pinzetta per strapparsi le sopracciglia, no? Cose così.

0: ancora romanticismo. YouTube, RTL 102.5, la famiglia giù al nord. Allora, ci segnalano cose da portare per l'emergenza, così scappando di casa. La carta igienica,
1: certo. Beh, certo. A questo punto direi anche le salviettine, no?
2: Sì. Io rimango stupito per le pinzette, devo dire.
0: Vabbè, ma servono. MacGyver, non avete visto MacGyver? Quello ti insegna che le piccole cose del quotidiano, che sembra che non servano a niente o che servano solo ad una cosa, invece ti risolvono la vita.
2: Certo.
1: Quindi, certo. Non è per le sopracciglia, Sara?
0: Sì, quella roba lì. No. Quelle non solo per le sopracciglia. Buongiorno anche a Bieno, provincia di Trento. Sono le 10.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: È martedì 22 settembre, buona giornata da Paolo Pacchioni. Ci sono sviluppi nella vicenda del 12enne di Torino che ha subito abusi sessuali. Fermato il presunto responsabile, ci dice tutto Giovanni Perria.
5: In manette è finito un

0: Trentenne cittadino italiano ma di origini egiziane, lui secondo gli investigatori è responsabile dell'abuso avvenuto venerdì scorso su un ragazzino di 12 anni alla periferia di Torino. La vittima sarebbe stata avvicinata nel cortile della casa popolare in cui vive. Il ventenne avrebbe convinto il giovane a salire sul suo monopattino con la scusa di fare un giro insieme e lo avrebbe poi condotto in un parco dove si sarebbe consumata la violenza. Successivamente il dodicenne sarebbe stato accompagnato in un minimarket della zona dove l'uomo gli avrebbe comprato una bibita e un pacchetto di patatine. Trovato sotto shock, il ragazzino ha raccontato alla madre quanto successo. Il responsabile è stato individuato anche grazie alle immagini delle telecamere di sicurezza acquisite dagli investigatori.
1: Aggressioni verbali, umiliazioni e minacce rivolte ai bimbi dell'asilo nido comunale dove lavorava. Per questo un'educatrice di Roma è stata sospesa dal servizio su richiesta del tribunale. I maltrattamenti sono documentati dai carabinieri con intercettazioni audio e video. Nuovi attacchi russi contro l'Ucraina. 4 persone sono rimaste uccise, altre 6 ferite nel raid contro un'azienda nella zona di Dnipro. Oggi il presidente ucraino Zelensky vedrà Donald Trump a margine dell'assemblea dell'ONU che si tiene a New York per cercare di rilanciare gli sforzi diplomatici. La Cina si oppone alle possibili sanzioni statunitensi contro le compagnie aeree iraniane definite illegali da Pechino. La presa di posizione arriva un giorno dopo che il segretario del Tesoro americano Bessent aveva minacciato possibili misure contro le compagnie aeree iraniane. Sentiamo adesso come vanno le cose in borsa a Milano. Ci colleghiamo con Piazza Affari, la linea a Stefano Ungarelli.
2: Buongiorno agli ascoltatori. Questa mattina aperture contrastate per i mercati europei. Tra le peggiori Piazza Affari che con il FTSE MIB segna meno 0,37. Intorno alla parità invece il resto del mercato, con il FTSE Italia MICEPA più 0,01. I migliori del listino di oggi sono ST Microelectronics più 1,24, Lottomatica più 1,13 e Moncler più 0,94. Mentre in fondo al listino quest'oggi abbiamo Buzzi con meno 2,22. E assicurazioni generali meno 1,39. In leggero aumento sia lo spread BTP Bund oro 89 punti che il prezzo del petrolio oro a $101 al barile. Da il SEC Data Analytics è tutto. Buona giornata.
1: Grazie, è tutto. Tra poco il traffico.
3: Lasciali andare. Puoi portare i tuoi oggetti elettronici nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Quelli più grandi invece puoi farli ritirare se ne acquisti uno nuovo. Scopri di più su lascialiandare.it.
4: Via Radio.
5: Una buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è ancora sostenuta sulla rete. Apriamo con la A4 Milano-Brescia. Qui ci sono code a tratti per il traffico intenso tra Monza e Sesto San Giovanni verso Torino. E per un incidente autonomo in cui è rimasta coinvolta un'autovettura, 2 chilometri di coda tra Sesto San Giovanni e Cormano, ancora in direzione di Torino. In direzione opposta verso Brescia, code a tratti tra Viale Certosa e Milano Est, con tempi di percorrenza di 15 minuti. Incolonnamenti sulla 8 Milano-Varese tra Fiera Milano e l'innesto sulla 4 in direzione di Milano. Sulla A14 Bologna-Taranto tra il bivio per la 1 e Bologna-Borgo Panigale verso Bologna, 1 chilometro di coda in aumento per un tamponamento tra un'autovettura e un camion. Il traffico al momento defluisce su una sola corsia. Ripercussioni sulla 1 Milano-Napoli con 1 chilometro di coda tra Valsamoggia ed il bivio per la 14 verso Bologna. E da Autostrade per l'Italia è tutto. Fate buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: RTL 102.5 sostiene il premio San Gennaro World 2026. Vi aspettiamo a Napoli il 28 settembre sul Sagrato del Duomo per celebrare il miracolo terreno della cultura, dell'arte, della musica e della festa.
7: Sempre con voi e chi vi molla, cioè noi siamo sempre con voi in vostra compagnia facendo insieme a voi le cose, ovviamente. Famiglia giù al nord siamo noi con Giulia, con Luca, con Jay, con Sara e anche con la vostra sigla, amici. Buongiorno, fatta da voi? Dai.
8: We are family, siamo in onda da lunedì e fino a venerdì.
9: Sempre quella che non si ricordava i nostri nomi.
7: Sì, esatto. Sì. È perché noi rimettiamo la stessa sigla di apertura del programma alle 9, perché in pratica è come se lei, ma anche i precedenti, fossero stati vincitori, siano vincitori che hanno partecipato a questo contest ormai famoso nel mondo, cioè raccontate, spiega Giulia.
9: No, beh, devono cantare la nostra sigla al attenzione Jay, schiaccia il bottone
7: 378 378 1025. Esatto, con i nostri nomi, ok? Ricordatevi, scrivete,
10: se ve li ricordate voi, noi
9: no. Sara, Jay, Luca, Giulie, non in quest'ordine, ma fate voi, insomma, come
7: sì,
9: vi pare.
7: Sì, sì, incasinate voi le cose, ecco.

0: starter pack.
1: J-Ax, versione country, ormai è così, perché questo è il suo genere musicale preferito del momento e a noi piace assai. RTL 105, la famiglia giù al nord. Allora, prima di uscire di casa nell'emergenza, portatevi la radio, il telefono con l'app, perché soprattutto adesso c'è la notizia inutile di Jennifer Pressman.
2: Buongiorno. Allora, oggi volevo parlarvi di una notizia inutile, ma anzi, volevo parlarvi della moda.
1: Sì,
2: perché stasera inizia in galleria di Vittorio Emanuele a Milano la Vogue World, che è un grandissimo evento. Non è inutile, è utile questo.
1: Sì.
2: E ci sarà Jennifer Lopez che canta, un sacco di ospiti.
3: Cioè, è inutile perché non è stato invitato tipo noi, però per il resto.
1: Sì, vabbè. E quindi è ancora più utile per gli altri, perché non ci siamo.
2: È una notizia utile e da vedere. Ci saranno i reportage, penso.
1: Sì, ci dirai magari nei prossimi
2: giorni. Comunque, ci sono problemi a 10 Downing Street, 10 Downing Street a Londra, perché Larry, il gatto di casa, continua a portare topi morti in casa.
3: E quindi non ho capito lo switch, scusatemi. Dalla moda, dalla Vogue Night al gatto morto.
4: Perché Larry, perché Larry è un fashion, è un trendsetter, è un fashion victim.
2: Non sanno come fare con Larry, perché ci sono tutti ospiti e continua a portarli questi topi morti in bocca.
1: Benissimo. Ecco, che
3: fa
1: meraviglia.
3: Beh,
1: grazie per questa notizia, Jennifer. Adesso vado subito a prendermi un Gaviscon, perché dopo aver sentito...
4: È il regalo per i primi ministri che vanno a Downing Street, no? Sì, invece un'inutile tazza da tè e un topolino.
1: Che meraviglia.
3: Topolino.
1: Alla grande.

0: on RTL 125, la famiglia giù al nord. Un abbraccio ad un'amica, Alessandra, che ci ha mandato un vocale che non riusciremo a sentire, ed è una pittrice, ci segue. Lei porta con sé sempre i colori, per esempio, quindi pensa che ci ascolta intanto, tac, fa
1: mentre
0: cose.
1: Stefano da Verona dice: non c'entra niente con quello di cui state parlando, ma a 64 anni ho scoperto che mi piace stirare e che stiro bene.
2: Quindi, c'è speranza allora anche per me.
1: Ma sì, soprattutto se non sapete a chi mandare le vostre camicie, c'è Stefano aspetta a casa sua.
2: Quelli sistemo io nell'armadio.
0: Sì, lui dice: non ho però conto terzi. Però vedi, si possono scoprire nella vita, nel tempo, dei talenti nascosti, no?
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi.

0: scarica l'app.
1: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
2: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
3: Frigorifero nuovo? Passa a Kronberg. Kronberg, con la C di casa.
4: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come macinato misto da 800 grammi, 100% carne italiana, a 5,49 euro, e avocado Haas, minimo 180 grammi, a soli 79 centesimi al pezzo. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
5: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più! Arrivano i Pro Days di Fiat Professional! A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Trovi Cesar vaschetta cane 150 grammi a soli 86 centesimi. Natural Trainer crocchette gatto 1,5 kg, manzo pollo tonno, risparmi 4,35 euro. Perché ArcaPlanet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da ArcaPlanet.
7: Convenienza nostra. Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
8: Come stai tu? Becky, Becky Good. San Carlo, Becky Good. Naturalmente irresistibile.
9: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare.
10: San Carlo Veggie Good.
11: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
12: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una dipendenza.
13: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
14: Ti ha dimenticato i maniscalchi.
13: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
15: Ha dimenticato i discount.
13: Giusti discount.
15: Ormai non vale più.
13: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
16: Vendesi, Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
17: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.

0: Rossi, cambiamenti, RTL 125.
1: No. È un po' da spogliarello questo pezzo.
0: Questa
1: no?
0: canzone.
2: Ah, sì.
1: Vai, Jay.
2: Allora, non, non ti diremo di no, fai pure.
0: Scusa, no, ma abbiamo Vasco Rossi qui, sei l'imitatore. Che dice l'imitatore?
2: Fai pure, Jennifer. Dai, dai. Cioè, non ti fermiamo.
0: Sì, sì, un abbraccio a lui perché ha appena subito un'operazione, un intervento, tutto a posto, tutto bene. Quindi, insomma, ti vogliamo bene, Vasco. Allora, una notizia di oggi è la vincitrice di Miss Italia. Abbiamo la nuova Miss Italia, avete letto?
1: Ah, sì. Guarda, no.
0: Sara Rizea si chiama?
1: Sì. Ah, ma lo volevi dire perché si chiama come
0: no,
1: te?
0: No, no,
2: esatto.
0: No, lo volevo dire perché cioè, prima
1: magari
0: c'era
1: anche pugliese?
0: No, non credo. No. C'era il programma in televisione, insomma, se ne parlava tanto.
1: Certo.
0: Adesso invece ti arriva la notizia e dici, ah sì, Miss Italia.
1: Beh, è un po' come le veline, no? Dell'epoca che diventavano delle icone e oggi purtroppo non lo sono più.
0: Cosa sappiamo di lei? Cosa che spera per il mondo?
2: Atleta delle Fiamme Oro, studentessa, vuole andare alle Olimpiadi.
0: Quindi, insomma, ne sa molto più di noi, eh?

0: Ullala. Per me si chiama così questa canzone, non avala. E lo dico, sì, sì. 378-378-105 RTL, 102.5 vocale.
1: Sara, ma per noi di RTL l'unica Miss Italia rimani tu, eh?
2: Oh. Ciao.
0: No. Allora,
2: ma che carino.
0: Grazie, grazie. È un parente lui proprio, non lo so. No, io l'ho sempre detto, io potrei fare solo Miss Monto.
3: Ecco.
0: Quella. Quella, nient'altro. Miss che Monto con
3: potete,
0: la TJ, non con la D.
3: Interpretare come volete, cioè, tra l'altro.
2: No, ma lasciamo stare. Che altri modi è interpretabile, no, non no. Ho capito.
0: Lasciamo stare. No, Luca.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
7: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
6: Fiorentini è così. Una ne pensa e 100 kcal ne fa.
8: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
9: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà. Perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi...

0: Wild West? Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
1: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi specchi GP a cubetti o Julien da 80 grammi a 1,79 euro e tortellini super fini da 400 grammi a 1,85 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Capelli che cadono? Indeboliti o privi di vitalità? Intervieni subito con i nuovi trattamenti Air System Protoplasmina che trovi solo dai parrucchieri Beauty Air Pro, selezionati da Pharmaca International. Protoplasmina Air System è un programma intensivo che agisce in modo specifico grazie ai principi attivi dedicati nella versione per lei e per lui. Inoltre, ricevi subito in omaggio Tricosammina, un prezioso completamento per rendere il trattamento ancora più efficace. Cerca il parrucchiere Beauty Air Pro più vicino a te su pharmaca.com.
3: Pharmaca International.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru. Due verticale, trekking sull'Etna.
6: Escursione.
5: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
6: Aperitivo.
5: E un inverno imperdibile?
6: Vacanza con Costa.
5: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
8: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
9: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
10: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
11: Ti ho dimenticato i maniscalchi.
10: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
11: Ha dimenticato i discount.
10: Giusti discount.
11: Ormai non vale più.
10: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
12: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
13: Dici che lo conosco?
14: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
13: Ah, quello naturale, senza additivi.
14: Bravo.
13: DOP, solo carne italiana.
14: Esatto.
13: Il crudo.
14: E allora non lo conosci.
13: Perché non è crudo, è Parma.
15: Piacere, prosciutto di Parma.
16: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
17: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non

0: Parlavamo giustamente di settimana della moda, Vogue, cose, arriva Lady Gaga con Do You Cheer Runaway, RTL 102.5, 10.52 in questo istante, notizia inutile di Jennifer Pressman.
1: Buongiorno, allora il presidente americano Donald Trump ha svelato la sua playlist, le sue canzoni preferite.
0: Bene, non vedevamo l'ora, Jay, dai.
1: Allora, al primo posto c'è il Jolene di Dolly Parton, avete presente? Poi c'è November Rain di Guns N' Roses.
0: Ah sì, eh?
1: Sì. C'è Angel dei Rolling Stones. C'è Losing My Religion di R.E.M.
2: Sì. Bello.
1: Wild World di Cat Stevens.
2: Ma neanche un'italiana, Jay. C'è Tiziano Ferro, no. Che ne so. Niente.
1: Teenage Wasteland di The Who.
0: Sì, ma ce ne canti una oppure andiamo avanti così a farla?
2: Mi sa che andiamo avanti così.
3: Volete la mia playlist quando sento parlare Donald Trump?
0: Vai,
3: c'è una canzone sola.
0: Vai.
3: Sì, era meglio morire da piccoli.
0: Ecco. No, ho pensato per un attimo invece che fosse quella di Masini.
3: No.
0: Quindi poteva andare anche
3: è
0: in un'altra
3: seconda,
0: direzione.
3: È la riserva.
1: Non so io.
0: Oh, Samurai Jay, ho letto stamattina che si è innamorato. C'è un gossip che lo riguarda.
2: Ah, leggi pure i gossip adesso.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Quando RTL 102.5 vi dice delle cose sono stravere, la musica più bella di sempre che ti sblocca dei ricordi. Oggi intanto sarebbe stato il compleanno di Ornella Vanoni. Oh.
3: Allora arriva il pre-order del nuovo disco, Vivere, il mio concerto più bello, che uscirà il 13 di novembre. Ci sono tantissime collaborazioni, tra l'altro in

0: Che meraviglia, che poesia, wow. Lei proprio come donna, che poesia, pazzesco. Ornella Vanoni senza fine, appunto un abbraccio a lei, davvero ovunque tu sia Ornella, ti vogliamo bene, la tua musica lo sappiamo resterà per sempre, però ripescate anche dei documentari, sì. Delle cose che sì. Raccontano di Ornella Vanoni.
1: Anche il libro bellissimo, Vincente o Perdente, bellissimo davvero.
2: E poi c'è il nuovo murales, no? Giulia Milano.
1: Sì, Melchiorre Gioia, quindi tra l'altro leggevo che è lo potremo vedere fino ad agosto 2027, quindi per chi passasse di Milano, ecco, fate un sì. Salto perché è veramente splendido.
2: E da oggi in prevendita il disco che esce il 13 di novembre.
0: A domani, grazie Enrico.
3: Ciao, ciao, ciao. Ciao.
4: Aspettando Vittoria Tour. RTL 102.5 ti invita ai concerti di Artifive. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
5: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente,
6: tipo zero sprechi, zero residui.
7: Arrestare terra a terra.
6: Scusate.
7: Per sostenere chi se ne prende cura.
6: Non provateci a casa.
8: Ci teniamo a risparmiare le energie,
9: preferendo quelle alternative rinnovabili.
10: Perché al pianeta teniamo un mondo.
8: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
0: Buongiorno anche a Fenestrelle, provincia di Torino, sono le 11.
11: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
4: RTL 102.5, giornale orario.
12: È martedì 22 settembre, buona giornata, ben ritrovati da Paolo Pacchioni. Non si fermano gli attacchi della Russia sull'Ucraina. Oggi intanto a New York si terrà l'Assemblea Generale dell'ONU e a margine ci sarà anche l'incontro fra Trump e Zelensky. Sentiamo Valentina Iannicelli.
13: 4 i morti accertati, ma tanti sotto le macerie. Lo chiariscono i soccorsi a Dnipro che sono intervenuti dopo il raid russo. Da mesi Russia e Ucraina sono impegnati in un'escalation di attacchi a lungo raggio che colpiscono un numero crescente di obiettivi civili e militari, nonché navi sul Mar Nero. Così l'annuncio del presidente Trump, in cui assicurava che Putin e Zelensky avessero un accordo sullo stop agli attacchi reciproci sugli asset industriali e le raffinerie, è smentito sul campo. Il tycoon incontrerà Zelensky oggi a New York, a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU, per continuare a parlare di pace. Il presidente ucraino

0: visto Macron, con il quale ha discusso di sicurezza e del pacchetto di sostegno per Kiev. Intanto l'Unione Europea fatica a trovare un accordo sul rinnovo delle sanzioni contro le persone e le aziende che aiutano la guerra della Russia in Ucraina, rimandata oggi la discussione a Bruxelles.
1: La cronaca: una donna di 34 anni italiana è stata coltellata dall'ex compagno, un marocchino di 30, ora in ospedale in gravi condizioni in terapia intensiva. Peraltro l'aggressione è avvenuta davanti al figlio della coppia, che ha 4 anni. Tutto è accaduto a Orgnano, in provincia di Bergamo. L'uomo è stato arrestato. Cambiamo argomento, parliamo di economia. I conti dell'Italia non sono in ordine. Sentiamo Giovanni Perria.
2: Dall'Istat non arrivano buone notizie, in particolare sul rapporto deficit-PIL italiano, che si attesta al 3,1%, dunque oltre la soglia che avrebbe permesso la fine anticipata della procedura di infrazione europea per il disavanzo eccessivo. Un passaggio fondamentale per il governo, che sperava così di recuperare risorse anche solo, ad esempio, per definire gli interventi contro il caro carburanti. Ne prendiamo atto non senza rammarico, ha dichiarato in una nota il ministro dell'economia Giorgetti, che vede slittare almeno al prossimo anno lo stop alla procedura. L'istituto di statistica ha rivisto anche il tasso di variazione del PIL in volume per il 2025 allo 0,6%, in aumento dello 0,1% rispetto alla stima dello scorso marzo. Certificato anche l'aumento della pressione fiscale al 42,9% lo scorso anno, con un incremento dello 0,7% rispetto al 2024.
1: È tutto, ora linea ad Autostrade per l'Italia per il traffico.
3: Via Radio.
4: Una buona giornata da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia, circolazione sostenuta sulla nostra rete. Partiamo dalla diramazione di Roma Nord, dove per un incidente si è resa necessaria la chiusura del tratto tra Sette Bagni e il bivio con il grande raccordo anulare per chi viaggia verso Roma, e 5 km di coda all'interno del tratto chiuso. Spostiamoci sulla A4 Milano-Brescia, in questo caso per un mezzo in avaria si sono formati 3 km di coda tra Sesto San Giovanni e Cormano in direzione di Milano, mentre per il traffico intenso troviamo code tra Viale Certosa e Milano Est in direzione opposta. Situazione analoga anche sulla A13 Bologna-Padova, con code a tratti tra Bologna Interporto e il bivio con la A14 Bologna-Taranto, dove riscontriamo anche qui incolonnamenti tra Bologna, Borgo Panigale e il bivio con la A1 Milano-Napoli. Infine sulla A12 Genova-Sestri-Levante, per lavori di ammodernamento, troviamo 3 km di coda tra Recco e Genova-Nervi per chi è diretto verso Genova. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, buon viaggio!
1: Grazie Andrea, arriva Viva l'Italia!
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: E alle 11.04 di mercoledì 22 settembre, cari amici di Viva l'Italia, comincia questo splendido programma. Splendido, ce lo diciamo da sole. Ci proviamo. Su RTL 102.5, cari Very Normal, benvenuti, benvenuta Jessica Brugali.
6: Ma buongiorno, buongiorno a tutti, buon martedì 22 settembre a tutti quanti e buongiorno alla nostra calorina Carolina, scusami, Rossi Pettinelli da Roma.
7: Buongiorno Jessica e buongiorno Paola, ma soprattutto buongiorno Italia. Martedì 22 settembre e tutto va bene.
5: Tutto va bene. Allora, stavo dicendo prima, Jessica, sono reduce da dagli esami del sangue. Ma possiamo comunque fare dei complimenti anche alla nostra sanità pubblica, perché quando funziona funziona. Le ho fatti a Milano e devo
6: tutto
5: dire
6: tutto bene, tutto non bene. Sei svenuta, no, te l'hanno
5: no,
6: fatto in modo delicato,
5: che non guarda mai quando me li fa, perché mi spavento.
7: Poi chupa chups te l'hanno dato come si faceva da piccoli dopo il dentista,
5: danno ai bambini, penso.
7: No, io lo voglio ancora, non ho capito.
5: Però sapete cosa faccio mentre mi fanno questo l'esame del sangue? Come posso dire, faccio una forte pressione su un punto del corpo, sulla mano, su un polpastrello, perché così dicono che il cervello in quel momento distolga l'attenzione sul dolore che ti fa paura.
7: A me piace, mi fa piacere che tu riesca a pensare a tutte queste cose durante un prelievo che dura 27 secondi.
6: Tu che fai, Carolina?
7: No, cioè addirittura il teorema dell'antidolore ha fatto un prelievuccio adesso tutta la mattina.
5: Ma tu
7: di Benedetto, vogliamo, per favore,
5: no, scusate, vogliamo parlare, visto che è nata spontaneamente, di tutte quelle paure che ci sono in giro. Sì. Ora non so che termine tecnico abbia la paura dell'ago.
6: Adesso
5: ma è diffusissima.
6: Ma certo. Agofobia, semplicemente semplice. Agofobia. Beh, dai, forse. Ci piace. Io ne ho tante comunque.
7: Avete paura, abbiamo paura, ne parliamo tra poco. Musica.

0: La voce di Blanco bruciasse il cielo su RTL 102.5. Sono le 11:14 minuti in Viva
1: Italia.
0: Il cielo. L'ho detto in modo strano.
1: No, stavo imitando Blanco.
0: Ok. Comunque siamo quelli di Viva l'Italia con Paola, Carolina e Jessica fino alle 13. Allora abbiamo aperto un po' questo discorso sulle paure, perché insomma ne abbiamo tante. No, perché fai così, Carolina?
2: Schiarisco la voce, scusate, sì. Bisogna dare definizioni. L'Italia comunque è di un certo livello.
0: Non abbiamo una super base di quark?
1: No, super quark. Quale definizione, Carolina?
2: Vabbè, mi quarco da sola.
0: Dai, sì.
2: La Treccani definisce la paura come uno stato emotivo di insicurezza, smarrimento e ansia di fronte a un pericolo reale o immaginario.
1: Mi sono sempre chiesta perché quando ci spaventiamo che prendiamo un colpo diventiamo pallidissimi, perdiamo colore. Sì. Lo sapete voi?
2: Anche la scienza ha parlato anche su questo, ma è un processo molto lungo, per spiegarvelo ci vorrebbero circa 45 minuti. Però diventiamo pallidi, hai ragione Paola, ci aumenta il battito cardiaco, sì. La digestione si rallenta, insomma abbiamo tutti paura di qualcosa.
1: E perché in teoria il sangue affluisce verso gli organi principali per tenerci vivi.
0: Ah,
1: credo di aver letto così, credo, ora
2: ci siamo. C'è Anna.

0: L'avete cantata tutti, Blurred Lines di Robin Thicke sulla vostra radio preferita RTL 102.5. Sono le 11.22. Paola, Jessica, Carolina e le vostre paure. Sentiamo una voce.
1: Buongiorno ragazze.
0: Buongiorno.
1: A me l'unica cosa che mi spaventa veramente è quando incontro mia moglie in cucina alla mattina in silenzio, prima che abbia fatto colazione. Una cosa allora, terribile.
2: Sì, perché tu hai la coscienza sporca.
1: Quelle cose che avete detto prima.
2: Hai la coscienza sporca e sai già di aver fatto qualcosa di sbagliato, di essere nel torto.
3: Brava, brava, brava.
0: Ancora poi, prima della colazione, che è un tasso di difficoltà altissimo.
3: È difficile.
2: Per cosa si potrà incazzare mia moglie stamattina?

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Ci sono donne che alla Pitta Rosso Pink Parade corrono per se stesse. C'è chi cammina per un'amica che ce l'ha fatta e chi con un'amica che ce l'ha fatta. E donne che lo fanno per tutte le altre donne.
5: Il 18 ottobre torna la Pitta Rosso Pink Parade a sostegno della ricerca sul tumore femminile di Fondazione Veronesi. Partecipa anche tu a Milano o in tutta Italia.
4: Iscriviti nei negozi Pitta Rosso o su pittarossopinkparade.it e ricevi il Pink Kit con la t-shirt ufficiale, perché la ricerca non si ferma.
6: Ma possiamo venire anche noi?
4: Sì!
7: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
8: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.
9: Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30 con i 30 prodotti più amati scontati del 30%, perché Arca Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet.
10: Tutto.
11: Ci sono concerti che si vivono, altri che fanno la storia.
10: Tutto.
11: Il 4 luglio 2026 a Tor Vergata 250.000 persone hanno cantato all'unisono e ora quell'emozione arriva sul grande schermo. Ultimo, tutto, live a Tor Vergata. Il concerto evento arriva al cinema dal 22 settembre. Con RTL 102.5 puoi esserci.
12: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
13: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
14: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
15: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
16: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
15: Affrettati, l'offerta termina fra 4 giorni.
16: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
17: Oh, finalmente un po' di relax.

Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: Calypso, Charlie Charles con Dardust, questa RTL 102.5, viva l'Italia. Carolina, Jessica e Paola a tenervi compagnia fino alle ore 13. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Voi regina e nostri ascoltatori, parliamo di fobie, di paure. Abbiamo cominciato a parlare di questo perché parlavamo di esami del sangue, quindi di paure annesse, lago, lagofobia, e ci state raccontando un po' quali sono le vostre paure. Però vogliamo prima elencarvi quali sono le paure più diffuse al mondo.
2: Esatto.
3: Allora, vai,
2: le
3: caro,
2: 5
3: parti.
2: Più diffuse, sì. Partendo ovviamente dalla posizione più bassa, in assoluto la claustrofobia, paura degli spazi chiusi o ristretti. Sì. Quante volte vi è capitato in ascensore di sentirvi, no? Anche ai concerti che ci piacciono tanto, che stai lì un po' chiuso. Io a Evissa, per esempio, non ci potrei mai andare, sono tutti spiaccicati.
0: Anche un po' in aereo, se vogliamo dirla tutta.
1: Infatti, la paura dell'aereo si trova proprio al quarto posto. Quindi aerofobia, esatto, paura di volare in aereo, coinvolge tra il 6 e il 10% della popolazione. Quarto posto.
0: Come siete messi? Le ho spuntate tutte. Aerofobia ce l'ho, spunta. Poi
3: al momento c'è l'acrofobia in terza posizione, paura delle altezze e del vuoto.
2: Più o meno.
3: Ho le vertigini, pensate ai grattacieli a New York. Comunque non posso uscire di casa, questo ho capito.
2: Ecco.
3: Non fa niente.

0: Annalisa con Bellissima su RTL 102.5, le 11.41 minuti in Viva l'Italia con Paola, Carolina e Jessica e le vostre paure. Allora, stiamo facendo la classifica. Dove siamo arrivate?
1: Secondo le statistiche siamo arrivate alle prime due posizioni, ma io non ho voglia di mettere seconda e prima, le metterò a pari perché secondo me i dati sono falsi. Allora, c'è rimasta l'ofidiofobia, ovvero la paura dei serpenti, che fino a un terzo degli adulti

0: adulti colpisce, quindi un adulto su tre, e l'aracnofobia, la paura dei ragni che più o meno hanno tutti.
1: Però, vabbè, d'altronde come ragni e serpenti fanno paura un po' a tutti, dai.
0: Anche i parenti, faceva la rimma, capito?
1: Anche i vicini di casa, ci aggiungo allora.
0: Anche i vicini.
2: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
3: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
4: Non voglio essere fritto!
3: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
4: E gli altri?
3: Gli altri vadano a farsi friggere!
5: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
3: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
6: Hai già provato Buono Premium?
7: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
8: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Capelli che cadono? Indeboliti o privi di vitalità? Intervieni subito con i nuovi trattamenti Air System Protoplasmina che trovi solo dai parrucchieri Beauty Air Pro, selezionati da Pharmaca International. Protoplasmina Air System è un programma intensivo che agisce in modo specifico grazie ai principi attivi dedicati nella versione per lei e per lui. Inoltre, ricevi subito in omaggio Tricosammina, un prezioso completamento per rendere il trattamento ancora più efficace. Cerca il parrucchiere Beauty Air Pro più vicino a te su pharmaca.com.
2: Pharmaca International.
3: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
4: Parola chiave: Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
5: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
6: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.

0: suona un po' come una minaccia. I'm still here. Sia, sono le 11.53 su RTL 102.5. Paola, Jessica, Carolina, si parlava di paure comuni, quella dei ragni, quella dei serpenti, degli aerei, chi non ce l'ha. Ma ci sono quelle un po' stranucce che abbiamo trovato sul www.
1: Esatto. quelle più originali. Allora, quella che mi ha colpito di più è la paura del burro di arachidi, anzi non del burro di arachidi, che il burro di arachidi si attacchi al palato.
2: Cioè, diciamo in poche parole che tallappi, no? Come si dice così in gergo.
0: Sì, a Roma si dice tallappi, sì.
2: Quindi poi non riesci a deglutire.
0: Bravissima. Posso dare una soluzione semplice? Non lo comprate o non lo mangiate, comunque è facile.
2: Oppure un bicchiere d'acqua,
1: un pezzettino di pane magari. Comunque si chiama arachibutirofobia.
0: Difficilissimo.
2: Scusate, prima di proseguire con l'elenco, prima la Jess fuori onda ci ha detto una paura che è altrettanto strana, la paura di rimanere
1: chiusa
2: di rimanere chiusa nei bagni pubblici.
1: Sì, questa è la mia paura, però non, l'ho cercata ma non ho trovato un nome.
0: Ma ti è successo, Jess? Perché di solito nasce da un'esperienza. Vedi,
2: è un trauma allora questo.
1: Però avevo già paura anche prima, capito, che mi succedesse.
2: Perché comunque sai, nei bagni non sai mai quale che chiave trovi, che serratura trovi.
1: Mi sta venendo i brividi, mi sta accelerando il battito.
0: Perché deve farli rivivere un trauma, povera Stella?
2: No, sai cos'è? Che poi quando ti succedono queste cose, perché anche a me è successo di rimanere chiusa, poi apri la porta e automaticamente c'è un figo pazzesco, capito? Fuori dal bagno.
0: Perché quando mai? Ma non è vero.

0: Baby Bird, you're gorgeous. Sono le 11.59 sulla vostra RTL 102.5. È già finita la prima ora di Viva l'Italia con Paola, Jessica, Carolina e le vostre paure. Però c'è qualcosa e qualcuno che arriva che non ci fa paura per niente, anzi ci interessa moltissimo.
1: Arriva specialmente da te, a Roma, negli studi di Roma.
0: Sì, per una volta ce l'ho io l'ospite a Roma. Volete tutto il mondo della musica?
1: Ma d'altronde si sa che il mondo del cinema, del teatro, dello spettacolo è sempre tutto a Roma. Chi c'è qui?
2: Ma chi c'è? Possiamo
1: dirlo,
0: C'è un artista che salirà su una delle arene storiche più importanti d'Italia per uno spettacolo incredibile. Se lo volete scoprire, dovete rimanere con noi.
2: Ecco, beh, c'è tra poco allora.
0: Tra poco. RTL 102.5
2: Time. Andiamo a Casaletto di Sopra, in provincia di Cremona. Anche lì, mezzogiorno in punto.
3: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona giornata da Paolo Pacchioni. È martedì 22 settembre. Non migliorano i conti dell'Italia. L'Istat ha certificato che il deficit nel 2025 è sopra il 3%. Ha amareggiato il ministro dell'economia Giorgetti. Allora andiamo a Montecitorio. In linea c'è Alberto Ciapparoni. Buongiorno.
6: Buongiorno a te Paolo. Dunque, alla vigilia del verdetto si era detto non fiducioso ma speranzoso. Ma ora che l'Istat ha confermato che l'asticella del deficit è rimasta sopra il 3%, tenendo così l'Italia in procedura di infrazione per disavanzo eccessivo, l'auspicio di Giorgetti si è tramutato in delusione. Prendiamo atto, non senza rammarico, dei dati definitivi sul rapporto deficit-PIL 2025, ha commentato a caldo, come dicevi, il ministro dell'economia. Le opposizioni invece incalzano il governo. La conferma del deficit al 3,1 è una notizia non positiva per il nostro paese, uno smacco per Meloni e Giorgetti, commenta il responsabile economico del PD Misiani, che al contempo lancia l'allarme sulla prossima manovra economica. Secondo i parlamentari del Movimento 5 Stelle, delle commissioni bilancio di Camera e Senato, l'austerità non ha portato a nulla. Si fa sentire anche Tridico, capo delegazione del partito al Parlamento europeo, per il quale la cura Giorgetti ha un accanimento terapeutico che fa acqua da tutte le parti, attacca il governo, pure l'alleanza Verdi e Sinistra. A te Paolo.
5: Grazie Alberto. Mario Calabresi ribadisce la sua disponibilità a candidarsi a sindaco di Milano per il centrosinistra. Il giornalista

0: affermato: io ci sono, alla città serve un vero cambiamento. Nel 2025 in Italia ci sono stati ben 1189 morti sul lavoro, lo comunica l'INAIL, secondo cui il dato è comunque in calo del 3% rispetto all'anno precedente, circa 600.000 le denunce per infortunio. Cambiamo ancora argomento. Da questo momento è possibile richiedere un bonus per l'installazione di colonnine per la ricarica delle vetture. Ci spiega tutto Giovanni Perria.
1: Sul sito di Invitalia scatta in questi minuti il Click Day per ottenere il cosiddetto bonus colonnine, l'incentivo per sostenere le installazioni di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici da parte di cittadini e condomini. Si potrà ottenere per gli impianti realizzati tra il 26 giugno e il 31 dicembre del 2026 e coprirà fino all'80% della spesa, fino a un massimo di 1.500 euro per le abitazioni singole e 8.000 euro per gli interventi nelle parti comuni dei condomini. Il governo ha stanziato 68 milioni di euro da spalmare fino al 2030, 15 milioni per l'anno in corso. Si terrà conto dell'ordine cronologico delle richieste, che saranno soddisfatte fino all'esaurimento dei fondi disponibili.
0: Ascoltiamo adesso come sono andati gli ascolti in TV nella serata di ieri.
2: La ruota della fortuna di Canale 5 con 4,6 milioni e 23,5% di share fa meglio di Affari Tuoi, 4,3 milioni e 21,8%. Ma Rai 1 si riscatta con il giovane Montalbano, che in replica affonda il Grande Fratello VIP, sfiorati 3 milioni con il 19,8% contro 1,9 milioni e 18,2% del reality. Sulla 7 8,5 oltre 1,7 milioni e 8,9% di share. Su Rai 3 lo stato delle cose sfiora il milione con il 7,4%, 1,4 milioni e 7,1% per un posto al sole. Marco Castoro, RTL 102.5.
3: Lasciali andare. Puoi portare i tuoi oggetti elettronici nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Quelli più grandi invece puoi farli ritirare se ne acquisti uno nuovo. Scopri di più su lascialiandare.it.
4: Via Radio.
5: Ben ritrovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Circolazione sostenuta sulla nostra rete. Partiamo dalla diramazione di Roma Nord, dove per un incidente è stato chiuso il tratto tra Castelnuovo di Porto e il bivio con il grande raccordo anulare verso Roma, con 4 km di coda all'interno del tratto chiuso e 1 km di coda tra Fiano Romano e Castelnuovo. Sulla A7 Serravalle Genova, per lavori di ammodernamento, troviamo 2 km di coda tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Spostiamoci sulla A14 Bologna-Taranto, dove per il traffico intenso riscontriamo incolonnamenti tra il bivio con la 1 Milano-Napoli e Bologna-Fiera verso Ancona e tra Bologna-Borgo Panigale e la 1 Milano-Napoli verso quest'ultima. Infine, sempre sulla A14, vi ricordiamo che fino al 27 novembre rimarrà chiusa in entrata la stazione di Bologna-Borgo Panigale in direzione di Ancona e di utilizzare in alternativa la stazione di Bologna-Casalecchio. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
0: Grazie Andrea, non c'è altro, a più tardi.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Ci siamo prontissimi per la seconda ora di Viva l'Italia qui su RTL 102.5. Ancora buongiorno a tutti i nostri very normal people. Allora, il nostro studio a Roma si è gremito di belle
7: finalmente.
6: Presenze.
7: Oh, sono bello. Sempre sola qui, non ho capito.
6: Chi c'è lì?
7: C'è un attore pazzesco, si chiama Giovanni Scifoni ed è il protagonista assoluto.
6: Ciao Giovanni.
7: Vi aggiungi un po' al tavolo, almeno parleremo oggi. Benvenuto.
8: Grazie.
7: Ragazzi,
8: ciao.
7: È venuto in bicicletta.
6: Davvero? Ma che figo.
8: Sì, mi sono anche cambiato, prima ero vestito da ciclista, facevo schifo, invece adesso guarda come sono posto bene.
7: È vero, stai benissimo.
8: Adesso sono elegantissimo.
6: Sì, sì. Ma boh, perché abiti là vicino allora?
8: No, sto a Pietralata, è lontanissimo.
6: Non la conosco, ma è lontano.
7: Ha fatto proprio il cambio outfit, scusate, ha fatto cambiare, è tornato in una nuova veste, ha detto hai visto? Ho visto.
6: Allora, parleremo quindi dello spettacolo che approderà peraltro tra pochissimo all'Arena di Verona con Giovanni Scifoni. Intanto cominciamo con la musica.

0: E questo era Ultimo con Tutto su RTL 102.5. Sono le 12.10 minuti in Viva l'Italia con Paola, Carolina e Jessica, ma soprattutto da Roma abbiamo Giovanni Scifoni. Benvenuto.
1: Benvenuto di nuovo.
0: Dai, caro.
1: Lui è il protagonista assoluto della commedia musicale, forse una delle più famose in Italia di sempre. È andato in scena, pensate, la prima volta nel 1974, 52 anni fa. E l'ha portata per la prima volta all'Arena di Verona, che è un luogo a cui noi siamo molto legati perché ci facciamo tutti i nostri eventi, tra l'altro ci siamo molto Power It's Estate, Radio Z Future It's Live. Voglio capire, in questa nuova venue così grande, così importante, come se la caverà Don Silvestro?
2: Ma allora, intanto voglio dire che non sono protagonista assoluto perché è uno spettacolo molto corale.
1: Okay,
2: e sì, ci sono un sacco di personaggi fantastici, vabbè, Lorella, Lorellona
1: nazionale
2: meravigliosa, Guccarini che fa Consolazione, questo ruolo di questa prostituta che arriva a creare scompiglio nel paese, e poi ci sono altri personaggi fantastici, c'è Francesco Zaccaro che fa Toto, questo ragazzone matto, e Sofia Panizzi che fa Clementina, quella che si innamorerà di me, poi c'è il sindaco che è Marco Simeoni.
1: Giovanni, facciamo una trama breve, è difficile non conoscere, aggiungi un posto al tavolo, però...
2: A trama breve è...
0: Come si fa? Come?
2: Allora, è il prete che si innamora di una ragazzina.
1: Sì, okay. bene, perfetto. Sembra proprio, guarda.
0: Boom!
1: L'avete ripreso? Notizia quotidiani nazionali? Ok,
0: ci sembra tutto chiaro, ma senti Giovanni, uno spettacolo che nasce più di 50 anni fa. E qual è il segreto, secondo te, di un successo così longevo?
2: Allora, il primo ha fatto lo scemo, ovviamente la trama non è solo quello, c'è questa storia d'amore fra il sacerdote e questa ragazza, ma il tema fondamentale è quello della salvezza del mondo, cioè bisogna salvare il mondo, perché il mondo sarà distrutto e Dio vuole distruggere il mondo, ma il prete, che è più buono di Dio, convince Dio a non distruggere il mondo, e quindi è un grande inno alla seconda possibilità.
3: Oh, sai Giovanni, che non ce l'hai per niente la faccia da prete, te l'hanno mai detto?
2: Sì o no?
3: No, non ce l'hai. Per quello siamo ancora più curiosi di vederti in questa
2: lettera. Secondo me ce l'ho invece la faccia da prete.
1: No, secondo me no.
3: Allora fermi tutti, proseguiamo con questi ragionamenti, intanto ci ascoltiamo una bella canzone e torniamo qui in studio con Giovanni Scifoni.

0: Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni sulla vostra RTL 102.5. Sono le 12.15 in Vivo l'Italia con Paola, Jessica, Carolina, ma soprattutto con Giovanni Scifoni, che è venuto a trovarci perché all'Arena di Verona per la prima volta arriverà uno spettacolo, un musical italiano famosissimo da sempre, uno dei più longevi in assoluto, che si chiama Aggiungi un posto a tavola. E lui è a tavola qui sul tavolo di RTL 102.5. Allora, ci sono, abbiamo citato prima Lorella Nazionale, quindi Lorella Cuccarini, e poi ci sarà tra l'altro la voce dall'assù, quella sì, che in qualche modo è la voce della nostra coscienza, che è quella di Enzo Carinei, giusto?
1: Sì.
0: Ancora, che è l'originale,
1: no,
0: una delle prime.
1: Era una delle prime, non è proprio l'originale, però insomma Enzo, che adesso non c'è più, è morto qualche anno fa e ci ha lasciato, è una persona fantastica, e però insomma l'abbiamo voluto portare con noi e ormai c'è, cioè, per sempre. Insomma.
0: Giovanni, qual è la tua voce dall'assù? La voce della tua coscienza, chi è nella tua vita tutti i giorni?
1: Allora,
0: Marzullo, ormai levati proprio. No.
1: Allora, io non vorrei essere molto noioso, però sì, sarò noioso. Dai,
0: vai,
1: i fratelli Karamazov.
0: Che io adesso fingerò di conoscere, Paola.
2: Anche noi,
1: uguale
2: a te.
1: No, lo so, sono stato borioso, noioso, però è un romanzo che proprio per me è proprio una strada da percorrere. Cioè, io mi tornano in mente i pezzi, l'ho letto tante volte, però sono toglietemi da questa.
0: Da questo impasto, va bene. Io ho letto una di quei tre porcellini come ultima cosa, per cui va benissimo.
2: Giovanni, attaccandomi a quello che hai detto prima, chi verrà a vedere lo spettacolo, peraltro vi ricordiamo che i biglietti sono disponibili su Ticket One, cioè quando si ha a che fare con un grande classico del genere, ci avete tenuto a tenerlo strettamente originale o il pubblico vedrà una versione un po' tocchignata, rimodernizzata, diciamo?
1: Ma quello... che sei matta! Ma qui ci stanno gli arcieri dietro le quinte, gli indios con le cerbottane che ti sparano il dardo avvelenato appena cambi una battuta.
0: Il testo sacro.
1: Ma è una cosa proprio, cioè, indefessamente, pedissequamente identico a come nacque. Un po' tagliato, perché la versione originale erano tipo 5 ore di spettacolo e non possiamo uccidere il pubblico, e quindi l'abbiamo tagliuzzato poco.
2: Giusto. Beh, dai, lasciamo spazio alla musica. Noi torniamo tra pochissimo con Giovanni Scifoni e lo spettacolo Aggiungi un posto a tavola. Tra l'altro anche lì la musica, insomma, colonna sonora molto importante.
3: Ne parleremo.
2: Sì.

0: Somebody That I Used To Know, questa RTL 1025 in Viva l'Italia. C'è con noi da Roma Giovanni Scifoni con la nostra Carolina Rossi Pettinelli. Giovanni, è la tua prima esperienza in un musical, vero?
1: Sì, sì, sì, io non ho mai fatto musical, ho sempre canticchiato così con gli amici a cavolo, e questa volta però ho studiato un botto, tantissimo, 2 anni con un bravissimo maestro che saluto, che si chiama Fabio Lazzara, e ci siamo buttati in questa esperienza. Marco Simeoli, il regista, ha fatto questo riallestimento fantastico, è stato bravissimo, molto fedele chiaramente all'originale, però è stato molto bravo. Ma Marco è stato molto bravo soprattutto a guidare gli attori e a creare questo cast, perché il cast io penso che sia perfetto, cioè non c'è un errore, ed è molto importante perché questa è una commedia bellissima ma anche molto delicata, cioè se sbagli un pezzettino crolla tutto.
2: Certo. Ci pensavo stamattina, tutte le volte che parliamo di musical andiamo sempre a Broadway, nel West End, a Londra oppure in Germania, invece ci sono dei performer italiani bravissimi, e so che in questo cast veramente ci sono delle eccellenze italiane straordinarie, dei ragazzi molto giovani e molto bravi.
1: Sì, è fantastico, ma anche tutto il corpo di ballo, gente che ha studiato un sacco di anni, che poi insomma ci sono anche belle scuole in Italia. Il musical ha veramente ancora in Italia, ancora può svilupparsi tantissimo, ma insomma mi arriva una chiamata.
2: C'è una telefonata. Che senso?
1: Aspetta, da numero privato. Allora, un call center o vediamo.
2: È bravo come attore, però.
1: Aspetta, sì. Pronto?
3: Pronto?
2: Chi è?
3: Buongiorno!
1: Chi parla?
3: indovina un po', so che sei in ottima compagnia e che stai parlando di una cosa che ci sta particolarmente a cuore.
1: Ma questa è Lorella!
2: Ma che sorpresa! Che carini!
1: La Lorella mitica!
3: Di fatto!
1: Ciao che sorpresona!
2: Ciao Lorella! Lorella nazionale, cioè straordinaria! Ciao Lorella, benvenuta su RTL 102.5!
1: Ciao Lorella!
3: Siamo molto felici!
1: Senti Lorella, ma dopo l'Arena di Verona, cioè andiamo in pensione, cioè no, tu no,
3: pensione, tu... no, andremo in albergo. Diciamo che andiamo ancora in albergo, dai, un po' in giro per tutta l'Italia, però la prima tappa è tanta roba,
1: mamma
3: sì,
1: mia.
3: Ma scusa, ma ancora non ci credo.
1: Ma tu ci eri mai stata all'Arena di Verona?
3: Ci sono stata come, diciamo, come persona che va a vedere l'opera, perché insomma mi è capitato, quindi ci sono stata diverse volte, e poi ci sono stata solo in eventi musicali televisivi, okay. Voglio dire il lontanissimo Festival Bar, ma anche il Suzuki, no, che ho fatto 3 anni fa, se non
2: quindi
3: sbaglio,
2: la prima volta che recita proprio un personaggio sul palco dell'Arena di Verona, Lorella.
3: È proprio la prima volta portiamo uno spettacolo, e poi uno spettacolo come Aggiungi un posto a tavola, insomma, no, come una commedia musicale. È la prima volta che salgo su quel palcoscenico come performer, insomma, ecco. Era successo per la televisione, ma in una chiave completamente diversa.
0: Ma quanto dura la preparazione per uno spettacolo del genere? Perché noi poi vedremo lo show finito, ma quanto avete lavorato?
3: Sentite?
1: Sì, benissimo. Sì, ecco. E tu forse non senti? No,
2: certo, lei non lo può sentire.
1: No, perché ti stanno facendo una domanda, ma non puoi sentirla.
2: Lorella, ti chiedevano in realtà quanto dura la preparazione per uno spettacolo come Aggiungi un posto a tavola.
3: Ma allora, diciamo, dipende dalle situazioni. È chiaro che quando noi abbiamo messo in scena lo spettacolo per la prima volta abbiamo lavorato un mese pieno, anche perché comunque insomma eravamo tutti nuovi, dovevamo affrontare ognuno personaggi anche abbastanza impegnativi, c'è un corpo di ballo numeroso, quindi insomma è stato un grandissimo lavoro. Adesso il riallestimento è sicuramente più semplice, anche perché noi abbiamo fatto credo quasi sono 199, sbaglio, di repliche.
1: Secondo me è 200, secondo me abbiamo scavallato.
3: No, secondo me le 200 le facciamo adesso, credo.
1: Faremo 200 all'Arena di Verona, pensa un po'.
3: Calcolando che comunque insomma noi abbiamo lasciato lo spettacolo alla fine di marzo, quindi è uno spettacolo ancora molto molto vivo, cioè io praticamente se mi metto lì a ripensarlo mi ricordo praticamente tutto.
1: No, io mi ricordo niente.
0: Lorella, ma il tuo personaggio in breve?
3: No, insomma,
0: non ti senti
3: sempre in quel cassetto, capito? Tu appena riapri quel cassetto all'inizio sembra un disastro, ma in realtà poi dopo 3-4 giorni siamo già pronti per ripartire. Il più è proprio, diciamo, la forma fisica che richiede uno spettacolo di
2: questo. Che a te ce l'ha stellare,
1: Lorella,
2: parliamo.
3: Io non mi fermo mai, così almeno sono
2: bella. Guarda, io ti ho incontrato anche più volte dal vivo, non faccio altro che dirti quanto sei bella, e da donne tutte quante qui, sì, esatto, ne facciamo Lorella,
0: mandate le nostre complimenti.
3: Comunque ho visto che anche Giovanni, insomma, quest'anno ha fatto arrampicate, quindi anche lui secondo me lo ha fatto in previsione proprio del Don Silvestro che porterà in scena,
1: ma per cercare di essere al tuo passo un pochino, ma insomma
3: vabbè, da quel punto di vista, guarda, a me non mi ci troverai mai appiccicata proprio sulle montagne, mai nella vita,
0: mai dire mai. Carolina, ringraziamo.
2: Grazie mille Lorella, vi veniamo a vedere, aggiungi un posto al tavolo.
1: Ciao Lorella,
2: grazie mille,
1: ciao.
0: Dunque, vabbè, la Coccarini, ragazzi, può fare quello che vuole. Giovanni, tu lo sai ormai.
2: Sei pure d'accordo.
4: Comunque, Giovanni, ora si spiega perché sei arrivato in bici a Roma, in studio a Roma.
1: Per cercare di raggiungere
4: per la
1: livelli,
4: forma fisica, no?
1: I livelli di Lorella, che sono inarrivabili.
0: Giovanni.
1: Sì, che poi fa tutto quello che fa con un tacco 12, capito?
0: Io invece. Giovanni, ringraziamo davvero di cuore. Diamo appuntamento per questo spettacolo. Aggiungi un posto a tavola, soprattutto per la data all'Arena di Verona. Grazie Giovanni Scifoni.
2: In bocca al lupo, grazie.
1: Ciao ragazzi, grazie all'ospitalità. Ciao.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da €299 al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da €30.300. Valore futuro garantito €20.679. Importo totale dovuto dal consumatore €31.362. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Capelli che cadono? Indeboliti o privi di vitalità? Intervieni subito con i nuovi trattamenti Air System Protoplasmina che trovi solo dai parrucchieri Beauty Air Pro, selezionati da Pharmaca International. Protoplasmina Air System è un programma intensivo che agisce in modo specifico grazie ai principi attivi dedicati nella versione per lei e per lui. Inoltre, ricevi subito in omaggio Tricosammina, un prezioso completamento per rendere il trattamento ancora più efficace. Cerca il parrucchiere Beauty Air Pro più vicino a te su Pharmaca.com.
8: Pharmaca International.
9: Due verticale, trekking sull'Etna.
10: Escursione.
9: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
10: Aperitivo.
9: E un inverno imperdibile?
10: Vacanza con Costa.
9: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
11: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
12: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
13: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da €16.400 oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
14: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
15: E da oggi anche il mobile.
14: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM €10. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
16: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208 tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: Questa RTL 102.5 in Viva l'Italia, sentite qua che ritmo.
1: Ah sì, stiamo ballando.
0: È già weekend praticamente.
1: Questa è perfetta per lo sport che non faccio, guarda, veramente incredibile.
0: Sì, questa è perfetta quando fai un po' di zumba, quelle cose
1: sì. Esatto. Ma
2: zumba,
1: esatto.
2: Tutte quelle cose.
1: Ma scusa,
2: sì.
1: Mica hai iniziato a fare palestra, Carolina?
2: Allora, io ieri mi sono iscritta, ho iniziato a fare.
1: È già
2: fare
1: un passo comunque
2: palestra.
1: Verso...
2: certo, primo raggiungimento, mi hanno dato anche la tesserina. Costa un sacco di soldi, mi hanno fatto pagare pure l'iscrizione, sto arrabbiatissima.
0: La costanza, ma poi
1: quindi
0: queste cose.
1: Esatto.
0: Vogliamo ringraziare, scusate, Giovanni Scifoni con Lorella Cuccarini, che sono appena stati i nostri ospiti.
2: Volevo arrivare
0: a presentare questo show incredibile che compie più di 50 anni, quindi che si porta dietro una storia pazzesca. Lo potete seguire dal vivo anche all'Arena di Verona.
1: Ricordiamo il 10 ottobre.
2: Grande data per la prima volta all'Arena di Verona, esatto. E poi ci saranno tante altre date. Controllate il sito perché ce ne sono. E io mi sono iscritta in palestra, per questo volevo dirvi, per diventare come Lorella Cuccarini.
0: Ma quello. Secondo me è un misto di genetica e l'essere baciati da Dio.
2: Io non sono stata baciata, scusami. No, non ho capito.
0: Sicuramente, però insomma.
2: Un paio di baci pure io non li potevo avere, niente.
1: Tanta costanza, Carolina. Costanza, vedrai, piano piano ci arrivi.
0: C'è un bel new hit.

0: Carol Gil, Bruno Mars, Steel su RTL 102.5. Sono le 12.39 minuti in Viva l'Italia con Paola, Carolina e Jessica. Allora, questo new hit lo apprezziamo tantissimo, devo dire.
1: Sì.
0: E tu hai anche una chicca su Bruno
1: sì,
0: Mars.
1: Perché sì, perché hanno detto per mesi e mesi che lui si fosse indebitato, che era in rovina finanziaria. Invece l'altro ieri hanno fatto Bruno Mars, Brunello.
2: Ma quando mai?
1: Appunto, hanno fatto una sorta di valutazione di tutti i suoi immobili. Ha comunque un patrimonio solo di case e casette da 260 milioni di dollari statunitensi.
0: Solo?
1: Nella cosetta, per cui se cercate una stanza, un affitto breve,
2: un B&B.
1: B&B, Bruno Mars.
3: Le storie sono vere.
4: La storia è appena cominciata.
5: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
3: Non ci credo.
6: Vedrai che andrà tutto bene.
3: Stavolta potrai mostrare quanto vali.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
3: Andiamo!
7: La sua curiosità è soddisfatta?
5: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.

0: www.fileni.it.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Con Amazon ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo due anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
2: Tutto.
3: Ci sono concerti che si vivono, altri che fanno la storia.
2: Tutto.
3: Il 4 luglio 2026 a Tor Vergata 250.000 persone hanno cantato all'unisono e ora quell'emozione arriva sul grande schermo. Ultimo, tutto, live a Tor Vergata. Il concerto evento arriva al cinema dal 22 settembre. Con RTL 102.5 puoi esserci.
4: Yuhu! C'è nessuno?
5: Yeah! Uno c'è!
4: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
5: Piacere! Calciolone!
4: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
5: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
6: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.

0: Young, i fan, questa RTL 1025, viva l'Italia, e we are young, noi siamo giovani,
1: noi siamo
0: giovani,
1: no, sì,
0: tanto ormai ragazzi la giovinezza non si misura nell'età anagrafica,
1: certo.
0: Si misura
1: di noi.
0: In come uno si sente dentro.
1: Sì, diciamocelo, raccontiamocelo, perché sì, tutti abbiamo paura di invecchiare, anche Giovanni Scifoni, che è venuto a trovarci prima, non aveva paura di invecchiare, mi ha detto quest'anno sono 50, me l'ha detto un po'
0: anni.
1: Provato, sì, sì,
0: portati divinamente,
1: glielo faremo sapere anche al suo ufficio stampa, però la realtà è che tutti quanti secondo me dopo i 30 cominciamo ad avere paura di invecchiare banalmente.
0: Ma esiste un termine tecnico per che rappresenta
2: la paura
0: questa
2: dei...
0: figura?
2: Sicuramente
1: sì. Invecchiofobia, chiaramente famosissima.
2: Ma noi siamo ancora lontane dai 30, ragazzi.
0: Ci piacerebbe. No, comunque c'è da dire una cosa, che l'età, come posso dire, la soglia di invecchiamento ora si è spostata in avanti tanti anni. Cioè i 50 sono i nuovi 40.
1: Soprattutto se i chirurghi giusti, perché se c'è quelli di Jennifer Lopez o di Annata, voi puoi averne 35%.
0: O quelli di Guendalina Tavassi, la guardavo ieri al Grande Fratello,
2: non si muoveva,
1: niente.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: È vero, la paura di invecchiare esiste senz'altro, ma facciamo nostra, per concludere questo appuntamento con Viva l'Italia, di una certa Anna Magnani che disse: lasciatemele tutte le rughe, non me ne togliete nemmeno una, ci ho messo una vita a farle.
3: È arte, no? È arte anche questo.
4: Sì, bello, ma io ci metto comunque il botox e lo ialuronico.
2: Doveva rovinare questo momento di arte e cultura e filosofia.
4: Almeno, scusate, allora, io dico la verità.
2: Carolina,
4: non me ne voglio tenere.
2: Presentando questo Millennium
4: ci sono.
2: Hit.
4: Scusate, mi do un tono.
3: Sì. 1991, all'interno di un album pazzesco, si chiama Un uomo in blues ed è una satira sociale contro il razzismo e i pregiudizi verso i meridionali. Ce n'è ancora bisogno? Probabilmente sì. Questo è Oscar Raffone, Pino Daniele, sulla vostra RTL 102.5.

0: scarrafone. Pino Daniele chiude questo appuntamento con Viva l'Italia. L'ho detto, è giusta. Pio, scusa, o scarrafone.
1: Sì,
0: beh, buona la calata. No, perché è giusto, gli ho dato un certo tono e una certa
1: dignità.
2: È piaciuto, sì. È piaciuto.
1: Ci fa pollicione, quindi è tutto corretto. Bene.
0: Ragazze, che giorno è? Martedì. Bene, sì. Quindi ci siamo anche domani.
1: Ci siamo anche domani e anche dopodomani. Pensa un po'. Beh, è stata una bella mattinata comunque, ricca di ospiti.
2: Sì, infatti, se volete rivedere l'intervista con Giovanni Scifoni, che porterà in scena insieme a Lorella Cuccarino un cast pazzesco, aggiunge un posto a tavola all'Arena di Verona, la ritrovate sulla nostra app gratuita, fantastica, RTL 105 Play.
0: Ringraziamo i nostri registi Pio e Ricky, grazie per averci supportate e sopportate. Questa non l'ha mai detta nessuno, però
1: mai.
0: Così. Grazie Jessica.
1: Grazie Carolina.
2: Grazie Paola, domani.
1: Ciao.
3: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui. Arrestare terra a terra.
4: Scusate.
3: Per sostenere chi se ne prende cura.
4: Non provateci a casa.
5: Ci teniamo a risparmiare le energie,
4: preferendo quelle alternative rinnovabili.
5: Perché al pianeta teniamo un mondo.
6: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
7: Anche a Villa Verla, in provincia di Vicenza, sono le 13.
8: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa! La bontà va condivisa.
9: RTL 102.5 Giornale Orario.
10: Buona giornata da Ivana Faccioli. In primo piano l'economia con i dati Istat per il 2025. Il deficit dell'Italia è confermato al 3,1%. Resta dunque la procedura di infrazione. Alberto Ciapparoni.
11: Eh sì, come dicevi, confermato il dato sul deficit, 3,1% del PIL, è una doccia fredda per il governo che sperava di scendere sotto la soglia del 3 e uscire così dalla procedura per deficit eccessivo avviata dall'Europa nel 2024. Traduzione, meno margini nella prossima manovra economica. Il ministro Giorgetti si è detto rammaricato per il vice premier Salvini, è surreale che l'Italia dipenda dallo zero virgola. Le opposizioni invece incalzano il governo, così dal Partito Liberal Democratico il segretario Marattin.
12: Penso che l'abbiano fatto apposta. Se scendevano dello 0,1 potevano spendere per la difesa senza rientrare in procedura di infrazione. Spendere per la difesa è una cosa che politicamente dentro quella maggioranza è complicato.
11: E il quadro complessivo dice pure che nel 2025 il PIL è aumentato dello 0,6% ed è in crescita anche la pressione fiscale, che si è portata al 42,9%. A te.
10: Oggi il via a New York dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, attesa per l'intervento del presidente Trump e per l'incontro del capo della Casa Bianca con l'ucraino Zelensky. Valentina Iannicelli.
13: New York è pronta ad accogliere i 150 capi di Stato e di Governo 81 anni dopo la prima Assemblea Generale delle Nazioni Unite. In un momento in cui il multilateralismo è in forte crisi a livello globale, l'ONU tenta di recuperare il terreno perso sui temi più scottanti dell'agenda mondiale. Le guerre in Iran e in Europa, la sicurezza internazionale, le crisi climatiche e sanitarie, l'intelligenza artificiale. L'intervento più atteso è il discorso del Presidente degli Stati Uniti. Alle 16 circa ora italiana, Trump salirà sul palco. Ma la fiducia è riposta soprattutto nei bilaterali a margine dell'assemblea. Il tycoon incontrerà il presidente ucraino Zelensky, con il quale parlerà di accordi e pace dopo che Kiev ha subito un nuovo drammatico attacco che ha provocato 4 morti a Dnipro. Arriverà il primo ministro israeliano Netanyahu, nonostante il mandato di cattura internazionale, ma non è stato concesso il visto a quello palestinese Abu Mazen. Pesa un'assenza invece quello del presidente cinese Xi Jinping, che però sbarcherà a Washington il prossimo 23 settembre.
10: Ha confessato il ventenne di origini egiziane accusato di violenza sessuale aggravata nei confronti di un 12enne, violenza avvenuta venerdì in un parco alla periferia di Torino. Davanti agli investigatori, nella notte ha ammesso quanto

0: quanto raccontato dal minore, aggiungendo che al momento dei fatti era sotto l'effetto di stupefacenti. Il giovane è senza fissa dimora e ha precedenti per reati contro il patrimonio. Un'educatrice di un asilo nido di Roma è stata sospesa con l'accusa di aver aggredito i bimbi sia fisicamente sia verbalmente. Giovanni Perria.
1: Le indagini sono partite dalle denunce di alcuni genitori preoccupati dai racconti dei loro figli, tutti di circa 3 anni. Negli atti degli investigatori si parla di una condotta abituale e sistematicamente vessatoria dell'educatrice 62enne, ora sospesa dal servizio su decisione del GIP, del Tribunale, su richiesta della Procura. Si descrivono aggressioni verbali, umiliazioni e minacce rivolte ai piccoli alunni, strattonati con forza e colpiti con schiaffi alla testa, alla nuca, al viso e su braccia e gambe, tutto ripreso dalle telecamere collocate dai carabinieri nelle aule dell'asilo nido di Roma. Le accuse nei confronti della 62enne sono di maltrattamenti nei confronti di minori affidati per ragioni di educazione e istruzione.
0: La borsa ora FTSE MIB -0.16%. Ora le notizie in inglese con Jennifer Pressman.
2: Good afternoon. Here's the latest world news in English. Major U.S. television networks have suspended their coverage of President Trump in response to CNN, Politico, and MS Now being barred from the White House. The three U.S. networks are now suing the Trump administration. Iran must end its arming and support for the Houthis in Yemen. The foreign ministers of G7 nations have said in a joint statement. It comes ahead of the annual U.N. General Assembly in New York, where Iranian President Pezeshkian is due to speak. Thousands of refugees have fled Yemen in recent days after the Iran backed group seized territory along the country's Red Sea coastline. Also in the news, Lithuania's prime minister said his country has made evacuation plans in the face of threats from Russia, but added they will not surrender if attacked. That's all for today. News in English. We'll be back again tomorrow at 1.
3: Previsioni del tempo.
4: Bentrovati da Paolo Corazzone. Oggi ultimo giorno d'estate, da domani parte ufficialmente l'autunno, e autunno che prova a farsi sentire con un calo delle temperature già oggi sulle regioni adriatiche, domani anche nel resto dell'Italia, insomma prossime giornate con valori leggermente più bassi. Da segnalare anche il vento, che soffrirà nelle prossime ore specialmente al centro-sud, e un po' di variabilità nelle estreme regioni meridionali. Per i dettagli c'è Trevi Meteo.
3: Via Radio.
5: Ben trovati da Andrea Giorgetti e da Autostrade per l'Italia. Circolazione in lieve diminuzione sulla nostra rete, ma con alcuni disagi. Partiamo dalla A4 Milano-Brescia, dove per un mezzo in avaria si sono formate code tra Monza e Cormano per chi viaggia in direzione di Milano. Mentre per il traffico sostenuto sulla A14 Bologna-Taranto troviamo incolonnamenti tra Bologna-Borgo Panigale e il bivio con la A1 Milano-Napoli per chi è diretto verso quest'ultima. Queste le principali notizie da Autostrade per l'Italia. È tutto, fate buon viaggio.
0: Grazie, a più tardi.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: E ta ta ta.
7: Mamma mia, mamma mia, mamma mia.
8: Miseria e nobiltà.
7: Mi piace tum.
9: Ah, ah.
7: Mi ripiace
9: tutto tum.
7: Ah, ah, ah. Sembra incredibile.
8: Ma siamo pazzi.
10: Ci siamo anche oggi, è martedì 22 settembre. Sembra incredibile come
7: ragazzi,
10: scorre.
7: Ma sapete cosa significa?
10: Che autunno.
7: Che autunno.
10: Certo.
7: Che è finita l'estate ieri.
10: È autunno col bene che ti voglio.
7: Sì.
10: Miseria e nobiltà con il nostro meraviglioso anche oggi versione edamame.
7: Conte Calè. Versione un po' autunnale come colori.
8: Oggi è un po' un albero. Sempre verde.
7: Di fichi.
10: Però il tronco l'ha messo in testa.
8: Il tronco
10: è il marrone.
8: E nelle scarpe.
10: Giorina Simpone sempre young. Beh, del resto.
8: Sì. Virginia Chang e Diego Zappone.
10: Dai, andiamo con Ernia, la sua dedica.
7: Andiamo.
10: Dai.

Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto. Beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in un

0: Larry Kravitz, The Chamber. Cominciamo così, Miseria Nobiltà, il nostro martedì su RTL 102.5. Conte, oggi dovrebbe andare in onda al contrario, perché il tronco non si mette in testa, quindi si rigiri.
1: Ma guardi che ho lo stivaletto.
0: Ecco, è più ramo.
2: È tipo un albero, ma fatto allora, a panino.
0: Sta finendo, anzi è finita la Beauty Week a Milano.
1: Beauty Week
0: e oggi inizia la Fashion.
1: La Fashion Week. Allora, code su code su code, Milano è tutta una coda.
0: Beh, come sempre.
1: Come il
2: Mela Virginia. In macchina.
1: In macchina, no, ma anche a piedi, perché io ho visto le code che stanno facendo le modelle per i casting e per le sfilate.
0: Non finiscono più.
1: Finiscono più.

0: American Girls, Harry Styles su RTL 105. Qua si parla dell'Italian Girls, perché hanno fatto e stanno facendo i casting. Questa cosa non la sapevamo, non ce l'aspettavamo, perché noi pensavamo che le case di moda avessero già
1: le donne di modelle.
2: Le agenzie si pensa che le mandino direttamente, invece le mandano a fare i casting, quindi fa delle code pazzesche, come noi quando facevamo i casting per il teatro, per i film e quant'altro. E poi chi viene scelto sfila, capito?
1: Ma certo, solo le più famose sono prese di default.
2: Ovvio, quelle già famose. Ma le giovanissime devono fare questa gavetta.
0: Ma la Naomi?
2: La Naomi sfila ancora.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, full hybrid, turbo benzina e GPL. Il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da €299 al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da €30.300. Valore futuro garantito €20.679. Importo totale dovuto dal consumatore €31.362. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
6: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
5: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile!
4: Dammi qua!
7: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini!
8: Convenienza? Ma vai da Conad!
9: Via, via.
8: Da spazio Conad, grande spesa a piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 1° ottobre, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
10: Due verticale, trekking sull'Etna.
11: Escursione.
10: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
11: Aperitivo.
10: E un inverno imperdibile?
11: Vacanza con Costa.
10: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
12: Cerchi un nuovo veicolo commerciale, ma gli incentivi statali

Sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare. A settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Yuhu! C'è nessuno!
2: Yeah! Uno c'è!
1: Facciamo amicizia!
2: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
3: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
6: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Affrettati, l'offerta termina fra 4 giorni.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
8: C'era una svolta, e poi un'altra, e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su Toyota.

0: Beh, l'urletto del Derulo supera quello del Conte Galè. Beh, siamo lì del resto, è una gara. L'urletto di Jason Derulo su RTL 102.5. Caro Conte,
1: sì.
0: Ma sa che c'è un vocalone da Angelo?
2: Andiamo a sentire.
1: Del nostro Simone.
3: Vai. Oh raga, buongiorno!
0: Ciao.
3: A proposito di Fashion Week, raga, a me la Fashion Week la vedo ogni weekend che devo andare a qualche parte con Melissa. Voglio. È una cosa incredibile. Preparati uno zainetto con due cambi, raga, è la fine, sembra la borsa di Mary Poppins. Escono sempre outfit. Ma solo noi uomini ci accontentiamo lo jeans e una maglietta e una giacchetta.
1: Invece le donne, raga,
3: è una cosa finta.
1: Simone, dipende
2: Simone,
1: che uomo.
2: Questi due qua sono peggio di me.
1: Esatto.
2: Vedessi le loro borse.

0: nata negli anni 60, 1969.
1: Davvero, Bellini.
0: 102.5. Attenzione, perché non è questione solo di Fashion Week, no, beauty, ma è questione di gadget.
2: Allora, beh, sì, soprattutto se viene regalato qualcosa, no?
1: Appunto, durante la Beauty Week, perché finita la Beauty Week, ora inizia la Fashion Week. Jury. Milano è così, viviamo così, è tutta una coda, tutto un gadget, tutta una week. E insomma, in questi giorni, nei giorni scorsi, si era scatenata la caccia al gadget, al campioncino, alla cremina, al profumino, alle robe.
0: Beh, come
1: ma sapete
0: fatto l'Expo,
1: che anche le signore, quelle proprio chic, ricche, appena c'è un campioncino, corrono come delle matte!
3: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
4: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
2: Hai già provato Buono Premium?
3: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
4: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
5: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad, grande spesa a piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 1° ottobre, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su conad.it.
6: Dark Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Dark Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo Dark Planet.
7: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
8: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus. Solo in negozio con carta MediaWorld Club. Regolamento su club.mediaworld.it. MediaWorld.
9: Dici che lo conosco?
10: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
9: Ah, quello naturale, senza additivi.
10: Bravo.
9: DOP, solo carne italiana.
10: Esatto.
9: Il crudo.
10: E allora non lo conosci.
9: Perché non è crudo, è Parma.
11: Piacere, prosciutto di Parma.
12: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz. Da oggi garantito fino a 250.000 chilometri. Hai digitato Certified. Password corretta.
13: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso

0: stavo sempre senza le scarpe. Ora se cammino scalza ho paura che nessuno si accorga di me. Almeno tu ti sei accorta di me. Dimmi che ti sei accorta di me.
1: Ma com'è freddo questo mondo se ci facciamo la guerra.

0: Blow Me One Last Kiss, anche Pink su RTL 102.5 nel nostro martedì di Misera Nobiltà. Allora, io ho avuto l'opportunità, devo dire anche il privilegio, di fare l'Expo nel 2015 di un padiglione.
1: Pensavo la Escort, no, l'Expo.
0: Con la X.
1: Con l'Escort nel centro di
0: Roma. E davamo i gadget. Lavoravo, e davamo i gadget. Purtroppo a volte c'è tanta maleducazione per gadget, che voglio dire, insomma.
1: Pur di accaparrarsi una Gegino, un campioncino, uno...
2: Allora, proprio settimana scorsa durante la Beauty Week c'è stato questo grande, grandissimo evento e praticamente per entrare c'erano 2 ore e mezza di fila. Io sono passata di fianco perché ero stata invitata, ho guardato sta mega fila e pensavo che il posto fosse vicino. La fila non finiva più, continuavo a camminare, più camminavo vedevo le persone in fila, incredibile.
1: E la Virginia, ha detto col cavolo che io mi metto in fila.
0: La Virginia.
1: La Virginia. No, perché hanno anche scritto che noi ce l'abbiamo qua, una modella che dovrebbe andare a fare i casting.
0: Ah, la Fiorellain.
1: La Fiorellain, naturalmente.
0: Comunque, scusate,
1: comunque non riguarda solo il mondo beauty, è proprio in generale.
0: In generale,
1: appena regalano qualcosa, basti pensare ai buffet a gratis. Ciao.
0: Spesso e volentieri andiamo da qualche parte, ma chiediamo: ma c'è da mangiare?
1: Ma si mettono anche le tartine in tasca alcune.
0: Qualcuno pensi che non l'ha ancora mostrata, ce l'ha ancora in tasca da qualche parte.
1: Ti sei attaccata al vestito.
0: Perché c'è Gaia?

0: meravigliosa Mandela Day, avvolgente, ci porta in un altro pianeta, Simple Minds.
1: Ma abbiamo chiuso la prima ora con questo pezzo meraviglioso. Comunque
0: volata.
1: Come ci hanno scritto le paroline omaggio e gratis scatenano la caccia all'oggetto del desiderio, una frenesia irrefrenabile.
0: Sì,
1: che succede un po' a tutti, che poi una volta che hai preso l'oggetto poi va a finire in un cassetto da qualche parte, te lo dimentichi.
2: Ma come quando chiedono ma li vuoi i campioncini? E tu dici di sì, poi non te ne fai nulla.
1: Poi non te ne fai nulla, sì, anche a me li danno sempre. I vocali dopo.
0: Tra poco, perché ne abbiamo diversi, tante voci, tante esperienze, qualcuno che lavora anche in farmacia dice ma ragazzi sì, proprio a volte alcuni vengono a chiedere solo i campioncini.
1: Senza neanche comprare i prodotti.
0: Dai,
2: no,
0: su,
2: vabbè.
0: Su. E lo fanno, Conte si prepari il segnale, tra poco.
1: Anche a Silvano Pietra in provincia di Pavia sono le 14.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buon pomeriggio da Tommaso Angelini. Secondo la relazione annuale dell'INAIL nel 2025 sono cresciute le denunce di infortunio sul lavoro ma sono calati gli incidenti mortali. Mario Vai.
5: Calano i morti sul lavoro, ma il bilancio resta drammatico. Nel 2025 sono stati 1189 i decessi denunciati tra i lavoratori, 37 in meno rispetto al 2024, con una flessione del 3%, è quanto emerge dalla relazione annuale INAIL presentata oggi. Tra gli studenti i decessi sono stati 9, 4 in meno rispetto al 2024, con una diminuzione del 37%. A fronte della lieve flessione dei morti aumentano però le denunce di infortunio. Nel 2025 sono state 600.000 in totale, in crescita dell'1,2% sull'anno precedente. Di queste 519.000 riguardano i lavoratori e 81.000 gli studenti, numeri che fotografano un'emergenza che non si arresta.
4: Ora l'estero, Riyadh avrebbe riaperto il gasdotto est-ovest e potrebbe tornare a esportare. L'oleodotto era chiuso dal 13 settembre per rischio attacchi. La cronaca ci porta a Torino, ha confessato il giovane accusato di aver violentato un dodicenne, Niccolò Pompei.
6: E così alla fine ha confessato il ventenne italiano di origini egiziane accusato di violenza sessuale aggravata nei confronti di un dodicenne avvenuta venerdì scorso in un parco alla periferia nord di Torino. Ha ammesso quanto raccontato dal minore, aggiungendo che al momento dei fatti era sotto l'effetto di stupefacenti. Era sottoposto all'obbligo di firma, ma da venerdì, giorno della violenza, non si era più presentato a firmare. Secondo il racconto della giovanissima vittima, avrebbe adescato il dodicenne nel cortile delle case popolari dove vive con la famiglia, promettendogli un giro in monopattino e alcuni dolci. Una volta accompagnato nel parco avrebbe abusato di lui per alcuni minuti prima di accompagnarlo in un negozio per comprare appunto i dolci promessi e poi riportarlo a casa. A quel punto il ragazzino sarebbe scoppiato a piangere e avrebbe raccontato tutto alla madre.
4: Grazie Nicolò. Dopo la rottura tra Trump e i principali network americani, il tycoon ha lanciato la sua TV. Giovanni Perria.
7: Se c'è una cosa che sa far bene Donald Trump è rispondere a muso duro a quelle che considera delle minacce. È così che deve apparire ai suoi occhi la guerra lanciata dai grandi network televisivi che hanno deciso di boicottare tutti i suoi eventi dopo l'esclusione dei giornalisti di CNN, MS Now e Politico dal pool di TV che segue il presidente. Diffondono fake news e mettono a rischio la sicurezza nazionale, ha dichiarato Trump, che nel frattempo, proprio per effetto di questo boicottaggio, è andato in onda senza audio nel corso dell'inaugurazione del nuovo eliporto della Casa Bianca. E anche per questa ragione il presidente americano ha annunciato il lancio della Trump TV, un canale in streaming operativo 24 ore su 24 con tutti gli eventi della sua amministrazione. Una vetrina di cui ha evidentemente bisogno a poche settimane dalle elezioni di midterm e con i sondaggi che danno il suo gradimento tra gli americani al 29%. E sui temi economici addirittura al 26%.
4: Infine un'ultima ora, il giudice sportivo ha deciso di multare la Juventus per 10.000 euro la decisione sul mancato rispetto del minuto di silenzio per la morte di Sandro Mazzola. È tutto, ora il traffico.
3: Via Radio.
8: Buon pomeriggio da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. La notizia principale al momento interessa la 1 Milano-Napoli, dove per un incidente tra un'auto e un camion tra il bivio per la 15 Parma-La Spezia e Fidenza registriamo 5 km di coda verso Milano. In alternativa consigliamo di uscire a Parma Ovest con rientro in autostrada a Fidenza. Mentre per le lunghe percorrenze consigliamo di percorrere la 22 del Brennero e successivamente la 4 Torino-Trieste in direzione Milano. È tutto, buon viaggio!
4: È tutto anche per noi.

0: più tardi.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
2: RTL 102.5 sostiene il Premio San Gennaro World 2026. Vi aspettiamo a Napoli il 28 settembre sul Sagrato del Duomo per celebrare il miracolo terreno della cultura, dell'arte, della musica e della festa.
3: Contenuto, non vedo l'ora, vai!
4: Oh, vai, non si può, non si
5: dai,
4: può!
5: Dai, misere e nobiltà!
4: Ecco. Abbiamo fatto bene a mano con questa manina d'artigianino fiorentino. Finto. Sapete perché mi ero distratta? Stavo ancora pensando alla notizia della Juventus
6: che abbiamo sentito,
4: che è stata multata,
6: sì, sì, sì,
4: vabbè,
6: certo,
4: perché i tifosi,
6: per qualche imbecille che si è girato di spalle.
4: Io da tifoso juventino condanno proprio questo gesto.
6: Assolutamente.
4: Da imbecilli che hanno fatto.
6: Ci voleva proprio il DASPO per questo tipo di tifosi.
4: Ma per i tifosi,
6: quei
4: 200 e passa tifosi che si sono girati di spalle
6: e non hanno rispettato il minuto di silenzio. O meglio,
4: per Mazzola, che
6: esatto,
4: comunque è un simbolo del calcio, vergognatevi.
6: Conte Calè, signorina, si impone WhatsAppone. Oggi fashion un po' beauty, un po' fashion, ma anche jewelry, perché poi a ottobre ci sarà la settimana del gioiello.
7: No, certo. anche un po' miseria.
6: Sì.
7: Perché stiamo parlando di tutti quelli che cercano di accattarsi il maggior numero di campioncini possibile e di cose gratis. Quindi
4: e senza comprare il prodotto, magari.
1: Let's go.

0: Love You Baby, lo dice Lorenzo Giovanotti in Misera Nobiltà su RTL 102.5. Ho visto un video molto simpatico, sì, di lui e Giuliano San Giorgi di Negramaro, esatto, in bicicletta, che sono caduti, cascati come due pere.
1: Sì?
0: Sì, sì, poi non si sono fatti nulla, ma sono due marmi di ferro quei due lì. Comunque, chiacchierando di gadget e quant'altro, sì, a Milano, durante le settimane più impegnative, sì, come questa della Fashion Week, si affittano anche i balconi.
2: I balconi!
1: Cioè?
0: È successo, veramente, un ragazzo ha preso in affitto un balcone con la tenda, quindi ha dormito lì.
2: Un balcone con la tenda?
1: Veramente?
0: Ci sono delle foto, certo.
1: Di un loro amico?
0: Ma no, avrà anche pagato qualcosa.
2: Affitto un posto sedia adesso.
0: Vede? No.

0: Anche Madonna ha affittato un balcone nella provincia di Milano.
1: San Babila?
0: Con la tenda.
1: Nel quadrilatero della
0: Tutto
1: moda.
0: Tutto il Duomo ha affittato lei.
1: Ah, ecco, sulle guglie del Duomo.
0: Sulle guglie. Madonna, sarà qualche sfilata? Penso.
1: Non sappiamo se verrà la Fashion Week.
0: La proviamo a chiamare magari dopo, Angelone.
2: Abbiamo già visto che però c'è qua in giro Dua Lipa.
1: C'è Dua Lipa.
0: Ma abbiamo tempo per un vocalone, Angelone?
3: Io sono uno di quelli che fa veramente le file per prendere qualsiasi cosa. Però poi li rivendo su internet e ci guadagno la barcata di soldi. Perché ci sono delle persone pazze, ancora più pazze di me, che le prendono anche in internet e le pagano pure. Quindi, potrebbe essere anche un lavoro,
1: Come no, ma i campioncini li rivende.
0: Conte, l'ho trovato una nuova attività.
1: Una nuova attività.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
6: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
5: Fiorentini è così. Una ne pensa e 100 kcal ne fa.
7: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
8: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
9: Sì, certo.
10: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 €, solo da Old Wild West.
11: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
12: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, frigorifero combinato Samsung Total No Frost, tuo a €579. Approfittane subito in negozi online. Media World.
13: Pronto? Il dottore offre 13.450 €. Vuoi cambiare pacco?
14: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 € in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 €. 33 rate mensili da €99. TAN 799, TAIG 1181. Rata finale 9.705 €. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 €.
15: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
16: Hai già provato Buono Premium?
17: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
18: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.

0: Conte, lei è bellissima.
1: No,
0: ma non è mica.
1: Hanno scritto innamorarsi di una voce e poi scoprire che anche a vederla potresti innamorarti. Perché il top, indovinate chi potrebbe essere? Beh, siamo in tre, è l'unica.
0: Eravamo in tre.
1: Declinata al femminile, la Virginia, presumo.
2: Scusi,
1: stia parlando di lei.
2: La voce declinata al femminile.
1: No, è scoprire che vederla.
2: Vederla,
1: vederla. No,
0: ma
1: è
0: di Brock,
1: lei,
0: si è ispirato lei, Conte, quando.
1: Senta.
0: Senta, parliamo di una giornalista.
1: Sì, no, perché noi ci facciamo sempre riconoscere, no, all'estero. Sì. E quindi ci hanno scritto, dice, Mondiale di calcio 2006 in Germania.
0: Sì, sì, sì.
1: Un giornalista italiano, dice, c'era scritto Giancarlo, dice, per lavoro seguivo il torneo del centro stampa di Stoccarda. Un giornalista al buffet mangiava solo il contenuto dei panini e buttava il pane. Ricorda ancora la scenata e il rimprovero che gli fecero in tedesco, insomma.
0: Ma non era
2: figura di
0: terribile.
1: Sì, no, ma non voleva i carboidrati.
0: Esatto,
1: solo
0: era proteico, evidentemente.
1: No, vabbè.
2: Comunque, a proposito di vari gadget che poi vengono rivenduti su internet, c'è stato l'anno scorso, proprio alla Fashion Week qui a Milano, un brand molto famoso che ha regalato degli sgabellini.
1: Ah,
2: questi
1: sgabellini.
2: C'era una fila infinita e poi tutti li hanno rivenduti.
1: L'hanno rivenduti, è vero. Questa cosa me la ricordo anch'io.

0: Gli Avicii su RTL 102.5. Conte, faccia un saluto all'arma.
1: Certo,
0: su,
1: assolutamente. Il fascino. Io subisco il fascino della divisa. E ho molto affetto e rispetto verso chi ci protegge.
0: Bravo.
2: Siamo... E lei si innamora facilmente.
1: No, no, lasci perdere, dica sciocchezza. Sì. Adesso. Siamo Omar e Andrea, due carabinieri, vi mandiamo un saluto mentre siamo di pattuglia, ci fate molta compagnia.
0: Ciao Omar,
1: saluti,
0: ciao Andrea.
1: Saluti, buon
2: io
1: lavoro.
2: Io dico sciocchezza, non lui che ha appena detto che subisce il fascino della divisa.
0: Sì. Ecco, sì.
1: Ma io
0: sì,
1: mi
0: sì,
1: fermavo lì, certo. Lei rincara la dose, scuse.
0: Ma vorrebbe essere un po' ammanettato anche per finta.
1: No, per carità.
2: No, perché lo fa per davvero.
1: No, mi è successo in un film, sì. C'era una scena in cui vengo ammanettato.
0: Lalla.
1: Quando facevo cinema.
0: Presentato a Venezia.
1: Ho fatto anche l'attore.
0: Beh, sa.

0: E pausa su Radio 105 in Misera Nobiltà. Vogliamo andare da Angelone per un altro vocalone?
1: Molto volentieri,
0: eh? Selezionato dal Conte.
2: Un saluto al signor Conte da Santino e Montitore da Cremona. Signor Conte, se lei è sempre il numero uno, non c'è niente per nessuno. Comunque la sto aspettando a mungere le mucche bianconere. La raccomando, solo ogni promessa sua
1: è un debito.
2: Deve essere fatta, eh?
1: Sì. Solo bianconero, però.
0: Ma partiamo dalle basi, sì. Ma la mucca la sa mungere tecnicamente?
1: Io penso di sì, perché comunque si tratta di attaccarsi alle a quelle cose lunghe, sì.
3: le mammelle.
0: Facciamo
3: le
0: tutorial
1: e stringere, bene, esce bene, il latte, bene. No, è semplice. Ma
0: adesso proviamo con Angelo Vicari.
1: No, non
0: su.
1: È semplice.
4: Ci sono donne che alla Pitta Rosso Pink Parade corrono per se stesse. C'è chi cammina per un'amica che ce l'ha fatta e chi con un'amica che ce l'ha fatta. E donne che lo fanno per tutte le altre donne.
5: Il 18 ottobre torna la Pitta Rosso Pink Parade a sostegno della ricerca sui tumori femminili di Fondazione Veronesi. Partecipa anche tu a Milano o in tutta Italia.
4: Iscriviti nei negozi Pitta Rosso o su pittarossopinkparade.it e ricevi il Pink Kit con la t-shirt ufficiale, perché la ricerca non si ferma.
6: Ma possiamo venire anche noi?
4: Sì!
7: Ehi, al rientro dalle vacanze, per il colore dei tuoi capelli, non rischiare. Scopri la nuova moda colore dagli acconciatori Beauty Air Pro selezionati da Pharmaca International. Da loro troverai professionalità, competenza e riceverai una consulenza personalizzata come Naturel, la nuova colorazione con il 98% di ingredienti di origine naturale, priva di ammoniaca, delicata sulla cute e sulla fibra capillare, per un colore intenso, luminoso e incredibilmente naturale. Cerca subito la colorazione più adatta a te dai parrucchieri Beauty Air Pro su Pharmaca.com.
8: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
9: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
10: Tutto. Ci sono concerti che si vivono, altri che fanno la storia.
11: Tutto.
10: Il 4 luglio 2026 a Tor Vergata 250.000 persone hanno cantato all'unisono e ora quell'emozione arriva sul grande schermo. Ultimo, tutto, live a Tor Vergata. Il concerto evento arriva al cinema dal 22 settembre. Con RTL 102.5 puoi esserci.
12: Acqua Valmora, pura, leggera.

0: equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
2: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.

0: Io non lo so chi sei, però anche d'estate con te tremo. E non va piano questo treno per
1: Veleno, quello di Tananai, com'era triste, ma qua si parla di latte, di mungere le mucche.
2: No, ma infatti adesso ci stanno arrivando i tutorial.
1: Sì, anche tutorial.
2: Dice, bisogna stringere le dita in ordine dal mignolo all'indice, poi la mano e così esce il latte. Dice, non è facile da scrivere, da spiegare.
3: Beh, infatti gliel'ho detto, guardi che c'è proprio un metodo per mungere.
2: Ovvio, come in tutte le cose.
1: Allora, Conte, secondo me le conviene fare una cosa più fast in quest'era 2.0.
2: Sentiamo.
1: A due per. Si mette direttamente con la boccuccia sotto la mucca.
2: Ma no!
1: Ed è più semplice.
3: Dai, ma
2: è volgarissimo.
3: Ma non è nobile come cosa.
1: Ma perché me ne frega, ma non usi le due dita.
2: Soprattutto lei è miseria pura in questo momento.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La lacrimuccia scapperà non per il latte, ma proprio per un dolore di un amore finito bruscamente, ma che rimane nella memoria e nei ricordi. Quindi la lacrima potrebbe venire giù facile.
2: E per una voce da brividi.
1: Parliamo della voce più bella, secondo me, del panorama musicale internazionale. Ci mancano del resto poi i suoi nuovi brani, ma ne rimangono tantissimi altrettanti.

0: bella, magari immaginare il conte che munge una mucca.
1: Brividi in ogni dove, ma non ci sarà più bisogno. È arrivato il vocalino.
0: C'è un vocalino?
1: C'è un vocalino, Angelo.
2: Conte, non si usa più le mani adesso, ci sono i robot.
0: Ah, vabbè, ma ci ha tolto l'atmosfera.
1: Ci ha tolto
0: però.
1: Tutta la poesia, no, la ma poesia. Con le mani un'altra cosa, scusa.
0: Con le mani. Con bene, le mani. Allora, noi dobbiamo ringraziare tutti voi, tutti. Come sempre, per certo. I vostri messaggi e vocali, numerosissimi anche oggi. Grazie alla nostra regia. Antonino Ponte, Angelone Vicari, Fabione Romano, grazie a lei, Conte Galè in versione
1: grazie
0: albero.
1: Grazie Virginia Chang, Diego Zappone, ma anche signorina i nostri Simpone. Amici dei social birichini.
3: Che ci scrivono sempre. A domani.
1: Ciao.
4: Anche a Morimondo, in provincia di Milano, sono le 15 in punto.
5: RTL 102.5 giornale orario.
6: Buon pomeriggio da Paolo Pacchioni. Il deficit al 3,1% non consente all'Italia di chiudere in anticipo la procedura di infrazione dell'Unione Europea. C'è il rammarico del ministro dell'economia Giorgetti e ci sono anche altre reazioni dal mondo politico. E allora ci colleghiamo con Montecitorio, c'è Alberto Ciapparoni.
7: È così Paolo, come dicevi, l'Italia resta nella procedura europea per deficit eccessivo. Previsione dei conti nazionali pubblicata dall'Istat conferma per il 2025 un disavanzo pari al 3,1% del PIL. Sfuma così l'ipotesi di un'uscita anticipata già nel 2026, sulla quale il governo aveva puntato nelle ultime settimane. Adesso dunque ci saranno meno margini nella prossima manovra economica. Il ministro dell'economia Giorgetti si è dichiarato rammaricato ma fiducioso per il 2027. Per il vice premier Salvini è surreale che l'Italia dipenda dallo zero virgola. Le opposizioni attaccano l'esecutivo, così dai 5 Stelle, Barbara Floridia.
8: I risultati di Giorgia Meloni sono sotto gli occhi di tutti. Dopo 4 anni di austerità, il deficit è ancora sopra il 3% ed è record di pressione fiscale. Ma lei e il suo governo pensano soltanto alla propaganda.
7: Il quadro generale dice anche che nel 2025 il prodotto interno lordo è aumentato dello 0,6% e che è in crescita la pressione fiscale, che si è portata quasi al 43%. A te.
6: Grazie. Tra poco a New York l'Assemblea Generale dell'ONU, sul tavolo le grandi questioni internazionali dall'Iran all'Ucraina, atteso anche l'intervento del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che a margine dell'Assemblea incontrerà anche il presidente ucraino Zelensky. L'Arabia Saudita ha annunciato la riapertura del gasdotto Est-Ovest, che era stato chiuso lo scorso 13 settembre a causa degli attacchi degli Houthi. Il gasdotto potrebbe tornare in funzione già oggi. È uscito proprio oggi il libro scritto dal fratello di Lady Diana, al centro di polemiche ancora la famiglia reale. Sentiamo Maria Paola Raiola.
9: Nelle librerie di tutto il mondo è arrivato oggi, ma già da settimane, il libro in cui il conte Charles Spencer ha raccontato la sorella Diana, Agita e Windsor. Pubblicato in Italia col titolo Canto del Cigno, Diana mia sorella, il libro racconta la vita dell'ex principessa del Galles dall'infanzia alla morte avvenuta a Parigi il 31 agosto del 1997 in un incidente stradale. In mezzo ci sta l'esistenza spesso tormentata di Lady Di, con i suoi alti e bassi durante la vita a corte da consorte di Carlo, erede al trono. L'attuale re non è uscito bene. Charles Spencer racconta che quando seppe della morte di Lady Di, disse "la dimenticheremo presto", una frase smentita con decisione da Buckingham Palace. Ma ce n'è per tutti nel libro, anche per la stampa scandalistica britannica, che più volte è finita sotto accusa per la persecuzione mediatica messa in atto contro Diana. Solo falsità sfacciate, replica uno dei giornalisti citati da Charles Spencer.
6: Tennis, ha sorteggiato il tabellone delle Final Eight di Coppa Davis. L'Italia, detentrice del torneo, esordirà a Bologna il 25 novembre contro la Corea del Sud. È tutto dal traffico.
5: Via Radio.
10: Ben trovati da Alessandro Cretaro e da Autostrade per l'Italia. Circolazione in aumento sulla rete. La notizia principale ci arriva però dalla 1 Milano-Napoli, dove ci sono 12 km di coda per un incidente tra il bivio con la 15 Parma-La Spezia e Fidenza verso Milano. Si viaggia solo su una corsia. A chi è diretto verso Milano si consiglia di uscire a Parma e rientrare in A1 a Fidenza. Segnaliamo inoltre 2 km di coda in direzione opposta. Buon viaggio!
6: Grazie, a dopo.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
1: Le 15, 3 minuti, ma tra 4, 3, 2, 1, le 15 e 4 minuti, perché noi ci teniamo alla puntualità, diciamolo.
11: È davvero un pomeriggio ricco di sorprese questo, amici, come avete capito. Ben trovati, buon martedì 22 di settembre, anche da parte nostra. Lei è la Zac.
1: Matteo Campese per servirvi.

0: Come sempre un altro bel pomeriggio insieme le prossime due ore in The Flight su RTL 102.5, potete seguirci come volete.
1: Sì, come vi pare.
0: Per esempio.
1: Potete stare per esempio in plank, volendo, se lo gradite. Due ore di plank è importante.
0: Di plank e dopo sei Iron Man.
1: Sai che avevo letto chi era Margot Robbie, la nota attrice, che sul set di un film avevano fatto la gara di plank e lei aveva sdraiato tutti.
0: Ah sì?
1: Sì, ma una roba lunghissima, tipo quattro ore di plank. Una cosa folgorante, non si sa come abbia fatto.
0: Vabbè, beata lei. Noi beata non lei. Faremo plank.
1: No, non credo. Andiamo plano plano. Noi
0: esatto. Vi passeremo tanta bella musica.
1: Certo che sì. Woman, Peggy Goo e Naira Star.

0: Beh, se avete un amico che si chiama Rocco e che sta partendo, potete usare
1: Rocco, bye.
0: Rocco, bye, Rocco, bye. E così almeno avete anche la colonna sonora e tutto quanto. Clean Bandit, Sean Paul, anzi Shanna Balla e Anne-Marie, su RTL 102.5 alle 15.11 in the flight.
1: Mandiamo un saluto anche agli amici che ci stanno seguendo. Ciao! Su TikTok, su Twitch, sulla social TV, ma anche sul 36 del vostro televisore, la famosa Radiovisione. Grazie per essere dei nostri anche oggi, e quelli che in realtà non ci stanno seguendo in Radiovisione, ma tipo con il volume a palla della radio in macchina o in ufficio, magari con la cuffietta di nascosto, perché so che c'è.
0: Qualche giorno fa era San Gennaro, quindi buon onomastico ai Gennaro, tra cui Gennaro in sottofondo.
1: Amatore.
0: Amatore, lui.
1: Questo è già disco d'oro, Flamenco, Paranoia.

0: da. Eilish, Justin Bieber, Bad Guy, Soretti alle 102.5.
1: La realizzazione di un sogno.
0: Eh sì, per Billie Eilish, che aveva il poster di Justin Bieber in cameretta, prima al Coachella, per la prima volta, mi sa, si sono conosciuti, poi insomma hanno avuto scambi, collaborazioni, e se mai Justin Bieber dovesse fare il prossimo Super Bowl, secondo me
1: la
0: Billie
1: chiama.
0: Eilish la chiama, sì. Sì,
1: sì, sì. Per quanto Billie Eilish potrebbe, secondo me, già adesso farlo da sola.
0: Però...
1: Per la mole, eh.
0: Sì, però ci sono un po' di polemiche per cose che ha detto, e quindi forse all'NFL non sono tanto d'accordo.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Due verticale. Trekking sull'Etna.
4: Escursione.
3: 9 orizzontale. Si beve al tramonto.
4: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile?
4: Vacanza con Costa.
5: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Come stai tu? Becky, Becky Good. San Carlo, Becky Good. Naturalmente irresistibile.
7: Benessere e gusto insieme con San Carlo, Becky Good.

0: Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo, back it good.
1: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
2: Papà!
1: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
0: Lasciali andare. Puoi portare i tuoi oggetti elettronici nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Quelli più grandi invece puoi farli ritirare se ne acquisti uno nuovo. Scopri di più su lascialiandare.it.
3: Dici che lo conosco?
4: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
3: Ah, quello naturale, senza additivi.
4: Bravo.
3: DOP, solo carne italiana.
4: Esatto.
3: Il crudo.
4: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.
6: Oh, finalmente un po' di relax.
7: Wow!
6: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: the People, LP su RTL 102.5. Giusto ieri la citavo perché stavo ricordando i tempi in cui LP, ma anche Alvaro Soler, avevano un piede a terra.
1: Sì, vero.
0: Erano spesso qui.
1: E infatti oggi torna Alvaro perché...
0: Sì, sì, bei ricordi, bei tempi.
1: Deve rinnovare il contratto d'affitto, sì, capisci? Sì, sai, sì, che sì, sono 4 più 4 di solito e
0: abbiamo
1: viene,
0: consegnato torna anche delle certificazioni, quindi insomma era proprio il momento di partenza della loro grande carriera. Quindi,
1: che
0: insomma,
1: bello.
0: Siamo contenti di averne fatto parte.
1: Bello, scusa, bello. Beh, adesso non andiamo così proprio nei sentimenti. Stiamo così, un po' asettici, anche perché c'è il new hit adesso di Fred De Palma. È Ragazzino!

0: Eminem and Rihanna con The Monster su RTL 102.5 alle 15:36 minuti. End the Flight, canzone che invecchia sempre bene, va
1: sì,
0: detto.
1: Sì, sì, sì, non invecchia direi, anzi.
0: Non invecchia neanche, no, sì, no, sempre no. Bello da sentire.
1: Chissà se Rihanna arriverà da queste parti per la Milano Fashion Week.
0: Ah,
1: perché
0: dici?
1: Tanti sono arrivati, hanno fatto ormai come i tour,
0: sì?
1: Sono appena tornati da Londra tutti questi VIPs, adesso arrivano a Milano per la Milano Fashion Week.
0: Tipo chi c'è?
1: Dua Lipa,
0: Dua Lipa, giusto, dire. Che era alla Scala anche.
1: Sì, Anna Wintour,
0: okay. J Balvin è venuto
1: tutti,
0: a Milano,
1: c'è
0: pure
1: anche
0: lui.
1: Adam Sandler, però non è molto fashion.
0: Ma no, lui è braghe da basketball e via, ciao.

0: Medusa con questa Piece of Your Heart, of My Heart, of Your Heart.
1: Your Heart, yes.
0: Their Heart.
1: Non sei di qualcuno.
0: No, stavo pensando che anche loro li abbiamo in qualche modo tenuti a battesimo, mm-hmm, al Power Hits estate di un po' di anni fa.
1: Verissimo, verissimo. Mm-hmm. Loro che hanno scelto questo nome perché stufi delle continue richieste in console. Quando vai lì e gli fai mi metti quella lì, tu li guardi in faccia e ti pietrificano, e quindi per questo almeno evitano che subentrino nuove richieste. E bisogna rispettare le scelte del disc jockey.
0: Per me li abbiamo persi perché girano tutto il mondo.
1: Sono veramente sempre in giro.
0: Veramente sempre in giro. Bravi ragazzi, ciao.
2: Ehi, al rientro dalle vacanze per il colore dei tuoi capelli, non rischiare. Scopri la nuova moda colore dagli acconciatori Beauty Air Pro selezionati da Farmaca International. Da loro troverai professionalità, competenza e riceverai una consulenza personalizzata come Naturel, la nuova colorazione con il 98% di ingredienti di origine naturale, priva di ammoniaca, delicata sulla cute e sulla fibra capillare, per un colore intenso, luminoso e incredibilmente naturale. Cerca subito la colorazione più adatta a te dai parrucchieri Beauty Air Pro su Farmaca.com.
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
5: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum?
6: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista.
7: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
8: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
9: Planet, c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati, scontati del 30%. Trovi Natural Trainer Crocchette Cane 2 kg, Adult Small and Toy Manzo Riso. Risparmi €4,95. Gourmet Gold Multipack 24 pezzi, 85 grammi. Risparmi €4,70.

0: 90, perché Arca Planet protegge la tua spesa, tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet. Arca Planet, convenienza
1: nostra. Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
2: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
4: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
5: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.

0: Un po' Zeppelin, un po' Rage Against the Machine, questa canzone dei Måneskin. Zitti e buoni su RTL 102.5 alle 15.52 in the flight. Prima devono venire a Sanremo e poi non vengono a Sanremo.
1: Questa canzone ci riporta proprio dritti dritti,
0: vero,
1: a Sanremo. E magari, beh, intanto il matrimonio prima, che è la cosa più vicina.
0: Quando è?
1: Tra due giorni.
0: Ah, ok, però siamo prossimi.
1: Quindi poi io fossi loro farei una bella luna di miele, non so, in un posto dove magari non sono mai stati, poi magari tornano a Los Angeles per un attimo e poi magari una seconda luna di miele in Riviera.
0: Certo, beh,
1: verso
0: sì.
1: Febbraio.
0: Ma
1: così.
0: Un giro in Italia vuoi che non lo fa? Ma figurati,
1: sì,
0: per il viaggio.
1: Chissà.
0: Scusa, a proposito di Sanremo, vorrei aggiungere un altro Toto Sanremo dopo Elodie. Secondo me Tananai, la butto lì.
1: Ah, però.
0: Secondo me.
1: Bravo, mi piace.

0: Stringimi.
1: Posso stringerti forte a me?
0: Stringimi fortemente, certo che sì, Zach, stringimi sotto questa notte stellata.
1: No, diceva la canzone di Tracy Chapman, ah, che abbiamo

0: Anche a Fucecchio, in provincia di Firenze, sono le 16.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buon pomeriggio da Nicolò Pompei. Iniziata l'81esima sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York. L'intervento del presidente americano Donald Trump è atteso tra pochi minuti. Maria Paola Raiola.
3: Eh sì, Nicolò, appunto stiamo attendendo che il Presidente degli Stati Uniti intervenga all'Assemblea delle Nazioni Unite. Intanto poco fa su Truth Trump aveva rispolverato la propaganda affermando che gli Stati Uniti stanno producendo armi a ritmi mai visti. È arrivato a Palazzo di Vetro accompagnato dalla moglie Melania al termine dell'intervento del segretario generale Antonio Guterres, che quindi non ha ascoltato. Nelle anticipazioni diffuse diciamo che il suo discorso dovrebbe parlare ancora una volta della sua azione intrapresa nella guerra in Iran e difenderla, e anche del fatto, insomma, che ha combattuto contro la sinistra radicale negli Stati Uniti. Inoltre la sua agenda è molto fitta. La CNN ha rilanciato poco fa che ci sarebbe anche in vista un incontro con i delegati iraniani alle Nazioni Unite. Incontrerà Zelensky e, parlando con i giornalisti prima di entrare appunto in assemblea, aveva detto di aver chiesto al presidente Putin di porre fine alla guerra in Ucraina. A te.
2: Grazie, cambiamo argomento. L'Arabia Saudita ha annunciato la riapertura del gasdotto Est-Ovest, che era stato chiuso lo scorso 13 settembre a causa degli attacchi degli Houthi. Il gasdotto potrebbe tornare in funzione già da oggi. Matteo Salvini minimizza i dati negativi dell'Istat sul deficit PIL 2025 e guarda la prossima legge di bilancio, che definisce orientata a investimenti e sviluppo. Il vicepremier chiede uno scostamento da miliardi per finanziare i lavori già realizzati. Solo al mio ministero servono 8 miliardi. Dura la reazione delle opposizioni con PD e Conte che vanno all'attacco. Ci spostiamo a Roma ancora, dove un'educatrice di un asilo nido è stata sospesa con l'accusa di aver aggredito i bambini fisicamente e verbalmente. Giovanni Perria.
4: Le indagini sono partite dalle denunce di alcuni genitori preoccupati dai racconti dei loro figli, tutti di circa 3 anni. Negli atti degli investigatori si parla di una condotta abituale e sistematicamente vessatoria dell'educatrice 62enne, ora sospesa dal servizio su decisione del GIP, del tribunale, su richiesta della procura. Si descrivono aggressioni verbali, umiliazioni e minacce rivolte ai piccoli alunni, strattonati con forza e colpiti con schiaffi alla testa, alla nuca, al viso e su braccia e gambe, tutto ripreso dalle telecamere collocate dai carabinieri nelle aule dell'asilo nido di Roma. Le accuse nei confronti della 62enne sono di maltrattamenti nei confronti di minori affidati per ragioni di educazione e istruzione.
2: È tutto il traffico.
5: Lasciali andare. Puoi portare i tuoi oggetti elettronici nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Quelli più grandi invece puoi farli ritirare se ne acquisti uno nuovo. Scopri di più su lascialiandare.it.
1: Via Radio.
6: Bentrovati da Alessandro Cretaro e da Autostrade per l'Italia. Circolazione in aumento sulla rete. La notizia principale ci arriva dalla 1 Milano-Napoli, dove ci sono 11 km di coda per un incidente da poco risolto tra il bivio con la 15 Parma-La Spezia e Fidenza verso Milano. Si viaggia su tutte le corsie. A chi è diretto verso Milano si consiglia di uscire a Parma e rientrare a Fidenza. Per le lunghe percorrenze si può utilizzare la A22 Brennero-Modena e poi la A4 Torino-Venezia. Andiamo in A26 Genova-Gravellona-Toce, dove il traffico è bloccato con 1 chilometro di coda per incidente tra Borgo Manero e la diramazione Gallarate-Gattico verso Varese, nel quale sono coinvolti una moto e un furgone. Ci spostiamo ora in A13 Bologna-Padova, dove un incidente provoca 3 chilometri di coda tra Padova Sud e la A4 Torino-Trieste. È tutto, buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Quattro dopo le quattro, buon martedì pomeriggio 22 di settembre 2026, dalla Zacchi e Matteo Campese con voi fino alle 17. Anche noi vi auguriamo buon viaggio se siete in movimento in questo momento, se ci ascoltate dalla vostra automobile oppure dai mezzi pubblici in generale, insomma, se state facendo del traveling with moving.

0: Se no è Without Moving
1: e
0: va bene uguale.
1: Jamiro
0: e va bene uguale.
1: Ma anche potete seguirci, come sapete, su TikTok, su Twitch, sulla social TV, dove vi pare. Noi siamo sempre qui a vostra disposizione.

0: pizzetta.
1: Capito Carol G e Manu Chao?
2: L'ho capito bene, sì, ma alla fine non diceva Todo Yegara. Alla fine lo dice.
1: Non lo so, qui si vede scomparso.
2: Che, è scomparso. Va bene.
1: Aspettavamo qui il momento lì.
2: Sì, è un po' come il cacinghia alla esatto, fine di Mika. È la stessa cosa, beh, capisci.
1: 16-12 minuti, amici, questo è The Flight con la Giacca e Matteo Campese insieme a voi.
2: Scusa, mi stavo.
1: Evoluzioni con la penna?
2: Sì, mi viene da farlo così.
1: Fino alle 17, è passato pacchio. Ah, no.
2: Perché? Cos'è?
1: Perché no, mi sembrava smozzicata invece.
2: Perché lui salutiamo. Sgagna? Sì.
1: Sì, sì, sì, mangia le penne.
2: Ma anche io, guarda, Paolo, ti capisco tanto. Sei
1: mangi le penne?
2: Un po', sì.
1: Ce le sgranocchi.
2: Al sugo proprio, ma le prendo proprio.
1: Vabbè, quelle sono
2: le stilo e poi le condisco tutte. Sì, sono un po' particolari.
1: Amici, se anche voi avete queste abitudini, facciacelo sapere.

la cosa.

0: Mai smettere di sognare, mai smettere di credere nella magia, come dicono i Coldplay su RTL 105 alle 16:20 minuti. Vedi che ci sono persone tipo Valentina che dice io non solo masticavo le matite, i colori, le biro e anche le gomme.
1: E la miseria, anche le gomme della macchina, tra l'altro. sì, gomma armite, tutto, una bella sgagnata per merenda e
0: ci
1: via.
0: Ci sono le persone che hanno delle manie, insomma, così.
1: Ma mi ha mai parlato?
0: Ho fatto dei programmi televisivi su queste cose.
1: Sì, ma non solo, mi sa che ne ho parlato su Freccia qualche giorno, non qualche giorno, ma qualche mese fa, di un uomo che si è mangiato un aeroplano. Di un uomo che aveva una capacità e uno stomaco particolarmente sviluppato e piano piano, ma ha mangiato tipo quattro carrelli della spesa.
0: Ah,
1: ma
0: un mi personaggio. Fa male il lavoro del mio dentista.
1: Ma un personaggio incredibile. A tra poco.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
4: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
4: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
4: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
5: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
6: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
8: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Non basta farsi notare. Il vero stile è sentirsi bene in ciò che indossi. E noi lo sappiamo dal 1965. Carrera, la forza del vero jeans.
10: Ehi, al rientro dalle vacanze per il colore dei tuoi capelli, non rischiare. Scopri la nuova moda colore dagli acconciatori Beauty Air Pro selezionati da Pharmaca International. Da loro troverai professionalità, competenza e riceverai una consulenza personalizzata come Naturel, la nuova colorazione con il 98% di ingredienti di origine naturale, priva di ammoniaca, delicata sulla cute e sulla fibra capillare, per un colore intenso, luminoso e incredibilmente naturale. Cerca subito la colorazione più adatta a te dai parrucchieri Beauty Air Pro su Pharmaca.com.
11: Oh, finalmente un po' di relax.
12: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208 tua da 14.950 euro oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su peugeot.it.
13: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
14: Hai già provato Buono Premium?
15: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
16: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il buono premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.

0: Ray con Where is my husband? Quando dice Your husband is coming, mi ricorda un po' tipo Cielo mio marito.
1: Cielo, sì, vero, nell'armadio qualcuno.
0: Sì, sì, sì, quelle cose, Cielo mio marito. Tra l'altro, Ray, sì, quest'anno insieme a Olivia Dean, le due artiste che insomma più si sono messe in luce. Anche se poi bisognerebbe insomma andare a vedere, perché poi dopo le considerano come nuove artiste mentre cantano. No,
1: da mo', a voglia,
0: sì. Infatti, guarda, Zara Larsson quest'anno ha detto no, non la voglio la nomination ai Grammy, che volevano mettere come nuove artiste. Dice, ma io faccio musica da un po',

0: che poi in spagnolo mamacita lo dicono davvero?
1: Non lo so, chiediamo a Alvaro. Alvaro,
0: scusa.
1: Mamacita si dice?
0: Mamacita poi si dice nel...
2: Ma in Spagna no. No, si dice in Latino America.
0: Ok, okay.
2: Sì.
0: Okay.
2: Adesso stavo pensando per... Ma no, no, no.
0: Brighella. Stavi pensando al contesto.
2: No,
0: tu.
2: Perché mamacita per me è, una, è un titolo molto... è già molto usato, però per gli americani anche...
0: Vale di più.
2: Sì, perché forse più che Isla Bonita, perché Isla Bonita, no? È la canzone originale.
1: Sì, sotto
2: è bello dire anche la Isla Bonita.
0: Allora avete capito che sono già in studio con noi Alvaro Soler e bello tra pochissimo in studio In the Flight.
3: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
4: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
5: Ogni giorno un lavoratore si sveglia. Prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
6: Due verticale, trekking sull'Etna.
7: Escursione.
6: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
7: Aperitivo.
6: E un inverno imperdibile?
7: Vacanza con Costa.
6: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, nuova macchina automatica per caffè De'Longhi Rivelia Start, tua a 549 euro. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
9: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
10: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
11: Chi ha dimenticato i maniscalchi?
10: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
12: Ha dimenticato i discount.
10: Giusti discount.
12: Ormai non vale più.
10: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
13: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
14: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
15: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
14: Affrettati, l'offerta termina fra 4 giorni.
15: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
16: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
17: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
18: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.

0: Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari con Goya su RTL 102.5. Li avete sentiti prima nel coming up, così in anteprima, ma adesso sono qui Uelo, Alvaro Soler e attenzione, Roy Paci al telefono.
1: È un piacere.
2: Ciao, piacere.
0: Allora, intanto piacere. Roy è appena uscito dall'ospedale, quindi è la prima volta che finalmente lo sentiamo e vogliamo sincerarsi della sua situazione di salute. Come stai?
3: Allora ragazzi, guarda, è andato tutto bene, sono felicissimo e me lo voglio lasciare alle spalle questa situazione, che probabilmente nei piani di ognuno di noi, come ho scritto, c'è sempre qualcosa che deve anche arrivare, anche se non è quella che magari tu ti aspetti, quindi vuol dire che doveva succedere anche questo. Poteva andare peggio ancora, ma mi sono, per miracolo diciamo, ce l'abbiamo fatta, quindi ho una pellacciatura, come mi dice qualcuno, il dottore mi ha detto che ho la pelle del tasso del miele. Poi sono andato a cercarlo e ho capito, uno degli animali più feroci che esiste in assoluto. E poi devo dire che non vedo l'ora davvero di ritornare sui palchi, riabbracciare i miei fratellini Alvaro e Uelo e di condividere con loro questa bellezza che si è creata ormai quasi da un annetto a questa parte.
4: Grande. Ma quanti cannoli ti hanno prescritto, Roy, per la ripresa?
3: Mi hanno prescritto 27 cannoli e mezza cassata ogni mattina a colazione.
1: leggero.
4: Un assaggio.
0: Dai, poi Uelo ti porta i pasticciotti.
1: Beh, chiaramente.
3: Ma glieli porto. Io,
1: ma lui sta a Galatina,
3: io sto a Galatina nella parte del pasticciotto.
0: Appunto. Senti, wow. Uelo, com'è che hai messo insieme questo progetto, la canzone che tra l'altro tra poco ascoltiamo, Il Sole? Cioè, com'è nata la...
1: È nato in maniera molto naturale. Io avevo fatto questo provino inizialmente e ascoltandola mi dicevo, ma secondo me loro due questo pezzo lo spaccano, in senso buono, ce l'ho. Lo migliorano, lo rendono qualcosa di molto più bello. E allora gliel'ho proposto e questi due ragazzi mi hanno detto sì, conosciamoci, facciamolo, e l'abbiamo fatto.
4: Sai che c'è Alvaro così, che ti guarda come il papà di Indiana Jones.
2: Non è vero, no? Non ho sentimento di figlio con lui. Cioè, è un amico mio, guarda.
4: Il fratello. Allora.
1: Fratello, il più bello.
2: Sì, è così.
0: E quindi poi questo incontro quando si è concretizzato? Cioè, tu l'hai pensato, hai detto ok, secondo me con loro potrebbe funzionare, come poi è avvenuto l'incastro?
1: Ci siamo chiaramente sentiti, quindi poi a distanza in realtà abbiamo registrato la canzone e ci siamo conosciuti il giorno del video. Ma sembrava come se ci conoscessimo già da molto più tempo, ti dico la verità, quindi è stato veramente bellissimo per me.
2: Guarda, io ho ascoltato la canzone quando c'era solo la sua voce e subito mi ha colpito tanto la sua voce, che con le sue parole, ma anche la sua tonalità di voce, il suo timbro di voce è molto speciale, che ti colpisce di subito. E anche questa canzone, con questa melancolia, ma anche il sole, c'è qualcosa molto speciale. Ho detto, guarda, voglio provare qualcosa qui nel verse, vediamo che si può fare anche con lo spagnolo, con l'italiano, perché questo non è sempre così facile, no? Di fare una canzone in due lingue e che ancora si incastra così bene. E bueno, e dopo c'era Roy per fare tutte le trombe che sono stati
1: valorizzare tutto.
2: Esatto.
0: Sentiamo Roy e il suo contributo.
3: Sì, no, quando Uelo mi ha detto che c'era in ballo questo pezzo, che poi tra l'altro Uelo può ben dirlo meglio di me, girava su un campione che era a me molto familiare, quindi mi sembrava proprio così, quando ti invita la mamma e ti dice guarda, ti ho cucinato il tuo piatto preferito, sai, quella roba proprio già presa e impiattata, quindi mi è sembrato talmente naturale. Poi conoscendo Uelo, che proprio la roba è andata fluida. Guarda, vi dico la verità, non è per piaggeria. Io ho collaborato con veramente migliaia di musicisti, ma la naturalezza che c'è stata in questa operazione, che non è stata assolutamente un'operazione a tavolino, è stata una delle più incredibili che mi sia capitata in tutta la mia vita, in quasi 50 anni.
2: Lo dice lui, lo dice, incredibile.
3: lo dicono anche i miei bro, perché è proprio è stato naturale. Probabilmente siamo così diversi uno dall'altro che ci ricongiungiamo da qualche altra parte dell'universo.
0: Che bello.
2: Certo.
0: Allora Roy, noi intanto ti lasciamo riposare, perché come abbiamo detto sei appena uscito dall'ospedale, quindi hai bisogno di
2: mangiare i cannoli,
0: riprendere anche
4: e mezza cassata.
2: giornata.
0: E ti ringraziamo comunque per aver partecipato oggi, anche se magari potevi essere a riposo, invece grazie per essere stato con noi. Allora ce l'ascoltiamo il sole.
2: Abbraccio a noi, certo.
3: Abbraccio a voi, scusatevi se non ero presente.
1: Ciao Roy,
2: no,
1: un abbraccio.
2: No, ovviamente no.
0: Ascoltiamo il sole.
2: Sì, dai.

0: Uelo, Alvaro Soler, Roy Paci, Il Sole su RTL 102.5. Uelo è qui, e Alvaro è qui, Roy Paci l'abbiamo sentito proprio appena uscito dall'ospedale, però ci ha fatto piacere, volevamo sentirlo anche per capire se è tutto a posto. È
1: tutto a posto,
0: mi sembra di capire. L'appetito è tornato, e quindi è importante.
1: Sta bene,
2: sai che le parole per definire l'amore sono hai mangiato, e quindi noi l'abbiamo chiesto subito a Roy Paci.
3: Avete fatto bene.
2: Hai capito.
1: E questo è così in Spagna che in Italia, è lo stesso.
2: È uguale, vedo. Sì. Siamo hermanos in questo. Come siete voi? Buone forchette?
1: Questo vuol dire che ci piace mangiare.
3: Sì,
1: no?
3: Sì. Io amo mangiare.
1: Molti forchetti.
3: Cinque forchette. Io ogni 2-3 ore devo mangiare.
2: Ogni 2-3 ore.
1: Sì, guardate,
2: sì, sei Michael Phelps.
3: Spuntino, cena, colazione, sempre.
1: Ma guarda, noi siamo arrivati qui e eravamo aspettando qui, no, al backstage. E la prima cosa che abbiamo parlato è dove facciamo cena stasera.
3: È la prima cosa che mi ha detto.
1: Non stiamo scherzando, così. È importante.
0: Bene. Quindi un'altra cosa che vi unisce, diciamo, questa amicizia che è nata così, adesso non so, riuscirete prossimamente ad incontrarvi da qualche parte, visto che Alvaro, insomma, è un cittadino del mondo, no? Buono, sei sempre in giro anche tu.
1: Sì, io penso che sicuramente ci incontreremo un'altra volta.
3: Ma ce l'ho, ovvio, sì.
1: E speriamo anche per una performance, così cantiamo anche insieme, perché ce l'abbiamo fatta anche molto, molto bella a Monza un paio di settimane fa, e la gente già era calda, e è molto bello cantare la canzone anche con il pubblico, perché veramente...
3: Belle vibrazioni.
1: Sì, totale. Sì.
0: E il video dove l'avete girato?
1: In Toscana.
0: Ok.
1: Sì, perché... Io ero in vacanza in Toscana.
0: Ah, ok. Bisogna creare le occasioni, no?
1: Sì, perché anche la cosa. Lui ha detto prima, no? Che è stato tutto molto naturale.
3: Coincidenza, proprio.
1: Sì, era perché mi aveva girato il pezzo e io ho detto: guarda, mi sembra bellissimo questo pezzo, voglio farlo, lo faccio in studio a casa, ma dopo 2 giorni mi vado in vacanza in Italia. Allora, se vogliamo fare un video, per favore venite da me, perché sono lì con la mia famiglia, con la mia bimba. Se dico a mia moglie che mi devo andare per fare un video,
3: lavoro durante la
1: mi dice di no. Allora sì, è stato molto gentile quello, anche Roy di venire.
3: E io ho scoperto alla fine pure posti nuovi, tutto bellissimo.
1: Bellissimo.
2: Quindi vi siete visti anche con Roy lì?
3: Sì, tutti e tre.
1: Tutti sono venuti.
3: Ci siamo conosciuti in Toscana.
2: Proprio lì.
3: Esattamente.
0: Un'amicizia. Dove lui era in vacanza.
1: Molto romantico tutto.
2: Che bello, ragazzi. Innanzitutto grazie di essere passati a trovarci.
1: Grazie.
2: Mi viene da dirvi buona estate, perché la canzone è ancora così solare che sembra che inizi adesso. Però in ogni caso l'estate è uno stato d'animo, per cui in qualche modo ve lo diciamo lo stesso.
3: In ogni caso buona vita.
0: Ma come diceva Alvaro, eterno agosto.
1: E certo, eterno, sì. Eterno agosto è una cosa importante. E così anche con il sole.
0: Grazie mille.
1: Grazie.
2: Ciao ragazzi.
1: Grazie. Ciao.
3: Grazie.
4: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
5: La più bella musica di sempre.
4: Interagisce con te.
5: La più bella di sempre.
4: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Vabbè, ma a sto punto allora mettetevi anche le cuffie, dai, a sto punto, così almeno, perché cioè abbiamo il Millennium Hit adesso, no?
1: Sì, certo,
2: avendo il Millennium Hit, storia della musica, dischi importanti, magari
1: fantastico.
2: Un sample anche di questo un domani.
3: Può scappare, può
2: capito?
3: Scappare.
2: Non si sa mai, si studia.
0: Certo. Sì, vai, questo vuol dire. Magari anche il film l'avete visto.
2: Ma sì.
0: Con i Blues Brothers, con Dan Aykroyd.
2: Sicuramente sì.
0: Con Belushi. Give Me Some Lovin' su RTL 102.5 a chiudere la puntata di oggi di The Flight con special guest Uelo e Alvaro Soler.
2: Le trombe di Roy Paci anche qui. Senti,
1: sì.
0: Sarebbe clamoroso. Salutiamo. Ciao Roy, grazie.
2: Ciao Roy.

0: Un disco che ha 60 anni, c'è ancora il tiro di un treno in corsa, bellissimo.
1: Assolutamente, ci ha dato la giusta carica, però abbiamo finito.
0: Vabbè, ma lo rifacciamo domani.
1: Teniamola
0: fortissimo.
1: Dai,
0: a domani allora, ore 15 in The Flight. Ciao.
2: Aspettando Vittoria Tour, RTL 102.5 ti invita ai concerti di Arti 5. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
3: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
4: Tipo zero sprechi, zero residui.
5: Arrestare terra a terra.
4: Scusate.
5: Per sostenere chi se ne prende cura.
4: Non provateci a casa.
6: Ci teniamo a risparmiare le energie,
7: preferendo quelle alternative rinnovabili.
8: Perché al pianeta teniamo un mondo.
6: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
1: Anche a Corte de Frati, provincia di Cremona, sono le 17:01.
2: RTL 102.5 giornale orario.
0: Buon pomeriggio e ben ritrovati da Andrea Salvati. Il presidente americano Donald Trump sta parlando all'Assemblea dell'ONU a New York. Allora sentiamo in diretta Maria Paola Raiola, a te.
9: Sì, grazie. L'America è tornata, la nostra economia è la più invidiata, il nostro esercito il più potente. Prevedibili i toni da propaganda di Trump, che nell'incipit del suo intervento alle Nazioni Unite ha detto: la libertà che abbiamo conquistato 250 anni fa è qualcosa a cui non rinunceremo mai, il futuro è splendente, ha aggiunto, rivendicando di aver agito con decisione per risolvere i problemi del mondo, in primis il fanatico regime dell'Iran, che ha definito i bulli del Medio Oriente. Da quando mi sono insediato il mio impegno è stato incrollabile nel non fare avere a Teheran l'arma nucleare, ha detto, aggiungendo che l'Iran farà un accordo dopo le elezioni statunitensi di medio termine. Poco fa ha anche parlato di Cuba, prossimo obiettivo evidentemente, cadrà, ha detto, la delegazione dell'Havana ha lasciato la grande sala dell'Assemblea delle Nazioni Unite. Facendo un passo indietro, Trump è arrivato insieme alla moglie Melania al Palazzo di Vetro, mentre il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, terminava il suo intervento, ha inveito contro un giornalista della CNN chiedendogli perché fosse lì, ha dichiarato di aver chiesto a Putin di porre termine alla guerra, la pace tra Russia e Ucraina si farà prima di quanto si pensi, ha chiusato poi dal palco. A te Andrea.
0: Grazie, parliamo ora dei dati Istat. Il deficit dell'Italia resta confermato al 3,1% e resta anche la procedura di infrazione. Alberto Ciapparoni.
10: E così il numeretto che avrebbe potuto cambiare la sorte della prossima legge di bilancio è stato svelato dall'Istat, ma non cambia nulla, il deficit di bilancio è rimasto sopra il 3%. In pratica l'Italia non esce dalla procedura europea per il deficit eccessivo e non avrà più margini per la prossima manovra economica. Il ministro Giorgetti si è dichiarato rammaricato, il vicepremier Salvini se la prende così con l'Europa.
11: Noi dobbiamo affrontare una legge di bilancio che punta sugli investimenti, sullo sviluppo, sul futuro, sulla riforma delle pensioni, sull'aumento degli stipendi. Quindi a me dello 0, in più o in meno interessa zero. Ci sono imprese, uomini, donne e un'Italia che sta correndo. Solo come ministero a me servono 8 miliardi da qui a fine anno per pagare i lavori già fatti.
10: Le opposizioni invece vanno all'attacco. A te.
0: È morto nel pomeriggio all'ospedale infantile Regina Margherita il bambino di 7 anni investito stamane da un'auto mentre era in bicicletta in corso Regina Margherita a Torino. Le sue condizioni erano apparse fin da subito disperate e il piccolo era arrivato in arresto cardiaco. Secondo una prima ricostruzione, il bimbo era in bicicletta quando è stato investito da un'auto nel controviale. È tutto per questa edizione, ora le informazioni sul traffico di Autostrade per l'Italia.
2: Via Radio.
12: Ben trovati da Alessandro Cretaro e da Autostrade per l'Italia. Circolazione in aumento sulla rete, vediamo insieme le notizie più importanti. Partiamo dalla A4, dove per un incidente da poco risolto c'è ancora coda tra la tangenziale est esterna di Milano e Cormano verso Torino. Andiamo ora in A1 Milano-Napoli, dove per un veicolo in avaria tra Fabbri e Chiusi verso Firenze ci sono 3 km di coda. Si viaggia su una corsia. Restiamo in A1 con 2 km di coda per un incidente tra Reggio Reggio Emilia e la 22 Brennero Modena verso Bologna. E sempre in autosole, code a tratti per traffico intenso tra Parma e Fidenza verso Milano, con tempi di percorrenza di 25 minuti. Per lavori di ammodernamento segnaliamo 2 km di coda sulla 16 Napoli-Canosa tra Benevento e Avellino verso

0: Napoli. Stessa situazione in A14 tra Vasto Nord e Lanciano verso Pescara. Buon viaggio!
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
2: Eh sì, comincia Password, 5 minuti, anzi 6 proprio questo, in questo istante dopo le 5 del pomeriggio. Caro Chan, innanzitutto buon pomeriggio. Vabbè, però tu sei un accessorio, lo sai, come il sottoscritto. Perché, allora, un saluto, un abbraccio forte forte a Nico.
3: Certamente.
2: La signora della radio, lunedì saremo ancora tutti qui. L'avete già sentita, lei si chiama Alessia.
3: Ovviamente, questa pausa,
2: esatto, no, perché in regia continuano a dirmi Alessia Marcuzzi, no,
3: io sono Mora purtroppo.
2: Questa... Manzoni, la conosciamo tutti come, col nome d'arte, sì, poi dopo ci arriviamo, e sarà con noi questa settimana in Password. Cianna, abbiamo svoltato,
4: che dici, ma suoni anche oppure sei qui solo per
3: chiacchierare? Oggi sono venuta senza attrezzatura, magari domani vengo e possiamo rimediare.
2: Tu puoi fare quello che vuoi.
3: Eh beh, io mi sento già a casa, ragazzi,
2: l'ospite è sacro.
4: Acchittiamo un DJ set, quindi domani alle 17 potremmo acchittare un bel DJ set.
2: Sì, allora acchittare non so che cosa significa, poi dopo devi spiegare per chi non lo sapesse. Sì, tra poco.
3: Dopo.

Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in un

0: Dua Lipa che si trova a Milano, me lo ha ricordato Alessia Manzoni con noi in questa settimana di Password. Chan a Roma, il cavaliere servente Fulvio, in questo caso dell'esordiente in Password. Poi
1: certo, assolutamente.
0: Tantissime cose, sì, Alessia sì, è una sì, ragazza sì, veramente validissima, che infatti sa tutto di Dua Lipa per la Fashion Week a Milano.
1: Vai. Io grande fan di Dua Lipa, che non è sola qui a Milano, perché sembrerebbe essere arrivata anche Jennifer Lopez.
2: Voilà!
1: Esatto, anche Vittoria Ceretti, famosissima modella italiana, no? Nonché compagna anche di Leonardo DiCaprio.
2: Ma voi mi dite che le modelle sfilano, a parte quelle invitate, anche quelle non invitate per Milano in questa settimana?
0: Non è che sfilano, ma adesso ti spieghiamo, è affascinante, è una settimana, come tutti gli anni, lo sapete che c'è, ci sono il doppio appuntamento, poi c'è la Fashion Week maschile, che è un po' meno, come dire,
1: sì,
0: di
1: forse
0: impatto.
1: Meno sentita, sì,
0: sì. Beh, insomma, questa è quella più importante.
3: Il vuoto

0: come quelle che girano per Milano praticamente in questa settimana. Beautiful People, alle 17.21, RTL 102.5, Alessia Manzoni, Fulvio Giuliani e Cianna, che è un po' dubbioso ma sul fatto che girino queste persone bellissime che però non hanno ancora un lavoro durante la settimana della moda.
1: Esatto, loro arrivano nella speranza, cioè oddio, allora ragazzi, detto così sembra molto semplice. Tante ragazze vengono per i casting qui a Milano, ma viaggiano anche per tutto il mondo con la speranza di trovare quel casting che gli svolterà la vita.
0: È il paradiso Milano, quindi, sta settimana.
2: Guarda, io adesso non mi fate fare la parte del boomer, sai, quello lì. Però,
0: però
2: ne ho vissute un po' ormai di Fashion Week milanesi.
1: E?
2: Ragazzi,
0: bisogna uscire a bere stasera,
2: cioè,
0: quindi.
2: Stai male. Cioè, è inutile che ti raccontiamo balle. Stai
1: condivido.
2: Male.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da €370 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: Non voglio essere fritto!
6: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
5: E gli altri?
6: Gli altri vadano a farsi friggere!
7: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
8: Convenienza? Ma vai da Conad!
9: Via, via.
8: Da spazio Conad, grande spesa, piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 1° ottobre, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
10: Cosa fa Oscillo Cucinum?
11: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Cosa fa Oscillo Cucinum?
12: Cosa fa Oscillo Cucinum?
11: Cosa fa Oscillo Cucinum?
12: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
13: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Boiron.

0: house.fileni.it.
1: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
2: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Con Amazon, ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
6: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
7: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
8: Ti ho dimenticato i maniscalchi.
7: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
9: Ha dimenticato i discount.
7: Giusti discount.
9: Ormai non vale più.
7: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
10: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
11: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: One Last Song, Sam Smith, alle 17:32 minuti in questo martedì 22 settembre in Password, questa trilogia, chiamiamoci trilogy, ti piace?
1: Trilogia addirittura, sì. Cioè non finiamo mai.
0: No, mai più.
2: Non è lunga per essere trilogia, sì, ci sì. Sta però bene.
1: Però comunque mi piace, sai, un po' come il diamante, il trilogy, no?
0: Sì, bello questo.
1: Esatto. Cianna, hai regalato mai un trilogy a una tua fidanzata?
2: Oggi stavo raccontando a una mia amica che se mai ci mettessimo insieme le farei un anello colto coi fili d'erba, sì. Sai, una cosa molto carina, che romantica,
0: con la margheritina,
1: capisci perché sì. Non ha speranze
0: adesso. No, secondo me con questa potrebbe fare breccia su tante persone.

0: Ci sono anche Maroon 5 con Memories alle 17:40 minuti in questo martedì 22 settembre. E a proposito di settembre, settembre è il mese del rientro e delle ripartenze, anche se a volte per ripartire serve una buona motivazione.
1: Sì, o anche tre, tipo tecnologia full hybrid, motore turbo benzina e anima GPL. Tutto in un unico SUV dal design distintivo e con oltre 1500 km di autonomia.
2: E allora con il nuovo Sportage Tri-Fuel ripartire è davvero bello. Che aspettate? Solo a settembre gamma Sportage può essere vostra con interessi zero e anticipo zero in tutte le concessionarie Kia anche domenica 27, quindi la domenica che sta arrivando.
1: Ottimo, ripartenza. Io comunque sono molto curioso di sapere la notizia precedente. Tu mi avevi detto che avevi qualcosa per me.
2: Sì, sì, per te Cianna, per tutti i nostri amici romani. Il sindaco Gualtieri oggi ha dichiarato: renderemo balneabile il Tevere come la Senna a Parigi entro il 2032. Quindi entro il 2032 Cianna potrà fare il bagno.
0: Voglio
2: nel
0: il video,
2: Tevere.
0: Il video
1: speriamo. Speriamo non come la Senna, però, perché come la Senna ricordo che c'era stato qualche piccolo.
2: Piccolo problema, si faceva il bagnetto, poi stavi in bagno sei giorni.
3: Questa settimana da Aldi tante offerte, come macinato misto da 800 grammi 100% carne italiana a 5,49 euro e avocado Haas minimo 180 grammi a soli 79 centesimi al pezzo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Il mio consulente del lavoro è differente, è anche il mio commercialista, puntuali, precisi, sempre un passo avanti. Non si fermano ai numeri, mi guidano nella gestione contabile, fiscale e del personale e mi aiutano a crescere davvero. Il loro ingrediente segreto? I software e i servizi Zucchetti, intelligenza artificiale, automatismi e innovazione che fanno la differenza. Io penso ai ristoranti, loro mi aiutano a gestire al meglio la mia attività. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Questo sì che è un 10.
5: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
6: Messaggio da Marco. Piscina? Hai due nuovi messaggi nel gruppo Nuoto.
7: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99€ in store, app e su decathlon.it.
8: Le storie sono vere.
9: La storia è appena cominciata.
10: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
11: Non ci credo.
12: Vedrai che andrà tutto bene.
11: Stavolta potrai mostrare quanto vali.
13: Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Andiamo!
14: La sua curiosità è soddisfatta?
10: Il biglietto costa solo 3,50€ per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
15: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
16: Tutto. Ci sono concerti che si vivono, altri che fanno la storia.
17: Tutto.
16: Il 4 luglio 2026 a Tor Vergata 250.000 persone hanno cantato all'unisono e ora quell'emozione arriva sul grande schermo. Ultimo, tutto, live a Tor Vergata. Il concerto evento arriva al cinema dal 22 settembre. Con RTL 102.5 puoi esserci.
18: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
19: Repower. Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
7: Il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo.
17: potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.

0: Una delle più amate di Post Malone, Circles, RTL 102.5, Alessia, Fulvio, Cian, Roma, fra poco farà il bagno del Tevere, lo dicevamo, balneabile entro il 32.
1: C'è chi ci crede, cioè al 378-378-1025, Enrico per esempio, che però abita a Tenerife, quindi grazie, scrive: buona idea fare il bagno con le pantegane nel Tevere. Per ora le pantegane,
2: sarebbe anche un sogno, sarebbe un sogno avere il naviglio balneabile, tanta roba.
0: Sì, è un po' basso.
1: Per i bambini,
0: capisci? C'è qualche piccolo problema.
1: È basso il naviglio?
0: Non ha un pescaggio particolare. Poi alcuni tratti, ovviamente, è più profondo. Una storia meravigliosa, quella dei navigli disegnati in parte da Leonardo.

0: Fino in fondo, Zucchero alle 17:59 minuti, in fondo alla prima ora. Questa è una cosa che non avrei voluto dire, che un po' di tempo fa ci scherzavamo e ci sono cascato come un idiota.
1: Guarda, era lì,
0: porca miseria.
1: Sul ciglio è cascato.
0: Allora, perché Ale, devi sapere che un po' di tempo fa scherzavamo con la Nico sul modo vintage di fare radio. E una volta si diceva tantissimo questa cosa qui, quando è finita la prima ora di Password.
1: Dai, e poi quando
0: però senti cominciava... Fulvio, fammi una roba bella.
1: Beh,
0: bella
1: dai, vintage. Io non c'ero, ero però un ascoltatore di quella radio che era ancora zeppa, non RTL, non esisteva ancora negli anni
2: Attenzione.
1: 70, zeppa di gente di diaframma.
2: Wow.
3: Io canto World Tour RTL.

0: Fresco, cremoso, buonissimo. Mmm, exquisa. La bontà va condivisa.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Una buona serata da Tommaso Angelini. Partiamo con gli esteri. Donald Trump ha fatto il suo ingresso al Palazzo di Vetro di New York, dove ha tenuto un discorso all'81esima Assemblea Generale dell'ONU, in cui ha esordito dicendo che l'America è tornata ed è più forte che mai. Poi ha parlato anche della guerra con l'Iran, ma ascoltiamo le parole del Presidente degli Stati Uniti.
3: Working with many nations in this room.
4: Stiamo collaborando con molte nazioni presenti in questa sala, stiamo risolvendo sfide che sembravano irrisolvibili, che durano da decenni, e stiamo portando a termine questioni rimaste in sospeso da anni. Lo stiamo facendo bene. Non c'è esempio migliore di una nazione che si è rafforzata, mettendo a rischio il mondo intero. Un paese sostenitore del terrorismo, come la Repubblica Islamica dell'Iran. Per 51 anni il regime fanatico iraniano ha governato con spargimenti di sangue e omicidi di massa, diffondendo morte, carneficina e caos in tutto il Medio Oriente e oltre. Erano i prepotenti del Medio Oriente, ma ora non lo sono più.
2: E poco dopo il suo discorso, Donald Trump ha firmato l'accordo di sicurezza con la Groenlandia e la Danimarca. Torniamo in Italia. La Corte d'Appello di Roma conferma la condanna a 8 mesi per Andrea Del Mastro nel caso delle informazioni riservate su Alfredo Cospito. Nelle motivazioni i giudici scrivono che l'ex sottosegretario riportò consapevolmente a Donzelli informazioni segrete, ritenendo prevalente la finalità politica del loro utilizzo in Parlamento. Ha confessato il ventenne di origini egiziane accusato di violenza sessuale aggravata ai danni di un dodicenne in un parco alla periferia nord di Torino. Il giovane ha riferito di essere stato sotto l'effetto di stupefacenti, senza fissa dimora e con precedenti per reati contro il patrimonio. Era sottoposto all'obbligo di firma, ma da venerdì non si presentava più. Ora i numeri della borsa con Marco Castelletti.
5: Buonasera. Chiusura contrastata per le borse europee. A Piazza Affari il FTSE MIB registra un ribasso di 0,53%. Positivo invece il FTSE Italia Mid Cap a più 0,39. Tra le blue chips si distinguono ST Micro più 4,37% e Prismian più 2,54%, in controtendenza Poste Italiane meno 3,97% e Fineco meno 3,69%. In leggero aumento lo spread BTP Bund rispetto all'apertura, ora quota 89 punti. Stabile infine il petrolio a $100 al barile. Dal SEG Data Analytics è tutto, buona serata.
2: Prima di chiudere lo sport, il tennis. Sorteggiato il tabellone delle Final Eight di Coppa Davis in programma a Bologna dal 24 al 29 di novembre. L'Italia, campione nelle ultime 3 edizioni, affronterà la Corea del Sud all'esordio. In semifinale, possibile sfida contro la Francia, mentre dall'altra parte del tabellone ci sono la Spagna di Carlos Alcaraz e la Germania di Alexander Zverev. Questa era l'ultima notizia, ora tutti quanti gli aggiornamenti sulla viabilità. Restate con noi.
6: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
7: Sì, certo.
8: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a €6,90, solo da Old Wild West.
9: Via Radio.
10: Ben ritrovati da Alessandro Cretaro ed Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto su tutta la rete. Vediamo insieme le notizie più importanti. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli con 6 km di coda per un incidente tra Reggio Emilia e la 22 Brennero-Modena verso Bologna. Si consiglia di uscire a Terre di Canossa e rientrare a Modena Nord. Sempre sulla 1, un veicolo in avaria tra Orvieto e Fabbro verso Firenze. C'è 1 km di coda. Ancora in autosole, code a tratti per traffico intenso tra Parma e Basso Lodigiano verso Milano, con tempi di percorrenza di 40 minuti. Per lavori di ammodernamento sulla 7 Serravalle Genova c'è 1 km di coda tra Genova, Bolzaneto e Busalla verso Milano. Situazione analoga in A14 Bologna-Taranto in direzione di Pescara, dove registriamo 1 km di coda tra Lanciano e Ortona, 1 km di coda anche tra Val di Sangro e Lanciano e tra Vasto Nord e Lanciano. Per il momento è tutto, buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
11: RTL 102.5 sostiene il premio San Gennaro World 2026. Vi aspettiamo a Napoli il 28 settembre sul Sagrato del Duomo per celebrare il miracolo terreno della cultura, dell'arte, della musica e della festa.
12: RTL
7: andiamo a Napoli, andiamo a Napoli, dai, trasmettiamo da lì password
9: ma
7: lunedì
9: magari,
7: prossimo dal sagrato.
9: Ah,
7: mamma mia, un salutone a Gianni in onda, lo ricordo sempre dalle 19, quando finiamo lui arriva lui con tutta la banda, protagonisti. Fredella, che notizie hai di Fredella?
12: Allora, Fredella lo vedo particolarmente stressato come ogni settembre.
9: Perché?
12: Si calma verso ottobre.
9: Perché?
12: Ma perché secondo me ognuno di noi è così, quando si ricomincia a lavorare, ricomincia la stagione, l'anno, ci sono quelli presi bene per l'anno nuovo e quelli come Freddy, presi bene, ma chiaramente un po' più è tornato settembre, non si può più andare al mare,
9: dopo
12: non si può
9: Halloween
12: più...
9: dopo Halloween ci siete tutti un po' più calmi dopo averla fatta la festa, probabilmente
7: manca ancora
9: 31 ottobre, c'è ancora un po' di tempo. Sì.
12: Va organizzato, guardate che Halloween quest'anno è un sabato, per cui va organizzato, si può fare il weekend fuori, si può fare un Halloween barceloneta.
9: Organizziamo un bel DJ set?
12: Basta questi DJ set, no, dobbiamo fare il DJ set.
7: Non ho capito questa storia del sabato di Halloween.
12: Il sabato di Halloween puoi approfittare per fare un viaggio.
7: Perché sarà venerdì?
12: Non si poteva.

0: Dance Monkey. Oh, voglio premettere, cari amici di Password, di RTL 102.5, la radio più ascoltata d'Italia. Qui la politica non c'entra nulla, mi chiedo solo perché una volta che hai toccato il fondo devi per forza scavare.
1: È necessario.
0: Non è necessario. Ieri la polemica dei tagliani, no, vi ricordate? Il gonnellone. Certo. Oggi Vannacci.
2: Ragazzi, lui ha deciso di dire che la donna a questo punto meglio che la gonna non la metta proprio.
0: Esatto, quindi non lunga, non corta, ha detto io preferisco senza gonna.
1: Io le donne le preferisco senza gonna. Oh. Ha detto la sua, questo ha detto. Ora, io forse l'avrei evitata la sua, però lui ha detto la sua.
0: Sì, anch'io.
1: Ha fatto bene.
0: Questo è proprio boomerismo in purezza.
1: Questo è sempre non pensare prima di... Cioè, o meglio, sembra quasi non pensare prima di dire. Poi magari in questo caso ha pensato e ha detto, figuriamoci.
2: Meglio another 54 Ultra talk to you.
0: Lei non commenta.
2: RTL 102.5.
0: Sorvola.

0: attento che si muore.
1: Mi parli piano, Emma, che piace da matti sia a Chan che ad Alessia.
2: E
1: vero?
2: come? Sì,
3: che
2: sì,
3: potenza.
2: Sì.
3: Hai visto che aveva annullato un concerto per via di difficoltà, che poi lei l'aveva detto proprio direttamente a quelli che stavano già in fila, si era affacciata e ha detto: guardate ragazzi, me l'hanno detto,
1: Milano.
3: Non si può più fare a Milano qualche tempo meteo. Fa.
2: Sì, è stata la prima artista donna a esibirsi a un concerto solista all'Ippodromo.
3: Che roba, roba.
1: Come si chiama la mura? Non mi ricordo mai.
2: Ippodromo Snai San Siro.
1: Sì, beh, questo è quello, diciamo, il nome commerciale, credo sia la mura.
3: Ah, perché lo chiamano la mura?
1: Ripeto, aiutatevi ai vicini di Milano, non mi ricordo.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
6: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Convenienza? Ma vai da Conad. Da spazio Conad. Grande spesa. Piccoli prezzi. Per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 1 ottobre. Tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
2: Papà!
1: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
3: C'è un'emozione che si guida, ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
4: Tutto.
5: Ci sono concerti che si vivono, altri che fanno la storia.
4: Tutto.
5: Il 4 luglio 2026 a Tor Vergata 250.000 persone hanno cantato all'unisono e ora quell'emozione arriva sul grande schermo. Ultimo, tutto, live a Tor Vergata. Il concerto evento arriva al cinema dal 22 settembre. Con RTL 102.5 puoi esserci.
6: Yeah, uno c'è!
7: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
6: Piacere! Calciolone!
7: Che bel nome! Finalmente qua!

0: sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
1: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
2: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
3: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi e pure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
4: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionperbui.it.
5: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da €370 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

0: Lo confessiamo, stiamo parlando della magica.
1: La magica.
0: Con tanti G. Perché è la stagione loro, dai.
1: No, sì, non è assolutamente la stagione nostra, sì, no.
2: Sta portando iella, no,
1: ma guarda, in una maniera devastante, no, ma io la respingo tutta e la dirigo verso Partenope, perché sono sicuro
0: non è necessario. Guarda, proprio, cioè, spari sulla Croce Rossa.
1: Adesso si è fatto male anche Issa di nuovo.
0: Tu uccidi un uomo morto, ecco.
2: Cianna, ti facevo più laziale, però, non so perché.
1: Laziale lo vai a dire a qualcun altro, anzitutto. A parte che io non tifo, non sono neanche romanista.
0: Hai detto una cosa.
2: Non si espone, non si espone.
1: No, ma non è una cosa che mi tange. No, io sono convinto che Partenope possa fare bene quest'anno.
2: Ma non mi
0: arrabbio neanche, ormai sono raggiunto la pace dei sensi, sono atarassico, sono disperato.

0: sole.
1: C'è anche Eros Ramazzotti con Sei un pensiero speciale. La dedichi mai a tua moglie questa canzone?
2: Non so di cosa stai parlando, ma è un pensiero speciale, non è vero, ovviamente. Pensiero speciale, una marea di utenti dei social l'hanno dedicato al ministro Tajani.
3: L'hanno fatto,
2: cioè,
3: è vero,
2: siamo
3: fatto.
2: Sommersi dai meme.
1: Sì, ho visto Tajani in tutte le forme possibili e soprattutto con tutte le gonne possibili e immaginabili del mondo.
3: Io immagino un'altra persona magari che in questo momento si trova al Palazzo di Vetro a New York che fa vedere un meme a Tajani. Stiamo parlando di una cosa importante. Sì, però guarda, stai con la gonna qui.
2: Esatto, durante un intervento magari non particolarmente emozionante, sì, questi sì, che sì, scrollano, dicono: oh, guarda, il ministro italiano. Oh, oh, guarda,
3: sei tu.
2: Sei tu.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Ehi, al rientro dalle vacanze per il colore dei tuoi capelli, non rischiare. Scopri la nuova moda colore dagli acconciatori Beauty Air Pro selezionati da Farmaca International. Da loro troverai professionalità, competenza e riceverai una consulenza personalizzata come Naturel, la nuova colorazione con il 98% di ingredienti di origine naturale, priva di ammoniaca, delicata sulla cute e sulla fibra capillare per un colore intenso, luminoso e incredibilmente naturale. Cerca subito la colorazione più adatta a te dai parrucchieri Beauty Air Pro su Farmaca.com.
2: Due verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
2: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa.
2: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
8: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Boiron.
9: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
10: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
11: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299€ al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734€. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928€. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
12: Beh, andava già bene, no?

0: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
1: Repower.
2: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
3: Ti ho dimenticato i maniscalchi.
2: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
4: Ha dimenticato i discount.
2: Giusti discount.
4: Ormai non vale più.
2: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
5: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
6: Ma deve essere anche complicata?
5: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
6: La procedura XPIR?
5: La attiviamo noi.
6: La conservazione digitale è a norma?
5: Ce ne occupiamo noi.
6: Ti servono SPID o firma digitale?
5: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
6: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
5: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
7: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale TAN 0% TAEG 0,81% 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
8: Kia. Movement that inspires.

0: dolore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con le stelle. Ariete, dovrete affrontare con coraggio la nuova opposizione solare. Avrete come la sensazione che gli altri abbiano più spesso ragione. Provate a non imporvi. Toro, la luna si fa ancora sentire, spingendovi a dare una spiegazione a tutto, a non rinunciare mai a capire, a non affidarvi solo alle speranze. Sarete più concreti del solito. Gemelli, evviva la leggerezza delle idee, quella forza cerebrale che vi aiuterà a non sbagliare mai con niente, ad essere sempre al posto giusto. Avrete spesso ragione. Cancro, usate la forza residua di Marte per occuparvi di qualcuno, per dare una mano a chi si sente magari a corto di energie o possibilità. Siate generosi e sensibili. Amici del segno del Leone, il sole vi restituisce forza e valore, diventando amico del vostro segno, riportando luce e importanza a tutto ciò che direte, facendo sì che gli altri vi ascoltino volentieri. Cari Vergine, perdete la presenza del sole, diminuendo entusiasmo e forza vitale. Per contro, saprete tenere alte le emozioni, facendo comunque ciò che vi piace e che è importante. Bilancia, il sole entra nel vostro segno, dando inizio alla vostra stagione, al tempo dei vostri compleanni. Migliorano le energie che vi muovono e che vi sostengono, vi sentite bene. Scorpione, vi verrà facile dialogare con le cose nascoste, con le voci difficili da capire, ma che possono decidere umori e preferenze. Vivete una giornata fatta di intuizioni. Sagittario, la luna difficilmente vi darà ragione, mettendo le idee e le intenzioni degli altri sempre al primo posto. Accettate che il presente preferisca gli altri a voi. Cari Capricorno, nonostante la quadratura solare destinata a sottrarre forze importanti, vi sentirete capaci di fare molto, al riparo da paure e dubbi che non hanno senso. Acquario, la luna ancora nel vostro segno darà la preferenza alla logica, a quel buon senso che non ha voglia di credere in cose impossibili, di essere ottimista ad ogni costo. Infine, cari Pesci, qualcosa di poco chiaro ed invisibile vi fa sentire meno capace di gestire le cose del momento, facendovi sentire deboli, poco competitivi. Evitate le ansie da prestazione.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Oh, dopo l'avventura di ieri con i Bee Gees, che tra l'altro abbiamo rimembrato tra di noi.
3: Sì.
2: Un salto spettacolare.
3: Robin Gibbs, Morris Gibbs, Steve Gibbs.
2: Sei veramente una vergogna.
3: Sono tantissimi.
2: Beh, oggi un artista, sapete, abbiamo detto un miliardo di volte, che ha cambiato nome, esperienze. Cat Stevens. Capito?
3: Prima Cat, poi Stevens.
2: No, una storia molto più complessa, ma lasciamo perdere.
3: I primi vent'anni era Cat.
4: Ma poi è diventato.
2: Perché io mi lancio in queste
3: ma perché non conosci la musica, questo è un problema tuo.
2: Ci vuole molta pazienza, cara Alessia.

0: Sì, questo era il nostro Millennium Wild World, Cat Stevens, direttamente dal 1971. Siamo tornati un po' indietro nel tempo, ma io volevo ringraziare i miei colleghi perché siamo anche arrivati alla fine di questa mitica puntata di Password. Mi sono sentita proprio a casa. Sì, grazie.
1: Devo dire, cara Alessia, a parte che è un piacere enorme, domani replichiamo con Cianna. Se avrà la pazienza Cianna di stare con noi.
2: Vediamo.
1: Che è bello, perché poi domani vi raccontiamo, era con una DJ che però si confronta con il microfono.
2: Porta la console domani, infatti,
1: la può raccontare, è bello, emozionante.

0: Discorso oggi del presidente americano Donald Trump all'Assemblea dell'ONU a New York, parole nuovamente destinate a far discutere. Sentiamo Maria Paola Raiola.
1: Nel suo intervento all'Assemblea Generale dell'ONU, Donald Trump si è mosso sempre sul filo della propaganda. Ha difeso la sua azione che ha dato inizio alla guerra in Iran. Ho realizzato la pace, spiegando di avere impedito che Teheran avesse l'arma nucleare. Ascoltiamo questo passaggio.
2: I will never allow Iran to have...
3: Non permetterò mai all'Iran di dotarsi di armi nucleari. Appena insediato lo scorso anno, ho immediatamente avviato negoziati con l'Iran e ho offerto loro piena cooperazione economica in cambio della cessazione del loro programma nucleare e del sostegno al terrorismo, ma hanno rifiutato.
1: Faremo un accordo, ha aggiunto dopo le elezioni di medio termine. Devo decidere se annientare l'Iran o fare un accordo, ha detto ancora. Capitolo Ucraina, Trump, che all'ingresso al Palazzo di Vetro aveva dichiarato di aver chiesto a Putin di mettere fine alla guerra, ha ribadito il concetto dinanzi all'Assemblea. Poi, tra i tanti temi affrontati, l'intelligenza artificiale, la guerra a Cuba e la Groenlandia. Qui è arrivato alla firma di un accordo per rafforzare la presenza militare sull'isola artica dopo mesi di minacce e tensioni.
0: Parliamo ora dei dati Istat con il deficit italiano che resta confermato al 3,1% e resta così anche la procedura di infrazione. Su questo ed altro Alberto Ciapparoni.
4: Per usare una metafora calcistica, l'arbitro alla fine ha fischiato il rigore, ma non nell'area in cui sperava Palazzo Chigi. L'Istat ha certificato che il deficit PIL dell'Italia nel 2025 si è attestato sopra il 3% del PIL. Di conseguenza il nostro paese resta nel braccio correttivo patto di stabilità, cioè nella procedura per deficit eccessivo, almeno fino alla prossima primavera estate. Pertanto la Premier Meloni non avrà margini maggiori per la prossima manovra economica, il sentiero è più stretto. Il ministro Giorgetti si è dichiarato rammaricato ma ottimista per il 2027. Il vice premier Salvini accusa così l'Europa.
5: Quindi a me dello 0, in più o in meno interessa zero. Ci sono imprese, uomini, donne. È un'Italia che sta correndo. Solo come ministero a me servono 8 miliardi da qui a fine anno per pagare i lavori già fatti.
4: Le opposizioni invece vanno all'attacco con Conte, leader dei 5 Stelle, che parla di fallimento delle politiche di austerità del centrodestra. A te Andrea.
0: Grazie ad Alberto Ciapparoni. Ha confessato il ventenne di origine egiziana, accusato di violenza sessuale aggravata ai danni di un dodicenne in un parco alla periferia nord di Torino. Sentiamo Nicolò Pompei.
6: E così alla fine ha confessato il ventenne italiano di origini egiziane accusato di violenza sessuale aggravata nei confronti di un dodicenne avvenuta venerdì scorso in un parco al nord di Torino. Ha ammesso quanto raccontato dal minore, aggiungendo che al momento dei fatti era sotto l'effetto di stupefacenti. A quanto risulta, il ragazzino è stato adescato nel cortile delle case popolari dove vive con la famiglia. Il ventenne era lì in zona da qualche ora, notato anche da altri residenti. Il dodicenne si è lasciato convincere a salire a bordo di un monopattino per farsi un giro. I due hanno percorso insieme poco più di un chilometro e sono arrivati all'interno del parco. È qui che sarebbero scattati gli abusi senza che nessuno si accorgesse di nulla. Poi il ventenne lo ha accompagnato in un mini market della zona e gli ha offerto una bibita e un pacchetto di patatine. Il minore è tornato a casa e in lacrime ha raccontato alla mamma l'incubo che aveva vissuto. A te.
0: Cambiamo argomento. Un'educatrice di un asilo di Roma è stata sospesa dal servizio con l'accusa di aver maltrattato i bambini. Valentina Iannicelli.
7: Prima un sospetto, poi le prove che i propri bimbi di non più di 3 anni venivano maltrattati da una educatrice. È la triste scoperta dei genitori di piccoli alunni di una scuola comunale nel quartiere Appio Latino di Roma. La denuncia è stata sporta a maggio scorso. I militari hanno potuto riscontrare tramite intercettazioni audio e video all'interno della struttura una condotta abituale caratterizzata da frequenti aggressioni verbali, umiliazioni e minacce rivolte ai piccoli. Episodio in cui i bimbi venivano strattonati con forza, sollevati o ricondotti bruscamente sulle sedie, colpiti con schiaffi alla testa, alla nuca, alle braccia, alle gambe o al volto. Maltrattamenti pesanti anche verbali sono stati rilevati dalle cimici. I bambini venivano apostrofati con insulti quali maiali, galline o minacciati con frasi tipo vi distruggo, non vi faccio bere. La donna, educatrice di 62 anni, è stata sospesa dall'incarico con l'accusa di maltrattamenti dalla Procura di Roma.
0: I numeri della borsa, chiusura leggermente negativa per Piazza Affari con la FTSE MIB che ha ceduto lo 0,53%, ed ora il segmento sportivo con Tommaso Angelini.
3: Partiamo dal calcio con la nazionale a Coverciano per preparare le prossime sfide di Nations League contro Belgio, Turchia e Francia. Mancini lavora sul 4-3-3 e prova le alternative nei vari ruoli. Dopo il forfè di Di Marco è arrivato Ruggeri, mentre Calafiori è stato testato come terzino sinistro. Da valutare Scalvini, fermato da un problema alla caviglia, ma domani dovrà

0: Dovrebbe tornare ad allenarsi. Passiamo al tennis. Sorteggiato il tabellone delle Final Eight di Coppa Davis a Bologna dal 24 novembre. L'Italia, campione in carica, sfiderà la Corea del Sud. E infine è arrivata la prima medaglia d'oro azzurra ai mondiali di ciclismo di Montreal. Ganna, Cattaneo, Sobrero, Longoborghini e Guazzini e Trinca Colonel vincono la cronostaffetta mista davanti a Francia e Svizzera.
1: È tutto per questa edizione. Ora le previsioni del tempo e poi le informazioni sul traffico di Autostrade per l'Italia. A dopo.
2: Previsioni del tempo.
3: Buonasera da Paolo Corazzon. Domani parte ufficialmente l'autunno che prova a farsi sentire in qualche modo, quantomeno con un calo delle temperature. Domani valori spesso sotto i 25 gradi. Ancora un po' di vento che si farà sentire al centro-sud e per domani vi segnalo anche un po' di variabilità sulle isole maggiori. Da giovedì anche un pochino più di piogge sull'Adriatico e al sud. Per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
2: Via Radio.
4: Buonasera da Autostrade per l'Italia, da Delia La Sala. Vediamo le notizie principali. 4 km di coda per incidente sulla 14 Bologna-Taranto tra Bologna, San Lazzaro e raccordo di Casalecchio verso la 1 Milano-Napoli. Sulla 4 Milano-Brescia 3 km per un camion in panne tra la tangenziale est e Monza verso Milano. Inoltre traffico intenso tra Viale Certosa e Milano Est verso Brescia e tra Monza e Viale Certosa in direzione di Torino. Per un incidente sulla 26 dei Trefori è chiuso il bivio che collega la 26 alla 8 per chi proviene da Genova ed è diretto sulla 8 Milano-Varese. Il traffico diretto a Milano Varese prosegue fino all'uscita di Arona, poi rientra sulla 26 verso Genova e raggiunge quindi lo svincolo per la 8. Sulla 1 Milano-Napoli per traffico tra Terre di Canossa a Campeggi nel bivio della 22 del Brennero occorrono 45 minuti verso Bologna e per lavori sulla 14 Bologna-Taranto segnaliamo un chilometro di coda tra Lanciano e Ortona in direzione di Pescara. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Allora, eccoci amici e amiche, buona serata, nuova imperdibile serata con noi di RTL 102.5 di protagonisti.
6: Lo dici tu?
5: Beh, ecco questa voce che sentite, l'uomo che ieri è rimasto bloccato in sì. cantinetta tutta la serata.
7: È tornato però, Gianni Simioli.
8: Va molto bene, avete sentito Fredella, è una puntata imperdibile, visto che se lo dice da solo dobbiamo credere, certo, Taranto, certo. Sei d'accordo?
7: Ma sempre imperdibile, possiamo dire, ogni puntata, noi diciamo sempre che è uguale a quella precedente, in realtà non è vero, ci sono tantissime mission molto diverse.
5: A 70 sì? anni?
7: Chi?
5: No,
7: chi?
5: A 30 si inizia a pensare alla vecchiaia, a 70 si inizia a pensare alla seconda gioventù, no? Ci si sente ancora giovani, lo sapete?
8: Che meraviglia, quindi passiamo dai 30 ai 70 a dirci sono vecchio, poi arrivano i 70 e diciamo ma siamo dei millennial.
7: Dei giovanotti.
8: Questo
5: esatto,
8: è,
5: esatto.
8: Ne parliamo?
5: Ma noi
8: ne parliamo?
5: No, parleremo di altro. Questa era così
8: per dire. Allora che lo dice a fare, boh.

0: Charlie Puth, Attention, 19:17 minuti, vedi, dice anche lui attenzione perché inizia protagonisti, nuova mission, prima mission anzi.
1: Vai, notizia dell'ultima ora, sì. Lui che fa lo stop.
2: Grazie, grazie, linea allo studio, a 30 anni si comincia a pensare alla vecchiaia, ma a 70 si sente ancora giovani. Chi domandiamo invece a 90? Beh, più o meno a che cosa si comincia
1: aspetta,
2: a pensare?
1: Chiediamo a un uomo che è il nostro sì, è un uomo che di
2: Michele,
1: Praia
2: Michele,
1: grande,
2: Don Michele, Don Michele,
1: no, grande
2: Don Michele.
1: Esperto. Pronto. Vediamo se c'è.
2: Eccolo.
1: Michele Moliterni.
3: Pronto.
1: Re di Praia.
3: Pronto.
1: E sì. per una vita
2: aspetta, pronto, sì, tutto bene. Sei in linea.
3: Pronto.
2: Michele, pronto, ci sei, tutto bene?
3: 70.
1: Okay,
2: perfetto.
1: E allora caschi a pennello, ma ti senti la seconda gioventù sulla pelle?
3: Ma che sei, da prima ancora.
0: Grande, vedi.
2: Senti Michele, secondo questa inchiesta a 30 anni si comincia a pensare alla vecchiaia, a 70 ci si sente ancora giovani. Secondo te intorno ai 90 tu a che cosa penserai?
1: Non alla pillola,
3: No, ma ti puoi sentire a pillola già a 60. Ti puoi sentire giovane quando vuoi, ma l'età c'è, capito?
1: Vabbè, però possiamo dire manda un bacione a tutta Praia, ce la saluti?
2: Ciao!
3: Cioè, sicuramente, un abbraccio a tutti.
1: È
3: una
1: parte
3: vostra.
2: È a, a 60 già la pillola.
4: Fizza comunque a tremare e provavi a non farlo vedere e di colpo

mai. Quante volte ad un ti amo hai risposto no non posso. Hai provato dei sentimenti e non ti stanno bene addosso. Parliamo allo stesso modo ma con diversi argomenti. Siamo nello stesso hotel ma con due viste differenti. L'amore è un punto d'arrivo, una conquista. Ma non esiste prospettiva senza due punti di vista.

0: Magnifico, un po' come lo possiamo dire il caffè che su RTL 102.5 vi proponiamo stasera. Un caffè
1: c'è una
0: che
1: brutta notizia.
0: Che borbotta. Che no. Significa?
1: Sì, scusa, certo. Tu hai, abbiamo trovato questa notizia, il caffè non borbotta più.
2: Come non borbotta più?
0: No, no.
2: Cioè la moca non fa quel rumore.
0: Però scusate, scomodiamo De Crescenzo e Pazzaglia, quando il caffè borbotta fa e prende tempo e noi non spendiamo del tempo nella
1: nostra vita.
0: Il
1: caffè che borbotta è il caffè che ci fa perdere tempo, e perdere tempo è la maniera migliore per vivere il nostro tempo, che filosofo.
0: Anche perdere l'amore.
1: Pronto?
0: Perdere...
1: Pronto? Pronto?
0: Claudio?
3: Sì, pronto.
1: Mi scusi, volevo chiedere se borbotta il caffè, ma ha risposto troppo tardi, mi scusi.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
6: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799 TAIG 1188.

0: Finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi e dimissioni su Opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Un tempo, per andare lontano, serviva un cavallo. Oggi tutto è più veloce, più efficiente. Anche il frigorifero è cambiato. Oggi è più intelligente, più preciso. Oggi è Kronberg. Kronberg. I frigoriferi con l'esperienza del passato e la tecnologia del presente li trovi su Kronberg.it.
4: Ci sono donne che alla Pitta Rosso Pink Parade corrono per se stesse. C'è chi cammina per un'amica che ce l'ha fatta e chi con un'amica che ce l'ha fatta. E donne che lo fanno per tutte le altre donne.
5: Il 18 ottobre torna la Pitta Rosso Pink Parade a sostegno della ricerca sul tumore femminile di Fondazione Veronesi. Partecipa anche tu a Milano o in tutta Italia.
4: Iscriviti nei negozi Pitta Rosso o su pittarossopinkparade.it e ricevi il Pink Kit con la t-shirt ufficiale, perché la ricerca non si ferma.
6: Ma possiamo venire anche noi?
4: Sì!
7: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
8: Dici che lo conosco?
9: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
8: Ah, quello naturale, senza additivi.
9: Bravo.
8: DOP, solo carne italiana.
9: Esatto.
8: Il crudo.
9: E allora non lo conosci.
10: Perché non è crudo, è Parma.
11: Piacere, prosciutto di Parma.
12: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
13: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
14: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
15: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
14: Affrettati, l'offerta termina fra 4 giorni.
15: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
16: C'era una svolta, e poi un'altra, e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su Toyota.

0: era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Bella canzone dei Negramaro, Contatto. 19:36 minuti. Noi atterriamo all'aeroporto di Roma Fiumicino dalla nostra Alessandra Vatta. Ale!
2: Ciao a tutti, buonasera. Allora, intanto vi chiedo se siete in tenuta sportiva, perché ho da dare. Pure,
1: beh, ovviamente.
2: Sì, certo. Soprattutto tu, Francesco Fredella, si vede proprio sempre.
1: Guarda, lo sport ci appartiene comunque.
3: Io
1: a noi,
3: ho le scarpe, le sneakers, pensa, nuove di zecca, ce l'ho ancora al negozio.
2: Proprio, sì, così. Perfetto, vai. Allora ti aspettiamo qui all'aeroporto di Roma Fiumicino, Terminal 1 e Terminal 3, per una bellissima iniziativa che nasce dalla collaborazione tra ADR, quindi Aeroporti di Roma, e ASI, Associazioni Sportive e Sociali Italiane. Che cosa hanno dato vita? Hanno dato vita all'iniziativa Move and Fly, cioè al Terminal 3 e al Terminal 1 si potrà fare movimento, sì, rispettivamente con mini golf al Terminal 3 e yoga al Terminal 1. Ci sono ovviamente degli insegnanti appositi, assolutamente preparati per tutto, che sanno parlare anche in inglese, perché ovviamente ci sono tantissimi passeggeri stranieri, e quindi si potrà attendere facendo sport e movimento.
3: Ma sai che io e Gianni facciamo yoga? Noi yoghiamo tutti i giorni.
4: No,
3: tutti,
4: vabbè,
5: sempre.
2: Voglio vedere. Allora,
1: tu yoghi con le parole.
5: Grazie Alessandra, sempre precisa e puntuale. New hit.

0: Woman. 19:45 a Protagonisti su RTL 102.5, la prima radio d'Italia. Attenzione, perché torna a grande richiesta. Il sì. premio di questa sera è imperdibile, però prima il cruciterga. Ecco,
1: qual è Fredè? Perché io non l'ho capito.
2: È allora. Difficile oggi. Oggi
0: allora,
2: è difficile.
0: Stasera siamo fetish.
2: Okay. Addirittura.
1: No.
0: No, la canzone.
1: Finalmente
0: ballo,
1: ci divertiamo.
0: Il ballo sì. preferito sì. dai Podology.
1: Ah. Ma qual è mosto ballo preferito? È una
0: con
1: canzone?
0: La cioè. Con la L. Ma... Sì, un ballo. Si
1: con la L.
2: Con la L.
0: Con la L di l'amore.
1: Allora 378 378 1025, tra poco scoprirete qual è il nostro personale regalo in palio.
3: Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
4: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
4: Come la tua?

0: tua ibrida?
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
0: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo EX60 The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
3: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
5: Marca Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Arca Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet.
6: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Yuhu! C'è nessuno!
8: Yeah! Uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
9: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio. Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
10: Hai già provato Buono Premium?
11: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
12: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
13: Non basta farsi notare. Il vero stile è sentirsi bene in ciò che indossi. E noi lo sappiamo dal 1965. Carrera, la forza del vero jeans.
14: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
15: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
16: Let's go.

0: 19:56 RTL 102.5. Allora il rumore è questo. Il rumore di che cosa? Di quella famosa romantica moca sul fornello. Oramai non c'è più, ragazzi, la moca è sparita, il caffè è diventata high tech, ma noi abbiamo trovato però uno, l'ultimo,
1: ma non è,
0: no?
1: Ma non è
0: l'ultimo,
1: vero, a fornello c'è. Cioè. L'ultimo
0: l'ultimo borbottatore di caffè.
1: Eccolo.
0: Si chiama Gaspare.
2: Sì.
1: E lei si

0: Signor Gaspare,
1: presente.
0: Allora, da dove
1: siete protagonisti della moca?
2: Ma ah, certo, bravo,
3: tu sei protagonista. Sentiamo come borbotta. Ecco. Pronto?
2: Ci sei? Come fa il caffè quando sale?
1: Ma esattamente così. Ci provo.
3: La strozzi la moca.
0: È andato
1: scusi. Pronto, in Sicilia faceva così.
0: Ma scusi, come? One shot, una botte via. Ma fa così ed esci il caffè la mattina.
3: Sì, è uno schizzo di caffè, sì. Che devi pure stare attento che ti scotta, ti prendi un ustione.
2: No,
0: ma
2: vabbè.
0: Lei è sicuro? Ma sì,
1: no,
0: sicuro che...
1: guarda, è stato bellissimo quest'estate.
0: Che ha fatto?
1: Tornare alla moca anziché. Metti la cialta,
2: ma certo.
0: Senta, ma ha provato a cambiare le guarnizioni però della moto?
3: Perché
1: sì, secondo me sono un po' usurato.
3: No, vabbè. Ci stiamo preoccupando, Gaspare. Occhio alla sua moto.
0: Cioè, un po' così, un po' da
3: onestamente, stronzo, insomma, non lo prendere mai un caffè da lei, signor Gaspare. Sincero, eh.

0: Linkin Park, In the End, bellissima canzone per chiudere proprio, visto che siamo alla fine di questa prima ora di Protagonisti, ma torneremo tra pochissimo con la seconda.
1: Prima c'è quel bell'uomo di Nicolò Pompei.
2: Come sempre. Gustatevelo
1: anche in radiovisione e in TV, ragazzi, ne vale la pena, perché giornale.
0: A tra poco.
3: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
4: Tipo zero sprechi, zero residui.
5: A restare terra a terra.
6: Scusate.
7: Per sostenere chi se ne prende cura.
8: Non provateci a casa.
9: Ci teniamo a risparmiare le energie.
10: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
11: Perché al pianeta teniamo un mondo.
12: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
0: Anche a Rivolta d'Adda, in provincia di Cremona, sono le 20.
13: RTL 102.5, giornale orario.
14: Buona serata da Nicolò Pompei. In apertura c'è la politica italiana e le dichiarazioni del premier Giorgia Meloni, ospite di 5 minuti questa sera su Rai 1. Dalla nuova legge elettorale al tetto massimo per gli stranieri nelle classi italiane sono tanti temi affrontati, allora facciamo il punto nel servizio di Raffaella Coppola.
15: Ci sono tutti gli argomenti più caldi nell'intervista di Giorgia Meloni a Bruno Vespa. La scuola, la legge elettorale, i conti pubblici, nelle anticipazioni della trasmissione 5 minuti in onda.

0: dispiaciuta per la mancata uscita dalla procedura di infrazione ed ha aggiunto che forse l'Istat ci sottostima. Quanto alla riforma della legge elettorale al passaggio alla Camera, Meloni ha affermato che tornare a scegliere il parlamentare è una grande vittoria, ma è ovvio che se non c'è la fiducia al governo ne dovremo prendere atto.
1: Ora andiamo all'estero, l'America è tornata e il nostro paese è più forte che mai. Donald Trump apre così il suo discorso all'Assemblea Generale dell'ONU e rilancia sull'Iran: accordo dopo le elezioni o li trascino all'inferno. A New York assente il Premier, Giorgia Meloni. A rappresentare l'Italia c'era il Ministro degli Esteri Tajani che, facendo riferimento proprio alle parole di Trump, si è espresso così sulla questione iraniana.
2: Abbiamo insistito molto sulla necessità di trovare un accordo, cioè sulla proposta dell'Iran, vedremo come reagiranno gli americani. Noi vogliamo favorire, come stiamo facendo sul Medio Oriente, il dialogo, la soluzione diplomatica, e insistito molto anche sulla riapertura di Hormuz, e anche abbiamo parlato della situazione di Bab el Mandeb, per gli ultimi abbiamo parlato della situazione in Libano. Noi teniamo un dialogo aperto con l'Iran, ma ho ribadito che per noi è inaccettabile la realizzazione dell'arma nucleare da parte di Teheran. Questo è un punto molto chiaro.
1: E intanto a New York è in corso un punto stampa congiunto che coinvolge proprio Trump e Zelensky. Abbiamo un rapporto molto stretto, dobbiamo trovare una soluzione alla guerra, la troveremo, ha affermato Trump. Gli ucraini sono grandi combattenti e hanno un grande leader, ha aggiunto il presidente americano.
3: Lasciali andare. Puoi portare i tuoi oggetti elettronici nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Quelli più grandi invece puoi farli ritirare se ne acquisti uno nuovo. Scopri di più su lascialiandare.it.
4: Previsioni del tempo.
5: Bentrovati da Emma Parigi, la giornata di mercoledì 23 settembre sarà sulla nostra penisola con tanto sole e qualche disturbo limitatamente alla Sicilia, specie orientale. Dal pomeriggio annuvolamenti favoriranno brevi acquazzoni, anche isolati temporali, ma appunto dureranno poco. Per il resto le temperature diurne sono un po' meno estive, soprattutto sulle regioni adriatiche, non oltre i 22-23 gradi in molte località. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
4: Via Radio.
6: Buonasera da Autostrade per l'Italia, da Daglia La Sala. Terminati i rientri di fine giornata, la circolazione è tornata alla normalità sulla nostra rete. Fa eccezione in particolare il tratto urbano della 24 Roma Teramo, gestito dalla Strada dei Parchi, dove a causa di un incidente è chiuso il bivio della tangenziale est per chi proviene dal grande raccordo anulare, con conseguenti code da via Fiorentini fino alla tangenziale. Un incidente sulla 16 Napoli Canosa condiziona la viabilità sulla 16 tra Vallate e Grotta Minarda in direzione di Napoli. Per lavori sulla 14 Bologna Taranto ricordiamo la chiusura di Bologna Borgo Panigale in entrata verso Ancona fino al 27 novembre. L'ingresso utile è Bologna Casalecchio sul raccordo di Casalecchio. E sempre per lavori sulla 7 Serravalle Genova, a Serravalle Scrivia resta chiuso lo svincolo di entrata verso Milano fino al 15 novembre. In alternativa consigliamo di entrare a Tortona. E per interventi di ammodernamento notturni, la 1 Milano-Napoli sarà chiusa verso Firenze dalle 22 alle 6 tra Fabbro e Chiusi. È tutto, fate buon viaggio.
1: È tutto anche per noi, a più tardi.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: E allora, 25 minuti, seconda ora, attenzione, attenzione.
8: Che cos'è un caciocavallo in radiovisione?
9: Ma come ti permetti?
8: No, cos'è?
9: Questo
8: ah,
9: è, il
8: no,
9: premio,
8: è il premio,
9: è il premio San Gennaro Award che consegneremo il 28 e tu sarai collegato in diretta,
7: certo,
9: sulla prima radio d'Italia, in diretta da Via Duomo, che è la strada dei musei, dello shopping, è la strada di San Gennaro. Fratella, lo
8: via
9: sai
8: Duomo,
9: che tu ci sarai?
8: Ti dico che io arriverò, andrò piano e sarà via
7: a passo
9: tu lo sai che capito, i napoletani ti aspettano, vogliono vederti in carne e ossa al premio
8: sì,
9: San Gennaro Award.
8: Aspetta,
9: c'è un mio amico che ti vuole vedere in privato, eh.
7: Attenzione, addirittura
9: dice che devi dargli 740 euro da 15 anni, fratella.
8: Ma solo, guarda che erano 1.400 che ho fatto lo sconto.
9: E perché siamo generosi. Allora, tra poco qui musica.

sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: 13 è la seconda ora di Protagonisti che ci porta in giro per l'Italia, a Torino, né? Dove in a questo Torino, periodo, né? Va di moda l'ombrello sì. preventivo.
1: Che come l'ombrello preventivo è una specie di porta sfiga, perché se tu esci con l'ombrello pensando che possa piovere, in realtà tu ti chiami la pioggia, ed è vero che noi vogliamo un po' di fresco, ma però... la pioggia è davvero insopportabile.
0: Facciamo la danza della pioggia. Chi chiamiamo? Chiamiamo un ombrello preventivo. Torino.
1: Cioè tutti i torinesi escono con l'ombrello in questo periodo.
0: Torinese, ma
1: come? Come si chiama?
0: Claudio, dove sei? Sott'acqua, in una pozzanghera. Non ci sentiamo. Claudio?
2: Non ancora.
0: Ma sei a Torino?
2: Sì, sono a Torino.
0: E allora dici un po', né? Se è vero che c'è l'ombrello preventivo.
2: Ma non lo so qua a Torino se c'è l'ombrello preventivo.
1: Allora, scusa, ma non è voi in casa c'avete sempre un ombrello a portata di mano a Torino?
2: Ultimamente sì, perché ultimamente mi piovono sempre a sopra.
1: È quello,
0: aspetta,
1: è quello.
0: Ma già l'ombrello. In casa, sei a casa? Sei a casa?
2: Sì, sono a casa, ma stavolta l'ombrello è chiuso.
0: Aspetta, ma non c'hai un preventivo pure, lo so, di elettricista, di qualche cosa, aria condizionata. Ecco, mettilo vicino all'ombrello e si chiama ombrello preventivo, giusto?
2: Ma io glielo detto l'amministratrice, gliel'ho portato il preventivo quando mi hanno allagato da sopra.
1: No, quindi la barca preventiva in quel caso per l'allagamento.
0: Vabbè, però sentiamo, posso dire, ti salutiamo.
3: Sentiamo ancora un po' sott'acqua. Gato. Sì, secondo me sì.
1: Molto,
0: ti consiglierei di asciugarlo. Vabbè, grazie al nostro amico Claudio.
1: Abbiamo avuto la conferma, i torinesi amano l'ombrello preventivo.

0: 20 e 20 minuti, Alex Warren, Fever Dream, nella seconda ora di Protagonisti.
1: Aiutino.
2: Allora, c'è chi ha indovinato però.
1: Aiutino.
0: Sì, sì. Vai.
1: Però mettiamo l'aiutino, no?
0: A certo.
3: Vai, mettilo. Se prima era solo a ballare
4: Lalli Galli.
2: Vabbè, ma
4: adesso
2: è facile.
4: Certo.
1: Vabbè, per te, per noi è facile. Qual è il cruciterga?
2: Vediamo se c'è. Alessandro D'Ancona?
5: Sì.
2: Allora, qual è il ballo che ballano i podologi? Forse hai indovinato.
5: Lalli Galli.
2: Ma che stai suonando il pianoforte?
0: La numero uno.
1: Cosa gli regaliamo?
0: Ma che?
2: Hai vinto, sai cosa? I cotton fioc di Gianni Signori.
1: Sì, nuovi, nuovi.
6: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
7: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British. Quindi, keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
8: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
9: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
10: Oh, finalmente un po' di relax. Wow! Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
11: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
12: Hai già provato Buono Premium?
13: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
14: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.

0: E c'è Coez, la musica non c'è alle 20 e 29, ma a questo punto c'è il nostro studio di Roma Fiumicino, dove c'è Alessandra Vatta d'Egitto, pronta con dei passeggeri, Terminal 1. Alessandra, ciao. Ci sei?
1: La vediamo, ti vediamo ma non ti sentiamo.
2: Vogliamo parlare,
1: eccoti, ora sì, ora sì.
0: Ora sì, ora sì.
3: Ok, perfetto. Allora, niente, sono con dei ragazzi, li ho placcati proprio così, perché si parlava di sport prima, no? Parlavamo di questo Move and Fly. E dicevo ai ragazzi che hanno messo queste stazioni, diciamo queste aree riservate allo sport. Al Terminal 1 c'è lo yoga, al Terminal 3 il mini golf. Loro non a caso però sono degli sportivi, sono vestiti qua tutti con la maglia dell'Italia. Che sport praticate?
4: Allora, noi siamo un gruppo folcloristico, veniamo da Agrigento in Sicilia, siamo di ritorno da un festival internazionale del folklore che abbiamo fatto in Spagna e adesso, ahimè, si torna a casa dopo due giorni passati in vacanza anche a Valencia.
0: Quindi sai, bello.
3: Perfetti. Sì, peraltro loro sarebbero perfetti. Che sport sceglieresti tu al mini golf e lo yoga?
5: Golf, mini golf. Lui è appassionato di golf.
3: Lui.
0: Sì, ma si vede,
1: quindi c'hai i soldi, scusami, per essere appassionato di golf, chiedi se hai i soldi, perché solo
3: chiedono se è uno sport in cui ci vogliono tanti soldi, dicono. No. Come si fa?
4: In Italia un pochettino sì, all'estero magari in America non ci vuole.
0: Io ho una domanda, la macchina da golf ogni quanto la carichi? Perché è elettrica quella, giusto? E quanti chilometri fai? Perché no, è comodo, voglio saperlo.
3: Chiedono, no, stanno facendo il gioco di
4: sempre soldi, penso.
3: Sempre soldi.
1: Alla parola golf abbiamo pensato tutti quanti i soldi. Vabbè, ma è chiaro.
2: Sì, è chiaro. Grazie, ragazzi. No,
3: ciao, ragazzi.
2: Evitiamo di baciarci, arrivano i paparazzi di Cremonini.
0: Ah, sì.
2: Eh sì.

0: Tears for Fears, 20:37 su RTL 1025 e andiamo a Benevento dalla signora Melizzano. Pasqualina. Melizzano dalla signora Pasqualina, star perché... dei social di un'azienda agricola. Ragazzi, seguitela sui social perché vi fa venire voglia di preparare, di mangiare, cucinare.
1: Tra l'altro in tanti ce l'avete segnalata e noi forse ce l'abbiamo al telefono, ve la presentiamo.
2: Vediamo.
1: Signora Pasqualina. Signora Pasqualina?
0: Ci sei?
3: Pronti qua, sta arrivando.
2: Ma come sta arrivando?
1: Ha parlato il figlio in diretta nazionale. Quello che...
0: No. Eccola.
1: Pronto?
0: È lei.
3: Parla di fatto.
1: Sì.
0: Vai.
1: Pronto, 20 Pasqualina, anni dopo, il tempo sta per si collega oltre. Signora Pasqualina, tutti ci parlano di lei, vogliamo conoscerla meglio. Intanto Fredella mi chiede che cosa ha cucinato per stasera.
0: Esatto, stasera.
4: Mamma mia, ho fatto i peperoni ripieni, le melanzane a patate e l'insalata di patate.
0: Ma non ci invita a cena, signora, che veniamo subito. Scusi.
1: Qualcuno mi domanda le melanzane a pacchetto, come che sono natalito, impacchettate a pacchetto, a mazzetto, non ho capito. A barchetta.
0: Gianni, noi la richiameremo domani perché
1: noi la
0: poco
1: richiamiamo
0: tempo.
1: Domani, signora Pasqualina. Ci ringrazierà bene domani. Un abbraccio anche a suo figlio.
0: È tutto gratis.
1: Grazie. Che meraviglia.

0: Laura Pausini, siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. 20-42 okay. minuti a volte viene da dire questa frase, dire, ascoltando protagonisti. Sì. No.
1: No, posso dire che abbiamo sì. da oggi inaugurato l'Orto per Mille con la signora Pasqualina.
0: L'Orto per Mille.
1: Una delle più brave testimonial italiane della cucina mediterranea. Sì. Quindi domani la richiamiamo.
2: Ma tra l'altro non so se hai visto quanti sms, tutti soprattutto dal nord vogliono sapere ma che sole melanzane a barchetta.
0: Esatto.
2: Poi ve lo faccio spiegare da Pasqualina. Pasqualina, da voi si fanno Taranto su, lassù?
0: Ma che qui a Funghetto al limite, massimo
1: a
0: che
1: Funghetto?
0: Si fa.
1: A Funghetto? No, a Barchetta, ma... però è bello, anche è col mare mosso.
2: È vero.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
6: Let's go! The Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, Smart TV Samsung Crystal UHD 50 pollici, tuo a 359 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
7: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
8: Ti ha dimenticato i maniscalchi.
7: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
9: Ha dimenticato i discount.
7: Giusti discount.
9: Ormai non vale più.
7: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
10: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.

0: Spirits, gli Strambellas, 20 e 51 minuti. Queste melanzane a barchetta.
1: Sei emozionato?
0: No, sono emozionato perché ho letto melanzane a barchetta mangiate proprio ieri sera. Ci dicono con la mozzarella sopra che fa la crosticina. C'è una fame a quest'ora.
1: Sì, né in carrozza o in barchetta.
2: Vado in cantinetta, vado a scegliere un pezzo di Dalla. Che dite?
0: Bello.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: E allora questa sera abbiamo scelto un brano iconico, sì, anche perché stanno
3: dedicato a una zia.
2: Stanno girando un film su Lucio, no?
3: Sì.
2: Come si chiama? Un bio?
3: Biopic.
2: Biopic, giusto Gianni?
4: Biopic. Questo bio, prima volta nella vita, però per carità.
2: Vabbè,
4: mi fido di Taranto, che è la nostra parte colta. Quindi come devo dire? Biopic.
3: Biopic.
4: Allora, io dico biopic. Taranto, tu che dici?
3: Biopic, sì, sono d'accordo.
2: Io dico biopic, mi piace di più.
4: Pure a me.
2: Questa
4: guarda,
2: è dedicata a chi? A una zia?
4: Zia Rita?
2: No, ma non è Rita,
4: no,
2: dai, è Vita.
4: No.

0: capolavoro di Lucio Dalla con Gianni Morandi, Vita, non Rita, come qualcuno erroneamente ha capito. No,
1: io
0: Vita.
1: Vorrei fare la vita di Simioli, quella vorrei fare. Vita,
2: come si chiamerebbe?
1: Dedicata a Simioli.
2: Va bene.
1: La allora, tua spericolata.
2: Complimenti per la pronuncia biopica, hai avuto un grande successo, abbiamo imparato
1: biopic.
2: Una cosa.
1: Biopic.
2: Tarantine, Bonui, Tarantine.
1: Ma noi dobbiamo essere international.
0: Sì, no. Poi diremo, certo. Diremo anche biologico.
2: Scusate, ciao qual è la tutti.
1: Vabbè, la città è quale? La tua?
2: Buona.
0: Vabbè, a domani. A domani.
3: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui. Arrestare terra a terra.
4: Scusate.
3: Per sostenere chi se ne prende cura. Non provateci a casa.
5: Ci teniamo a risparmiare le energie.
3: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
6: Perché al pianeta teniamo un mondo.
5: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
0: Anche a Balme, in provincia di Torino, sono le 21.
7: State.
8: RTL 102.5, giornale orario.
9: Buona serata e ben ritrovati da Raffaella Coppola. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ospite della trasmissione 5 minuti, ha parlato di conti pubblici e si è detta rammaricata per il fatto che l'Italia resterà nella procedura di infrazione europea per deficit eccessivo per un altro anno. Poi è tornata sul tetto agli stranieri in classe. Dopo le parole del capo dello Stato Mattarella su una scuola aperta a tutti, Meloni ha detto di non leggervi una contestazione, sottolineando che quando il presidente era ministro dell'istruzione redigeva circolari che invitavano a non concentrare ragazzi stranieri nella stessa classe. Ma ascoltiamo proprio questo passaggio dell'intervista alla Premier.
10: Una misura di assoluto buonsenso che nulla ha a che fare con il tema della discriminazione, e anche dire, come abbiamo detto e ribadiamo, che nella scuola italiana nessuno può costringere una giovane donna a entrare col volto coperto.
9: Show di Donald Trump all'Assemblea ONU. L'America è tornata al nostro paese più forte che mai, ha detto in apertura. Il presidente americano ha poi parlato anche di Iran e Russia. Sentiamo Maria Paola Raiola.
11: Il suo esordio dinanzi all'Assemblea delle Nazioni Unite ha rispettato i toni da propaganda a cui ha abituato il mondo. Mentre altri parlavano di pace, io l'ho realizzata, l'America è più forte che mai, ha detto Donald Trump, che rivolto all'Iran ha minacciato: sono convinto che faranno un accordo dopo il midterm o li annienterò. Ma Trump, che ha detto di avere inviato un messaggio a Putin per mettere fine alla guerra in Ucraina, si è detto sicuro che il conflitto finirà presto. Sotto i suoi strali è finita Cuba, definita uno stato fallito. Infine, la difesa dell'intelligenza artificiale. Gli allarmi, una bufala, ha detto. Negli Stati Uniti si chiamerà superintelligenza.
9: Trump ha inoltre rivelato che ci sono stati colloqui tra responsabili iraniani e americani a margine dell'Assemblea Generale.

0: Da metà ottobre il graduale avvio dei fine settimana con pernottamento appunto con mamma e papà. È davvero tutto, arrivano le informazioni sul traffico.
1: Via Radio.
2: Buonasera ad Autostrade per l'Italia, da Daglie la Sala il traffico è scorrevole per interventi di ammodernamento notturni. La 1 Milano-Napoli sarà chiusa verso Firenze dalle 22 alle 6 tra Fabbro e Chiusi e dalle 22 alle 5 tra Incise e Firenze Sud. E in direzione di Milano la 1 Milano-Napoli chiuderà dalle 22 alle 5 tra la diramazione per Fiorenzuola e Basso Lodigiano. Infine dalle 22 alle 6 sarà chiusa la 12 Genova-Sestri-Levante tra Genova Levi e Recco verso Livorno. È tutto, a più tardi.
0: Grazie, è tutto anche per noi. Arriva la suite.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Quattro minuti dopo le 21 ci siamo. Buonasera, buon martedì 22 settembre 2026. Avete notato? Oggi è il 22, 2-2. E 2026 quanto fa? 2 più 2 più 6. Buonasera Nicolò Giustini.
4: No, scusate. Settembre, però settembre, anche settembre è un numero 9. Cioè,
3: hai ragione, e
5: quindi,
3: hai ragione.
5: Quindi 2 più 2 più 6 più 9.
4: Non esiste la suite 102.5, tra l'altro 5 più 1 fa 6. Senza di lui Simone Palmieri e la Roma senza di lei Stefania Iodice.
5: Io mi fermo a 10 a contare, però non chiedetemi di più perché non me la cavo molto bene con le addizioni. Buonasera a tutti quanti voi, ben ritrovati. Buonasera anche a Francesca Cheyenne. Con occhiali da sole?
6: Buonasera, non ho degli occhiali da sole, perché? Ho degli occhiali anticalazio.
4: Anti-Calazio.
6: Calazio.
4: Ho preso un colpo, ho detto anche la Cheyenne è arrivata tanto. Vabbè, Beppe, abbiamo la sigla? Sì, ce l'abbiamo, sigla.
7: Saremo io e te, a così sarà per sempre sweet.
4: Anticalazio.

0: Biagio Antonacci, pa-pa-pa, parara, cortocircuito.
1: È il tuo cervello stasera.
2: È uscito il nuovo album di Biagio Antonacci, correte subito a comprarlo, è Mustang.
1: Sì, tra l'altro
2: Cattatavillo.
1: Dentro ci sono anche delle collaborazioni interessanti, sì, come quella con Safe.
0: È vero.
2: Esatto, e non è solo. Vero. E poi Giuli, no? È stato uno dei primi. Insomma. Devo dire che lui è, insomma, si riesce sempre a rinnovarsi pur rimanendo fedele a se stesso e alla propria identità, che non è cosa da poco.
3: Non è scontato. Tra l'altro stasera sold out in quel di Pompei, quindi
2: Nick, brava Stefania,
3: prosegue a 8 più
1: Nick Pompei.
0: Le ragazze, mi pare ovvio, facciano parte dell'ufficio stampa di Biagio Antonacci.
1: Certo.

0: Sì.
1: Questo è chiaro.
2: Questa era buona.
0: Ma per le attività social dobbiamo chiedere a voi se le fa oppure non le fa, come funziona?
2: Le fa.
3: Dipende dai giorni. Bene. Solitamente quelli
2: io dispari. Faccio i giorni pari e la Steffi quelli dispari.
0: Benissimo.
1: Interessante storia.

0: Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling.
1: Ci piace.
0: Su RTL 102.5.
2: Stava surfando sul lounge.
0: Nella suite.
1: Mamma mia, che bravo.
0: Grazie. Alle 21.19, quando tra poco però ci siete voi, è vero Steffi, al 378-378-1025.
1: Eh sì, dobbiamo scegliere però da cosa partire, perché ci sono tante.
3: Possiamo
1: tante
3: partire
1: notizie.
3: Dal nord, dal sud, dall'est, dall'ovest. Da dove volete partire?
2: Perché è una puntata, è una puntata della nuova serie degli 883?
3: No, volevamo mandare in Lapponia Palmieri, ecco, per il suo prossimo ingaggio.
2: Non male.
1: Però per lavorare.
3: Ma accudire le renne,
2: ragazzi, Palmieri non ha mai lavorato un giorno della sua vita, figurati se va in Lapponia a lavorare, cioè.
3: E in più anche non retribuito, non retribuito.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi, ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€, solo da Old Wild West.
4: Ci sono donne che alla Pitta Rosso Pink Parade corrono per se stesse. C'è chi cammina per un'amica che ce l'ha fatta e chi con un'amica che ce l'ha fatta. E donne che lo fanno per tutte le altre donne.
5: Il 18 ottobre torna la Pitta Rosso Pink Parade a sostegno della ricerca sui tumori femminili di Fondazione Veronesi. Partecipa anche tu a Milano o in tutta Italia.
4: Iscriviti nei negozi Pitta Rosso o su pittarossopinkparade.it e ricevi il Pink Kit con la t-shirt ufficiale, perché la ricerca non si ferma.
6: Ma possiamo venire anche noi?
4: Sì!
7: Così questa è la nuova Volvo X60.
8: Che ne dici? 100% elettrica.
7: Bellissima, ma giusto un limite.
8: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
7: È vero, ma il prezzo?
8: Come la tua ibrida.
7: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
8: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
9: Cosa fa Oscillococcinum?
10: Cosa fa Oscillococcinum?
9: Cosa fa Oscillococcinum?
11: Cosa fa Oscillococcinum?
10: Cosa fa Oscillococcinum?
12: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
5: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum, da Boiron.

0: insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Con Amazon, ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
2: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
3: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
4: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus. Solo in negozio con carta Media World Club. Regolamento su club.mediaworld.it. Media World.
5: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
6: Perché? Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
7: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
8: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Affrettati, l'offerta termina fra 4 giorni.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
10: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.

0: di One Republic alle 21.33 su RTL 102.5 nella suite. Steffi, dove eravamo rimasti?
1: Dove eravamo rimasti, Steffi?
2: Dove ti mandiamo più che altro? Questa è la domanda che dovresti farci, caro Palmieri, in Lapponia, perché c'è una bella attività alla quale potresti partecipare anche tu, ma in realtà anche tutti gli ascoltatori.
0: Cioè?
2: Di volontariato.
0: Bello, molto bello.
3: Prendersi cura delle renne, esatto. Se ci sono dei periodi, degli slot nei periodi dell'anno, e ovviamente però non è retribuito, insomma, dovreste accontentarvi del solo fatto di andare in Lapponia ad occuparvi, insomma, delle renne.
2: Vabbè, con Vitto
1: Perché ne stiamo parlando?
3: Vitto Loggio,
1: vabbè, ok.

0: Malika Yal, Fimbala, alle 21.40
1: su RTL 105.
0: No, no, ho detto,
2: ha detto feeling better. Tra l'altro è lo stesso che succede.
1: Ho capito
2: Shimbalaye. No, no, no, no, ha detto feeling better, che tra l'altro è la stessa cosa che fanno le renne quando,
3: sì, il quando vedono palmieri, esatto.
2: No, quando si prendono cura di loro in Lapponia. Tra l'altro, palmieri, sì, stasera tutto vestito di bianco, in Lapponia starebbe bene. Starebbe bene.
0: Sì, sono a tema. Voi ci siete mai stati, per esempio, in Lapponia durante il periodo natalizio? È magnifico.
3: Io sono stata in agosto in Norvegia.
0: Ecco, va bene, mi interessava, io ho fatto un'altra domanda.
2: Io sono stato a luglio a Praga.
3: Vabbè, sono zone limitrofe, scusa, non è che tu hai detto che sono andata in Kenya. Cioè.
2: Palmieri è stato a Zanzibar.
0: A Zanzibar quest'estate. Sì, sì, no, però se voi state in Lapponia sotto Natale, oltre a incontrare le renne e fare volontariato con le renne, avete l'opportunità di incontrare, per esempio, Babbo Natale e gli elfi e di impacchettare i pacchi regali.
2: Con loro, sì.
4: Le storie sono vere.
5: La storia è appena cominciata.
6: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
4: Non ci credo.
7: Vedrai che andrà tutto bene.
4: Stavolta potrai mostrare quanto vali.
7: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Andiamo.
8: La sua curiosità è soddisfatta?
6: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
9: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
10: Subaru.
11: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
12: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
11: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile! Dammi qua!
13: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini!
14: Lasciali andare! Puoi portare i tuoi oggetti elettronici nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Quelli più grandi invece puoi farli ritirare se ne acquisti uno nuovo. Scopri di più su lascialiandare.it.
15: Due verticale, trekking sull'Etna.
16: Escursione.
15: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
16: Aperitivo.
15: E un inverno imperdibile?
16: Vacanza con Costa.
15: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
17: Let's go! Da MyTioWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 5, tuo a soli 499 euro. Approfittane in negozi online. MyTioWorld.
18: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
19: Non basta farsi notare. Il vero stile è sentirsi bene in ciò che indossi. E noi lo sappiamo dal 1965. Carrera. La forza del vero jeans.
20: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
21: Dici che lo conosco?
22: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
21: Ah, quello naturale, senza additivi.
22: Bravo.
21: DOP, solo carne italiana.
22: Esatto.
21: Il crudo.
22: E allora non lo conosci.
21: Perché non è crudo, è Parma.
23: Piacere, prosciutto di Parma.
24: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz. Da oggi garantito fino a 250.000 chilometri. Hai digitato Certified. Password corretta.
25: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
26: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
27: Hai già provato Buono Premium?
0: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
1: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
2: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
3: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.

fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere

oh, esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, che anima c'è in un

0: Despacito.
1: Passito, Luis Fonsi, Daddy Yankee, Despacito, 21:53, RTL 102.5, quando ai siamo ancora una volta Nicolò e Lapponia, è così?
2: Sì, sì, cantando Despacito. Canzone tipica della... quale sarà l'aggettivo?
3: Cosa stavi dicendo?
4: Figlia di quella stagione.
3: No, lui
5: è ossimorico, no? Cantare Despacito in Lapponia potrebbe essere un ossimoro, in qualche modo, metaforicamente.
1: Lui, quello che voleva dire, invece...
2: I Lapponi. La canzone tipica, Lappone.
1: Lapponica.
4: Dei Lapponesi.
2: Come si dice?
1: Sembra tu
2: scolare. Franca, come si dice? Lappone.
5: Lappone.

0: così poco e sono già solo.
1: Questa canzone ha sempre avuto una carica erotica, secondo me, molto importante. Che sì, vorrei condividere con il.
2: No, stavo cantando. Io, sapete che mi piace cantare.
1: Hai fatto bene. No, vabbè, ma questa canzone.
3: Faremo fare incidere un disco.
4: Però,
3: guarda,
4: se canta così tutte le canzoni, chiamiamo immediatamente l'Academy di Rocco. Di Rocco Siffredi, che vuol dire la fa entrare
1: bella,
4: sicuramente.
1: Bella. In moda su RTL 105 nella suite, lui. In chiusura della prima ora. Tra poco apriamo la seconda, ma noi, soprattutto voi, non siete già soli perché fino alla mezzanotte
4: bella.
1: Ci siamo. Ti è piaciuta?
4: State.
2: Anche a Santa Marina, in provincia di Salerno, sono le 22 in punto.
5: RTL 102.5, giornale orario.
6: Buona serata da Raffaella Coppola. In apertura alla bufera politica scatenata dall'intervista della premier Giorgia Meloni a 5 minuti su Rai 1, la Presidente del Consiglio, tornando sulle parole di ieri del Presidente Mattarella su una scuola aperta a tutti, ha rigettato l'interpretazione data di una contestazione all'iniziativa del governo sul tetto agli stranieri nelle classi. Meloni ha ricordato che il Presidente, da Ministro dell'Istruzione, redigeva circolari che invitavano a non concentrare i ragazzi stranieri nella stessa classe. Dal PD Schlein afferma che da Meloni c'è una totale mancanza di senso dello Stato. Per il capogruppo 5 Stelle al Senato Luca Pirondini, Meloni è fuori controllo, fa propaganda e attacca il Colle. Ci spostiamo a New York per l'assemblea ONU. Donald Trump nel suo discorso ha lanciato un messaggio a Putin: metta fine alla guerra. Poi ha rilanciato sull'Iran: accordo dopo le elezioni o li trascino all'inferno. Ma ascoltiamo Trump.
7: Working with many nations in this room.
8: Stiamo collaborando con molte nazioni presenti in questa sala, stiamo risolvendo sfide che sembravano irrisolvibili, che durano da decenni, e stiamo portando a termine questioni rimaste in sospeso da anni. Lo stiamo facendo bene. Non c'è esempio migliore di una nazione che si è rafforzata, mettendo a rischio il mondo intero. Un paese sostenitore del terrorismo, come la Repubblica Islamica dell'Iran. Per 51 anni il regime fanatico iraniano ha governato con spargimenti di sangue e omicidi di massa, diffondendo morte, carneficina e caos in tutto il Medio Oriente e oltre. Erano i prepotenti del Medio Oriente, ma ora non lo sono più.
6: In chiusura la pagina sportiva con Tommaso Angelini.
9: Partiamo dal calcio con la nazionale a Coverciano per preparare le prossime sfide di Nations League contro Belgio, Turchia e Francia. Mancini lavora sul 4-3-3 e prova le alternative nei vari ruoli. Dopo il forfè di Di Marco è arrivato Ruggeri, mentre Calafiori è stato testato come terzino sinistro. Da valutare Scalvini, fermato da un problema alla caviglia, ma domani dovrebbe tornare ad allenarsi. Passiamo al tennis.

Tennis è sorteggiato il tabellone delle Final Eight di Coppa Davis a Bologna dal 24 novembre. L'Italia, campione in carica, sfiderà la Corea del Sud. E infine è arrivata la prima medaglia d'oro azzurra.

0: favoriranno brevi acquazzoni, anche isolati temporali, ma appunto dureranno poco. Per il resto le temperature diurne sono un po' meno estive, soprattutto sulle regioni adriatiche, non oltre i 22-23 gradi in molte località. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
1: Via Radio.
2: Buona serata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Per lavori sulla 4 Milano-Brescia in direzione di Brescia è chiuso fino alle 5 di domani mattina il tratto tra Monza e Sesto San Giovanni. Di conseguenza ci sono code per l'uscita obbligatoria tra Corbano e Sesto San Giovanni. E per lavori registriamo code sulla A8 Milano-Varese nel tratto compreso tra Origio Ovest e Castellanza per quanti viaggiano in direzione di Varese. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.
3: Grazie, è tutto.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: RTL 102.5 sostiene il premio San Gennaro World 2026. Vi aspettiamo a Napoli il 28 settembre sul Sagrato del Duomo per celebrare il miracolo terreno della cultura, dell'arte, della musica e della festa.
5: Le 22.05 su RTL 102.5 nella suite. Buonasera, no. Benvenuti, come state? No. Nicolò Giustini, Francesca Ceiene, Stefania Iodice, Simone Palmieri con voi fino alla mezzanotte. È un martedì qualsiasi, è un martedì qualunque, 22 settembre
6: qualunque,
5: 2026, starei parlando, grazie tanti.
6: Vabbè, capirai, parli sempre.
7: No, diamola sta cosa importante, scusa, vai Simone.
5: Tanti auguri a tutte le persone che oggi fanno gli anni.
8: Bello, auguri. Santa.

0: Quando il fuoco si spegne, lo sapete cosa si crea? La cenere.
1: Bravissimo.
2: Potresti fare il vulcanologo.
0: Grazie. Simpatica. Sei simpi su RTL 102.5. Però attenzione, perché questa sera è successa una cosa, secondo me mai successa prima in Italia.
3: No.
4: Beh, una roba sicuramente molto figa, no? Altro che 22 settembre qualunque per i tanti fan che si sono ritrovati a vedere la prima del film documentario del concerto di Ultimo. Sì. In sala si sono ritrovati proprio Ultimo.
0: Oh.
4: Quindi ha fatto la sorpresa.
3: Pensate, era in tutte le sale d'Italia dove veniva proiettato il film contemporaneamente.
0: Sì.
3: Era un ologramma, era un ologramma.
0: No, era Francesco Cicchella che lo imitava.
3: Però c'erano tipo 6 milioni in Italia.

0: Kiss of Sisters, Holly the Horses, solo i cavalli alle 22:19 su RTL 102.5. Cosa c'è? Com'è?
1: Eccoli, Beppe, eccoli, dov'è? Sentiamo. Eccoli qua.
2: Ma c'è anche la Franca che sta dando di matto dietro.
1: Benissimo.
3: Facendo il cavallo.
1: Benissimo,
3: una vera
1: benissimo.
0: Per un attimo mi è sembrata miseria e nobiltà con Zappone, te lo giuro.
1: Benissimo, benissimo. Sì,
3: abbiamo un contributo di Zappone che prima o poi manderemo, ve lo promettiamo.
1: No, loro Zappone lo conoscono in una veste, lasciamo che lo conoscano solo in quella veste.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
5: Hai già provato Buono Premium?
6: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
7: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
8: Un tempo, per andare lontano, serviva un cavallo. Oggi tutto è più veloce, più efficiente. Anche il frigorifero è cambiato. Oggi è più intelligente, più preciso. Oggi è Kronberg. Kronberg. I frigoriferi con l'esperienza del passato e la tecnologia del presente li trovi su Kronberg.it.
9: Due verticale, trekking sull'Etna.
10: Escursione.
9: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
10: Aperitivo.
9: E un inverno imperdibile?
10: Vacanza con Costa.
9: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su Costa.it. Costa.
11: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL. Il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
14: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
15: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
16: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
15: Affrettati, l'offerta termina fra 4 giorni.
16: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: Of Monsters and Man, le 22:31 su RTL 102.5 nella suite Little Talks.
1: Quelle che facciamo anche noi,
0: sì,
1: no? Chiacchiere, un po' di chiacchiericcio.
2: Beh, molto meglio di piccole chiacchiere che sproloqui, no? Inutili sproloqui.
3: Noi facciamo tutte e due, quindi.
2: Soprattutto fuori onda facciamo dei grandi sproloqui.
3: Comunque, Franca, tra poco cose. Di cosa sì, parliamo, sì, Franca? Perché so che
2: di
3: c'è
2: gatti,
3: ciccia.
2: Di gatti, che è il mio argomento preferito.
3: I gatti.
1: Ce ne sono tante di notizie riguardo i gatti.
0: Sì. Cercheremo di riassumerle tutte a questo punto. Novità, Annalisa.
2: Che difficile.

0: Corona alle 22:39, Fabrizio su RTL 1025.
1: Non è Fabrizio Corona, non è Fabrizio Corona.
2: Però
1: ci piacerebbe.
2: Ci stava. Questa l'abbiamo ballata noi ragazze degli anni 90,
1: sì.
2: L'abbiamo ballata tanto, Rhythm of the Night.
0: Franca, una domanda: quante volte hai limonato su questa canzone?
2: Mai, sinceramente.
0: Ma come?
2: Ballavamo, che c'entra, scusa, limonare, non so, su Phil Collins forse.
3: Ma il passo è breve, dalla ballata alla limonata, poi cioè è proprio un attimo, secondo me. No,
1: Stefania, vuoi ballare con me?
3: Guarda, tutta la notte.
1: Questo è un invito,
0: Complimenti,
1: avete sentito tutti,
0: Tommy
2: Paradise.

0: Katy Perry alle 22.46 su RTL 102.5 per gli amici Katy.
1: Perdi.
0: Molto bene, fino alla mezzanotte ci siamo quando Franci stava parlando dei nostri amici a quattro zampe gatti, vero?
2: Sì, è vero, io parlo spesso di gatti, però mi ha incuriosito questa cosa che ad Amsterdam, dove potremo andare tutti in gita, ecco, il venerdì per esempio, c'è questo battello che è insomma un rifugio particolare che accoglie i gatti particolarmente attrezzato, insomma, per i gatti abbandonati.
0: Mamma che bello, dove questo, scusami Franci?
2: Ad Amsterdam.
0: Andiamo volentieri. Andiamo volentieri.
3: Prima in Lapponia e poi ad Amsterdam.
4: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
5: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Affrettati, l'offerta termina fra 4 giorni.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
7: Frigorifero nuovo? Pensa a Kronberg. Kronberg, con la C di cucina.
8: Due verticale, trekking sull'Etna.
9: Escursione.
8: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
9: Aperitivo.
8: E un inverno imperdibile?
9: Vacanza con Costa.
8: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è?
11: Niente.
10: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%. TAEG 103%. 35 rate da 370 euro al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
12: Questo no, questo nemmeno.

0: Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
1: Hai già provato Buono Premium?
2: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
3: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.

0: Noemi, Vito Salamanca, tu cosa fai questa sera alle 22.55?
1: Lavoro.
2: Lavoro e parliamo di gatti. Cioè, c'è ancora un'altra notizia, Simo, riguardo i gatti.
0: Dai,
3: ma scusami, ma i gatti ti piacciono, Simo? Non sei contento che parliamo di gatti?
0: Ma certo, perché io tra l'altro da meno di un anno in realtà ho...
3: C'hai la Rita.
0: Ho Rita, un piccolo Scottish Fold con le orecchie basse.
4: Benvenuti a Radio Palmieri.
3: Avere un gatto comune europeo. Lui doveva avere lo Scottish Fold, capisci?
0: No, ma guarda, di una tenerezza, devo dirti la verità, Francia, avevi ragione, ma ha cambiato la vita.
4: Sì, si vede.
2: Si è intenerito tantissimo lui.
0: Sì, e poi finalmente mi occupo di un'altra persona e non solo di me stesso.
4: Non è una persona, però è un gatto.
0: Grazie, Nick. Su RTL 102.5 Robbie Williams.

0: Robbie Williams, La Meraviglia, alle 22.59 su RTL 102.5, in chiusura della seconda ora della suite. Questa canzone si intitola Misunderstood.
1: Sì, dalla colonna sonora del diario di Bridget Jones, parte seconda.
0: È vero.
2: Un rewatch, secondo me, adesso che pian piano ci avviciniamo all'autunno, è doveroso. Ritornare un po' alle mutandone della nonna che indossava Bridget, e poi anche lei si è trasformata in una figona, no? Poi nei film successivi.
3: Allora, Palmieri, ho cercato dei sinonimi di meraviglia, perché dici sempre meraviglia, stupore, sorpresa, sbalordimento, prodigio, poi ce ne sono tante,
2: Usali. Anche a Monte Sant'Angelo in provincia di Foggia sono le 23 in punto.
4: RTL 102.5, giornale orario.
1: Buona serata da Raffaella Coppola. La politica in primo piano. Giorgia Meloni, ospite di 5 minuti, affronta i temi più caldi. Sentiamo Alberto Ciapparoni.
5: Delusione e rammarico sono le parole che circolano di più a Palazzo Chigi. Nemici di fatti a destra e a sinistra, Giorgia Meloni passa all'attacco. Contro l'Istat per l'eccesso di prudenza con cui mantiene l'Italia in procedura di infrazione, perché non sa se sottospini gli italiani o il governo. Ma anche nei confronti del Presidente della Repubblica, che aveva invitato la scuola all'integrazione non al ghetto. La Premier fa notare che Mattarella, quando era Ministro dell'Istruzione, redigeva circolari che invitavano a non concentrare i ragazzi stranieri nella stessa classe. Come dicevamo, delusione e rammarico sono le parole che circolano nel governo.
1: Ora andiamo all'estero, l'America è tornata, il nostro paese è più forte che mai. Donald Trump apre così il suo discorso all'Assemblea Generale dell'ONU e rilancia sull'Iran: accordo dopo le elezioni o li trascino all'inferno. Intanto il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha incontrato l'inviato statunitense Steve Witkoff, illustrandogli le condizioni di Teheran per la riapertura dello stretto di Hormuz, dalla revoca del blocco navale americano al rapido sblocco di tutti i beni iraniani congelati. Torniamo in Italia, Alessandro Di Battista torna a mostrarsi in un video trasmesso dalla 7 dopo il malore che lo aveva colpito durante un viaggio a Cuba e il successivo intervento d'urgenza a L'Avana. Rientrato in Italia, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, l'ex deputato di 5 Stelle è stato dimesso nei giorni scorsi. Stasera, a Di Martedì, ha rassicurato sulle sue condizioni e annunciato il ritorno. Sentiamo.
6: Tornerò presto. Io comunque mi sento meglio, mi sento più in forze, ogni giorno mi sento meglio, questa cosa è per me tanto importante. Oggi mi sento meglio di ieri e domani sicuramente starò meglio di oggi, e insomma avremo tempo di parlare di tanti argomenti che non mancano, e volevo di nuovo salutare tutti voi, anche ringraziare tutta la comunità di Martedì, perché mi avete scritto, ma credo, decine di migliaia di messaggi, non sto esagerando, e io tutto questo affetto l'ho sentito.
1: Oggi a Coverciano, e parliamo di calcio, seconda giornata di allenamenti per la nazionale. L'Italia prepara il debutto in Nation League contro il Belgio, che si giocherà venerdì sera allo Stadio Olimpico di Roma.
4: Via Radio.
7: Buona serata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Per lavori sono chiusi fino alle 6 di domani mattina sulla 1 Milano-Napoli, il tratto tra Fabbro e Chiusi, in direzione di Firenze. Sulla 16 Napoli-Canosa, quello tra Avellino Ovest e Baiano, in direzione di Napoli. Mentre sulla 14 Bologna-Taranto è chiuso sempre fino alle 6 il tratto compreso tra Bitonto e Molfetta, in direzione di Pescara. Da Autostrade per l'Italia per ora è tutto, buon viaggio!
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Le 23:03, attention please. Because this program is
1: amazing. But also

0: Miley Cyrus, Midnight Sky alle 23.11 RTL 102.5 nella suite.
1: Suite!
2: Occhio, sì. Che sta per arrivare una bella causa forse a Miley da parte di Amanda Lear.
1: Quindi è vera questa cosa?
2: L'accusa di plagio, sì, è vera, è vera. Dice che questa, in realtà poi magari finirà tutto a taraluce e vino, basterà che le due si confrontino magari anche tramite le loro case discografiche. Comunque è una notizia che è stata rimbalzata sui social oggi. La canzone incriminata è Sphinx, If I Don't Get Wrong.
0: Quindi non questa che abbiamo appena ascoltato, Franca.
2: No,
0: allora facciamo disinformazione. Allora
2: stiamo facendo informazione. Facciamola capillare.
1: Riguarda Miley, perché lei tra l'altro non si chiama più Miley Cyrus, ma soltanto Miley.
2: Esatto.
1: La sua nuova versione parte benissimo, quindi.
0: Sì, tra l'altro lei lo ha fatto anche per un motivo, no? Il cognome, perché vuole, credo, quello che ho capito, dissociarsi un po' dal papà e da alcune affermazioni che il papà ha fatto, certo. Quindi sarebbe solo Miley. E la nostra Franca, quindi cosa dimane se togliamo il cognome? Franca.

0: La meraviglia di Marco Mengoni, utilizzando un sinonimo, lo stupore di
1: stupore,
0: Marco Mengoni.
1: Sì.
2: No. Sbalordimento.
1: L'incanto, l'incanto.
2: Ammirazione.
0: L'ammirazione.
3: Bellezza, incanto e fantasia.
2: Miracolo,
1: portento. Quel bonazzo di Marco Mengoni.
0: Vabbè,
1: diciamo,
0: comunque, l'essenziale su RTL 102.5 alle 23.18. Stefi, tra poco cosa abbiamo?
1: Tante cose, te le devo proprio elencare, caro Simone.
0: Sì,
1: eh?
0: Vai.
3: Tra poco non c'è la Fan Award del Nick.
1: Senti,
2: Beppe.
1: Meno male che c'è Beppe in regia che mi ricorda le cose importanti. Ecco. Quindi, tra poco, le notizie più belle che vi siete persi della giornata ve le racconta Nicolò Giustini.
0: Perfetto, ottimo. Tra l'altro, è stato annunciato un possibile nuovo album di Marco Mengoni attraverso un video social oggi.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Perché? Sei pronto? È riaperta.

0: Opas di Poste Italiane su TIM.
1: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
2: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
2: Affrettati, l'offerta termina fra 4 giorni.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
4: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
5: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
7: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
8: Hai già provato Buono Premium?
9: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
10: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.

0: Il meglio deve ancora venire, lo dice Luciano Ligabue alle 23.29 su RTL 102.5 nella suite. E allora,
1: tra l'altro, scusami, impegnato questa notte all'Arena di Verona per la notte
2: mia.
1: Di certe notti a caso. Perché non sei andata, Franca? Perché non sei andata a vedere
2: Luciano? Perché sono qua con voi, se no ci sarei andata molto volentieri.
1: Buon punto,
2: da Liga.
1: Buon punto. Scusate, ma Beppe ha la mano calda.
0: Posso?
3: All'ansia, puoi. Vuole, vai. Dai,
0: vi siete persi qualcosa? Cosa? Storie, notizie, racconti? Half an hour del Nick.
1: Ecco il momento.
0: State.
1: Stagli. Adesso lo rifacciamo.
0: Rifacciamo.
1: No, vai Beppe. È là.
0: Vai.
3: State.
1: E vai. E adesso Beppe novità. E vai.

0: Edith Fiba, regina di cuori alle 23.37 su RTL 102.5. Half an hour, piccola bombetta, dai.
1: Allora, oggi sono diventate virali le immagini, le prime immagini dal set del film che racconterà la storia e la vita di Lucio Dalla.
0: Sì.
1: E abbiamo potuto vedere finalmente 13 Pietro nei panni di Gianni Morandi.
2: È trasformato in Gianni Morandi.
1: Follia,
0: è uguale, identico.
1: E io ho sentito anche come recita, è proprio uguale.
0: Sì,
1: è pazzesco. E chissà che magari scopriamo di avere un altro grande attore nel nostro paese.
0: Sai che guardando 13 Pietro ho pensato: caspita, è proprio figlio di Gianni Morandi.
1: Dai, questa sì che è un'osservazione che fa la di ficcante.
2: Acutangolo.
1: La definirei ficcante.

0: Detective Conan, Conan Gray alle 23.44 su RTL 102.5 nella suite.
1: Mi sento male.
0: Abbiamo una bombetta?
2: Oh? Sì, non è una bombetta, però che stamattina ci siamo svegliati con un bel video che arriva dall'Argentina, perché il 6 ottobre sarà una giornata

0: storica per il calcio internazionale, l'ultima partita di Leo Messi con l'Argentina, e per farlo lo sponsor insieme a Leo Messi, che insomma che produce la maglietta dell'Argentina, ha pubblicato questo bellissimo video. La sua maglia sarà con le scritte d'oro, tutte d'oro, e lui ha scritto una maglia per tutta la vita. Sapete quanto ci tenga, no, Palmieri?
1: Che bello, sì. Bravo.
0: Anche tu
1: Leo.
0: Hai una maglia per tutta la vita, ma non in quel senso.
2: Sei pronto? È riaperta l'Opus di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
3: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Affrettati, l'offerta termina fra 4 giorni.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
5: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
6: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
7: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
8: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
9: Hai già provato Buono Premium?
10: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione, e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
11: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.

0: secondo te.
1: Baby K, Giusy Ferreri, Roma, Bangkok. Baby K alle 23:52
2: e distanti
1: alle 102.5. Senti Nick, ci abbiamo l'ultima perché siamo in chiusura.
2: Sì, perché ieri Netflix ha rilasciato il trailer di un contenuto molto atteso. Sarà il sequel di C'era una volta
3: Monster.
2: Hollywood,
3: no.
2: Il film, l'ultimo
1: bello.
2: Film di Tarantino.
1: Ah, l'ho visto.
2: Sarà incentrato su Cliff Booth, che è il protagonista, no? Quello interpretato da Brad Pitt. Lui sarà di nuovo il protagonista del film. Non ci sarà Leonardo DiCaprio, ma soprattutto il film è stato scritto da Quentin Tarantino, ma verrà diretto da David Fincher, con cui Pitt ha già collaborato per altri capolavori tipo Seven, Fight Club, eccetera, eccetera, che si conoscono molto bene, perché Tarantino è in attesa di fare il decimo e forse ultimo film e non se lo voleva bruciare con questo. Però secondo me sarà divertente.
1: Ma non ho capito, cioè uscirà solo sulla
2: Netflix.
1: Ah,
2: sì.
1: Solo
2: Netflix.
1: Sulla piattaforma? Sì. Beh, questa cosa è rivoluzionaria, Nick.
3: Sì.
2: Non è la prima volta che. Anzi, ormai succede solo così.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Alle 23.56 non rimane che una cosa da fare, da dire. Franci, a te, donna Franca.
3: Diciamo che questa canzone è stata cantata un po' da tutti, ma la versione più famosa è quella di Audrey Hepburn nel celebre Colazione da Tiffany, che gli è valsa anche l'Oscar. Però qui la canta Frank Sinatra.
4: Franca Sinatra.
5: Prego.

0: Frank Sinatra in chiusura delle tre ore della suite su RTL 105 con Moon River. Grazie davvero a Cristian Albertone per Radio in regia.
1: Grazie
0: a Francesca.
2: Grazie
3: a Simone, grazie a Nicolò, grazie a Stefania.
2: Grazie a te, Vanessa Grey.
0: Ma chi sei?
2: Grazie Armando Piccolillo.
3: Grazie Silvia Signore.
2: Grazie a Ultimo. Che c'entra Silvia Signore?
3: Che ne so, era per dire qualcosa.
2: Ma io veramente. Vabbè, guarda, grazie Franca per aver partecipato. A domaniche. Buonanotte.
3: A domaniche. 102.5
2: Time. Anche a Giffoni 6 Casali, in provincia di Salerno, è la mezzanotte.
4: RTL 102.5 Giornale Orario.
3: Buona nottata da Raffaella Coppola. In apertura l'intervista di Giorgia Meloni nel salotto di Vespa, la premier ha rivendicato la scelta di contingentare il numero degli studenti non italiani in classe ed ha tirato in ballo Mattarella. Meloni ha ricordato che il presidente, da ministro dell'istruzione, redigeva circolari sul tetto degli stranieri in aula. Le opposizioni sono insorte. Per Elly Schlein c'è una totale mancanza di senso dello Stato. Vannacci si è schierato con la premier, ma ascoltiamo proprio questo passaggio in cui Meloni difende il tetto agli stranieri.
5: Pare una misura di assoluto buonsenso, che nulla ha a che fare con il tema della discriminazione, e anche dire, come abbiamo detto e ribadiamo, che nella scuola italiana nessuno può costringere una giovane donna a entrare col volto coperto.
3: Ora lo show di Donald Trump all'Assemblea ONU. L'America è tornata il nostro paese più forte che mai, ha detto in apertura. Il presidente americano ha poi parlato di Iran e Russia. Sentiamo Maria Paola Raiola.
6: Il suo esordio dinanzi all'Assemblea delle Nazioni Unite ha rispettato i toni da propaganda a cui ha abituato il mondo. Mentre altri parlavano di pace, io l'ho realizzata, l'America è più forte che mai, ha detto Donald Trump, che rivolto all'Iran ha minacciato: sono convinto che faranno un accordo dopo il midterm o li annienterò. Ma Trump, che ha detto di avere inviato un messaggio a Putin per mettere fine alla guerra in Ucraina, si è detto sicuro che il conflitto finirà presto. Sotto i suoi strali è finita Cuba, definita uno stato fallito. Infine, la difesa dell'intelligenza artificiale. Gli allarmi, una bufala, ha detto. Negli Stati Uniti si chiamerà superintelligenza.
3: Torniamo in Italia e bufera su Vannacci, che, commentando il caso aperto dalle frasi di Tajani sulle donne per le quali il vice premier si è scusato, ha affermato che tra una donna con la gonna lunga e una con la gonna corta, lui la preferisce sempre senza gonna. Il PD parla di affermazioni ignobili, AVS di regressione allo stato animale. Il leader di Azione Calenda lo definisce un troglodita. Voltiamo pagina. I tifosi voltati di spalle durante il minuto di silenzio per onorare la scomparsa di Sandro Mazzoni costano 10.000 euro alla Juventus, un'ammenda attenuata vista la presa di distanza del club e anche del resto del pubblico allo stadio. È davvero tutto, arrivano le informazioni sulla viabilità.
4: Via Radio.
7: Buona nottata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Per lavori sono chiusi fino alle ore 6. Sulla 26 dei trafori il tratto tra il bivio con la 10 Genova-Savona e quello con la diramazione Predosa-Bettola in direzione di Gravellona-Toce. Sulla 10 il tratto tra Arenzano ed il bivio con la 26 verso Genova e sulla 12 Genova-Sestri-Levante il tratto compreso tra Genova-Nervi e Recco in direzione di Livorno. Da Autostrade per l'Italia per ora è tutto, buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Siamo tornati, mezzanotte, 3 minuti, su RTL 102.5. Cominciamo un'altra bella puntata fino alle 3. Vi presento subito Ma chi sei?
3: Ci sei? Io ci sono. Amici, abbiamo 3 ore da condividere come sempre. Ma Armando Piccolillo, tutto sì. A posto?
0: Tutto bene, cosa c'è? Perché mi vedi strano?
3: No, così, ho sentito, ma non ti ho sentito per un attimo. Ho detto, cosa succede, il mio Armando?

0: andato.
1: Ero seduto dall'altra parte perché stavo preparando il programma, sai che tra scalette, fogli, guarda, vedi.
0: Grazie per la chat, per averla intasata. Mi sono arrivati troppi tuoi messaggi.

0: Musica leggerissima con la Pesce di Martino su RTL 102.5. Metti un po' di musica leggera che ti tiro fuori tutto il mio sex appeal.
1: Vai.
0: Tutta la mia bravura. E lo diceva la Grey,
1: sì,
0: a microfoni spenti, che a una certa età le donne mostrano, hanno più sicurezza, più sex appeal.
1: Certo, perché in qualche modo, no, sono consapevoli del proprio corpo, cioè di chi sono, e quindi sembrerebbe che dopo gli anni 40, dopo che hai compiuto 40 anni, hai anche un sex appeal maggiore, anche un desiderio sessuale maggiore. Ora non so se per molti è così o non è così, però insomma, ma c'era questo articolo, lo dice una ricerca, quando ci sono, sì, delle ricerche bisogna approfondire, no? Però è vero, cioè anche tu crescendo, no, non sei una donna, certo, ma non ti senti più sicuro,
0: ciao,
1: più consapevole del tuo corpo, del tuo saper faire?
0: Beh, sì, a una certa età poi non te ne frega niente, cioè questo sei, questo rimani, ti accetti, ti vuoi bene, ti ami così, tanto sai che non puoi migliorare, dove cacchio vai, ti restano altri 40 anni buoni e poi ciaone.
1: Ecco, cioè, perché uno si accetta davvero per quello che è, oppure, cioè, quando dici l'erba del vicino è sempre più verde, vorresti invece cambiare, insomma, fare altre cose, perché molte volte guardiamo gli altri e non guardiamo noi stessi.
0: Ma tesoro, un po' di gnognara, come si dice dalle mie parti, un po' di gnognara, un po' di cervello, un po' di cosa lo avrai messo a 40-50 anni, avrai capito che non potrai mai essere Schwarzenegger e quindi rimani così.
1: Dici?
0: Cioè, puoi migliorare quel poco che hai, ma Stallone non ci diventerai mai.
1: Ma vi dico solo che c'è Laura Pausini, siamo soli nell'immenso vuoto che c'è

0: 25. Quando venne chiamata Saida Garrett, che abbiamo sentito adesso, e lei era lì nello studio che stava facendo a maglia prima che entrasse Michael Jackson. Lei pensava, vabbè, devo fare sta demo, ok, faccio sta demo, dormi sì o no, faccio
1: no,
0: sta
1: sono sveglia.
0: In realtà entra nello studio e vede due microfoni, due regie, allora qua devo cantare con Michael Jackson.
1: E poi
0: ha cantato con lui, pam, via, grande successo.
1: Buona la prima.
0: Buona. Quincy Jones ha detto, dovevo scegliere Whitney Houston.
1: Sì, e invece
0: hanno scelto lei.
1: Però vedi, alcune volte posto giusto, momento giusto, cioè non lo so, se tu quel giorno non eri lì magari, cioè, non sarebbe mai capitata una cosa del genere. Alcune volte la vita è imprevedibile, nel bene e nel male, però concentriamoci ovviamente solo nel bene. Stai lì a pensare, invece poi così ti ritrovi, dici scusa, puoi venire un attimo? Grazie.
0: Ti ho seguito per un po', poi ti ho perso.
1: Ho discorsi filosofici in testa, guarda, è da stanotte.
0: Diciamo che
1: sì, diciamo mi faccio discorsi che non dormo. No,
0: ci vuole fortuna di trovarsi, come dicevi tu, al posto giusto, momento giusto, dove tutto è allineato e preciso, eccetera.
1: Vero.
0: E poi, secondo quello che dici, hai detto una cosa interessante.
1: Grazie.
0: E serve per dormire questo, cioè,
1: sì.
0: Dicevi che è da stanotte che sto facendo pensieri.
1: Sì, è vero.
0: Sai il metodo per dormire senza prendere nulla qual è?
1: Darsi una botta in testa? No.
0: Quello potrebbe anche funzionare. Però saltare da discorsi, da pensieri
1: negativi e quelli positivi.
0: No.
1: No. E che ne so, dillo.
0: Non te lo dico più, ecco.
1: Dai!
0: No, fai più pensieri, uno dietro l'altro. Pensi prima una cosa, poi un'altra, poi un'altra, poi un'altra. E poi dormi.
1: E poi chiami lo psicologo. Scusa! Scusa, ho problemi di pensieri, scusa!
0: Ma lo dicono quelli bravi. Io ho problema di memoria, sai? Mi sono dimenticato di andare a prendere il telefono.
1: Ah, sta scusa, squillando. Come ti chiami? Lo sai? Come ti chiami? No, è andato.

0: house.fileni.it.
1: Sei pronto? È riaperta l'Opus di Poste Italiane su TIM.
2: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
3: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Affrettati, l'offerta termina fra 3 giorni.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Share the Love di Cesare Cremonini su RTL 102.5. A mezzanotte e 29 minuti andiamo al telefono allo 02 25 15 15 a chiedere ad una nostra amica che non ha più 20 anni e nemmeno 30, adesso non so, saprei quanti, non lo so quanti, se il sex appeal a una certa età mantiene oppure no.
1: Ciao Simona, benvenuta.
2: Ciao, ciao Vanessa, ciao Armando, quanto tempo.
1: E infatti, come stai, nottambula? È un po' che non ti sentiamo, eri diventata giornambula?
2: No, sono sempre nottambula. E quest'estate sono stata in Sicilia, so che avete fatto delle belle feste.
0: Sì, brava. Senti, vabbè, lasciamo stare questo, ma tu a sex appeal come sei messa?
2: Appunto questo stavo arrivando a dire, che ho notato che sex appeal comunque di una donna più va avanti con l'età più si accresce, perché comunque non ha più, diciamo, quell'immaturità dei vent'anni, ma una consapevolezza diversa. E questo secondo me la mia opinione, poi tu che sei un uomo lo dovresti confermare.
1: Però, aspetta, è la tua opinione, quindi?
2: Che la mia opinione è che magari un uomo è più colpito dall'insieme, non soltanto una trazione, ma quello che
0: tesoro,
2: c'è.
0: Ma questo lo pensate voi donne, lo pensi tu, lo pensate voi, perché può essere anche una percezione sbagliata. Cioè, tu ti senti sicura che dici che magari quando so bella, quando so figa, poi però ti guarda lui e dici: ma dove vai,
1: no,
0: bella?
1: No, allora innanzitutto, se tu sei convinta, è difficile che l'uomo ti dica dove vai, bella.
2: Esatto.
1: Cioè, proprio parliamoci chiaro.
0: Allora,
1: dai,
0: vedi, cioè voi donne avete la
1: ragazzi,
0: sicurezza, proprio pensate
1: sì,
0: di essere,
1: ma
0: proprio...
1: è così,
0: ma non è così.
2: È così. Cioè, se una donna comunque è sicura di sé, della ha una sua consapevolezza che soltanto allora, con la maturità tu acquisisci, e allora secondo me ha molto più sex appeal di una
0: e
2: magari...
0: Prima eravate assessuate, scusa, prima dai 20 ai 40
1: no, magari uno è anche...
2: per esempio attiravi anche dei ragazzi diversi, no?
1: Sì, magari anche un po' più insicuri, giusto? Perché
2: esatto.
1: Magari eri tu anche più insicura.
2: No, ma questa è un'età bellissima, posso dirlo, Vanessa. Perché
0: grazie,
2: comunque
0: avete 40 anni a testa.
1: Oh, come ti permetti?
2: È un'età bellissima, perché sì. Tu comunque puoi no, sei in mezzo tra i 30 e i 50, cioè, praticamente sei allora. Rimasti di più, ecco, secondo me.
0: Se vi desse 15.000 euro a testa, tornereste indietro a 25 anni?
1: Ma 15.000 euro a testa, così poco? Ma tornaci tu, cioè così poco.
0: Cioè, non tornereste indietro?
1: Ma solo per 15.
0: False.
1: Ma scusami, Armando.
2: Io inizio a pensarci soltanto da un milione in su.
0: Ma dovevate dire anche gratis, torno indietro.
1: Ma no,
0: nel tempo.
1: Ma perché? No. Vuol dire che devi cambiare qualcosa che non ti sta bene. Perché devi tornare a 25 anni?
0: Vabbè, mi avete annoiato.
1: Ciao,
0: ciao
1: anche tu, ciao. Ciao Simona.
0: Ciao Simona.
1: Ciao.
2: Ciao Vanessa, ciao Armando. Evviva la nostra età.
1: Evviva.

0: You Give Me Something su RTL 102.5, mezzanotte e 39 minuti. C'era James Morrison con Vanessa e Armando. Siamo in ottamboli insieme a voi anche allo 02 25 15 15. Allora, la percezione delle donne è, secondo loro, a 40 anni si sentono strafighe e solo perché si sentono loro strafighe pensano che il mondo gli uomini possano cadere ai loro piedi e dire ciao, come sei bella.
1: Vedi come sono bella? Col capello stirato, hai visto?
0: Ma certo, non c'è senza ombra di dubbio.
2: Ma questa è la percezione che noi abbiamo. Secondo me è una cosa bellissima in generale, dell'uomo, della donna che sia. Quando sei consapevole insomma delle tue capacità. È brutto, no? Quando sei sempre insicuri. Ora prescinde dall'età che uno ha, se ne hai 20, ne hai 30, ne hai 40, ne hai 50. Cioè, a un certo punto arriva il momento in cui dici: oh, adesso vado e spacco il mondo, capito?
0: Sento un po' di aggressività. Vuoi dire qualcosa? No. Così per dire.
2: Così per dire.
0: Va bene, intanto c'è Gaia che ci parla della bossa nostra.
2: Gaia è consapevole della sua bellezza, del suo talento.
0: Ma Gaia non ha né 30, né 40, né 50.
2: Vabbè, a prescindere, non è una questione d'età.

0: grande amica della famiglia di RTL 102.5 e Giorgia, è l'amore che conta nella vita. C'è tantissimo amore, c'è tanto love.
1: Sì, è vero, tanti cuori anche per Giorgia. No, stavo leggendo un po' la nuova versione di G con alcuni inediti, che si chiama G più uno. Ciao, sono Giorgia G, più uno. Più ciao, uno. G. G come cioè, giungla, G come Genoveffa,
0: G come Grey.
1: No, Giorgia no. È Giorgia, ragazzi. Cioè.
0: No, dicevo G come Grey, certo che non sei Giorgia, altrimenti non eri qua con me.
1: No, perché? Scusa, su RTL 102.5 sono passati tantissimi artisti, sì. Magari ero lo stesso con te.
0: Non eri qui a lavorare con me, a quest'ora eri in Australia.
1: Ma guarda, ti devo retta lo stesso, non ti preoccupare.
0: Ah, mi davi retta?
1: Certo, bisogna dare retta a tutti.
0: Nella vita, perché c'è bisogno di tutti nella vita. E noi, come al solito, abbiamo bisogno di voi allo 02 25 15 15. Cari nottamboli, che non siete altro e siete all'ascolto, chiamateci. Se vi va, anche un video messaggio, siete vestiti bene, mi raccomando.
1: Sì, però anche se siete, non so, in lingerie, lo accettiamo, vi accettiamo. State facendo il pane, vi accettiamo.
0: No,
1: così dormicchiando e magari siete in auto, state aspettando vostro figlio o vostra figlia. 378-378-1025, un bel messaggio vocale oppure un video messaggio.
0: Molto bene, cari amici, i numeri sono quelli: 02 25 15 15 o 378 378 1025. Ben, sulle mani, tesoro!
1: Sì, Peggy Goo, Who Man.

0: Merck & Cremont su RTL 102.5 con Partenope, Serena Brancale, The Colors. Pochi minuti alla una, e quando vedo Serena Brancale è stata molto molto umana.
1: Molto, molto.
0: Ti ricordi, siamo stati insieme per quei pochi minuti

0: dove eravamo a Roma per il Future It's Live, se non vado errato, e noi ci occupavamo dei social. Lei si è fermata a chiacchierare e a parlare con noi, molto.
1: Vabbè, ma lei viene proprio dalla gavetta, cioè sa cosa significa fare carriera e arrivare dopo tanto tempo, no? Ci ha messo tantissimo, ha studiato, un'accademia di canto, ha insegnato canto, cioè bravissima, meravigliosa davvero.
0: Ho comprato anche casa qui a Roma. Vabbè, ma questo lo
1: dice. Ah, perché ti sei appostato sotto casa sua? No, è già impegnata, lasciala stare. E volevo dirti che anche tu sei impegnato.
0: Sì, cioè, no, ma io ho detto solo che ha comprato casa a Roma, voglio dire. Ah, Alba e Marco ci scrivono: ciao, stiamo tornando a casa dopo il fantastico concerto di Ligabue all'Arena di Verona. Ciao ragazzi, stavamo cercando di chiamarvi, ma voi niente. Ma adesso attenzione, perché arriva da oltre, in Inghilterra, c'è un bel videomessaggio. Vai.
2: Ciao Armando, ciao Vanessa, sono Amedeo dal Regno Unito. Mentre sto lavorando, vi ascolto e proseguo. Un bacione.
1: Ciao. Che bello!
0: Chissà che c'è in quei pacchetti, pacconi.
1: Non lo so.
0: Vorresti ricevere un pacco?
1: Spacchetta tutto! Anzi, no, impacchetta e spedisci! Così.
0: Spedisci qui a Roma, va a Milano.
1: No, a Milano, Cologno Monzese. Ma perché a Roma? No, prima Cologno, vediamo se si può fare, si può dividere e poi magari ti mando qualcosa, forse.
0: Hola!
1: Io aspetto ancora una maglietta, volevo dirti.
0: Ciao, non sento. Chiamateci 02 25 15 15. Soy desperado, muchacha.
1: Mamma mia, sentite che pezzone. Gli Eagles.

0: Da noi trovi la qualità, la convenienza e la cortesia. Sembrava la base per una pubblicità.
1: Chiamateci, dai, subito, chiamateci. Fatelo.
0: 02 25 15 15. Questo è il numero che raccoglie le vostre telefonate. Amici nottambuli belli che siete all'ascolto, oppure un messaggio al 378 378 1025.

0: 5. Sono a Fiumicino, l'aereo è appena atterrato, sto aspettando mia figlia che torna da Santorini.
1: Wow!
0: Ciao Rita!
2: Bella! Scusa, papino, ci puoi fare pure a noi un viaggio per Santorini, Armandino e Vanessina?
0: A quest'età non vai da nessuna parte.
2: No, papino, vengo con te, papino!
0: Cose più serie, ce la fai la Coppola, le news!
1: Anche a Poggio Renatico, in provincia di Ferrara, è Luna. Buonanotte.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona nottata da Raffaella Coppola. In primo piano la bufera politica scatenata dall'intervista della premier Giorgia Meloni a 5 minuti su Rai 1. La presidente del Consiglio, tornando sulle parole del presidente Mattarella su una scuola inclusiva, ha rigettato l'interpretazione data di una contestazione all'iniziativa del governo sul tetto agli stranieri nelle classi. Meloni ha ricordato che il presidente da ministro dell'istruzione redigeva circolari che invitavano a non concentrare ragazzi stranieri nella stessa classe. Dal PD Schlein afferma che da Meloni c'è una totale mancanza di senso dello Stato. Per il capogruppo del Movimento 5 Stelle al Senato, Luca Pirondini, Meloni è fuori controllo e fa propaganda. Show di Trump all'Assemblea ONU, mentre altri parlavano di pace, l'ho realizzata. L'America è più forte che mai, esordisce, poi avverte l'Iran: sono convinto che farà un accordo dopo midterm o lo annienterò, dice, rivelando colloqui USA-Iran a margine proprio dell'Assemblea. Da anche un messaggio poi a Putin davanti a Zelensky: metta fine alla guerra. Alessandro Di Battista, in un video trasmesso dalla 7 dopo il malore che lo ha colpito durante il viaggio a Cuba e il successivo intervento d'urgenza a L'Avana, ha di martedì ha rassicurato sulle sue condizioni e annunciato il suo ritorno abbastanza presto. E infine il calcio: prosegue la marcia d'avvicinamento al match d'esordio della nazionale di Mancini in Nation League contro il Belgio. Si giocherà venerdì sera allo Stadio Olimpico di Roma. È tutto, ora il traffico.
3: Via Radio.
5: Buona nottata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Per lavori sono chiusi fino alle 5 sulla A1 Milano-Napoli in direzione di Bologna il tratto tra il bivio con la A58 tangenziale est esterna di Milano e Lodi, ed anche più avanti quello tra Terre di Canossa Campegine e Reggio Emilia. Sulla A9 Lainate-Chiasso il tratto tra Lago di Como e Como Centro per quanti viaggiano verso Lainate. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: RTL 102.5 sostiene il premio San Gennaro World 2026. Vi aspettiamo a Napoli il 28 settembre sul Sagrato del Duomo per celebrare il miracolo terreno della cultura, dell'arte, della musica e della festa.
0: Siamo tornati, l'una e tre minuti, Nottamboli! Ovunque voi siate, grazie per averci scelto come sottofondo musicale anche in questa bella notte. Oh, avete visto un po', le temperature sono di nuovo alzate, fa leggermente caldo rispetto agli altri giorni.
1: Invece devo dirti che qui a Milano la sera si sente, fa un po' più freschino anche il giorno, si sta allora, meglio.
0: Vuol dire che sono io che emano calore ovunque.
1: Mamma mia, sei un ragazzo caliente, mucho calor. Comunque a Roma ci sono un sacco di multe, poi ti racconto.

0: Imagine Dragons and Me su RTL 102.5, l'una e 9 minuti. Dicevi delle multe a Roma, tesoro.
1: Sì, te lo dico, se ti dico Marcello, cosa ti viene in mente?
0: Fontana, la Fontana di Trevi.
1: La Dolce Vita.
0: Esatto.
1: E poi, vabbè, quell'attrice bellissima, vabbè, bravissima anche ovviamente, però era bellissima. Gironica, sì. Come era Anita
0: Ekberg.
1: Bravissimo,
0: ecco. È scomparsa qualche anno fa, mi pare.
1: Ecco,
0: controllo.
1: E praticamente ci sono delle persone che provano ad emulare lei e quindi vanno proprio nella Fontana di Trevi facendo la scena, però è una cosa che non puoi fare, quindi stanno facendo e hanno fatto già in questo 2026 un sacco di multe, quindi vengono definiti turisti poco educati, ecco.
0: Ma te lo dico io, sono degli imbecilli totali, perché si fanno il bagno, cercano di rinfrescarsi, non hanno capito che si trovano nella città eterna e si tuffano e pensano di fare gli splendidi. L'hanno fatto anche

0: nella barcaccia, sempre a Roma, insomma,
1: anche
0: vicino alla scalinata, insomma, fanno quello che vogliono, però per fortuna qualcosa si muove contro questi vandali. Lo fanno anche a Firenze, se ti ricordi, ci sono dei cattivi turisti che segnano con matite o penne o addirittura vernici indelebili i nostri monumenti. Pensate che abbiamo il 70-75% del patrimonio artistico
1: mondo. Ma sei anche archeologo? Chi sei? Hai studiato archeologia?
0: No, ho anche fruttivendolo all'occorrenza.
1: Tutto, tesoro. Tutto. Ecco, sei come mio padre, un tuttologo.
0: Bravo. Il tuttologo del niente, il nientologo del tutto.

0: I Pretenders, Don't Get Me Wrong, su RTL 102.5, l'una e 17 minuti. Stavo leggendo di una Miss Italia giovanissima, 18enne, sì, di origini rumene, si chiama Sara Rizea, la nuova Miss Italia 2026. Ma che peccato non poterla più vedere la manifestazione, no, in prima serata sulle TV nazionali. Mamma mia, è una cosa bella da vedere, no? Niente.
1: Peccato, vabbè, lì magari non sono riuscita a trovare degli accordi, magari un budget economico, che poi molte volte è una questione di budget. Però ho visto anch'io il video di questa ragazza, sì, di questa
0: bella,
1: insomma,
0: eh?
1: Sì, bellissima, e poi mi piaceva il suo sorriso, come parlava, i suoi progetti, insomma, una sportiva.
0: Io conosco 5 o 6 Miss Italia, sono stato non
1: sei
0: fidanzato,
1: stato?
0: sono stato alcune serate, no insieme
1: hai
0: serate.
1: Presentato anche tu Miss Italia?
0: No. Mi sarebbe piaciuto tantissimo ma non ho presentato Miss Italia, però ero con le Miss, mi sono trovato a cena più volte.
1: E lì com'eri? Un pollo, un pollaio, come ti sentivi? Un galletto?
0: Un cretino totale, perché quando sei davanti a cotanta bellezza. Non riesci, cioè, ho capito che loro vorrebbero la normalità, no?
1: Scusa, no, ti verso io l'acqua, scusa, ma sì, posso bere anch'io dal tuo bicchiere?
0: No,
1: perché
0: vabbè.
1: No? Ma ti posso tagliare la carne? Ti imbocco io, amore.
0: Ma cos'è, la figlia?
1: Miss, mia cara
0: mia
1: Miss.
0: Cara Miss, guarda, puoi calpestarmi se ti va, eh.
1: Sì, sono tutto tuo. Scusa.
0: 02 25 15 15, chiamateci.
1: Ma tu chi sei?

0: 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Luce, gas, Fidra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
4: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
6: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Affrettati, l'offerta termina fra 3 giorni.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
8: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
9: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.

0: Ma che t'ho dica fa?
1: Ma che t'ho dica fa? Te lo dice Angelina Mango su RTL 102.5. Allora abbiamo parlato di bellezza, di questa Miss Italia, questa ragazza giovane. E poi abbiamo anche tantissima bellezza, ne abbiamo parlato poco fa, di monumenti. Monumenti che più volte vengono bistrattati, imbrattati. E alcuni se riescono a scamparla, altri invece vengono arrestati. Se ti ricordi, a Roma alcune volte hanno rubato anche i sanpietrini. Cose da pazzi.
2: Mamma mia, ragazzi. E poi, cioè, se pensiamo a quanti monumenti meravigliosi abbiamo in Italia, cioè ne abbiamo tantissimi, cioè i più visitati, sì, cioè lo sappiamo. Qual è il primo posto secondo te?
1: Il primo posto c'è gli Uffizi a Firenze. No, c'è il Colosseo.
2: Il Colosseo, Colosseo. Poi c'è il Canal Grande a Venezia, dicono. E poi ci dovrebbe essere gli Uffizi di Firenze.
1: A Firenze, dai.
2: Sai che pensavo che tra i primi tre ci fosse anche il Duomo di Milano? No, sembrerebbe che chi sia subito lì dopo il podio, al quarto posto.
1: E poi non c'è per caso Agostiera Amalfitana, non da
2: ma devi andare avanti perché poi troviamo Pisa, poi c'è Piazza San Marco in Venezia, c'è Scavi di Pompei, quindi andiamo a Napoli, Fori Imperiali Roma, ce ne sono tantissimi, certo. No? C'è Ponte Vecchio di Firenze, Fontana di Trevi, Roma, quanta Roma,
1: Le Castella a Crotone in Calabria,
2: i Sassi di Matera.
1: Brava.
2: Mamma mia, quanti posti bellissimi, quante città tutte da scoprire. Ti viene voglia di viaggiare, ma non potrai farlo.
1: A Different Kind of Happiness è la novità che sentiamo.

0: James Blunt, Wise Man su RTL 1025, 1:37 e il langorino, insomma, a una certa ora arriva.
1: E che
0: cosa c'è nel frigorifero? Cosa c'è?
1: E se sei al lavoro cosa fai? Bisogna cedere o non cedere? Ma certo, bisogna coccolarsi. Vi va un biscotto al cioccolato? Mangiatelo. Delle noci, delle mandorle, un panino, una pizza con la mortadella.
0: Ok, siamo al ristorante, siamo.
1: Eh sì, dai. A proposito di cibo, c'è Ivana che ci manda questo bel messaggio e dice per tutte le buone forchette in ascolto, da giovedì venite a Foligno e a gustare i migliori piatti con i primi d'Italia. E ci invita ovviamente, no? Noi di RTL 102.5, Armando e Vanessa, e dice lo dite, cioè venite a Foligno per questo weekend?
0: Assolutamente no, io devo, c'è una vecchia zia che arriva dall'America, purtroppo non posso venire.
1: Io però, Ivana, nemmeno io posso venire, non ci sono, vedi? Non ci sono, però vabbè, dai, però quindi abbiamo parlato dei primi.
0: Ho scoperto che la perugina si chiama Ivana, non lo sapevo.
1: Ivana, che è una tua fan, tra l'altro, mi sa.
0: Ah, no, ma non è
1: perugina.
0: Vero.
1: Perugina. Ciao, perugina, ringrazia.
0: Allora, perché uno ha voglia di cioccolato o comunque di dolci, di zucchero a una certa ora del giorno? Perché? Dormi poco, quindi hai bisogno di energia. B, non hai un amore
1: C.
0: e ti sfracassi di cioccolato.
1: C.
0: Bene.
1: C.
0: È questo.
1: E C non c'è.
0: E C salute, quello è.
1: Comunque abbiamo lo stesso humor, è preoccupante. Mi devo preoccupare. Vado io questa volta.
0: Ciao. Don't

0: quando uscì questa canzone i fan di The Weeknd erano un po' preoccupati perché c'è questa metamorfosi, no? In Can't Feel My Face, sì, sulla faccia, labbra gonfie, zigomi troppo pronunciati, insomma pensavano che avesse fatto una di quelle operazioni andate male. E ce ne sono di attori, anche di cantanti insomma, e di artisti internazionali che provano a ringiovanire, sempre sta cosa di ringiovanire e di non accettare la vecchiaia che avanza e ricorrere alla chirurgia estetica, che per carità ci sta, la pancetta, le zampe di gallina, il naso, le tette,
1: anche
0: i capelli
1: lì,
0: per gli uomini, insomma,
1: anche
0: c'è
1: lì
0: un
1: una scelta, no?
0: Bello, bello, bello ricco.
1: Visto che prima abbiamo parlato anche di accettazione del proprio corpo, lì sì, se non ti piaci, non ti accetti per quello che sei, fai qualcosa insomma per migliorarti, però secondo me senza mai eccedere troppo.
0: Assolutamente no, cioè è inutile che se tu hai una prima e domani non è che puoi portare una sesta,
1: ma
0: non
1: no,
0: va bene.
1: Ma no, ma a parte che un chirurgo non te lo fa proprio, cioè no, molte persone proprio si rifiutano, per quanto è un servizio, insomma un'operazione, tu mi paghi, cioè io non ti posso fare da una prima a una sesta, ma non accadrà mai, a meno che qualcuno dice vabbè, ma come fai un colpicino così e poi ti ritrovi,
0: ma non guidi,
1: scusa,
0: poi non riesci manco a guidare perché copre tutto il volante, il manubrio,
1: no,
0: eccetera,
1: ma no? È difficoltoso.
0: Poi c'è anche un peso per la schiena,
1: anche.
0: Leo ne sa qualcosa,
1: Leo, stai dritto, Leo,
0: va bene,
1: va bene ragazzi, ci sono degli errori, alcune volte vanno perdonati, altre volte no. Intanto c'è lei, Gianna Nannini. Ciao.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare, lassù.

0: Che lui è così, quanto mi dà fastidio questa cosa. Quando dicono, ah no, sì, ma Armando no, ma è così. Mi dà fastidio.
1: Perché?
0: Mi dà fastidio
1: perché sei quando... così?
0: Mi dà fastidio, mi irrita parecchio. Ma la cosa che mi irrita di più, non so, anche a voi amici ascoltatori.
1: Ascoltatori.
0: E quando mi... caro.
1: Caro, dicono, anche caro, a me, caro, mamma caro. Mia. Ciao tesoro. No, tesoro, tesoro no, tesoro. Mi piace. Tesoro mi piace. Però caro, carissima, carissimo. Mamma mia, faccio una fatica. Però ci sono delle parole che proprio ti danno fastidio in generale, no? Cioè, magari anche facendo una battuta, uno può sì. dirlo non in modo offensivo, però magari a te dà fastidio. Tu dici, cioè, questa cosa non mi piace.
0: Esatto.
1: Oppure tipo un'altra, questa cosa non mi piace. Tipo, mi meraviglio di te.
0: Quando ti meraviglio di te.
1: Una roba che proprio mi fa girare la testa.
0: Scusa, questa cosa qui potrebbe anche farti piacere, perché c'è Vincenzo da Roma che dice: Vanessa, stai molto bene con i capelli stirati.
1: Lisci, capelli... sì,
0: beh,
1: grazie.
0: Poi scrive ancora Vanessa: il girocollo poi ti rende splendida.
1: Grazie.
0: Vincenzo da Roma. E io aggiungerei anche: ma che occhi grandi che hai!
1: Per guardarti meglio, bambino mio.
0: Molto bene. poi, se vogliamo dire altre cose, bene, diciamole pure. Ecco. Ma che bocca grande che hai!
1: Ecco, per parlare meglio, bambino mio.
0: No, è per mangiarti meglio.
1: In questo caso parlo, scusa, mica mangio, però posso bere un po' di caffè, no, il caffè farla, qua se volete.
0: Fare la nonna di Cappuccetto Rosso che dice il lupo, dice, ah, per mangiarti meglio.
1: Ok, per mangiarti meglio, bambino mio. Poi?
0: E poi muoiono tutti, sai che fine fa Cappuccetto Rosso?
1: No, scusa, viene mangiata ma poi rinasce, no?
0: Perché il lupo viene fatto a fettine, ma oggi non si potrebbe nemmeno dire sta cosa qua,
1: No, scusa, il lupo viene aperto e lei esce dalla
0: come
1: pancia,
0: viene aperto,
1: no?
0: Ma gli animalisti dicono: scusa, avete ammazzato il lupo. E scusa, è della nonna? La volete morta?
1: Ma
0: la
1: no,
0: nonna?
1: Ragazzi, bisogna prendere, cioè cogliere il senso della vita. Che i cattivi poi pagano e invece i buoni, insomma, vinceranno.
0: Signori,
1: credici, eh?
0: Il nulla cosmico.
1: Ma lo sarai tu. Va bene.
0: Va bene, dai, chiudiamo la seconda ora con i Delegation. Ulala, you and I.

0: Ole! You and I Delegation su RTL 102.5. Insomma, Vanessa Gray mi ha confidato che questa canzone viene cantata nei garage, insomma.
1: No, no, in televisione, no, un po' anche di anni fa dal nostro David Bella, che stasera non c'è, ma devi dire che figo, bravissimo, una super voce.
0: Che epoca era?
1: C'era non lo so, Manuel Bella.
0: C'erano gli Etruschi.
1: Anni 90. Il nostro Manuel Bella, quando ancora non c'era l'intelligenza artificiale, era riuscito a togliere la voce dalla base originale dandola al fratello. Hai capito? Faccio qualcosa per mio fratello e il fratello l'ha cantata. E sai chi presentava?
0: Chi?
1: Salvo La Rosa, un amico di RTL 102.5.
0: Certo,
1: hai capito?
0: Salvo,
1: sono passati
0: bravo.
1: Anni, insomma, la molto musica bello. È forever and ever.
0: Vabbè, della serie non ce ne può fregare di meno.
1: E chi me lo chiedi a fare? Anche a Silvi, in provincia di Teramo, sono le 2. Buonanotte.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Raffaella Coppola. In apertura all'intervista di Giorgia Meloni nel salotto di Bruno Vespa, la premier ha rivendicato la scelta di contingentare il numero degli studenti non italiani in classe ed ha tirato in ballo Sergio Mattarella. Meloni ha ricordato che il presidente da ministro dell'istruzione redigeva circolari sul tetto degli stranieri in aula. Le opposizioni sono insorte per Elish.